0: Allentato il freno, io sono andata. Mi è passata la vita davanti. Cioè, in un attimo. Adesso sono mandato una PEC, vediamo cosa succede.
1: Comunque, quante volte per la troppa veemenza direste in mano il frenulo?
2: Sì.
1: Qualcosa.
3: No, dai.
0: Questa non te la permetto.
1: No, vabbè, ma che c'è?
0: Non era carina, sai?
1: Quando ancora non conosci il tuo corpo, dico.
2: Cosa avete fatto di bello questo weekend?
3: Buongiorno, Lidia.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, Lidia. Cosa avete fatto di bello questo weekend?
4: Io ho cucinato.
2: Cos'hai cucinato? Perché avevi delle
4: Perché avevo un pranzo a casa mia con i miei amici per festeggiare il mio compleanno, perché non ero qui. Questo compleanno dura un mese.
2: Non vogliamo sapere com'è finita, ma ce l'immaginiamo.
4: Finita molto male, con tanto alcol. No.
1: Ma non è un messaggio.
2: Allora
1: carino.
2: Molto bene.
0: Vabbè, ma è lo sgarro del weekend.
4: Però
0: scusate.
4: Abbiamo mangiato tantissimo, non abbiamo guidato, quindi.
1: Eravate a casa, è vero?
4: Sì, eravamo a casa. Sì.
2: E cosa avete mangiato?
4: Allora ho fatto delle lasagne, i crocchè di patate, le zucchine alla scapece,
0: e si vola,
4: le melanzane a funghetto.
2: Ma proprio una roba napoletana.
4: Mancava solo la pastiera. Poi ho fatto una crostata con ganache al cioccolato e lamponi.
0: Ma era un catering, non era una...
4: Sì,
1: è da sposare. Stavo per dire così.
0: Brava.
1: Ma tutto
4: tra l'altro ieri c'è stata anche una discussione, perché un mio amico mi ha detto: ah, sei da sposare. Allora una mia amica ha detto:
1: è patriarcato.
4: Perché allora chi non sa cucinare non può essere,
2: cioè, perché la tua amica non sa cucinare.
1: Esatto. E cerca marito, tutto tu.
4: Sì, sì, no, però è stato un bel weekend.
2: È normale così, no?
0: Weekend alcolico sempre... e mangereccio.
2: Cos'hai fatto invece tu, Comollo? Stiamo facendo come al solito il giro per poi arrivare a sapere cosa avete fatto voi come tutti i weekend.
3: Io ho un tranquillo weekend a casa. Sono dedicato a quelle faccenducole, tipo togliere quel nero in mezzo dove c'è il piatto doccia, dove l'acqua si accumula.
2: Per un attimo, conoscendoti... Ho avuto un brivido, il nero, mi aspettavo unghie, dita, dei piedi, cose.
3: No. Beh, però erano discorsi di muffettine, quindi ho rifatto tutte le fughe con
2: il cementino. Bianco.
1: Hai usato il fuga fresca, il prodotto che avevo trovato io? Il
3: non
1: fuga
3: lo so,
1: fresca.
3: È una specie di polvere che devi amalgamare con l'acqua.
2: Ah, fai... no, tu per provvedere hai dato
3: sì,
2: il cesso.
3: Sì, ho tolto tutto.
2: Gesso nel cesso.
3: Bravo. Sulla... E basta. Ho passato
1: due giorni così a metà.
3: Ho due vasche, sai, io una ho dei cessi grandi.
2: Sai cos'è il problema? Che quando inizi a coprire
0: dei cessi grandi.
2: Si chiamano fughe.
0: Vabbè,
3: le fughe, sì.
2: Le fughe. Quando tu inizi a coprire la fuga, cioè l'idea di coprire una fuga è bellissima, no? Dici, rendo tutte le fughe bianche. Il problema è che poi inizi e appena inizi dici devo finire. Non puoi lasciare tutto a metà ed è una roba lunghissima.
3: Più che altro che quelle fughe bagnate senza allusioni.
0: Ma fai tutto da solo, guarda,
3: lo so,
0: nessuno
3: perché,
0: l'ha pensato.
3: Perché tu non vedi le facce
0: dire?
3: Loro? Quindi...
1: Fuga bagnata è forte.
2: Fuga bagnata, fuga fortunata.
1: È forte, fuga bagnata, anche se non hai la tendenza alle battute a sfondo sessuale,
3: dalla
1: è forte.
3: Fuga asciutta, ha un altro colore, forte, quindi...
2: Sì?
3: E quindi devi cercare di amalgamare il meglio e... Perché non sembri una bianca, una verde.
1: Bricolage.
0: La fuga bianca, la fuga verde.
3: Vabbè,
2: che avete fatto voi?
1: Ma allora io ho fatto la prima pedalata in città con mia figlia, un po' diciamo con un po' di ansia.
0: Ho visto la storia.
1: Però è bravissima. Mamma davanti, papà dietro, lei in mezzo, è prudente, bravo. Ovviamente dove c'erano non tantissime macchine. Però ho pensato che io a 4 anni e mezzo mi sono detto vai in giro per in bicicletta a Milano. Ma non mi mandavano neanche.
2: Ma lei ha imparato con quelle biciclette lì senza pedali?
1: Senza pedali e senza rotelle. Sì, ha fatto un periodo di passaggio con quelle, poi ha fatto i primi giorni dove era un po'. Adesso va meglio di me, che non ci vuole.
2: Se avete un bimbo, ricordatevi, non datevi la bicicchettina con.
3: Le
2: rotelline, le rotelline come dicevano noi da piccoli.
1: Non dicono le vendono più, ma ormai
2: non ci sono più. Perché dandogli invece le bici già senza rotelle, senza pedali, loro si spingono, imparano subito l'equilibrio.
1: Fanno l'inizio Flintstones e poi piano piano.
2: Sì, perché prima iniziano a spingerti con tutte e due le gambe contemporaneamente, tipo fosse come un doppio monopattino.
1: Poi lo fanno alternato.
2: Poi lo fanno iniziano a fare alternato, quindi sono pronti per i pedali. E vabbè, cos'hai fatto tu, Manola?
0: Allora, sabato grigliata a casa di amici che non vedevo da un po', abbiamo ricordato cose che avevo rimosso per
2: evidenti
0: motivi, insomma. Perché,
2: debiti. Mi devi dei soldi,
0: ma
2: non mi ricordavo.
0: Ma situazioni, cose che ho fatto, che avevo rimosso, che avevo dimenticato. E ci
1: ma cosa hai preso? La ayahuasca?
0: Sai quando sei lì intorno al tavolo? Ma ti ricordi quando io... No, non ero io, onestamente non ricordo quello che... E invece ieri sono andata al Polo Club qui a Roma, che c'era un eventino fa...
1: Tac.
0: tech, gente che giocava, no, sono andato ad un evento di beneficenza al Polo Club qui a Roma, molto carino, a

0: roba di bambino, nel senso che c'erano un sacco di attività proprio fatte per loro, a misura di bambino, ho portato i miei nipoti, insomma, domenica in famiglia, mettiamola così, molto divertente però.
1: Io bici e cinema, sono stato a vedere, l'unico italiano che è stato a vedere il film di Tom Cruise,
2: Digger.
3: Male? Che
2: secondo me è bello.
1: Perché ha delle critiche molto positive, non è un film facile, non è un film per tutti.
2: E molto negative, dico... intendi?
1: No, no. I critici ne hanno parlato molto bene.
2: Invece male al box office.
1: Sì, malissimo al box office, perché è un film difficile di Iñárritu.
2: Sì, che Iñárritu, poi si dovrebbe dire Iñárritu. Sì, bravissimo. Sì.
1: Iñárritu, dicono, vabbè. E il film è la storia di questo magnate inventato che potrebbe essere un magnate amico di Trump. C'è anche un finto Trump. Però è una roba incredibile. È un film nel film, nel film, nel teatro, nel film, nel film. Cioè è una roba che non si può spiegare, innanzitutto per non spoilerarla, però è tosto, tutte riprese dal basso, tutte riprese particolari.
2: Io me lo aspetto bello quel film, infatti io lo andrò a
1: vedere.
2: È un
1: film che farà parlare, per me vince l'Oscar, cioè comunque non sta incassando,
2: hanno
1: perché non è un film per tutti, è un po'...
2: L'hanno
0: cioè,
2: un po' impallinato. L'hanno un po' impallinato quel film, cioè l'hanno un po' come se avessero deciso che non doveva funzionare, non ho capito perché.
4: No? È vero, perché poi dal primo giorno hanno detto che non vendeva, dategli il tempo.
1: Tom Cruise è bravissimo, dirlo io di Tom Cruise è strano, perché Tom Cruise è...
2: Andrò
1: è un
2: a vederlo.
1: Pazzetto, lì nel film è eccezionale, come
0: e
1: tutti gli
0: altri.
1: Gli
0: ha dato una possibilità, quindi.
1: Ah, guarda. Io lo rivedrei per capire bene delle cose, perché secondo me ci sono ancora delle cose da capire. È uno dei classici film, però è un film nel film nel film, cioè, e fino alla fine ci sono dei non dei colpi di scena, delle cose che ti fanno pensare.
0: Non è facile.
1: Molto belle. No, difficile.
0: Ok, va bene.
2: Cioè, è tipo Manola può, perché sai che ormai è come il VM.
0: Ma io la domanda
2: è come
0: l'ho
2: il
0: VM14.
1: Secondo
0: cioè,
1: me è un film
0: vederlo?
1: Canova ha detto bisogna vederlo al cinema, perché secondo me visto in televisione è difficile, se non sei lì sulla poltrona che hai detto ho pagato il biglietto, devo starci fino alla fine.
0: Ma ti ha detto qualcosa di me? Ti ha detto Manola può vederlo?
1: Canova. No, Canova, perché, Canova non sa nemmeno della tua presenza, no, si suicida.
0: No, perché,
1: perché conoscere
0: cinema,
1: una
0: cioè,
1: persona come te che non ha visto
0: faccio.
1: Nessun
2: no,
1: film sulla faccia della terra
2: è offensivo.
1: È offensivo.
2: Va bene, questi i nostri weekend, raccontateci i vostri, come facciamo sempre di lunedì.
0: Abbraccio a Canova.
2: Ciao Gianni.
1: Antonio è quello più famoso. Gianni Canova.
2: Forse un suo antenato.
1: Magari sì.
4: Al 342 41 15 105.
2: Pure le melanzane a funghette.
4: Sì.
1: Ma funghetti atomici.
2: No, funghetti allucinogeni, esatto. Ecco perché non.

0: Sono dei messaggi bellissimi, subito, già arrivati così. Valeria da Roma, domenica compleanno mio marito Carlo, deve cambiare tutti i regali, ridevamo tutti di questo. Cioè, quindi una sequenza di regali per qualche ragione sbagliati, cioè taglia sbagliata del maglioncino, che ne so, oppure regali fatti frettolosamente, tipo l'asciugacapelli a me. Cioè, non so in che senso cambiare i regali, però tutti non l'avevo mai sentito. Cioè, pensa alla tristezza, perché il momento regali dovrebbe essere un momento di festa, invece
1: che bello.
0: Ah, sbagliata la taglia, ah, il colore, ah, sono allergico.
2: Tutto sbagliato.
0: Tutto così.
3: Però io sto pensando una cosa, quando è stato il tuo compleanno, Lidia?
2: Il 28.
3: Per questo oggi con la Pepe, che non abbiamo ricordato, alle 11 parliamo di...
2: Di compleanno, perché mi sa
3: nell'antica nell'antica Roma.
2: Sì, no, non per me, mi sa che a breve è il suo compleanno.
3: Ah, per questo? Sì, sì. Ma anche il nostro, non è che siamo tanto distanti, perché il mio è il 16 novembre, il tuo a dicembre.
0: 4 dicembre, sì. 4 dicembre. Sì. Sì. Siamo tutti un po' invernali.
4: Sì. Ciao ragazzi, ciao. Io ho visto Digger una settimana fa, di 2 ore circa di film, ho dormito 1 ora e mezza.
0: Porca.
4: Gaia da Padova, ciao.
5: Posso dire che Gaia. Si sente un po' Gaia?
0: È rimasta ancora
5: assonnata. Sì, resta un po' assonnata così, guarda, no, che comunque è lunedì e va bene come mood, è giustificato. No,
3: mi sembra che comunque lei già fosse una tipa abbastanza.
0: Ma scusa, ma è lento il film? Ha un andamento lento?
3: No, un paio di volte è noioso, noioso all'inizio. Che lui gioca con un gatto finto e poi si capirà anche perché è finto, e un pochino sulla fine, per il resto non è noioso. Ci sono anche delle cose per cui secondo me piace di più a chi si intende di cinema e chi va a cercare certe cose, i colori, l'inquadratura, il messaggio tra le righe.
0: Tua figlia.
3: Cioè,
0: no, mi sorprende quello che dice, però... Gaia, perché dice mi sono addormentato, perché invece io ho letto che è un film tanto urlato, con una tanto voce,
3: assolutamente urlato.
0: È strano che dormisse, cioè non è un film.
3: Beh, anche io mi sono addormentato a un certo punto, mi sono addormentato, mia moglie mi ha dato un colpo, si vede che facevo proprio...
5: Mi stai sempre più allontanando dalla prospettiva di vederlo sto film.
3: No, ma io vorrei.
0: Ha detto che è bello.
3: No, è molto bello.
5: No, però sai.
3: Sì, ma adesso non mettere tutti i messaggi di. Cioè, intendo dire, è un film che secondo me va visto al cinema, non in televisione. In televisione.
5: Okay. Vabbè.
3: Perde molte cose. Però.
0: Monica da Milano, ciao friends. Sabato recupero auto di mio figlio con motore da cambiare. Un weekend complesso.
3: Complimenti,
0: per tanti.
3: Complimenti.
0: Proprio il motore da cambiare. Che ha fatto?
3: Beh, io sono stato anche in bici e speravo in un bel weekend, ma al nord no. È stato un weekend non brutto, ma coperto. Il
0: sole, a un certo punto, goccioline di pioggia. Anche, pure, per, un per un minuto, proprio per un minuto.
5: Io adesso prendo il numero di questo ascoltatore, sì. Risalgo all'indirizzo, vado, l'abbraccio. Ciao friends, dopo 7 anni, mamma mia, di relazione dove ho dato tutto me stesso, ad agosto sono stato lasciato senza grosse spiegazioni e come ogni weekend da agosto passo le mie serate a casa davanti alla TV. Datemi idee.
0: Bellissimo,
3: allora,
0: leggere,
5: si è spezzato il cuore.
0: È così bello
5: dirti.
0: Stare a casa senza FOMO. Continua così.
3: Se vuoi ti mandiamo, veniamo lì.
5: Eh sì, ci facciamo una chiacchiera.
3: Sì, organizziamo una cena con Lidia.
5: Con Lidia
3: sì,
5: cucina.
3: Ti mandiamo l'ascoltatrice di prima. Al limite si addormenta, però.
5: Guardiamo un film insieme, io e te, caro ascoltatore.
3: Io quando trovo qualcuno che si addormenta al cinema, cioè mia moglie si addormentasse al cinema, finché non russa, io la lascerei dormire. Non la sveglierei, invece mia moglie mi sveglia.
0: Buongiorno, sabato pomeriggio nell'orto. Che adesso è la nuova. No, a lavorare nell'orto. E ieri, come Lidia, mangiato, tipo 2 volte da mia suocera. Salumi, lasagne, bardelle al coniglio.
5: Bardelle, pappardelle sarà.
0: Sì.
3: O bretelle.
0: Oppure bardelle detto da un signore egiziano.
5: Babardelle.
0: Non è, si può dire, si può fare.
5: Ma sì, dabbè, un accento.
0: Punta ripiena, arrosto e pollo arrosto, patate. Ragazzi, arrosto, torte, pasticcini, vino a volontà.
3: Già alle 10:20 mi avete fatto venire fame, okay, perché abbiamo mangiato di cose da mangiare, ne abbiamo parlato. Questo era un weekend di castagne. Non so se dappertutto è così, però io ho incontrato tanti ragazzi, tante coppie, tanta gente con la busta
0: che
3: con
0: facevano
3: dentro,
0: la castagnata.
3: Sì, le castagne. Che poi le castagne non è che puoi scuotere l'albero, devi raccogliere quella terra,
0: sì,
3: no? Non c'è altro.
0: Sì. Attenzione, che si perdono i capelli nella stagione delle castagne. Io lo so bene.
3: Lo sai bene.
0: No, non è vero, mai notato un ulteriore.
5: Però credo,
0: la ragazzina diceva questa cosa: i capelli cadono durante. dico, ma tutto l'anno
5: è vero, lascia che te lo dica io, è vero,
3: sì, sì, aumentano. In autunno aumentano,
0: c'erano tutto l'anno da me, mi sa, le castagne.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105. Proud to be different.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: hai messo una buona parola tu, Ross, con la programmazione musicale per far diventare il singolo della tua fidanzata.
1: Sì.
0: Selection.
2: È tutto magna magna.
1: Perché dobbiamo comprarci una villa nuova in California. Abbiamo bisogno di qualche soldino. Allora ho detto, Maurizio, se può programmare un po' più. Infatti è 105 Selection. Mica ciufoli.
2: Ma adesso avete anche il petrolio russo, voi americani. Siete pieni di soldi. Petrolio che potete vendere a noi europei.
1: A questo proposito, non per rovinare il lunedì, che in genere il nostro programma è intrattenimento, il lunedì ancora di più perché ci raccontiamo il weekend, ma questa cosa che hanno fatto un attentato all'aeroporto di Riyadh, dove talvolta si fanno scali abbastanza spesso, direi, no, in quella zona del mondo, è piuttosto inquietante.
2: Tu dove devi far scalo? Tu fai scalo non lì, che io ti ho detto, ma se non è una bella idea. Ma no,
3: che scalo fa? Itinerario.
2: Veramente?
3: Cioè, vado diretta.
1: Dopo quello che ti ha detto Tony?
3: No. Beh, c'erano delle opzioni, allora abbiamo deciso.
2: Perché dovevi fare scalo tu?
3: No, io dovevo fare, in realtà, ma questo per quando andrò in Giappone, intendi, sì, quel viaggio lì? No, allora io adesso vado in Messico, quindi in teoria è diretto e vado direttamente da Roma a Cancun e nessuno mi dice nulla. E fu così, stacco.
2: No. E nessuno mi dice nulla, io non la metterei così.
3: Stacco. Vabbè, e succederà. No, l'anno prossimo in teoria avrei dovuto fare sì scalo proprio lì.
1: Comunque sentivo stamattina che poi gli Houthi in teoria hanno l'embargo sulle armi, no?
2: Da anni,
1: ma c'è un piccolo problema, che loro prendono pezzi per fare le armi che si possono comprare su Alibaba. Certo. Quindi cioè, no, è un embargo finto. Perché
2: sai quante
1: poi
2: volte io compro delle robe e mi faccio dei cannoni?
1: Esatto, ma nel senso che te li fumi. Quindi voglio dire, fa tutto ridere, no? Cioè, la situazione internazionale ha dei buchi, ha delle contraddizioni. Cioè, tu metti l'embargo, però uno non gli vendi la bomba, ma quello si può comprare su internet, e lo posso fare anch'io, i pezzi per farsi una bomba. Cioè, dico, ma
2: ti aiuti? Da chi hanno gli?
1: Da chi hanno?
2: Questi aiuti, chi li ha?
3: Chi gli aiuti? Ricapitoliamo.
2: Che alito hai?
1: Come quando citofoni.
2: E c'è gli aiuti.
1: Sono usciti.
3: No,
1: tante volte tu vai.
2: Perché è religione, non c'è tanto.
3: Ricapitoliamo. La Corea del Nord ha lanciato missili balistici verso il Mar del Giappone.
2: E questo lo fanno spesso.
3: Gli Houthi hanno lanciato droni sugli aeroporti in Saudi. La Russia continua ad attaccare infrastrutture energetiche. Taiwan e Cina si osservano attentamente. Insomma, dalla terza guerra mondiale è tutto. A voi, linea, allo studio.
2: Ma ci stiamo dimenticando un sacco di fronti. Hai evitato tutta la parte medio orientale, Israele, Iran. Cioè, ti sei dimenticata di.
3: Sono gli ultimi aggiornamenti in tempo.
1: Sì, diciamo che forse è uno dei momenti del mondo con più focolai di guerra.
2: No, ma effettivamente anche noi siamo un po' in regione. Dai, quando dicono che è una guerra ibrida, intendono dire non è una guerra. C'è stata la guerra fredda e adesso abbiamo la guerra ibrida, e così è un po' elettronica, un po' nascosta, un po' NATO contro la Russia, si fanno degli sgarbi a vicenda e in modo segreto. Questa è la guerra ibrida.
1: Sono stato a vedere NASA, non so se ne ho mai parlato in onda, in effetti insomma è una bella botta. Qualcuno, ho letto una mia amica che scriveva sui social, la cosa più incredibile di NASA è quando si spengono le luci e le persone non riescono neanche a guardarsi le une con le altre.
3: Mamma mia.
1: Cioè sono tutti un po' a sguardo basso, no? Cioè a occhi bassi, perché in effetti è talmente tutto deprimente, assurdo, inumano, che fai addirittura fatica a guardare l'altra persona.
2: Ma in Digger si parla di ambiente, si parla di ambiente, si parla veramente di cose pesanti.
1: Certo.
2: Anche questo film che ho visto nel weekend, la gente usciva in silenzio.
1: Ma il cinema racconta.
2: Deve essere anche qui.
1: Lo spirito del
2: deve
1: tempo. Allora, a proposito invece su cose leggere, tu parli del Giappone, Manola. Qualcuno scrive, Riccardo, che vive in Giappone e sabato era a bordo della Mieti Trebbia per raccogliere il riso di suo suocero in Giappone. Non proprio una domenica ordinaria.
3: No. Quindi, stupendo però.
1: Riccardo, spiegaci un po'. Quindi ti sei sposato o fidanzato con una ragazza o con un ragazzo giapponese.
2: No, è sposato col campo, come quella signorina che si era sposata con la Torre Eiffel.
1: Il cui papà fa riso in Giappone?
2: Sì.
1: Madonna, che...
3: è meraviglioso.
1: Che bioaccattivante. Bellissimo. Cioè, raccontaci.
2: Abbiamo un sacco di amici dell'estero. Ciao ragazzi, noi domenica passeggiata nei boschi nei dintorni di Liverpool. Addirittura Giuseppe da Liverpool. Un saluto da Liverpool. Va bene.
1: Ti dico solo questo, Giuseppe. Rischi già così di essere un potenziale fidanzato di Lidia. Solo per quello che hai fatto.
3: Sì. A proposito di fidanzati, se si può avere il numero di telefono della persona che è stata lasciata d'agosto, così ci facciamo compagnia, visto che anch'io sono stata lasciata ad agosto e sono una donna.
1: Noi ce l'avevamo questo progetto di fare il club dei cuori solitari qualche anno fa.
2: Facciamo. Ma alla fine si sono suicidati tutti, non si è iscritto nessuno. Cioè, era talmente deprimente.
1: L'idea, un programma radio che mette insieme le persone.
3: Bellissimo, posso partecipare?
2: Guarda che c'era già,
3: Lidia, tu potresti essere la migliaia, puntata zero.
2: Esatto, io me ne ricordo uno di Pirilli, così. Vabbè.
1: Sì, di Francesco Pirilli.
2: Poi vediamo un sacco di cose. Da mia figlia ha preso il foglio rosa, ho passato in macchina a fare la guida a Stefania in Senigallia per tutto il weekend.
1: Poi... ancora foglio rosa, sì. Ancora il foglio rosa.
2: Sì.
3: Poi quando prendi il foglio rosa o la patente all'inizio, cioè ti offri per andare a prendere la nonna che abita nell'altra regione, purché tu possa fare un viaggetto in macchina.
2: Ma sai che non credo, bisogna... Cosa hai detto?
4: Bisogna avere il copilota che abbia almeno 10 anni.
2: Però non credo che tu possa allontanarti più di tanto.
3: No, sì, era un modo di dire, nel senso che non ti regoli nemmeno più con le distanze, te ne frega niente, perché
2: certo,
3: pur di fare un viaggetto
2: gli amici,
3: in
2: senti, ti vengo a prendere in macchina, perché tu hai il foglio rosa e quell'altro ha la patente, certo.
1: Non vedi l'ora, improvvisamente una grande disponibilità a passaggi,
3: esatto.
1: Ti vengo a prendere, dove sei?
3: Ci sono un po'... ci penso io.
1: A Rieti, vengo io.
2: Quando facevo le guide con mia figlia era bravissima, tranne le rotonde non ho capito perché non riusciva a calcolare la circonferenza della rotonda, quindi o saliva sulla rotonda o prendeva la tangenziale, usciva dalla rotonda.
3: Certe
2: quando
3: curve
2: non
3: su quella rotonda,
2: mamma mia.
1: Ha girato per 2 mesi a un certo punto.

0: scusate, mi fate un attimo bullizzare la nuova conduttrice.
1: Bullizza.
0: Ti sono piaciuti i tre babà, erano saporiti, belli, dolci. Non segue il calcio. C'è stato Napoli Frosinone.
2: Ah, vabbè.
0: 3-0.
2: No, ma Napoli, allora tu devi sapere
1: ma
2: che
1: tu tieni il Frosinone.
2: Che
0: ah, ma quella.
3: Lazio.
2: Io simpatizzo Lazio.
0: Che sta andando fortissimo, tra l'altro.
2: Vabbè, non lo diciamo ad alta voce perché, insomma, poi ogni volta che succede così, iniziamo bene e finiamo.
0: Però ti ho pensato, perché sei l'unica persona frosinonese.
2: Sì. Frosinate.
0: Era solo per dire che il Napoli una volta tanto ha fatto una bella partita. Così,
2: però stiamo seguendo il calcio in Serie A da poco, eh.
1: Perché non stiamo seguendo il calcio perché è appena cominciato. Io non, sento nessuno parlarne. Però dicono che il Como quest'anno sta andando fortissimo.
0: Sì, adesso mica male. Mica bene. Insomma, all'inizio bene, adesso peggio. Ma non abbiamo seguito tanto perché per due settimane si è fermato per la nazionale.
1: Appena
0: partito il campionato, fermato e ricominciato questo weekend.
1: Ma ormai le squadre cinesi, tra virgolette, quante sono?
0: Beh, adesso non
1: allora,
0: non so.
1: Il Milan.
0: Qualche orientale.
1: No, scusa, dell'Inter.
0: L'Oriente sicuramente.
1: Il Como. Il Como è di un gruppo thailandese orientale.
0: Sì, orientale, sì, orientale, forse indonesiano, te lo so dire. Però sì, l'Oriente si è accorto del calcio italiano improvvisamente. Vabbè, parentesi, era solo per prendere in giro.
2: Vabbè, allora non ho colto, però comunque non sei carino.
0: Vabbè, cioè, se non hai colto.
2: Adesso che so, capisco la battuta, non sei stato carino, te lo voglio dire.
0: Appena la capisco mi incazzo, come diceva.
2: Appena la capisco mi incazzo, va bene.
1: Allora, weekend, anche qui weekend di castagna con castagnata finale degli Alpini di Cesana Brianza. Sabato e domenica impegnativa, ma in ottima compagnia, Carlo.
0: Sì.
1: E poi 24-25 ottobre dice che si replica, beato lui.
0: E poi vediamo le bardelle, prima esprimevamo questo dubbio, sono un tipo di pasta fresca a forma di farfalla. Si mangiano soprattutto in provincia di Bergamo. Oh Paolo, mai sentite le bardelle? Ma quante cose si imparano.
1: Che poi hanno fatto una polentona, hanno fatto una polenta grandissima. Ho subito una festa della polenta sulla quella di la 4, quella all'altezza di Bergamo, se non sbaglio, si è ribaltato un camion carico di mais.
0: Ah, davvero?
1: Ha fatto una polenta enorme, perché mi immagino. Scusa. Sì, sì, poverino, si è ribaltato, non so se ci sono stati feriti o peggio, però pensa, non puoi passare. Perché o diventa polenta. Oh, scivoli, che è una bellezza, sono tante palline.
2: Mamma mia. Allora, io continuo, scusate, con la posta del cuore, perché a questo punto...
1: Ormai fai quella, vabbè.
2: Faccio questo.
1: Chi stai salvando ora?
2: Io invece sono stato lasciato lo scorso ottobre. Accusato ingiustamente di tradimento, buttato fuori.
0: Giustamente.
1: T'ho visto anch'io, t'ho visto.
2: Buttato fuori di casa, sono fortunato ad avere comunque molte passioni. Ora sto bene, in pace con me stesso, ma mi ritrovo ad avere un sentimento aggrappato al bello e alla magia di un vero amore vissuto negli anni. Vero, almeno per me.
1: È una cosa molto positiva della serie, però ho vissuto una cosa grandissima. È come quando dicono grazie dei giorni che mi hai dato, comunque sono stati positivi. Poi il tradimento da che parte? Perché uno può pure dire sono stato accusato di tradimento di lei. Lei mi ha accusato del suo tradimento. Molte volte le donne la fanno. T'ho tradito, ma la colpa è tua. Perché tu mi hai
0: dimenticato. A me era successo esattamente questo.
1: Tu me l'hai presentato. Tu me l'hai presentato.
2: Sempre colpa nostra.
0: Non mi dicevi mai che ero bella. Non eri bella. No, scherzo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: scrive un pensiero per Vilma De Angelis. Certo. In questi casi io dico sempre, 96 anni, ha avuto una vita, adesso non conosco esattamente le sue vicende, però mi viene da pensare che ha avuto una vita carina, ha vissuto a lungo e quindi
1: è stata una grande campionessa di tennis e poi una conduttrice TV,
0: cantante,
1: molto
0: brava,
1: cantante, ha fatto un sacco di cose.
0: Quindi insomma, credo che se la sia abbastanza goduta, 96 anni, quindi è una di quelle scomparse che ti fanno a fare un sorriso amaro, no? Della se ti dispiace che non ci sia più, però al tempo stesso pensi che
1: 96 anni.
0: Sarei goduto.
1: Sentite, e poi logicamente, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: E sull'autostrada di cui dicevo, l'incidente c'è stato da pochissimo, quello con il mais. C'è qualcuno che.
2: Quindi non ieri.
1: Che l'ha visto? No. La notizia talmente recente. Si è capottato, si è ribaltato un camion. Meno male che non c'è la temperatura alta, sennò.
0: Di mais, quindi c'è una specie di polenta.
1: Esatto,
2: polenta. Un'autostrada di polenta.
1: Se fosse stato il caldo, potevano diventare tutti i popcorn.
2: Però i popcorn sarebbero stati meglio della polenta. Secondo me la polenta scivola. Invece il popcorn no, è più secco.
3: Ma poi che buon odore i popcorn.
2: Appunto,
0: È un odore tutto suo. Il popcorn ha proprio un odore.
1: È una cosa che facevano nell'antica Roma.
2: Certo, il mais era conosciutissimo a partire dal terzo millennio avanti Cristo.
1: Il mais sarebbe il grano. Come si chiama? Il grano saraceno, no? Sì, quindi sì, arriva da paesi.
0: Grano turco.
1: Quindi probabilmente i romani ce l'avevano. Però...
2: Sì, in realtà loro usavano moltissimo il farro.
1: Ah, il farro?
2: Infatti
1: era
2: lo usavano
1: l'età del
2: anche
1: farro.
2: L'età del farro, sì. Sì, ebbene sì. Lo usavano anche nei matrimoni, visto che si deve parlare di ricorrenze.
1: È vero, oggi parliamo di ricorrenze.
0: Possiamo dire perché partiamo da questo.
2: Ma se proprio vogliamo dirlo. No, lo diciamo anche perché 96 anni, quindi non compierli è peggio, no?
0: Domani è il compleanno di Laura.
2: Quindi
3: chissà come ci si sente ad entrare nei 30,
2: Esatto,
3: io mi manca ancora un po', però già ci penso io, per esempio. Poi fammi sapere, Laura.
2: Sì, sì, assolutamente, inizierò a mettere delle prime creme antirughe, queste
3: brava,
2: cose qua.
3: Grazie.
0: Infatti, non farti suggerire da Manola che ha delle abitudini.
2: Sì, lo so, ma io infatti, ma io le abitudini di Manola le condivido molto. So tutto della metodologia.
3: Lasciali parlare che non sanno veramente quel che
2: non devi avere skin care, infatti,
3: sì,
2: guarda come sono ridotta.
1: Non devi avere in padri. Casa un gatto, perché sennò è un problema.
0: No, ma poi,
1: usare
0: senso,
1: il salmone,
0: bella pelle, certo. La puzza di pesce non è carina.
3: Allora, non diffondere queste idiozie, perché mi dici sempre che sono profumona.
0: Devo dire che sei profumona.
2: Ma male.
1: Ritorniamo al farro.
2: Andiamo al farro. Sì, serviva per i matrimoni il farro. Si spezzava una focaccia di farro. Infatti, molti miei studenti mi dicono che spezzava una focaccia di ferro gli sposi.
1: Esatto.
2: Quelli che non conoscono il farro dicono che nel matrimonio romano si spezzava una focaccia di ferro. Dico, quanto ci mettevano per spezzarla sta focaccia di ferro? Perché il farro si spezza abbastanza.
1: E logicamente all'epoca era proprio proprio bio e grezzo.
2: Esattamente. Quindi sì. E quindi il farro era un

0: 3 anni in Grecia, in molte città della Grecia, ti davano un piccolo otre perché a 3 anni avresti potuto bere la tua prima brocca di vino.
1: A 3 anni?
0: A 3 anni, sì, esattamente sì, perché il vino indicava il fatto che tu potevi entrare a far parte di una società. A 3 anni del resto si inizia anche un po' a parlare, no?
2: Certo.
0: E quindi si passa dall'infanzia, che vuol dire la lettera non essere capaci di parlare, in negativo, più la stessa radice di favola, per esempio. E si passa a un'età successiva, quindi tu diventi, inizia il tuo percorso verso l'età adulta a 3 anni, e quindi
1: probabilmente poi a 3 anni, non dico erano più maturi di oggi, ma un pochino facevano un po' di più dei bambini di 3 anni che vengono così accuditi, probabilmente.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, caspita, anche perché erano talmente tanti bambini
1: di quell'età. Vai.
0: Però e ovviamente per vedere se avevano passato l'età si faceva una inspectio corporis.
3: Cosa
1: cercavano?
0: Si faceva una
4: vieni qui che ti faccio un inspectio corpo.
1: Ma i peletti non c'erano ancora.
0: No, quelli si verificavano per vedere se uno
1: 9,
0: era già 10 puber.
1: Anni,
0: no, 12-14, okay. Per verificare la pubertà, se uno era entrata nell'età pubera.
1: I denti, certo.
0: La dentizione, sì.
4: Ma come è cambiata la genitorialità negli anni?
2: Inspezio corpo gli si è fatto, ci ha fatto impressione, devo dirti la verità.
1: E quindi, ho avuto un brivido.
0: Vabbè, ragazzi, però posso dire che vi emozionate per poco.
1: ci spaventiamo per poco.
0: Comunque, il fatto è che a un certo punto si sono resi conto che fare la inspezio corporis di tutti quanti era una roba faticosa, no? E quindi hanno deciso di fare un tanto al chilo, insomma. Quindi indicativamente avevi 3 anni, iniziavi a bere vino, 12-14 diventavi pubere, quindi potevi sposarti.
2: A 3
0: una
2: anni
0: cosa
2: iniziavi
0: così.
2: A bere vino?
0: Sì, l'ho detto prima, a 3 anni si iniziava ad aprire la piccola brocchettina.
4: Era una genitorialità diversa,
0: però, esatto, però posso dirti che anche io il mio primo vino l'ho bevuto a 3 anni, perché mio nonno mi ha dato il mio primo cicchettino di vino a 3 anni dicendo: ormai sei matura per poterlo fare.
1: Tuo nonno faceva parte dell'antica Roma.
0: No. Visto l'età, potrebbe anche essere. Però prendeva la mollica del pane. Avete presente le bicchette milanesi?
1: Era
0: no?
1: Un
0: che erano proprio per...
1: Esatto. E i nonni lo facevano.
0: Esatto, sì. Vedi, tu stai dicendo un battesimo e fai riferimento anche qui a un rito di passaggio. Perché certo. È proprio un modo per passare da una parte all'altra.
1: I nonni volevano essere i primi a dare il vino.
0: È la stessa cosa, è una credenza antichissima.
2: Stasera mi faccio un negroni sbagliato con mia figlia.
0: Ecco, magari no.
2: Andiamo al bar.
4: Inizia la cosa.
1: Ma tra l'altro, questa ispezione che facevano per i denti, lo facevano al primo, al secondo, poi dicevano: guarda i denti identici. Quindi non guardavano più gli altri,
0: erano pesci.
2: Uno, due, tre. Vai, torniamo tra poco con Laura Pepe.

0: Cesare Cremonini, paparazzi a 105 Friends, stiamo parlando di compleanni e ci ponevamo, professoressa Pepe, anche la questione di quando poi è stato, a prescindere prima ancora di parlare di compleanni, calcolato il tempo, cioè il calendario. Quando arriva il calendario?
1: È una delle cose più antiche del mondo, credo. Okay.
2: Pensa.
1: Molti pensano addirittura che le piramidi siano orientate nel senso delle stelle, possano essere una forma di calcolo anche del tempo, no? Stonehenge può essere un calcolo del tempo, perché è una delle prime cose che hanno fatto gli uomini, anche semplicemente primitivi, è alzare gli occhi al cielo e cercare di capire quali erano i movimenti dei pianeti, del sole, e quindi
0: quasi un istinto naturale.
1: Assolutamente, no? Sì. Per dire, i romani hanno avuto 1000 calendari, il loro primo calendario era un calendario lunare. E di conseguenza calcolavano sulla base della luna. Poi a un certo punto si erano resi conto che a dicembre c'era un caldo soffocante perché era estate, e allora è intervenuto Giulio Cesare e ha fatto la riforma vera del calendario sulla base di 12 mesi, 30-31 giorni, con l'anno bisestile ogni 4 anni.
3: Ma nei negozi di ruote, nei laboratori di ruote, che c'erano già i calendari con le matrone nude.
1: Sai che non l'ho capita questa, è grave.
2: Beh, ma perché sei troppo pura, prof.
0: Era bella.
2: Però
0: nell'antica banca di Roma ti davano il calendario che nessun cliente voleva.
3: C'è sempre il calendario di Playboy,
1: okay.
3: Quindi
1: ok, no, scusate, non frequento, perché quando devo andare è mio marito, scusate, sto mettendo a posto in modo ossessivo le cose
3: le
1: per
3: mie
1: l'imbarazzo,
3: cose,
1: esatto.
2: C'era il calendario di Venere che faceva il bagno nuda con le ancelle, quella roba lì.
0: Comunque, se ci pensate, il calendario come pensierino omaggio del gommista o della banca, praticamente
3: sparisce. Di quello che mette alle ruote, sì. Non c'è le gomme.
0: Ormai è sparito. Cioè,
2: che peccato,
1: però. Ma in una con i con le agende cartacee, vuol dire che è brutta cosa, però
0: ormai ci orientiamo
1: con il telefonino. No, invece
0: mia suocera ancora ogni tanto ci dice: un calendarietto, lo prendo volentieri. L'unica, credo, a Milano che ancora
2: prende. Ma
1: no, in realtà anche io ce l'ho il calendario, guardo il calendario lunare.
3: Fate tanto quelli che avete tutti il calendario.
2: Ma poi ci sono i contatti della persona, del meccanico piuttosto che sul calendario, quindi se hai bisogno.
3: Io avevo quello di frate Indovino,
0: il telefono.
3: Io quello di frate Indovino,
0: col telefono di frate Indovino. Che
3: ma diceva prof del fatto che è stato cambiato varie volte.
1: Caspita, se voi, allora provate a pensare. Adesso noi siamo a che mese siamo? Adesso facciamo un'interrogazione.
2: Ottobre.
1: Che dovrebbe essere l'ottavo mese, invece no.
3: È il decimo.
1: È il decimo. Settembre, settimo, ottavo, novembre, dicembre. Quindi si arriva al decimo fondamentalmente, no?
3: Quindi vuol dire che c'erano solo 10 mesi?
1: All'inizio c'erano solo ed esclusivamente 10 mesi. Quindi poi ne hanno aggiunti altri due, che sono gennaio e febbraio. Certo, se no non si spiegherebbe.
3: Quindi a 30 anni uno aveva 34. Però li contava.
2: Ora sono confusa.
3: No, scusa, a 34 anni ne aveva 30, perché contava gli anni molto più velocemente.
0: Tanto prima di Gesù non si faceva il presepe.
3: Certo.
1: Forse anche fino al 1200 non si faceva il presepe.
3: Infatti stavo dicendo, ma scusa.
1: Però già i nomi dei mesi ti indicano il fatto che in origine questi mesi erano 9 e 10.
2: Certo.
1: In realtà ne sono stati aggiunti due dopo, però è anche vero che l'anno iniziava ad aprile. La vera verità di questa numerazione è dovuta al fatto che l'anno iniziava ad aprile con la primavera. E quindi se fa iniziare, scusate, da marzo con la primavera, quindi se fa iniziare da marzo, è ovvio che settembre, ottobre, novembre, dicembre stanno al loro posto come settimo, ottavo, nono e decimo mese.
2: Mancano. Per esempio, mio papà festeggia il Capodanno a marzo, a primavera, il 21 marzo.
1: Beh, ma certo, ma ancora alcuni calendari in realtà sono quelli di primavera, no? Quindi dell'equinozio di primavera, perché la natura rilascia e così via.
3: Ma quindi mancavano due mesi, gennaio e febbraio, o erano più lunghi i mesi?
1: Allora, in un primo momento il calendario era lunare, quindi basato su 28 giorni per ciascun mese, 10 mesi. Poi ci sono resi conto che non funzionava, ne hanno aggiunti due in più e hanno aggiunto anche dei giorni basati effettivamente sul calendario
3: adesso
1: solare.
3: Adesso non per fare un'altra battuta come quella della ruota.
1: No,
3: dei
1: fai in modo che la capisca, ti prego, perché sennò mi sento malissimo.
3: Ma in crisi, se non la capisci.
0: Senti,
3: no, non me la ricordo più. L'hanno cambiato il calendario perché perché normalmente cazzo, ti aspettavo martedì, non,
1: esatto,
3: sei arrivato,
1: non sei arrivato
3: e non riuscivano a trovarsi.
1: Beh, però è quello che ti avevo detto prima, a un certo punto Giulio Cesare si sveglia una mattina e c'ha il suo astronomo di Alessandria e gli dice: è dicembre, com'è possibile che sono ancora in braghe
3: qua
1: di tela?
3: C'è l'albero di Natale, c'è la, la c'è neve, qualcosa, non c'è.
0: Così, io c'è qualcosa che non quadra.
3: È dicembre, voglio andare a sciare.
1: C'è qualcosa che non cosa.
3: Voglio andare a sciare, è dicembre e non c'è un cazzo
1: andare
3: di neve.
0: Tra l'altro, vi faccio notare che coi mesi più lunghi anche la filastrocca non funziona. 43 giorni a novembre. Cioè,
1: con la, cioè, esatto,
0: la metrica,
1: senza,
0: la metrica non funzionava. Esatto. La metrica non
3: vabbè,
0: funzionava.
3: Comunque adesso.
1: Però
3: ci
1: calendario. Però calendario deriva anche da un nome latino, cioè calende. Dopo vi interrogo su che cosa sono le calende.
0: Oddio mio.
3: Tra poco invece ritorniamo e parliamo dei compleanni.
1: No, parliamo delle calende che preferisco.
3: Tu
1: sì,
3: interrogare
1: del mio compleanno.
3: Voi interrogate.
0: Professoressa, vabbè.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Professoressa, Tony e Manola hanno la giustificazione, non ci interroghi, interroghi gli altri.
1: Possessa, posso andare in bagno? Posso andare in bagno?
2: Ho cercato su Google.
1: Vedi,
3: perché lei è la secchiona di tutto questo gruppo, lei è secchiona, quindi saprà che Calenda.
2: È il primo giorno del mese.
0: Intanto salutiamo Calenda, è il premier del
4: e salutiamo anche Carlo Calenda
0: e anche la mamma.
2: È il primo giorno del mese, va bene?
3: Esatto.
2: Nel calendario romano, cioè giorno in cui tradizionalmente si saldavano i debiti.
3: Mm-hmm. Oh. Esatto, brava, vedi come sei preparata bene. E poi c'erano tre date di riferimento, in realtà guarda come si gongola, noi
2: non
3: la vediamo gongolarsi.
2: Posso aggiungere, prof?
3: Dai, dimmi.
2: L'espressione alle calende greche,
0: perché
3: per i greci non esisteva il calendario, perché il calendario l'hanno inventato i romani.
0: Quindi calende greche vuol dire
3: calende.
0: Non esiste,
3: mai, certo.
4: È un'iperbole per dire mai.
2: Non ci vediamo alle calende greche, mai.
3: Non ci vediamo mai.
0: Guarda che a furia di gongolare ti vogliono a Venezia, dove è pieno di gongole.
3: Questa l'ho capita anch'io. Questa l'ho proprio capita.
2: Prof, quanto mi dà?
3: Direi un 10 meno, perché ci si può sempre migliorare. Però 10 meno perché si può sempre migliorare.
4: Ma scusate, ha cercato e stava leggendo. Ma che cosa va?
2: Comunque nel erudirmi.
3: No, posso dire che in realtà non stava leggendo, perché l'ha rielaborato. Perché lei si è informata e ha rielaborato.
2: Io ho sbagliato, io dovevo avere lei come prof.
3: Il mio giudizio è insindacabile.
4: Quando avete finito andiamo avanti col programma. Mai di farvi cose a vicenda.
3: Allora, le calende greche vuol dire mai, perché in Grecia non c'era il calendario.
0: E come facevano i greci?
3: No, i greci avevano i mesi, avevano i giorni del mese, che i mesi si chiamavano in modo molto diverso rispetto ai nostri, perché noi abbiamo dei nomi che ancora utilizziamo e che provengono dall'antica Roma, no?
0: Che utilizzano anche i greci oggi, quindi.
3: Sì, d'accordo, però per noi gennaio è il mese di Giano, colui che apre le porte dell'anno, le due porte. Febbraio è il mese della febbre. Februa vuol dire questo, ma vuol dire anche purificazione. Mm-hmm. Marzo è il mese di Marte, aprile di nuovo è un mese di apertura, eccetera, eccetera.
0: E i greci invece
3: avevano dei nomi strani, tipo Antesterione,
0: ma comunque
3: avevano il loro calendario, ma non avevano il primo giorno di ogni mese, che si chiamava calende, perché per i romani esistevano non i giorni della settimana, ma tre date particolari all'interno di ciascun mese, che erano appunto le calende. Il primo giorno, no.
0: Il 27 è il giorno dello stipendio?
3: No.
0: Gli arrivavano i sesterzi?
2: No.
3: Le idi di marzo. Che sono il 15 del mese, ma ci sono alcuni mesi in cui è il 13, e poi le none.
0: Le none?
3: Nove giorni prima delle idi. Esatto.
0: Poi dal 15 in poi non contavano più?
3: No, contavano a seguire dopo le idi. C'era il secondo giorno dopo le idi, il terzo giorno dopo le idi. E a un certo punto arrivava anche il due volte sesto dopo le idi.
2: Ma ci credo che Cesare a un certo punto,
3: che era il mese bisestile, due volte sesto. Scusate.
0: Sì.
2: No, capisco che Cesare si sia ad un certo punto svegliato una mattina e abbia detto tutto sto
0: non
2: casino.
0: Non capiva più niente.
2: Facciamo da capo.
0: Aveva lì dopo sciare, era pronto. E non si
4: costume.
3: Il costume da bagno, e invece ad agosto faceva.
4: Ma infatti posso dire una cosa, visto che i bambini insegnano, ciao ascoltatore, non ho forse ancora parlato di mia figlia, o solo all'inizio.
2: No,
4: mia figlia,
2: fatto,
4: per esempio,
2: sì,
4: che non pensa ai giorni della settimana, mia figlia si sveglia la domenica e fa oggi si deve andare a scuola, no? A volte io penso, non sono certamente l'unico, che questa convenzione del tempo modifica molto la nostra percezione della vita.
0: Abbiamo dovuto però inventarla, perché
4: però se noi potessimo vivere, pensateci un attimo, senza
0: Come fai? Ci vediamo.
4: Aspettate
3: un attimo, voi state parlando di concezione del tempo. Noi adesso abbiamo gli orologi.
4: Per
3: e ovviamente un orologio segna un tempo che vale per una determinata fascia, e abbiamo stabilito un meridiano che è Greenwich, e a partire da quel meridiano, ovviamente, noi calcoliamo il tempo in un modo diverso.
0: Sì.
3: Gli orologi non esistevano, e del resto la necessità di sincronizzare gli orologi è venuta fuori soprattutto nel XVIII-XIX secolo, quando bisognava sincronizzare le navi e i treni, perché non, come fai se no a sincronizzare un treno se hai due sistemi orari completamente diversi? Prima di quel momento il tempo...
0: Prima sono stati inventati i treni e poi l'orologio.
3: Le navi, i sistemi di navi,
4: e poi i treni a vapore.
3: No, in realtà prima esistevano gli orologi, ma erano le meridiane e gli orologi solari, che naturalmente valgono soltanto per il luogo in cui li consulti.
0: Ah, certo, certo,
3: nel senso che l'ora tra Milano e Roma è completamente diversa, certo. Magari sballa di pochi minuti,
4: certo, relativi però al lì e ora,
3: esattamente,
4: diciamo.
3: Perché naturalmente devi considerare proprio l'ombra
0: la posizione
3: che fa il
0: del
3: sole,
0: certo.
3: Eccetera.
4: Beh, un ascoltatore prima, forse Mimmo, scriveva una cosa molto intelligente, anche molto poetica. Diceva, rispetto per esempio a orientarsi con la luna, le stelle, eccetera, una volta il cielo era, cioè, pieno di stelle,
3: pieno
4: perché
3: di
4: non
3: stelle,
4: c'era inquinamento,
3: non c'era inquinamento,
4: cioè,
3: luminoso.
0: Quindi era più facile.
4: Pensa a guardare il cielo nel 1200, non è come oggi, basta, tutto molto meglio.
3: Basta andare in un deserto,
4: esatto,
3: dove,
4: o in mezzo al mare.
3: E infatti a me tutte le volte che è capitato di stare in un deserto o in mezzo al mare, mi sono resa conto che io non vedo il cielo a Milano dove sono, certo. Nel senso che
0: e non è neanche le stelle
3: vedi.
0: Sono molto più vicine, si vedono molto. Quando
3: vedi
0: è buio,
3: la Via Lattea.
0: Mamma mia, quando è buio ti senti veramente un tetto sulla testa.
3: Certo. È vero.
0: Io stavo pensando a questi che non riuscivano a vedere gli orologi. Io cosa avrei fatto in quell'epoca senza gli orologi?
2: No, ma tutto sbagliato.
0: Pensa alla cosa
3: meridiano.
4: No, avrebbe forse dovuto ricominciare a fare sesso. Pensa che cosa
3: orribile.
4: Perché se ci penso, guarda, una cosa orribile.
0: Che roba zozza.
4: Mamma mia, che volgarità.
0: Potevo montare i meridiani.
3: Dopo ti parlo del prosciutto. Dopo ti parlo del prosciutto di Portici, che non è un prosciutto.
0: Il prosciutto di Portici è una meridiana.
3: Dopo ti parlo del prosciutto,
2: dice, prosciutto di Portici, sì. Su questi schermi tra pochissimo,
4: esatto. Altro che San Daniele e Parma.

0: siamo fermi al prosciutto di Portici. Portici è la mia città. Ecco perché siamo arrivati lì. Il prosciutto di Portici non è un prosciutto.
1: Non è un prosciutto. Bensì, ha la forma di un prosciutto, ma non è un prosciutto. È un prosciuttino piccolino.
0: Piccolo?
1: Sì, è un orologio da taschino dell'antichità, del primo secolo dopo Cristo.
2: Una meridiana portatile, scrive qualcuno.
1: Sì, sì, esatto.
0: È una meridiana.
1: Esatto.
0: Proprio.
1: Praticamente si infilava una specie di bastoncino lì in un foro sopra e sulla base dell'inclinazione del sole si riusciva a leggere l'ora.
3: Ci stai dando un gancio bellissimo. Quando vogliamo fare bella figura? Dice, cos'hai tu? Ma io, senti, io ho un Patek Philippe Nautilus.
0: Ah, e io ho il prosciutto di
3: antico, io ho il prosciutto,
1: prosciutto di Portici.
3: E lo tiri fuori un figurone alle feste.
1: Però no, volevo dirti una cosa, sai per quale motivo il nostro amico Tony non avrebbe potuto coltivare la sua passione?
0: Quella degli orologi?
1: Quella di no, ma è perché non, la sera non si contavano le ore.
0: Quindi
1: le ore si contavano soltanto durante il giorno, perché siccome gli orologi erano orologi solari e la notte...
3: A parte che a che ora si andava a dormire? Alle 6?
1: Al tramonto, praticamente, esatto. Anche perché non c'erano luci se non le lucerne a olio, non c'era un sistema di illuminazione. E però le ore erano soltanto le ore del giorno, e ovviamente le ore del giorno cambiavano sulla base della stagione, mica avevano le 12 ore, come
3: no, certo.
1: Le 24 ore, insomma, come noi, 12 di giorno, 12 di notte,
2: l'equinozio, solstizio. Comunque, in quell'epoca lì.
0: Se nascevi lì, allora, dovevi viverci per forza.
2: Cioè, penso che questo non mi sarebbe piaciuto.
0: Oh, c'erano le malattie. Come
1: direbbe, era una vita molto
0: scomoda.
1: Era una vita molto scomoda. Non festeggiavi il tuo compleanno, però non riuscivi a.
2: Ma puoi mettere? Meno male.
1: Cioè, non riuscivi esattamente a capire quando potevi avere un appuntamento, perché si prendevano gli appuntamenti così.
3: Con un grappolo d'uva in una tinozza.
2: Ma che lei? Ma pure io.
3: Ce la vedo.
2: Sì.
3: Cioè,
2: ma certo.
1: C'era una vita molto più lenta, secondo me, rispetto a quella che noi abbiamo, in cui c'era meno da fare, ovviamente, se eri di una determinata condizione sociale, perché
0: se no dovevi
1: schiavo,
0: lavorare come uno schiavo.
1: Esattamente. Se non c'eri schiavo non era proprio la stessa cosa, non era una passeggiata. C'erano molti rischi, ovviamente, c'erano le malattie, si viveva molto meno rispetto ad ora.
3: Secchiate di pipì dalle finestre, perché chissà perché.
0: Ma quello era il Medioevo. Sì.
3: Antichità, no. Pensiamo sempre a Troisi e Benigni, certo. Anche se in realtà è una roba di 2000 anni fa. No?
2: Però io l'igiene è discutibile.
1: No, ma neanche tanto, a Roma non era così tanto male l'igiene, perché si facevano il bagno alle terme tutti i giorni. Per quanto riguarda l'urina gettata, vi ho già detto che l'urina serviva proprio per sbiancare.
3: Per lavare i vestiti, no?
1: Per lavare i vestiti, tant'è vero che fuori dalle lavanderie... ma no, ascoltami, penso che farla per strada la era il concetto del riciclo, del riciclo di tutto, anziché buttarla in giro. Ma c'erano questi contenitori, certo, fuori dalle tintorie proprio.
0: Non c'era la plastica, fuori dal fullo. Non c'erano i contenitori, non c'era niente. Cioè, questi sporcavano con cose naturali, in fondo, no?
1: Sì, ma assolutamente
0: era tutto riciclabile.
1: Era tutto riciclabile.
3: Tutto biodegradabile.
1: Era tutto riciclabile.
2: Insomma, non è che l'odore era proprio dei migliori.
1: Vabbè,
2: diciamo.
1: Però a un certo punto t'abituavi, nel senso che tu t'abitui
0: a tutto.
1: Sì, ti abitui a tutto, come dire, anche noi abbiamo un odore che probabilmente altri riconoscono, ma noi non ce lo riconosciamo più. Quindi, secondo me, a furia di stare nella puzza, al tanfo, ti abitui. Poi è ovvio che passare dal 2026 al 300 avanti Cristo deve essere un po' uno shock, ma per mille cose. Io credo che più che le condizioni igieniche, eccetera, noi avremmo moltissima difficoltà ad adattarci, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Non avere tecnologia, non avere l'acqua corrente, non avere l'acqua calda, non avere i servizi igienici in casa, non avere l'elettricità, non avere dei fornelli, non avere un supermercato dove andare a fare la spesa e quindi dover provvedere giorno dopo giorno alle necessità.
3: E pensa pure, tu chiami Deliveroo, all'epoca arriva quello capito?
2: Con la biga.
3: Ma tre ore fa, ho capito, ma io sono col calesse. Ho capito, ma si fredda la pizza.
2: Però pensate, tornare indietro con il senno di adesso, saremmo stati degli inventori incredibili.
3: Beh, era l'idea di non ci resta che piangere.
1: L'idea di non ci resta che piangere.
0: No, perché in realtà no. Perché tornavi e dicevi, invento la lampadina. Devi inventare il vetro. Poi devi inventare
1: il vetro ce l'avevano già.
0: Sì, ma devi inventare come fare.
1: Le batterie prima non esistevano.
3: I dialoghi tra Benigni e Troisi erano divertenti proprio per questo.
0: Perché uno diceva, fai della lampadina? Prima devi inventare l'elettricità, prima devi inventare generatore, no?
1: Anche con Leonardo, però, tra con l'altro, Leonardo. No?
0: Però un salto indietro nel tempo per...
3: Ah, sarebbe per... meraviglioso. Oh,
1: che
3: meraviglioso.
1: Bello. Una sbirciatina, sì, la darei, sì, molto molto,
0: basta,
1: volentieri.
0: Basta andare tipo agli scavi di Pompei e sei già immerso un pochino, no?
1: Sì, cioè, è anche la capacità di adattarsi, per dirvi, per ritornare al tema feste, no? Cioè, noi oggi facciamo la festicciola, sì, probabilmente nel sud Italia è più sentito il compleanno, il matrimonio, la grande ricorrenza.
0: L'onomastico.
1: Lì mangiavano sempre, veramente mangiavano sempre, si scuoiavano animali, li arrostivano e li mangiavano, li rendevano,
0: ma
1: in
0: immagino
1: modo
0: che ce ne fosse anche una quantità,
1: tantissimi, assolutamente tantissimi.
3: Il regalo quando nasce come, no, consuetudine,
1: il regalo è anche lì, Eros mi fai delle domande che trovare il giorno di nascita, no, non lo so, però era una consuetudine anche questa abbastanza antica. Anche perché scambiare regali credo che fosse proprio addirittura delle tribù primitive, perché scambiare regali, che vuol dire instaurare un rapporto di amicizia, mm-hmm, che dura sempre. È la prima forma di alleanza, il regalo. Questa cosa la so perché alcuni studi condotti proprio sulle popolazioni ancora oggi tribali che esistono hanno dimostrato che una delle prime cose, una delle prime forme di scambio e di alleanza tra due gruppi familiari e di conseguenza anche tra due paesi diversi consiste proprio nel regalo. È quella che si chiama xenia, è il dono di ospitalità.
3: Fa vedere che ancora adesso a livello diplomatico internazionale si fa quella cosa lì, no? I capi,
1: sì,
3: di Stato si fanno,
1: esattamente,
3: dei doni.
1: Sì. E si rinnovano, tra l'altro, certo, quando, certo, due figli di due padri che si sono fatti un reciproco regalo si riconoscono, c'è un bellissimo episodio nell'Iliade che le parla, si rinnovano i doni e sanno che da quel momento in poi non si devono fare guerra perché loro sono amici, quindi il regalo è proprio un simbolo di pace, se,
3: certo,
1: vogliamo.
3: A volte sbagliavano quei regali, per esempio oro, incenso e mirra, un neonato, ma portagli un sonaglietto, un pupazzino, cosa se ne fa? Il tuo bambino è appena nato, oro, incenso e mirra.
0: Ma si sapeva che sarebbe diventato
1: qualcuno crede.
0: Quindi qualcuno ha detto, è meglio che iniziamo già a pagarlo da adesso.
1: Esatto.
0: Facciamocelo amico. Grazie professore.
3: Sempre interessante,
1: ma grazie a voi.
0: E buon compleanno.
1: Grazie.
0: Non si dice,
1: non ancora
0: porta
1: oggi.
0: Male.
1: No, oggi porta male.
2: Infatti io non ho detto nulla.
1: Bravissimi.
3: Giuro, non lo sapevo.
0: Lo diremo domani.
3: Non lo sapevo.
0: Ciao.
1: Grazie a voi. Grazie.
2: Grazie.
4: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un'ora ero al bar ad aspettare comande dei

Tappo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105!
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105.
7: Che storia!

0: E qui c'è il famoso nanetto, il famoso aneddoto, che Michael Jackson incontrò Daryl Hall e gli disse: ma sai, non ti ho mai detto una cosa, lo sai che per fare il groove di Billie Jean mi sono un po' ispirato alla tua I Can Go For That, e lui ha detto: papa da cazzo. E mo me lo dici, dammi 2 o 3 milioni di dollari, Michael, forse
1: se li fatti dare,
0: boh, chissà, chi lo sa.
1: Signori, abbiamo terminato, no. E dobbiamo ringraziare la professoressa Pepe che ritornerà poi tra una decina di giorni, 15 giorni, giusto Lidia?
2: Giusto, che il 26.
0: Che posteremo, anzi tu l'hai già postata, perché ci siamo accorti
3: già
0: che
3: postata,
0: non abbiamo mai postato una foto con la prof.
2: Vero.
0: È una mancanza gravissima, gravissima.
1: Lidia, domani abbiamo il buon Picozzi.
2: Sì. Si sta in Milano.
1: Chiamo Ferro e dovrebbe esserci.
2: Delle volte tutto vada bene.
0: Ultime due c'era, dai, le ultime due.
1: Grazie Lidia, grazie Marco. Ciao, grazie Roma, ciao Manola.
3: Ciao Tony, ciao Ross, ciao amici.
0: Take away. Dove? Qui.

0: Ladies and gentlemen,
1: we
0: from the Radio 105 Studio.
1: Here we are.
0: Cento Cinque
2: Music and Cars.
3: Vroom vroom.
4: Cento Cinque Music and Cars. Cento Cinque Music and Cars.
5: Che bello!
1: Che bello sì!
2: Sulla fiducia, proprio.
0: Showtime. Music and Cars.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici fancassisti, sono le 16, buon lunedì 12 ottobre, ciao Darietto.
6: Buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno, come stiamo?
6: Molto molto bene, è stato un bellissimo weekend di... Capito?
1: Quelli che piacciono a noi.
6: Bellissimo. Ho preso la macchinetta fotografica nuova.
1: Vedi.
6: Senza spendere un euro, tra l'altro, perché ci sono degli ascoltatori che mi hanno già scritto. Allora hai aperto un nuovo finanziamento.
1: Esatto. No, tu hai venduto,
6: esatto,
1: e quindi
6: hai recuperato. Sì, sì.
1: No, è tutto sotto controllo, ragazzi. Non
6: sì.
1: agitatevi. Dario sa quello che fa.
6: Esatto.
1: Quasi sempre. Okay?
6: Poi sono andato a incontrare una persona nuova, che è strano, perché a una certa età è difficile fare nuove conoscenze, no?
1: Ma in che senso sei andato a incontrare una persona?
6: Allora, seguo questo ragazzo che si chiama Francesco Bosco.
1: Sì.
6: Ok? Come il papà di Don Giovanni Bosco. Tu pensa alla vita.
1: Pensa
6: come sta. Questo ragazzo di Bergamo che fa l'educatore, che si occupa di temi importanti come quello che insomma riguarda gli adolescenti e il rapporto che hanno gli adolescenti con se stessi e coi genitori.
1: Okay.
6: E fa delle cose molto divertenti su Instagram. Divertenti, anche molto profonde. Su Instagram lo trovate, il Bosco.
1: Okay. Andrò a seguirlo.
6: È molto
1: molto
6: in gamba Francesco, veramente. E quindi io ho detto: ma conosciamoci, perché mi piace quello che fai e vorrei saperne di più. Vorrei magari anche trovare il modo di collaborare.
1: Quindi un incontro per sviluppare possibili, come si dice oggi, sinergie.
6: Brava, brava, esatto.
1: Per fare networking.
6: Immagina Rosario, la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto vado a conoscere questa persona.
1: Agitatissimo.
6: Cioè, chi è?
1: Ma fammi vedere una foto.
6: Non ti preoccupare, Rosario. Si frequenta con le donne, cioè, tu stai sereno.
1: Non c'è pericolo.
6: Non c'è pericolo. Però ma insomma, sì, una persona molto molto in gamba. Per questo è stato un bel weekend. Poi ieri sera una cena con gli amici.
1: Bene, bene.
6: Super easy. Venerdì ero morto a casa. Cioè tipo mi sentivo la febbre. Sì.
1: Il mio viaggio della speranza verso il Friuli è stato un viaggio della speranza. Partiti da Milano alle 18:30, arrivati in Friuli verso le 23. E in scioltezza, per fortuna la mamma ci aspettava con il prosciuttino
6: che mi hai portato
1: e la zuppa di lenticchie.
6: E
1: ne ho,
6: sì,
1: ne,

0: compleanno di mio nipote. È stata una giornata di famiglia.
1: Giornate di famiglia.
0: Belle.
1: Normalmente quando
0: pile rigenerate.
1: Quando si esce fuori dalle giornate di famiglia si arriva a casa a pezzi normalmente, no?
0: A pezzi più che altro per il viaggio, perché andare in Friuli in Ciccio
1: è lunga. Va bene.
0: Comunque, allora, ben ritrovati i nostri amici che rimarranno senza prosciutto. Antonio Pivati.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Pivaz. Come stai?
2: Bene, Dario, tu?
1: Fanno i gelosi.
0: Per fortuna che domani non ci sei.
2: Ma guarda,
1: sì, abbandoni la nave. Schettino,
2: sì,
1: torni a bordo.
2: Come famoso capitano.
1: Esatto.
0: Che vergogna.
1: Tu zia invece tutto
0: zia,
1: bene.
0: Zia, ciao.
3: Scusate, chi siete?
0: Dario Lodo. Madonna.
3: Da domani non ci sarò nemmeno io. Senza Pivati io non lavoro, mi spiace.
0: Ah, perché se no in genere sei proprio una di quelle.
2: Guarda, sei fiancata per la zia, eh.
0: Una di quelle che proprio non se ne perde una.
1: 100 punti a Grifondoro. Molto bene, va bene. Allora, i santi.
0: Sì.
1: Cominciamo dal primo che è
0: il più importante.
1: Sì, si festeggia da poco, in realtà. È un santo giovanissimo, hanno fatto la fiction anche recentemente su Canale 5.
2: Carlo
1: Acutis.
0: Bravo, San Carlo Acutis.
2: Ha detto che fiction, la zia me l'ha detto subito.
0: Ma non ha neanche aperto la bocca. Senti, no, che abbiamo letto essere protettore di
1: web e di internet.
0: Pensa,
1: essendo molto giovane.
0: Questi santi del nuovo millennio.
1: E soprattutto essendo così internet un luogo pericolosissimo, soprattutto per i più giovani. Vabbè.
0: Giusto.
1: Quindi ci sta. Poi
0: abbiamo caro, ti scrivo.
2: Amico.
1: Perfetto.
0: Bravo.
1: Poi tu vai a pesca, metti
2: l'amo.
1: Ok, sei grosso, è un
2: amone.
1: Benissimo,
0: sì.
1: Questa è lunghissima, è difficilissima.
0: Va scomposto questo.
1: Va scomposto, sì.
0: Allora, se non è mattina è
2: sera.
1: Ok,
0: sì.
1: Bravissimo,
0: sì. Bravissimo.
1: Bravi ragazzi, quindi
0: San Carlo Acutis,
1: San Amico,
0: San Amone
1: e San Serafino
0: sono i santi di oggi.
2: E San Daniele che non c'è.
1: No, prosciutto non è San.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Cremonini alle 16.08. Iniziamo così questa prima puntata della settimana di Music in Cars.
1: Amici, benvenuti. Qualsiasi cosa voi state facendo, sì, è lunedì anche per voi, lo sappiamo. Lunedì è sempre una giornata complicata, ma per questo vi veniamo in aiuto. Cerchiamo di infondervi come un'iniezione di ottimismo le nostre good news. Good news. Good news.

0: le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, prima good news è che io sono in salopette, devo dire che...
2: È una good news perché le salopette sono sempre molto comode. Sì. Ti sembra un po' di uscire in pigiama.
1: È comodissima, sì, sì. Solo che ero un po' nudo, mi sentivo un po' nudo, avevo messo la maglia e
2: non
1: basta.
2: Potevi metterla a petto nudo, no?
1: No, no, no, devo dire che proprio non è il caso. Sarebbe una good news per chi ci sta guardando sul 66. Però ho messo la felpina sotto, adesso sento caldo e quindi mi denuderò.
2: E abbassala. Sì, o sì. Togli la felpina.
1: Oppure apro, detente qua, mi siedono le chiappe.
2: Apri le prese d'aria laterali.
1: Che è già bello aperto,
2: Va bene, ma arriviamo alle good news, quelle vere.
1: Sì.
2: Tra cui questa. Secondo l'OMS, l'aspettativa di vita globale è tornata ai livelli pre-pandemia, per fortuna. E siamo a 73,5 anni. E abbiamo toccato il punto più basso nel 2021 con 71 anni.
1: Dovuto al Covid,
2: certo, che nella pandemia, quindi insomma, le cose che sappiamo sono successe, ma ci siamo ripresi, dai!
1: Si vede in Italia, tra l'altro, che l'età media è quella, diciamo, della gente che li incontri. Benissimo. La Svizzera, signori, è il primo paese a vietare sia l'importazione sia la vendita di pellicce. Molto bravi.
2: Oh,
1: molto
2: cosa bravi. Buona e giusta.
1: Bravi.
2: Pensa alla Svizzera. Io mi immagino le sciure svizzere tutte...
1: Ma senza pellicce.
2: Senza pellicce.
1: Tutto ecco.
2: Ecologico.
1: Tutto ecco.
2: Allora, poi nel Regno Unito le compagnie aeree non potranno più far pagare ai genitori un supplemento per sedersi accanto ai figli.
1: Che mi sembra
2: perché
1: una cosa
2: si sono accorti che i figli, se non sono accanto ai genitori,
1: fanno
2: sono un
1: casino.
2: Problema per tutto l'aereo.
1: Esatto. Per quello l'avranno fatto, non perché.
2: Non per altro.
1: Allora andiamo a Columbus. Tra l'altro, oggi è anche il Columbus Day negli Stati Uniti. Così ve lo volevo ricordare.
2: Ah,
1: sì,
2: è vero,
1: sì.
2: La scoperta dell'America.
1: La scoperta dell'America 1492, il 12 ottobre.
2: Vero.
1: Comunque, a Columbus, in Ohio, tutti gli impianti sportivi della città hanno distribuito gratuiti gli assorbenti nei bagni.
2: Oh, grazie.
1: Quindi 165 distributori in 7 stadi e palazzetti. Un primato negli Stati Uniti.
2: Bravissimi.
1: Bravi, bravi, bravi.
2: Vediamo quanto ci mettono anche tutti gli altri.
1: Non credo proprio, non arriveranno mai.
2: A Portland, con un'autostrada chiusa, sono nati i bike bus per adulti. Si pedala in gruppo per andare al lavoro. Ho cercato anche le foto, tu hai viste foto di ste mandri di gente felicissima, perché rido, hanno tutti un sorriso da orecchio a orecchio,
1: sì,
2: pedalano.
1: Perché sono a Portland,
2: andate
1: per quello.
2: In bici.
1: Andate a Milano
2: fanno
1: in bici.
2: Straridere.
1: Così.
2: Andate a cercarvi le foto.
1: E poi chiudiamo con queste. In Australia, sole e vento hanno coperto per la prima volta l'80,4% del fabbisogno elettrico nazionale.
2: Dato clamoroso.
1: Bravissimi, ragazzi. Bravi, bravi.
2: Dato clamoroso. Quindi sole e vento.
1: Sole e vento, e solo con il sole e il vento solo hanno coperto. Bravi. Altre buone notizie le trovate su una pagina
2: goodgoodgood.co.
1: Come
2: co-co.
1: E a proposito di good news, è anche arrivato.

0: a good day.
1: Lo è già, anche se sono le 16:13, per qualcuno questa giornata volge al termine. Insomma, speriamo sia stata sia stato un bel lunedì. Lo
0: sì.
1: È stato per te?
0: Beh, finora sì, adesso vediamo come va il sì o no.
1: Qua vi vogliamo, settimana scorsa raga, ne abbiamo trovati due, ti ricordi?
0: Molto bravi.
1: Due su due, sì, un disastro.
0: Disastro. La zia, questa è colpa della zia, insomma.
2: Caduti... oggi farà peggio, eh?
1: No, dici?
0: Perché arrabbiata.
2: Senza San Daniele.
3: Perché arrabbiata,
1: incattivita.
2: È arrabbiatissima.
1: Dai, apri una delle tue confessioni.
0: Ma perché no! Devo dare? Ma adesso, ma mai nella vita.
1: Ma dai, ma su, ma dalle un po' così, almeno ci trovi concorrenti bravi.
0: Cioè, dovrei farlo per avere degli ascoltatori che vincono il premio della RAI.
2: Hai aperto un tasto... Cioè, no, Mario non è generoso.
1: Mario non condivide.
0: Ma non è che io non sia generoso, è la più grande cagata.
1: Sì, infatti, guarda,
0: che voi possiate
1: non è vero,
0: dire.
1: Non
0: io
1: è vero.
0: Posso, no, perché posso essere povero in canna, ma per gli altri io
2: è vero,
0: al 100%.
1: Testimone io di quando hai offerto un aperitivo da mille euro.
0: Sì, non me lo voglio raccontare quello.
1: E sei svenuto quando ti è arrivato il conto.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì, va bene.
1: Allora, avrete capito che è arrivato il momento di giocare al sì o no. Per prenotarvi, il meccanismo è sempre lo stesso: messaggino al 342 41 15 105 con scritto
0: sì o no.
1: Very good.
0: Dai, dai.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: si può. Hey! 105.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sofisticatezza di Olivia Dean con Baby Steps.
1: Ed
0: un po' meno
1: questo.
0: Sofisticato.
1: No, il sì o no è decisamente meno sofisticato. No, stavo pensando che è stata scelta come selection della settimana per questa sua sofisticazione.
0: E a proposito di sofisticazionalità, ecco qui la sigla del sì o no.
1: Che il gioco che comincia. È sofisticata, nel senso che è stata copiata da qualcos'altro. Perché la sofisticazione è quando tu modifichi.
0: Noi prendiamo un po' in giro sto gioco, poco sofisticato, però le vittime lui le miete, eh?
1: Sempre.
0: Comunque c'è sempre qualcuno che cade, speriamo non sia il caso di...
1: Giada!
0: Giada da Brescia! Ciao Giada!
2: Ciao.
1: Ciao Giadina!
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, cosa stai facendo in questo lunedì pomeriggio? Sei al lavoro?
2: Sono
1: finito?
2: Sono in auto a aspettare mio figlio che arrivi da scuola con l'autobus.
1: Ah, okay. L'aspetti alla fermata dell'autobus?
2: Sì, perché è un po' lontana da casa, quindi lo aspetto e poi lo porto a casa.
0: Ah, sta tornando da scuola? Eh beh sì, sono le 4:30, quindi non da eventuale basket piuttosto che... No, scuola.
1: No, quello dopo.
2: No, fa la quarta superiore, arriva da scuola.
0: Okay.
1: Sai che io questa cosa non l'ho mai capita, perché da siciliano noi facciamo la scuola, il massimo dell'orario di chiusura era le 2. Cioè, le giornate più lunghe noi finiamo alle 2.
0: Ma sai che anche io non ho ricordi di aver mai fatto...
1: Mai, fino alle 4.
2: Loro fanno dal lunedì al venerdì.
1: Ah, perché non vanno il sabato, ok, quindi recuperano quelle.
0: Esatto.
1: Ho capito, ma sarebbero 5 ore da recuperare.
0: Comunque, sì.
1: Perché tenerli fino alle 6 del pomeriggio? Per fare un favore ai genitori.
0: Esattamente, che non è cosa sbagliata,
1: esatto.
0: Se posso. Va bene, allora Giada, tu conosci il gioco del sì o no, immagino?
2: Ovvio.
0: Bene,
1: ovvio,
0: quindi
1: bene.
0: Sei pronta?
2: Prontissima.
1: Bene, mi raccomando, ricordiamo al volo le regole. Non bisogna dire né sì né no. Bisogna rispondere velocemente senza indugiare. E non bisogna ripetere due volte la stessa risposta.
2: Ok.
1: Perfetto.
0: E allora Giada, vamonos. Giada, senti, ma tuo figlio pratica qualche sport?
2: Muay Thai.
0: Ah, Muay Thai, come mio figlio!
1: Ma quindi ogni tanto arriva menato a casa?
2: Un occhio nero ogni tanto.
1: Ok.
0: E tu, mamma chioccia, ti preoccupi? O ormai, vabbè, che s'arrangi?
2: Un po' di ghiaccio e via.
1: Brava! Ma tu sei una mamma apprensiva?
2: Abbastanza.
1: Ok, ma su altre cose, tipo se torna tardi la sera?
2: Mai per quello. Okay.
0: Ma esiste ancora questa cosa, il coprifuoco? Cioè, tu lo metti?
2: Alle 24 il sabato, alle 23 il venerdì.
1: Ah, ok.
0: Ah, perché si esce pure il venerdì, giustamente.
1: Perché non ha scuola, hai detto, giusto, il sabato?
2: Non ha scuola il sabato.
1: Mm.
0: Ah,
1: ecco. Senti, ma hai altri figli oltre lui?
2: Nicola, 22 anni.
1: Okay,
0: che è già più avanti, più quindi lui è autonomo, niente coprifuoco per Nicola.
2: È grande ormai.
1: È grande. Vivono insieme ancora sotto lo stesso tetto?
2: Vivono con noi.
0: Mamma lei, oh! Concentratissima, non mi ha sgarrato di una virgola.
1: Mai, una
0: concentratissima
1: macchina. Brava Giada.
0: Giada, sei un robot. Bravissima.
1: Noi così li vogliamo.
0: Mamma
1: i giocatori
0: mia.
1: Del sì o no.
0: Ero in difficoltà io con le domande, perché ho detto qua non cade qua
1: per
0: non
1: me
0: cade.
1: Quella è la normalità, che io non so mai cosa chiedere. Senti Giada, allora brava, kit di Radio 105 per te, che dovrai un po' dividere con tuo figlio. Come si chiama il più piccolo?
2: Il più piccolo Matteo, 17 anni, e il più grande, 22, Nicola.
0: No, che s'arrangino, scusa, sono per Giada sti premi.
1: Ho capito, ma
2: hai ragione, lodo.
1: Ma ha parlato solo dei figli, è merito loro se è andata avanti dritta come un fuso.
0: No,
3: sì, ma non
0: suo.
3: Avete detto i premi.
1: Il kit da 205.
3: Basta. E le confezioni di San Daniele che
1: no,
3: ti manda la Lodo.
1: Quelle no, quelle sono
0: certo,
1: solo per
0: ci
1: me.
0: Ci tengo a darle a tutte le persone che mi stanno simpatiche.
1: 8 milioni di euro fatturato nel 2027 per questa azienda. Va bene, Giada, saluta chi vuoi.
2: Saluto mio marito che è al lavoro, che vi ascolta quando riesce mentre sul camion.
0: Sì.
2: E i miei figli e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene, brava.
0: Ciao Giada, un bacione, brava.
2: Anche a voi, grazie.
0: Ciao.
1: Andrea da Sondrio.
0: Eccolo.
4: Ciao.
1: Allora io voglio mettere subito le mani avanti. Andrea, abbiamo finito i kit, soprattutto abbiamo finito i San Daniele da regalare e purtroppo quindi
4: molto,
1: vedi,
4: molto male.
1: No, vedi di perdere subito, che qua non abbiamo tempo da perdere. Va bene,
0: no Andre, concentrato. Giada ha fatto molto bene, l'hai sentita?
5: Sì, ho sentito, bravissima.
1: Brava.
0: Sì, aveva una tecnica proprio tutta sua.
5: Sì, molto brava, sì.
1: Allora, io direi che ci possiamo conoscere meglio nel gioco.
0: Sotto esame.
5: Ok.
1: Va bene, allora giochiamo, dai. Sì.
0: Allora Andrea, raccontaci, hai finito di lavorare per oggi?
5: Ho finito ora.
1: Bravo, e fai un lavoro pesante?
5: Faccio l'imbianchino.
1: Beh, quindi sei vestito come me normalmente, salopet a go-go.
5: A volte sì.
1: Ecco, perfetto, a volte sì.
5: No!
1: Tanto andava avanti lui, era lì che stava facendo un comizio.
5: Davvero,
0: mi era passata un po' in sordina perché, essendo spostata nella frase verso il fondo, a volte sì. Non ci avevo fatto tanto caso.
1: Vedi che però
5: sono
1: Andrea
5: è stato un cucù.
1: Un pochino.
0: Dai, però Andrea, volevamo anche conoscerti di più, ma
1: vedi. Io volevo sapere nella sala per dove metti i pennelli, perché è piena di tasche. Ho scoperto che ho tasche dappertutto.
5: Sì, è vero, tasche ovunque ho.
1: Vedi, ma l'imbianchino è così. Ma quindi tu torni a casa, adesso domanda tecnica, torni a casa ogni tanto sporco dei colori?
5: Allora, no, quando lavoro sì, però visto che non voglio sporcare il furgone mi cambio.
0: Ti cambi prima di salire sul furgone?
5: Sì, mi cambio, almeno non sporco il furgone.
1: Io me lo vedo Andrea a Sondrio, dove normalmente d'inverno ci sono meno 12 gradi, sì. Meno 15 anche, lui nudo davanti al furgone
0: che si cambia.
1: Esatto.
5: esatto, sì.
1: Bravo Andrea, uomo d'altri tempi, caspita.
5: Mica tanto bravo.
1: Lo so.
0: Si poteva far meglio, mannaggia.
5: Ma no, veramente, la seconda domanda è già uscito.
1: Vabbè, dai, tranquillo, ti potrai rifare con altri giochi meravigliosi di questo programma.
5: Lo so, ti ascolto sempre, dalla mattina alla sera.
1: Grande.
0: Mitico. Vuoi salutare qualcuno, Andre?
5: Sì, la mia compagna e il mio popo Filippo.
1: Il popo, va bene.
0: Ciao Andrea,
1: ciao,
0: Andre, un bacione.
5: Ciao, siete grandi.
1: Ciao. Il sì o no, amici? A me è tutto la sua vittima oggi.
0: A me è tutto. È giusto?
1: A me è stuto. Va bene, comunque ha fatto la sua prima vittima e chissà se ce ne saranno altre. Secondo me, per come sta andando ultimamente nella seconda ora, la vittima sarò io.
0: No, non iniziare
3: dai. Il sole splende come non ha mai.
1: È splenduto.
0: Sì.
3: Mi sembra ovvio.
1: È invece spleso.
3: No. Come non ha mai fatto.
1: Ancora. Splenduto non si dice?
0: Splesso.
1: A splentaglio.

0: E ritorna a grande richiesta la nuova rubrica coniata qui a Music and Cars, la rubrica dedicata alla natura e ai nostri amici animali, Music and Quark.
1: 105 Music and Cars vi presenta 105 Music and Quark. Music and Quark.
2: Benvenuti. Oggi parliamo dell'antechino. Vabbè. In questo appuntamento, dove vi rendiamo spettatori del meraviglioso teatro della natura. Se il Keith Richards del 1970 fosse un animale,
0: ci dava giù forte. Sì.
2: Probabilmente sarebbe lui, l'antechino.
0: Sì.
2: Dal latino antechinus gigolous, exhausting, sì. Maratonicus, nocturnus, sexo drogam, sì. Rock'n'roll.
0: È così proprio, sì.
2: Questo piccolo marsupiale delle coste orientali e sudorientali dell'Australia, all'apparenza riconducibile a un topolino di campagna, ha più festini sulle spalle di Dario Spada ai tempi d'oro.
0: Pensa.
2: Ti vengo a prendere a casa. Forse pensate che la vita dei piccoli roditori sia tutta tana, bacche e sonnellini?
0: No.
2: Quella è la vita della comello. Per l'antechino maschio non è così. Quando arriva la stagione degli amori, che dura un paio di settimane all'anno, l'antechino si trasforma nel protagonista di una festa senza fine. E parliamo di numeri record. Un singolo accoppiamento può durare fino a 14 ore di fila.
0: Cosa?
2: Dividete a metà, poi ancora a metà, poi a metà e sottraete 10 ed avrete la durata di un amplesso medio di pivati. Ma non solo. Questo piccolo e lussureggiante campione per due settimane all'anno si dimentica di mangiare, dormire o riposarsi. L'Accademia del Porno di Rocco Siffredi sarebbe molto fiera di sapere che il suo unico scopo in quei fraggenti,
0: sì?
2: è la riproduzione.
0: Piccolo.
2: Anche fraggetti.
0: Su fraggetti.
2: Passando da una partner all'altra senza un secondo di pausa. Fino a quando la natura però decide di punirlo per l'eccessiva lussuria.
0: Oh no.
2: Il sovraccarico di stress e di testosterone azzera completamente il sistema immunitario dell'antechino.
0: Oh, no.
2: Gli fa perdere il pelo e beh, finita la stagione degli amori.
0: Che succede?
2: Tutti i maschi muoiono.
0: Ecco.
2: In pratica danno fondo a ogni singola riserva di energia esistente.
0: Bravi.
2: Per garantire la sopravvivenza della specie.
0: Cari.
2: Lasciando le femmine a gestire tutta la prole in totale tranquillità. Così come deve essere.
0: Esatto.
2: Insomma, quella dell'antechino è una storia d'amore, estasi e autodistruzione. Un po' come quella della zia. Torniamo la prossima settimana con 105 Music and Quark.
0: Applauso all'antechino.
3: Bravo.
0: Siamo tutti gli antechini all'ascolto.
2: Comunque io ho smesso di fare quello per non morire, proprio perché...

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
6: Che storia!

0: Che anni per la musica. UK Planet Funk.
1: Beh, sì, un tuffo nel 2002. Avevo
0: bello.
1: 12 anni e la ballavo come un'ossessa alle colonie estive.
0: Perché sì, fu un disco estivo questo, in effetti.
1: Con gli animatori che ci facevano le luci con le pile così. La tristezza.
0: Sì, è un'immagine. Scusami, a questo punto visto abbiamo ancora un po' di tempo prima di poter chiudere l'ora, ma hai aperto anche un cassetto dei tuoi ricordi.
1: Sì.
0: È bello renderci partecipi di questa cosa, perché così ci conosciamo anche meglio. No, è bello.
1: Ho fatto molto bene. Ho intristiti un po' troppo con le pile mosse dagli animali.
0: Volevo sapere dove eravate, in Friuli?
1: Certo, in Friuli, sì, sui Monti della Carnia. Sì,
0: i Monti della Carnia.
1: Si cambiava.
0: Ma facevate le passeggiate sul Carso anche voi?
1: No. Carso da un'altra parte.
0: Poi piove sempre,
1: si sa, sul Carso.
0: Sì, sì, scusami, hai ragione, dovremmo chiedere a Deborah. Va bene.
1: No, Carso è verso Trieste, quindi verso il mare, e la Carnia è su.
0: Perché voi siete Friuli, Venezia Giulia, ma il Venezia Giulia è una cosa e il Friuli è un'altra.
1: Il Friuli sta su, la Venezia Giulia sta più in basso.
0: Sta più in basso.
1: Esatto.
0: Devo ancora capire bene la conformazione geografica.
1: Ma se sei mio amico, non puoi non sapere queste
0: devo sapere anche
1: cose di base,
0: le cartine
1: capito?
0: Oro geografiche con tutti i monti.
1: Ma tu te li ricordi, a proposito dei ricordi dell'infanzia, il nome di tutte le Alpi? Dai, marittime,
0: padovane,
1: Conzie, Graie.

0: Allora, per Halloween sarà richiesta ai componenti di questo programma la coreografia del video di Miley Cyrus.
1: E perché così complicato?
0: Tutti vestiti, tra l'altro, come i ballerini di Miley Cyrus, quindi nudi.
1: Quindi nudi.
0: Va benissimo.
1: Fin qua ci possiamo arrivare.
0: Va bene, va bene. Ma adesso, signori, è lunedì e quindi...
2: 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Oggi un gran bel fessacchione.
0: Lui vince tanto,
1: Lui vince tanto e anche abbastanza a mani basse.
0: Allora, partiamo da un presupposto. E io posso dirlo, io sono palermitano, sono nato a Palermo,
1: sì.
0: Parliamo di un 51enne originario proprio di Palermo.
1: Originario di Palermo, ma... residente a Pometo, frazione di Colli Verdi, in provincia di Pavia, dove il nostro amico si trovava ai domiciliari.
0: Benissimo.
1: Per una rapina che aveva fatto.
0: Partiva già bene. Allora, questo palermitano viveva in provincia di Pavia. Pavia fa provincia? Penso di sì.
1: Provincia di Pavia.
0: Va bene, oggi con la geografia male Dario. Comunque, quindi si trasferisce dalla Sicilia in giovane età, viene a stare nel pavese e però inizia a delinquere. Per cui era già stato arrestato, ma era ai domiciliari per una rapina pregressa.
3: Okay. A Pavia.
0: Nelle zone del pavese.
1: E da qui pivot parte la nostra storia.
0: Oh.
1: Ok. Allora, il signor, vogliamo dargli un nome immaginario?
0: Sì, Snapurzio, sempre
1: Snapurzio.
0: Lui. Snapurzio ci piace. Bello.
1: Il signor Snapurzio è sceso di casa a Pavia, dove si trovava ai domiciliari, con, attenzione, avanguardia pura, una maschera di Salvador Dalì a oscurargli il volto.
0: Quindi un po', diciamo, la casa di carta.
1: Per forza.
0: Se vogliamo, ecco. Vabbè.
1: Cambiamo almeno pittore. Vabbè.
0: Sì.
1: E ha attraversato la strada ed è entrato nel primo ufficio postale che ha trovato, con un fucile a canne mozza in pugno, con l'idea di mettere in atto il colpaccio del secolo, che tra l'altro esegue anche tutto sommato bene.
0: Cioè, il colpo gli va di gran lusso, ragazzi. Perché?
1: Perché?
0: Adesso è sempre un delinquente, però arriva vestito da Salvador Dalì, entra col fucile a canne mozze,
1: minaccia,
0: brava, la commessa delle poste,
1: impiegata alla cassa e anche tutti gli altri dipendenti con l'arma puntata, fa un gran casino, si fa consegnare il bottino
0: di 7.600 euro, quindi anche bene.
1: Cioè, bravo, nel senso, non si fa, però bravo, ok?
0: Nel senso, organizzato bene.
1: Ben organizzato.
0: Posso prendere ispirazione se mi servono dei soldi.
1: Ecco, non prendere ispirazione dalla sua disattenzione, perché...
0: Stopirla.
1: Stopirlone, uscendo trionfalmente da questa, da questo ufficio postale, si fa scivolare accidentalmente di tasca un dettaglio, cioè l'unica cosa che forse non doveva accadergli.
0: No, che soprattutto non doveva portare per fare una rapina.
1: Sì, ecco, questo bisogna... prendiamo nota.
0: Prendiamo nota.
1: Se vuoi rapinare, non portarti la carta d'identità,
0: ok? Il portafoglio, ragazzi. Questo c'aveva il portafoglio addosso, quindi esce di corsa. Dopo aver fatto la rapina, avere il bottino tra le mani, 7.600 euro, stava andando tutto bene, si rintana a casa sua.
1: E dopo, non lo so, vogliamo dire un'ora?
0: Ma
1: due
0: anche meno,
1: ore?
0: Forse meno, guarda.
1: Dlindlon!
0: Chi è?
1: Al citofono, sì.
0: Aveva già comprato degli acquisti su Amazon come avrebbe fatto il sottoscritto? No!
1: Polizai!
0: Giustamente.
1: Ragazzi,
0: questi arrivano.
1: È stato facilissimo per loro. Facilissimo.
0: Controllano, vedono un attimo davanti l'ufficio postale, trovano un portafoglio. Ma di chi sarà mai questo portafoglio caduto qui per terra che nessuno ha raccolto? Lo vedono, vedono il nome di questo fesso, vedono che aveva già fatto una rapina, quindi vanno subito a casa sua e lo ammanettano immediatamente.
1: Niente di più facile. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.
3: Beh, possiamo dire che è finita la casa di carta.

0: Inizia Prison Break.
1: Sì, adesso comincia la Prison Break. Nel pavese non so se si dice Prison Break, si dirà il gabbio, come si dice?
0: Ergabbio.
2: No, quello no, è questo Roma, va da un'altra Roma. Parte.
1: No, lui avrebbe detto sbarrava i sale, ah, cos'è me pegate?
2: Cosa?
1: No, lui ha detto.
0: È Friuli questo.
1: Sì, sì, questo è proprio del
0: alto.
2: È della carne.
1: Queste carniche, sì, esale, sì, sì, Alpi sì, sì. Carniche. Comunque, questo palermitano di 51 anni che però viveva in questo
2: Pavia. Che ha fatto la rapina, ma ha perso il portafoglio.
1: È il fesso del giorno. Certo che anche lui. Fai una rapina e ti porti il portafoglio. Che cosa ti serve il portafoglio?
2: Io ho un nuovo idolo da oggi. È anche un nodo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: pezzo che abbiamo appena ascoltato nel 180 si chiama Yeah
1: per 5.
0: Esatto, a cantarlo sono gli U2 in questo caso. Però perché l'abbiamo suonato? Perché in realtà il pezzo è di Shane McGowan, il leader di una band che a me è sempre piaciuta tantissimo, sono i Pogues. Band che arriva dall'Irlanda, e una band che chiaramente non c'è più. Lui, il cantante Shane McGowan, non c'è più, è scomparso qualche anno fa, e proprio in occasione di, diciamo, il ventennale, uscirà questo album che raccoglie una serie di inediti, o meglio, no, di canzoni dei Pogues o di Shane McGowan
1: rifatte
0: in maniera inedita da nomi giganteschi tipo Bruce Springsteen, U2, Tom Waits, Nick Cave, tantissimi. No, ma era bello.
1: Non è vero, invece è un disco che secondo me vale la pena ascoltare, sì, perché ci sono veramente delle versioni pazzesche. Qualcuno l'abbiamo ascoltata.
0: Esatto, non è ancora uscito tutto.
1: Quando è già
0: uscito? Il 13 novembre.
1: 13 novembre, tra un mese.
0: Sì, si chiamerà 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan, proprio il cantante dei Pogues.
1: Thank you very much.
0: Bene, signori, ma a questo punto comincia una nuova settimana di scontri.
1: E comincia la sudata quotidiana di Dario Spada. Avete capito bene, è il momento di giocare al Ma dove vai? Quindi prenotatevi, amici. Le nostre macchine si stanno scaldando.
0: Ma chi?
1: 342 41 15 105, dove dovete scriverci.
0: Ma dove vai? Ma dove vai? La mia è ingolfata, non riesco, non sono mai riuscito da quando abbiamo cominciato a fare una settimana di vittoria.
1: No, è vero, quello no.
0: Abbiamo pareggiato il mio massimo. Vabbè, dai.
1: Andrà meglio, dai. Non buttarti giù.
0: Va bene, va bene.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh?
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Lo vedo all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: deng deng deng deng
1: a digi deng a digi deng
2: con questa energia.
3: Perché invece di vestirci da Miley Cyrus e ballerini non ci vestiamo da Peggy Goo e Ira Star e proviamo a replicare la coreo loro?
2: Beh, mi sembrava più facile quella di Miley Cyrus.
3: No, dici?
2: Non lo so.
3: No,
2: diciamo che ovunque mi metti a ballare comunque fai male.
3: Dove mi metti sta? No, buttarti giù.
2: Ma guarda, lasciamo perdere.
3: Ma se sei Roberto Bolle, la vendemmia proprio.
4: Io l'anno prossimo voglio Dario a Ballando con le Stelle.
3: Oddio, che sogno.
2: Per carità del Signore, non ditelo mai. Non accetterei, anche se mi dessero 2 milioni di euro, non accetterei mai.
3: Ma veramente?
2: Ma vuoi mettere io intanto un impegno quotidiano con i ballerini a ballare, coreografie, questo, quella?
3: Appunto, sai quanto te la spassi, Darione? Dai.
2: Sono già stanca a pensare.
5: 105 music in casa.
3: Ma dove vai?
5: Lieto di presentarmi.
2: Forse per 2 milioni vado,
3: direi.
5: Dove vai?
2: Anche per 30 euro.
0: Prima poi arriverai.
2: Prendi
0: così.
2: E passa di qui.
3: Sì, è quel momento lì, è quel momento in cui Dario inizia a pezzare la felpa,
2: L'ognomo.
3: Hai dimenticato l'ognomo. Andrà male.
4: Oltre
3: anche
4: un
3: caricatore
4: oggi, da 90 euro. Spiace.
2: Sì, infatti, secondo me qualcuno me l'ha ciulato in radio, volevo dire questa cosa, forse l'ho lasciato lì attaccato alla presa, il mio caricatore da 40 euro, ma vabbè.
3: Anche te che ti compri il caricatore a 40 euro.
2: Ma
3: però
2: è quello per fare la
3: è un invito a nozze per i malintenzionati.
2: Vabbè, dai. Va bene, allora... Conosciamo il primo che giocherà con noi e sarà il primo a decidere anche in che direzione andare, cioè su che macchina salire.
3: Si chiama Paolo da Verona, ciao Paolo!
6: Ciao ragazzi!
2: Ciao.
3: Buongiorno,
2: Paolone!
3: Mitico Paolo, come ciao, stai?
6: Paolo. Paolone è beccato perfetto, mi chiamano così proprio.
3: Veramente?
2: Ti saluto.
6: Sì.
3: Io so tutto.
2: Tutto, è come se avessimo una webcam puntata su di te. Paolo, come stai intanto? Com'è questo lunedì pomeriggio?
6: Bene, perché ho già finito di lavorare.
3: Che bello Paolo, che
6: anomala, diciamo.
2: Pollice in su come Fonzi.
3: Cioè oggi hai finito particolarmente prima.
6: Esatto, sì, okay. Di solito finisco un po' più tardi, ma...
2: È per questo, vedi?
6: Mi ha graziato, il capo mi ha graziato.
2: E puoi giocare.
3: Infatti.
6: Esatto. Stranamente ho mandato un messaggio, perché di solito non riesco, vi sento ma non riesco a mandarvi il messaggio.
3: Vedi? Grande, ma vedi che era scritto nelle stelle.
2: Vedi. Adesso vediamo di fare i bravini, Paolone.
6: Okay.
2: Su che macchina vuoi salire?
3: Vrum vrum.
6: Se non hai l'ognomo.
3: Per di te.
2: Vabbè, fai tu Paolo, però non possiamo stare lodo.
3: Ma
2: no.
3: Sì, vieni qua Paolone che ci divertiamo.
2: Vi odio.
3: Salta
2: tutti.
3: Su, ottima Vabbè. Scelta.
2: Vabbè Paolo, vediamo come se la caverà il tuo sfidante, che tra l'altro ha un nome bellissimo.
3: Dario da Catania.
7: Ciao ragazzi.
2: Ciao Dario.
7: Ciao.
2: Come stai?
7: Tutto a posto.
2: Senti,
7: sono anch'io dal lavoro da poco.
2: Bene, sono contento. Che lavoro fai? In bare?
7: Il Corriere.
2: Senti, l'Etna ti sta dando problemi in questi giorni o l'Etna ha smesso di rompere?
7: No, ha smesso di rompere.
3: Belle le R arrotate.
2: Ma poi lui è catanese e in bare, quindi è diverso rispetto al palermitano.
3: La R,
2: tutto è diverso.
3: Fammi sentire
2: cadenza.
3: Una R catanese, Dario.
7: La S.
2: Dario, giochi con me, sei contento?
7: Perfetto, volevo questo. Dario con Dario.
3: La squadra dei Dari.
2: Esatto.
3: Va bene. Pari o dispari, Dario?
2: Dispari.
3: Bim, boom, bam. Due pari per me.
2: Mannaggia.
3: Paolone, ci sei?
6: Ci sono, pronto.
3: Allora Paolo, le regole valgono anche per Dario. Ovviamente un minuto di tempo per indovinare 5 tappe, che possono essere città o luoghi noti. E se non sapete una risposta potete dire ricalcolo, ci torneremo al termine di tutte le domande, ok?
6: Perfetto, andiamo.
3: Vamos! È una città siciliana famosa per il suo legame con un grande vulcano.
6: Palermo.
3: È un parco nazionale.
2: Ormai.
3: È un parco nazionale statunitense celebre per i geyser.
6: Celebre per?
3: I geyser.
6: Yellowstone.
3: È un territorio storico del Lazio che coincide con la provincia di Frosinone.
6: Amatrice.
3: È la più grande isola del mondo, caratterizzata da enormi distese di ghiaccio.
6: L'Antartide.
3: È una grande struttura che riunisce negozi, ristoranti e altri servizi sotto lo stesso tetto.
6: Centro commerciale.
3: Allora ritorniamo su, la città siciliana famosa per il legame con il vulcano sorge ai piedi dell'Etna. Dai!
6: Porca tutta!
3: Dai! No.
2: Ma ne abbiamo...
3: L'abbiamo appena... No.
6: A me mi... Passo! Non mi viene! Non mi viene!
3: Ma, Catania, Paolo. Ne abbiamo parlato fino a un secondo prima di iniziare.
2: Paolo, Dario, che è quello che ti sfiderà, è di Catania. Gli ho chiesto, l'Etna tutto bene?
6: Ero un po' agitato. Non ho ascoltato benissimo.
3: Paolone, mi hai sbagliato. Catania, il territorio del Lazio era la Ciociaria.
2: Non Amatrice.
3: E la più grande isola del mondo è la Groenlandia.
2: Quindi ne avete fatte due?
3: Ne abbiamo fatte due. Paolone. Solo
2: molto
3: due.
2: Bene.
3: Dario. Bene, ma non benissimo.
7: Dario. Se mi capitava a me quella domanda.
2: Ma meno male che non ti è capitata, però anche Paolo, devo dire, su Squiddò. Va bene, senti, Dario, allora, anche noi abbiamo un minuto di tempo. Sono cinque le tappe, ci proviamo? Dobbiamo farne almeno tre.
7: Proviamo.
2: Dai, e allora andiamo, partiamo. È un arcipelago del sud-est asiatico e la sua capitale è Manila. Ricalcola.
7: Ricalcolo.
2: È uno dei mercati storici più vivaci di Palermo.
7: Ucceria.
2: È un luogo in Italia che custodisce uno dei capolavori più celebri di Leonardo da Vinci.
7: Milano.
2: Sì, nello specifico non è Milano. È un sistema di trasporto pubblico utilizzato soprattutto nelle grandi città.
7: Metro.
2: Bene. È il secondo oceano più grande del pianeta. Il secondo, non il primo.
7: Indiano.
2: Ok, ricalcoliamo. Allora, l'arcipelago prende il nome dal re Filippo II di Spagna, del sud-est asiatico, la capitale è Manila. Quindi...
7: Ricalco.
2: Ok. Il mercato è stato anche il nome di un programma televisivo. Il mercato di Palermo.
4: Abbiamo compiuto un'impresa incredibile.
3: Paolo!
2: Allora, state calmi un attimo.
3: Paolo, ci sei?
6: Sì, ci sono.
4: Incredibile.
3: Abbiamo vinto, Paolo!
6: Grandi.
2: Fatemi parlare con il mio omonimo. Fatemi parlare. Dario, allora, ti dico com'era messa qua la situazione. Intanto l'arcipelago del sud-est asiatico erano le Filippine, Manila. Il mercato era il mercato di Ballarò. Sì. Poi, tu hai detto Milano e il luogo in Italia. Sì, poteva andare bene Milano, tutto sommato, però in realtà è il Cenacolo Vinciano, dove c'è l'affresco dell'ultima cena. Metropolitana era giusta, l'oceano invece non è quello indiano, il secondo, ma è l'Atlantico. Quindi mi tocca purtroppo ammettere la sconfitta, perché ne abbiamo beccata solo una, Darione mio.
7: Mi dispiace.
2: Fa niente,
3: ma
2: bomba.
3: Su Ballarò io
2: ma lui
3: la
2: di Catania
3: davo, lo so, però magari
2: Catania.
3: Per spirito siciliano ho detto,
2: ma Catania
3: la becca sicuro.
2: Catania e Palermo non è che si sono sempre molto amate,
3: non sono
2: è
3: amiche.
2: Vero Dario, cioè, diciamo.
3: Mannaggia.
2: Vabbè, dai, fa niente così, dai, amico mio, fa niente.
7: Scusami,
2: saluta chi
7: Dario,
2: vuoi. Ma stai sereno.
7: Saluto a tutti. Voi in particolare.
2: Va bene, grazie.
3: Ciao Dario.
7: Ciao.
3: Un bacione, ciao. Paolo.
6: Eccomi, anche se ho fatto schifo.
3: Le lacrime agli occhi. Ma Paolo, sei stato bravi, cioè ne hai fatte due, capisci? Due contro una.
6: Sì.
3: Hai volato.
6: Sì, volato fuori strada.
2: Guarda Paolo, in questo gioco l'importante è vincere. Hai vinto, accontentati, non scassare. Va bene. Paolo, saluta chi vuoi.
6: Allora saluto mia moglie Elena.
2: Sì.
6: Mia mamma, se mi sta ascoltando.
2: Amore.
6: E un mio carissimo amico Mirko, che è venuto da voi, cioè ha giocato con voi ma ha perso, e volevo salutarlo visto che...
3: E tu ti sei rifatto anche per lui.
2: Chissà con chi avrà giocato Mirko. Va bene, ciao Paolo.
3: Ciao Paolone.
6: Ciao.
2: No ragazzi, uno schifo. Vieni, che c'è zia?
3: arrivata l'inquisizione.
8: Dai. Questo è il karma, caro
2: Daniele. Ma karma di cosa?
3: Il perché karma non del prosciutto? Voglio...
8: Questo è il prosciutto San Daniele.
2: Ti rimarrà indigesto.
8: Se vuoi possiamo
2: merda.
8: Sistemare le cose.
2: Ma non devi fare così anche con le mani, che sembri veramente, sai, quelli della P2.
8: Oh, adesso mai più, occhio, te l'avevo già detto prima.
2: Guarda, stasera me lo mangio tutto, piuttosto non ti lascio nemmeno uno straccetto.
3: Anche il cartone si mangia.
8: Allora, domani vedremo.
3: Aia, che brutto clima però, raga, raga, oh, palo santo,
2: questo gioco fa cagare, va bene.

0: cosa vuoi che dimentichi? Cosa vuoi che dimentichi?
1: I nostri ascoltatori non dimenticano niente, Dario. Senti qua, no, che ma, poesia.
0: No, ma poesia cosa? Perché tu hai già sentito qualcosa?
1: Okay. Sono andata di là dal Pivaz, ho sentito così.
0: Cioè, no, sono stata a delinquere.
1: Sono arrivate voci.
0: Sì, quella arriva a fare la dietatrice. Tu adesso ti metti lì con Pivati a selezionare i messaggi, vabbè, dai.
2: Certo, Dario, che te li vai a cercare con lanternino ai tuoi concorrenti.
3: Io. Ma questi in geografia, cioè, dove l'hanno studiata? Nel manuale delle giovani marmotte.
0: Ma probabile.
3: Comunque, dove ho studiato io? Lodo.
4: Dario!
0: Sì?
4: E anche oggi! Non ce l'hai fatta!
1: No,
0: non lo sopporto lui.
4: Lodo, godo!
0: Non lo sopporto.
4: Lodo!
5: Darietti!
0: Sì.
5: Darietti, pensavo di aver già vinto!
0: È un pochino.
5: Invece no. Godo, ma quanto godo.
1: Poverino.
6: Dario, tu mi hai sempre fatto godere, ma una goduria come oggi.
0: Meno male.
6: È inarrivabile, guarda. Anche se lunedì adesso mi vado a fare uno spritz, manco fosse bene.
0: Bravo!
6: Cioè, tu eri convinto di vincere.
0: Sì.
6: Eri convinto. Hai perso.
0: Lo so.
6: E noi godiamo. Godo.
1: Ma ero convinta anch'io,
0: Mi sa che vado a bere anch'io stasera, perché
1: anch'io.
0: Sì, no, cioè, a un certo punto infatti tu ridevi sotto i baffi, perché quando hai capito l'andazzo,
1: come buttava il vento,
0: sì proprio,
1: ho goduto.
0: Io non sono più pronto per questo gioco.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: abbraccio per tutti coloro che non hanno vissuto l'epoca gloriosa di Desiree. Questa era You Gotta Be, era il 1995, e così chiudiamo questa bellissima puntata del lunedì di 105 Music and Cars.
1: Hai detto tutto tu, quindi a me tocca salutare Antonio Pivati, la zia che è già fuggita, e grazie mille,
0: Pinetta.
1: Grazie Lodo.
0: Grazie Dario.
1: Noi torniamo domani puntuali alle 16, sempre qui. La radio è sempre la stessa?
0: Sempre lei, 105.
1: Bene, qui il programma è 105 Music
0: and Cars.
1: A
0: ciao
1: domani,
0: amici,
1: ciao.
0: A domani.
1: Arrivano Paulino, Linda, Martino. Tutti quanti. E anche Valterino, che è un po' a pezzi. Mi hanno detto che oggi Walter è particolarmente incazzato. Secondo me spegni il mixer, anzi butta addosso la benzina e mi do fuoco.
0: Aia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ehi, ti stavo aspettando.
5: Mi hai riconosciuta?
4: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
5: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
6: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
10: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power...

0: Varilux, le lenti progressive di Essilor.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
7: Внимание, внимание! 22 to Kenny.

0: le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale.
2: Al 342 41 15 105.
4: Buongiorno esauriti, Crying degli Aerosmith, Mimmo dal camion, ciao, buona giornata.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo
0: solo su Radio 105. 105.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: È scientificamente provato, gli amici fanno bene alla salute.
2: Oh,
1: lo dice la scienza.
3: È una forma molto netta di felicità quella che dà l'amicizia, perché la solitudine rende tristi e depressi.
1: Ma
3: anzi, addirittura è foriera di malattie. Con pochi amici, ed è questo il rivoluzionario esito della ricerca,
1: sì,
3: ci si ammala molto di più. Per amico parliamo di quel vero tesoro che non è sempre facile trovare,
1: ma
3: che quando trovi vivi come una sorta di costante
1: Pinocchio
3: difesa.
1: Ha incontrato Lucignolo, per esempio,
4: certo.
3: Ma non era un
1: l'ha
3: amico,
1: portato
3: era
1: nel paese dei balocchi.
3: Era un falso amico, non era un amico vero.
1: Poi quando si è più giovani se ne trovano tanti di amici, capite? Poi andando avanti con gli anni che iniziano un po' a traballare.
4: Ciao.
1: Bastano 5 giorni di vacanza insieme, capisci subito che gli amici sono una rarità.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, gli amici? Ne ho tre che posso dire amici. Ci vediamo 3-4 volte l'anno, uno di Roma, uno di Torino, uno di Como. Magari ogni tanto facciamo un weekend insieme, uno l'anno. Sono 23 anni che ci conosciamo. Viva gli Zingari, capitano! Il nostro soprannome, gli Zingari, come amici miei!
7: Senti Marco, gli amici fanno sicuramente bene alla salute, ma la mia solitudine è sacra, perché io lì mi rigenero.
8: Io dico sempre a mia figlia che se nella vita riuscirà a trovare un vero amico o una vera amica del cuore, due al massimo, deve ritenersi già più che fortunata. Andrea D'Ascoli.
9: Capitano, però guarda che Pinocchio non è che fosse proprio sto fulmine di guerra nel riconoscere la gente. Si è fatto ciulare dal gatto e la volpe, da Lucignolo, cioè era un po' una testa di legno, eh.
10: Io non ho figli, pur sto in pie, so camminare e so ballare. Figli avevo e dormo più, e pur non cado giù.
11: Capitano, ma siamo sicuri che avere tanti amici faccia bene al cervello? No, perché io con i miei amici è da quando ho 14 anni che quando usciamo ci ammazziamo di canne e ci ubriachiamo come le cacche schiacciate. Se mi dicono che fa bene al cervello, allora andiamo avanti così, stiamo tranquilli. In culaccione!
12: Capitano, la domanda giusta è: sono in grado di essere un buon amico? Perché tutti a chiedere quello che devono fare gli altri e come dovrebbe essere vero, ma io per gli altri sono un buon amico? Un bacio, ciao, la Robby Milano.
13: Marco, buongiorno. Nicola, skipper da Forlì. Prova ad andare in barca a vela per una settimana con gli amici o con delle coppie. Vedi quante ne tornano sani dopo una settimana a 50 centimetri gomito a gomito l'uno dall'altro a vivere così per una settimana. Mamma mia, quante robe ho visto saltare per aria. Ciao ragazzi!
14: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Se avete tempo e voglia potreste fare ascoltare l'elogio alla solitudine di De André, un monologo di un paio di minuti, tanta tanta roba. Comunque complimenti per tutto, siete grandi, mi fate sempre una grande compagnia. Continuate così, Paolo D'Arueglio.
15: È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati. Non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante. Si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. Siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. È che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura, invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. 105.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
4: Sono Sara, mi puoi mettere per le 6:15 una canzone dei Maneskin, per favore? A colazione!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da €99 al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo €5,937. Rata finale €11,429. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa, eh?
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
17: E di interessi?
16: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare Hotel California degli Eagles da dedicare a un caro amico che non c'è più. Ciao ciao, grazie, buona giornata a tutti.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Boris Mantovaleone. 14° sarà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre, pregate perché l'intervento vada bene. Sono sicuro che continuerà nella sua missione. Queste le parole del fratello maggiore di Prevost. Mosca dice no al cessate il fuoco di 60 giorni proposto da Zelensky per organizzare le elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Secondo Kiev, i raid alle centrali elettriche proseguono. Avvertimento del comandante supremo della NATO in Europa: se qualcuno ci attacca, reagiremo. Ci sono 12 sequenze di ombre compatibili con la presenza di una o più persone nell'area cieca all'ingresso di Vicolo Montepio a Siena, quando morì nel 2013 il capo della comunicazione di Montepaschi Siena, David Rossi, e quanto emerge dalla relazione del RIS dei Carabinieri. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a 10 metri di profondità a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunè in provincia di Nuoro, trasportato in elicottero in ospedale per le cure necessarie. Addio a Giorgio Bracardi, 93 anni, musicista, cantante, attore comico, istrionico, ideatore di figure e tormentoni leggendari per alto gradimento, la trasmissione radiofonica cult degli anni 70 con Arbore e Boncompagni. Lo sport calcio: nei posticipi della Serie A, Torino-Udinese finisce 2-1, Atalanta 3-1 sul Venezia, torna la Champions questa sera Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Avanti avanti c'è posto.
0: Avanti avanti c'è posto 2.0.
6: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
6: È tutto esaurito.
0: Sono su Radio 105.
7: In vendita un'isola privata alle sì. Maldive.
8: Ah, compriamola.
7: Si compra anche in criptovalute.
8: Ah.
7: Il problema, secondo me, potrebbe essere la cifra.
9: Eh sì.
7: Costerebbe 72 milioni di dollari.
9: Ah.
7: Boris.
9: È situata all'estremità meridionale delle Maldive.
7: Ah.
9: Ed è molto bella perché è un, sì. offre un accesso privato,
7: sì.
9: una
7: bello.
9: Sicurezza dedicata con personale H24.
7: Sì. Sì.
9: Ed è composta da 4 ville completamente arredate, ognuna delle quali ha 4 camere da letto, piscina privata di circa 20 metri, palestra, padiglioni per lo yoga e ampie terrazze affacciate esclusivamente sull'oceano. Il prezzo dell'intera proprietà, come diceva Marco, è di 72 milioni di dollari.
10: Poi tu non compri il terreno alle Maldive?
9: No,
10: non sei proprietario
9: Cosa
10: del terreno, una sorta di licenza governativa.
9: No, no, esatto, non hai, non hai la proprietà del suolo e infatti l'annuncio.
11: Ma come non
8: no, stai comprando.
7: Minchia, 72 milioni non è mia.
10: Cioè, è tua.
9: Il suolo
10: però.
9: No.
10: Il suolo, no.
9: Il suolo, voglio dire, un domani per esempio l'autorità delle Maldive potrebbe, ma un domani così generico, potrebbe anche requisire quel suolo.
8: Che stai comprando?
9: Sono previsti una serie di benefit,
7: ah, sì.
9: cioè tu hai la vigilanza ma hai anche le persone che al mattino ti preparano la colazione come tu vuoi e scegli su quale atollo poter guardare il
10: sì,
9: mare.
10: Ma quel personale lo paghi, Boris, mica è gratuito.
9: Lo paghi certamente, ma per buona parte di organizzazione tu non devi occuparti di nulla, perché anche i costi di gestione sono forfettari.
8: Ma
9: e tu
8: a fine cosa stiamo parlando, ragazzi, tanti milioni di dollari.
7: Boris, secondo me tu un po' ti sei informato,
9: sì.
7: però io non so perché, ma ho questa sensazione.
5: Avanti avanti c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu,
12: sei tu. Ragazzi, che sfortuna, ho solo 68 milioni da parte, me ne mancano giusto un pochino. Magari, ciao, Matte da Bologna.
13: Scusate, ma dite che con i buoni del Conad e i buoni del welfare di lavoro riesco a fare qualcosa? Mi fanno anche un piccolo sconticino? Vabbè, fate sapere, eh. Grazie, grazie. Mica da ravire.
14: Fortuna mia moglie si sveglia tardi e non vi ascolta, perché se no a quest'ora avevo fatto l'abbonamento alla Caritas.
15: Secondo me il vero scandalo non sono i 72 milioni dell'isola delle Maldive. Il vero scandalo in questo momento sono i prezzi delle case nelle città. Questo è il vero scandalo. Ai ai ai ai. Buona giornata a tutti. Silvia da Firenze.
11: Ciao Marchino, ciao Ciuba, ma scusa, ma se ho veramente 72 milioni di dollari, ma secondo te mi compro un'isola? Ma giro tutte quelle che ci sono nel mondo, servito e riverito. Cazzo, me ne frega a me delle Maldive, per me possono affondare anche oggi.
15: Buongiorno ragazzi, ma una notizia bellissima comunque, è così bello sognare.
16: Boris, Boris, ma quale gioiellino e gioiellino? Spendi 72 milioni e poi fra 10 anni ce l'hai sott'acqua. Ciao Dalallo, ciao Ciurma, ciao capitano.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
17: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
17: al 342 41 15 105.
19: Buongiorno, buongiorno.
20: Volevamo ascoltare Mary dei Gemelli Diversi. Luana e Daniele da Varese. Grazie, un bacione.
21: Avanti, avanti, c'è posto.
17: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
17: Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Sono Lorella e questa è la mia barzelletta. Una lumaca corre e incontra una volpe. La volpe le chiede perché sta correndo. Mi stanno dietro quelli dell'agenzia delle entrate. Ma come, stanno le calcane proprio a te? Sai, io ho la casa, mio marito ha la casa. Sentita questa testimonianza, comincia a correre anche la volpe ed incontra una scimmia. Ciao volpe, perché stai correndo? Mi stanno perseguitando quelli dell'agenzia delle entrate. Ma perché ti dovrebbero perseguitare? Io ho la pelliccia, mio marito ha la pelliccia. E comincia a correre anche la scimmia. Quando le chiedono perché corre, le risponde: scappo perché c'è l'agenzia delle entrate in giro e si sa che noi col culo scoperto siamo sempre i primi ad essere colpiti.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito
4: il quesito. Di tutto esaurito.
5: Tentiamo di rispondere insieme al quesito di oggi di tutto esaurito. Buongiorno. Quando ci si unisce per raggiungere un obiettivo, si dice che si sta facendo gioco di...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesario e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra Monte Porzio Catone e San Cesario. Sulla A1 verso Napoli, traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. È chiuso il tratto tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci sono 4 km di coda per il tratto chiuso verso Napoli tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud e proseguendo 3 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Aulla statale 665 Massese e l'incrocio Montelungo. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ehi, ti stavo aspettando.
12: Mi hai riconosciuta?
11: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
12: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
19: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
18: E dietro la grigliata?
19: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
8: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito corale di questa mattina, eccola, perché vi abbiamo chiesto: quando ci si unisce per raggiungere un obiettivo, si dice che si sta facendo gioco di squadra. E questa è la risposta corretta.
20: Il vincitore Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì. Vedi, noi stiamo facendo
21: un gioco di coppia.
20: No, di squadra. Buongiorno a te, Piripizza.
21: Ma buongiorno a te, cari Leni. Diamo il bel buongiorno al nostro Fabio Luzia Milano e Max Madia Roma.
20: Allora, attenzione, perché abbiamo già il bustone a culacione. Con il nome del vincitore del quesito di oggi, cerchiamo come ogni mattina, amici, i vostri dischi. Buongiorno.
21: Fate squadra.
20: Bravo.
21: Richiedeteli subito al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
20: Sì.
21: La vostra canzone con scritto disco buongiorno.
20: Poi vi mettete in attesa, la nostra chiamata arriva da un momento all'altro. Voi però non dovete rispondere pronto.
21: No.
20: Ma buongiorno, entro il quinto squillo. Apri tu oggi è difficile, pizza.
21: No, apri tu.
20: No, faccio io.
21: Sì, apri tu, cicina.
20: Allora, attenzione, se vuoi, the winner is direttamente da San Marino.
21: Walter. Come ti chiami, fratello? Walter.
22: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ma voi lo sapevate che esistono le gare di salto ad ostacoli per conigli?
2: Non lo so io, Marco. Boris,
3: in Svezia proprio in questi giorni il campionato europeo di salto a ostacoli per conigli si tiene a Lysekil. Il salto dei conigli appassiona migliaia e migliaia di persone.
1: Ma fanno in Eurovisione, va ora in onda il campionato mondiale di conigli. Io vorrei sentire Pierluigi Pardo che fa la telecronaca dei conigli. Ma eccolo, sta saltando. Voi non siete,
4: com'è che si chiama poi Canning Hope?
3: Caninopo Rabbit Jumping, che è la disciplina sportiva ispirata al salto equestre, ma adattata alle dimensioni e alle capacità fisiche.
1: Certo.
3: Considerate che il percorso è tipo quello degli agility dog, no? Sì, che conoscete. Sì, sì. Il coniglio deve superare una serie di ostacoli in sequenza lungo il percorso.
1: Sì, sì.
3: E questo è il salto in ostacoli. Poi c'è il salto in alto ed è la gara che maggiormente
2: con l'asta.
3: Il salto in alto, dicevamo, del coniglio, è la gara in cui si misura l'altezza massima raggiunta nel salto dal quadrupede. Sì. I conigli, attenzione, devono avere un'età minima, solitamente almeno 4 mesi, buone condizioni fisiche, vengono controllati dai veterinari.
1: Ma è strano che in Italia ancora non l'abbia. Certo.
3: No, ma attenzione, se posso.
1: C'è la Federazione Conigli.
3: Sì, c'è la Federazione dei Conigli e i Rabbit Show.
1: Ci stai prendendo per il culo. Ci stai circolando, dai.
4: Non sei iscritto, capito?
0: Avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: No, vabbè, ma solo io me li sto immaginando tipo Giochi senza frontiere, tutti in batteria con le canottierine col numero.
6: Ciurma, buongiorno. Io vi confermo che i conigli sono facilmente addestrabili, sono molto intelligenti. Io avevo salvato un coniglio da allevamento che era diventato un bestione. Si chiamava Cristina e praticamente eseguiva tutti i comandi che eseguiva il cane, quindi resta fermo, aspetta, poi chiaramente vanno sempre trattati con le dovute cautele e il rispetto. E per la cronaca, io poi sono diventata vegetariana, non per nulla. Maria da Torino.
7: Ragazzi, ma guardate che è tutto vero. Io sono iscritto alla Federazione Internazionale dei Conigli Ammaestrati. È tutto giusto, tutto corretto.
8: Io non ho fatto il salto d'ostacoli, ma avevo una coniglia gigante. Ha fatto un concorso di bellezza e ha vinto come Miss Curvy. Era spettacolare la mia shadow. Ciao amici, sono Laura dalla provincia di Como.
9: Sì, eccoci qua, ultima news dalla gara dei conigli. Purtroppo è stato squalificato Roger Rabbit perché si è scoperto che nella giuria c'era sua moglie, Jessica Rabbit.
10: Buongiorno capitano, io ho paura di digitare su internet salto a ostacoli del coniglio, cosa possa uscire? Aiuto capitano.
11: A colazione!
12: Vabbè, ma in Svezia fanno questa cosa coi conigli, in Finlandia fanno i campionati di finto cavallino, cioè c'hanno i cavalli di pezza e la gente che corre salta gli ostacoli con sto cavallo di pezza tra le gambe, cioè ma lassù non stanno bene, eh?
13: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto, 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
1: Scoppiano della salute, scoppiano.
4: Adesso,
1: Betty, come ti senti?
4: Molto meglio, ma sono stata non male di più. Adesso
1: vedi,
4: non entro
1: povera
4: nei dettagli, ma la schifezza.
1: Ah, mamma mia. Vedi, povera.
2: Patatina.
1: E Max Maddi, come stai, Max?
11: Buongiorno Marco, tutto bene?
1: Vedi, belli, sono tornati come nuovi, dai, guardali. Che torniate ad occupare i vostri studi, ecco. Lo studio Rosa a Milano, lo studio a Roma di Max, insomma, tutto bene.
4: Occupato e trovato benissimo, l'hanno pulito, profumato.
1: Ah. Abbiamo fatto B&B durante il weekend. Abbiamo deciso che per arrotondare facciamo l'affitto breve. Venerdì, sabato e domenica, quando tu esci da lì, fram, ci infiliamo giapponesi, cinesi, insomma, di tutto. Micia, hai fatto la cresima tu invece?
16: Ho fatto non la cresima, io l'ho fatta Marti.
1: Martin, come è andata?
16: Bene, lo Spirito Santo è andato sul ragazzo e l'estratto conto è andato sul padre.
17: No, dai, Micia, non hai i soldi.
1: Ma non fare sempre.
17: Allora, rumors di corridoio parlano di... un millino.
2: E cos'è un millino?
17: Cos'è?
2: Per tuo figlio.
1: Avrà preso 5 bottiglie di Fanta.
2: Sì, minimo.
1: Bicchierini di plastica. Certo. La torta l'avrà fatta Linda, che sarà stata su in cucina tutta la notte.
16: Certo, certo.
1: Oh,
2: ma poi avrà postato, Marco, tutte le foto, adesso lì è ritorna tutto indietro.
16: C'era pure l'offerta alla chiesa.
17: È chiaro.
2: Cioè, l'hai fatta l'offerta.
1: E cos'è, non vuoi fare l'offerta alla chiesa?
16: No, come? No, è stato il primo.
1: Lo stai dicendo. Lo dico a Boris. Sì. Boris, si sa che tu non volevi fare l'offerta alla chiesa.
16: Mi cancella subito.
2: Stai attento.
1: Certo.
17: Tu, capitano, hai arredato la casa a tema Halloween?
1: Sì, tutte le zucche. Preparando gli scherzetti, i dolcetti, le ragnatele.
2: Belle, Marco, ce l'abbiamo da mo' le ragnatele.
18: No! Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
19: C'è tutto esaurito.
20: Buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
21: Per tutto il giorno.
17: Ci siamo, amici, siamo pronti per il disco Buongiorno che avete scelto voi, che magari volete dedicare a qualcuno.
2: A chi?
17: Non so, in generale.
2: Ascoltiamo.
17: Una festa, una ricorrenza, un compleanno, è il secondo squillo, eh.
2: Ma fa fa fa.
17: Sì.
22: Buongiorno.
17: Buongiorno. Buongiorno, bravissimo.
22: Ma non ci credo.
17: No, mamma mia. Pizza, sì. Non ci crede.
2: Ma non ci credi se non vedi, patatino, come ti chiami?
22: Cioè, io da Sanremo.
17: Aspetta che abbiamo perso il tuo nome.
22: Mattia da Sanremo.
17: Ciao Mattia, Mattia, buongiorno.
22: Ciao, da buongiorno Sanremo. A voi, ragazzi.
17: Da
22: buongiorno.
17: Sanremo, Mattia. Che fai a Sanremo?
22: Faccio l'autista per la posta.
17: Quindi sei già in giro?
22: Il pomeriggio faccio il giardiniere. Sono in giro.
17: Capito, grande. Il nostro Mattia, cioè, doppio lavoro, grande uomo.
2: C'è il pollice vero.
22: Ci serve.
2: Certo.
17: Poi Sanremo piena di fiori.
2: Se non lo fai a Sanremo,
17: certo, dove lo fai il giardiniere? Grande Mattia, senti, la tua canzone ha una dedica speciale?
22: Ma è una canzone che mi dà la carica e mi tira su, e spero lo faccia un po' con tutti quanti gli ascoltatori.
17: Grandissimo.
2: Ma sicuramente.
17: E allora, Mattia, te la lasciamo annunciare e ti auguriamo una splendida giornata.
22: Grazie ragazzi, anche a voi.
2: Grazie.
22: In the end, Linkin Park.
17: Hai capito, Mattia?
20: Buongiorno, buongiorno.
21: Ciao, Mattia.
17: Ciao.
21: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
21: Per tutto il giorno.
2: Hai questa?
17: Sì.
2: Ma è un lento, eh.
17: Non è un lento.
2: Ah no?
17: Tra poco ti fai il pelo e il contropelo.
2: E i baffi anche.
17: Quelli ce li hai già lì in su.
2: Andranno all'in giù.
17: Senti qua.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: No, Marco.
2: Quanta cacca che mi scappa.
3: Perché?
1: Lo sai
2: prova,
1: che...
2: Prova.
1: Prova anche tu.
2: Ma quanta sei... Quanta cacca che mi scappa.
3: Non fartela addosso.
2: No.
1: E aspetta, Marco, perché a Radio 105 sono le 7.03, Sacatò, aspetta un attimo.
2: Ma
1: certo.
2: Allora corro.
4: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco.

0: ovunque, tutto il mondo.
1: Sorry Marco, didn't speak with him.
2: Vedi, senti come sì. Ma buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma buongiorno, buongiorno tutto il giorno.
1: Ma certo.
0: Come aia?

0: forse.
1: Aiello. Cerca di coinvolgere Becky, sì. Ma Becky una volta tanto è equilibrata.
2: Lega pure.
1: Siccome le, che canzone è Ile?
3: Aiello la portò a Sanremo.
1: Come fa? Cioè canta così, c'è dolore.
3: Sì, guarda, arsenico si intitola.

0: canzone. Io la canterei
1: tu
0: tutte le...
1: Che dolore! Ma che dolore!
0: Che dolore!
1: Che dolore dentro me!
0: Allora, a casa, voi se vi state svegliando adesso vi fanno male le gambe, la schiena, avete la sciatica. Questa è la vostra canzone.
2: Ligabue devi mettere.
0: Ma che Ligabue? Ma va.
2: Il giorno di dolore di Ligabue. Ma
0: è più bella questa. Questa è più bella. Che uno si sveglia e dice: che dolore! Che dolore!
1: C'è dolore! C'è
0: dolore!
1: C'è dolore!
0: Ma tu non conosci questa canzone? A chi dice c'è dolore? Alla donna?
3: Aiello la portò a Sanremo nel 2019, ti ricordi?
0: Che poi è recente, no, non me lo ricordo, vuoi aver rimosso per fortuna. Però voglio dire, a chi lo dice c'è dolore? Alla sua donna, alla fidanzata?
3: A se
0: chi?
3: Stesso dice c'è dolore quando piove, tu non sei con me, provo dolore.
0: Che dolore! C'è, ma la parola dice... C'è dolore o che dolore?
3: Secondo me c'è dolore.
4: C'è dolore, sì.
3: Che dolore?
0: C'è dolore, che dolore? Ma minchia la mia canzone.
1: C'è dolore, che dolore? Che dolore dentro me?
5: Ma che inizio è?
0: Cosa?
5: Che inizio è questo?
0: Come che inizio? Del programma, dici? Adesso da casa sentirai tutti quelli che stanno male. Allora, voi che state male, che vi fa male la spalla, vi siete svegliati con il mal di denti. E questo gli dice nessun dolore. Se quando grida c'è dolore, lasciagli c'è dolore.
6: Ma qualcuno magari non ha un dolore, quindi mettiamo nessun dolore.
3: Capitano, Fabio, Massimo, Massimo da Sedico ci scrive: Ilenia, questa canzone manco Aiello, se la ricordo.
0: No, non è vero, dai. Chi è Betty? Chi è?
7: Capitano, ma io ti adoro, sto ridendo come una matta in macchina da sola.
0: Vedi?
7: Ho la cacca che mi scappa.
0: No.
7: Ma come ti può venire? Ma
0: anche
7: come
0: a
7: ti può
0: scappa.
7: Venire? Sei fantastico, Marco. Un bacione, ciao.
0: Ciao, ascolta, dimmi, allora, dimmi se c'è un modo migliore per avvisare gli altri che devi andare in bagno.
4: Appunto, mi scappa.
0: Perché loro sorridono e a un certo punto tu dici: sai, diciamo, guarda, devo andare a fare due gocce di Chanel.
4: Sì.
0: Oppure. E invece io guardo, mi salgo su una sedia in piedi e comincio: quanta cacca che mi scappa, quanta cacca che mi scappa. E tutti recepiscono il messaggio, vai Marco, vai.
3: Certo.
0: E nessuno osa ostacolarmi, capito?
4: Ma certo.
0: Ecco.
2: È un messaggio chiaro. Cioè.
0: È un messaggio chiaro, palese. Cioè, oggi serve sincerità.
4: È vero, Marco.
0: Sincerità.
3: Ma è quella? Vuoi la risa?
5: Ma perché?
0: No, no. Io sono ancora su. Che dolore! C'è dolore! No.
1: Ma che dolore c'è? C'è dolore!
0: Mi hai aperto un mondo.
5: Anche a me hai aperto un mondo.
0: Chi è Betty? Chi è?
8: Che dolore! Vedi? Ma il dolore prima era dentro, adesso è fuori.
0: Che cosa?
5: No. Il dolore.
0: Ma no. Che cosa prima era dentro e adesso è fuori?
3: L'ha buttato fuori il dolore.
0: L'ha buttato fuori. Sì, certo. Perché è come si propedeutico, come si
8: che
0: dice?
8: Che dolore.
0: C'è dolore. Guarda che lo stanno dicendo in tanti. C'è dolore. Salutiamo Aiello.
3: Ciao Aiello.
0: Grande Aiello.
8: Che dolore.
0: E poi parte. Vedi, mi sono alzato bene e poi mi è venuto male dappertutto.
3: No.
0: Vado a fare un fax. Non so che sia.
3: Però. Fax.
0: Una io volta. Dico, gente, vado a fare un Kinder Bueno.
4: Che schifo.
0: Che schifo, parte da Padova.
4: Dai.
0: Cosa vuol dire?

0: Che brutta cosa.
1: Ma Salvo da Palermo invece non mi è molto simpatico, povero Salvo. Cioè, dice: capitano, è bellissimo, è fantastico ridere sui tuoi dolori e sulle tue sofferenze. Sto morendo, sto ridendo a crepapelle. Però guarda che c'è della cattiveria.
2: Sì,
1: eh.
2: Marco.
1: Io credo che la gente ci ascolti perché c'è un po' l'effetto caduta. Sai quando quello che inciampa.
2: Bravo.
1: Che tutti
3: sì.
1: ridono.
3: Ma però fa ridere,
1: ecco.
3: Dai. Ma
1: che cosa fa ridere? Che sto
3: quando
1: male?
3: Uno cade, che tu stai
1: no,
3: male.
1: No, ma
3: sì.
1: No, invece no, perché tu devi andare lì, porgi la mano.
3: Che ti scappa la cacca. Ma fa ridere.
1: A chi gli scappa la cacca?
3: A
1: quello
3: te.
1: Che è caduto?
3: A te, a te.
1: Vabbè, ma a me, vabbè, ma quello. Mettete male, male, male di Luca Carboni.
4: Ma quello è mare.
0: È mare, mare, mare. Mare.
1: E no, lui dice male, male, male. Male, male, male. Ma che voglia di. Vabbè. Chi è Betty? Chi è? Chi è? Betty?
5: Buongiorno, ma
1: buongiorno.
5: Che dolore! Mi finisco alle 7 perché ho anche la riunione, non voglio.
1: C'è dolore! Cos'è che
5: buongiorno,
1: gli scoppiano le tette?
5: Ma che dolore!
1: Cosa
3: finisce
1: detto?
3: Alle 7.
1: Ah, inizia alle 7.
5: Perché ho anche la riunione.
3: Alla riunione.
1: Hai capito? Ho capito, mi scoppiano le tette. Invece alle 7 inizia la riunione. E vabbè, che sarà mai. Ah, devo avvisare Antonio e Diana. Antonio e Diana, oggi arriva un altro pacco. Scusate, ma è più piccolo, molto più piccolo. Se no Antonio mi manda veramente a fare in culo. Ieri mi ha portato solo un coso, un'arma. Era Tutankhamon. Sì, enorme. E il tappeto, il tapin.
4: Hai preso un tappeto? Ah, un
1: sì. Soltanto che c'è un manico che non funziona.
2: Come mai, Marco?
1: E non funziona, non entra. È rotto, è difettoso. Pi.
2: Ridaglielo indietro.
1: Glielo ridò indietro.
6: Tutto
1: ma
6: quello che pesa. Cioè,
1: minchia, hai capito? È quello il problema. Faccio prima a cambiare il pezzo. Il manico dove ti appoggi quando cammini.
2: Sì,
1: due.
2: Sì, sì.
1: I due robi.
2: Poggia mani, diciamo.
1: E cosa faccio? Se chi è che chiamo? Amazon o chiamo quelli che me l'hanno spedito?
2: No, dovresti.
6: Quelli che te l'hanno spedito. Mm.
0: Certo.
1: Ma loro non c'entrano
2: appunto
1: con l'oggetto.
6: In che senso?
1: Devo chiamare quelli che hanno fatto l'oggetto.
0: L'ordine
1: è di Cuneo. Sono di Cuneo.
6: L'azienda che te l'ha spedito.
4: Esatto.
6: Devi
4: se l'hai fatto online, puoi scrivere online.
2: Marco, c'è solo un uomo.
1: Quale?
2: Che può risolvere questo problema.
4: Ma sono due.
2: Due, bravo.
1: Ah, no, anche Boris.
4: Anche Boris.
1: Ah,
4: certo.
1: Tu pensavi a Boris.
2: Sì, certo.
6: Ovvio.
2: Sai che Boris risolve tutto.
4: Capitano, però su ste cose pure Max è performante.
1: Sì,
4: secondo
1: Max
4: me
1: ha già risposto. Amazon ti fa tutto.
6: Devi chiamare, però.
1: Max!
7: Sì, buongiorno.
1: Max, dov'è Max? Eccolo, Max.
7: Sono sempre qua.
1: Eh no, non ti si sente, non ti si vede, Max.
7: Eccomi.
2: Ciao.
7: Buongiorno.
1: Max?
7: Sì.
1: E non si sente.
4: Come no?
0: Noi lo sentiamo.
4: Noi lo
0: Marco.
4: Sentiamo, capitano.
1: E io non lo sento, non gli ha dato l'assegnazione,
7: no,
1: come al solito.
7: No,
1: Fabio alla mattina decide chi non assegna.
7: No.
1: Max, parla allora.
7: Io parlo, mi sentite?
0: Sta parlando.
1: Ah, solo io non lo sento, vabbè, dai, niente.
6: Adesso te lo cerco.
2: Allora, prova
4: a trovare Boris, capitano.
1: Boris, l'hai assegnato,
6: ce
1: Boris.
6: L'hai. E tu c'hai.
8: Una bellissima giornata, capitano.
1: Buongiorno, Boris.
8: Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Boris, non va il manico.
2: Tu adesso ti vedi, senti la risposta.
8: Lo dici pubblicamente?
1: E cosa devo farlo?
2: Ma lui, lui ha capito.
1: No, non dico l'azienda che me l'ha spedito. No, non è bello quello.
8: No.
1: Però ho un nome curiosissimo,
2: sì.
1: Sono di Cuneo.
2: Ma
1: sì.
4: Diccelo, dai.
1: No, non posso dirlo.
4: Vabbè, non dircelo.
1: Vi dico solo le pesti.
4: Le pesti.
1: Uh-huh. Vabbè, niente.
2: Sì.
1: Infatti io sono andato a vedere, ho detto, questo mi prendo per il cuore. Va bene. Buongiorno Boris.
8: Ben trovato Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Boris. Lo rimediamo un manico che funziona.
4: Aspetta così.
8: Chiedo venia, ma non mi è chiaro il focus
1: sul
8: del
1: tappeto,
8: problema.
1: Il tappeto, il tapin roulant, chi c'ha il manico deve. Vabbè, comunque
8: okay.
1: Dopo sì. Ne parliamo, va bene. Tu hai dei dolori, Boris?
2: Sì, c'è naffico.
1: No, non ne ha, Boris.
8: Sì, per grazia di Dio, direi di no.
1: No,
8: al
6: nessun
8: momento.
6: Dolore per lui, allora.
1: Nessun dolore.
9: C'è dolore!
1: Che dolore!
9: C'è dolore!
1: Meglio. meglio, dai, meglio, oh, meglio, Boris, meglio. Senti, piuttosto parliamo di cose, cose. Sì. Max, lo sento. Max, ci sei?
7: Sempre qui, so.
1: Oh, e no, sempre qui sei. Non, non c'eri, non, io non ti sentivo.
7: Sì, va bene, sono qui.
1: Vieni a Milano, Max, allora.
7: Sì, stasera sì, sono lì.
1: Stasera parti.
2: Ma dai.
7: Pomeriggio, stasera sono già lì.
1: Con la macchina vieni su o col treno?
7: No, col treno, col treno.
1: Bravo.
4: Capitano, ma dorme da Boris?
1: Ma dorme certo, da Boris, ma sì, certo. La taverna di Mice è occupata. Cioè, ci sei tu e Tony, quindi. Ma Boris, è vero che c'è stato questo attacco informatico ai sistemi di refrigerazione dei supermercati?
8: I banchi frigo a 50 pazzesco gradi, sì, provocando la perdita di tonnellate e tonnellate di prodotti freschi e surgelati. Parliamo di un ammontare di diversi milioni di euro. La Procura di Parigi ha aperto un'indagine. Vabbè. Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando un attacco informatico ha compromesso il funzionamento dei sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi.
1: Ma hanno buttato via tutto, Boris?
8: Hanno dovuto buttare via tutto.
1: Non ci credo.
8: Parliamo, ripeto, di milioni di euro di danni.
2: Ma un sacco di danni.
8: Gli hacker sono riusciti a entrare, pensa, nei sistemi che da remoto prevedono l'innalzamento o l'abbassamento della temperatura dei banchi
1: frigo. E gli hanno
8: frigo
1: spento il frigorifero.
8: No, l'hanno messo direttamente a 50 gradi.
4: Hanno alzato la temperatura. Leggevo perché non erano stati fatti degli aggiornamenti a questi software.
8: E quindi cotti, esattamente nelle maglie di questi mancati aggiornamenti si sono inseriti gli hacker. Parliamo di alcuni supermercati della Francia che non hanno potuto aprire perché tutto da buttare. Potete anche immaginare il cattivo odore presente all'interno dei punti vendita. Ora si cerca di capire chi, quale manina abbia azionato i termostati dei banchi frigo.
2: Ma non era meglio come una volta, Marco?
1: Perché com'era una volta?
2: Non c'era tutta sta tecnologia che mettevi la spina e si accendeva.
1: Vabbè, però. Sì, chi è? Chi è?
5: Capitano, le tette non mi sono scoppiate. Sto solo dicendo che non ho voglia di andare a scuola, ma sono la maestra, quindi mi tocca.
1: Bellina lei. E no, io ho capito, sono alle 7 e mi sono scoppiate le tette, che ho detto. Ho detto va bene, dai. Senti, cosa succede?
5: C'è la bagnina, capitano, da Bari, Maria.
1: Maria, buongiorno.
9: Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno,
9: ciao.
1: Maria.
9: Pronto,
1: Maria, buongiorno.
9: Ciao, mi sentite? Buongiorno.
1: Maria, buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno. Maria, Maria, che canzone era? Quella di
5: Maria,
1: Toto
5: Cotugno. Maria.
1: Di Toto Cotugno. Quella, Maria, sei... Dai, Maria.
9: Eccomi. No, no,
1: buongiorno.
9: Perché nel frattempo sono andata
1: Maria
9: a timbrare il cartellino mentre li aspettavo.
1: Brava, Maria. Quella di Toto Cotugno.
5: Tu dici buongiorno, Italia, buongiorno.
1: Ma Maria.
9: Buongiorno.
1: Maria, quella che fa buongiorno Italia, buongiorno Maria.
9: Buongiorno,
1: prova a cantarla, sì, prova a cantarla, Maria.
9: No, no, no, no, no, vi risparmio.
1: Ma Stellina, allora vuoi cantare che dolore?
9: Che dolore, quella che, sì, quella si sta sempre bene.
1: Ma no, ma non è questa.
0: Questa qua.

0: Maria, Maria, vabbè, dai. Ascolta Maria.
1: Grazie per la dedica.
0: Ma di niente, guarda. Ma i dolori
1: per una volta dedicate voi una canzone a me.
0: Vedi, brava Maria, finalmente. Maria, ma anche tu hai dolori, Stellina?
1: Ma quelli sempre, quelli sempre.
0: Ma la schiena,
1: le gambe. Un'età, quindi insomma. Sì.
0: È il solito.
1: Tanti vabbè. Dolori. Ah.
0: Tanti dolori. Dolore. Vuoi cantare che dolore,
1: No, non ve la canto, Però la userò come motto. Ora che la conosco anch'io questa canzone, la userò come motto.
0: Capitano, ma sei come l'uomo gatto che parli con le canzoni. Ormai sì. Ormai noi speaker. Ascolta Maria, come mai hai scelto questa canzone?
1: Perché sono una di quelli che si svegliano presto la mattina. Vedi? Quindi diciamo che mi ricorda un po' la mia giornata tipo.
0: Ah, che bello! Sono proprio curioso di sentirla insieme a te. La vuoi dedicare a qualcuno?
1: Allora, la dedico a mio marito e ai miei figli, che immagino mi staranno ascoltando, e poi a tutti quelli che come me si alzano presto la mattina per iniziare a lavorare, insomma,
0: allora,
1: la loro giornata.
0: Tanti, certo. Allora sono tanti, perché quelli che ci ascoltano iniziano con avanti c'è posto.
1: E anzi, poi grazie a voi che mi fate compagnia lungo tutto il tragitto, perché
0: No, Maria, grazie a te di esserci. No, a te, Maria. Buongiorno Italia,
1: grazie.
0: Buongiorno Maria.
1: Buongiorno.
0: Ciao Maria, buona giornata.
2: Ciao.
0: L'ha detto, buongiorno Maria. Bravo Fabio,
3: sai che ci sono anch'io.
2: Ma non è
0: che
2: questa
0: dolore.
2: La canzone.
3: Lasciatemi
2: cantare. È un mega mix.
0: Ma non è questo. Il
4: disco del bagnino. Dai che ci parte.
2: Che bella questa, brava
0: questa
2: Maria.
0: Bellissima, brava Maria.
5: Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ascolta 105 tutto esaurito.
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: Chi è Betty? Chi è?
14: Comunque, capitano, se gli fossero scoppiate le tette alle sette, sai?
13: Che dolore! Che dolore!
15: Pensa a quelli che si sintonizzano adesso, diranno che la gente è matta. La gente, vedi, quest'altro scrive: sì, tutto molto bello, ma facciamo venire in diretta TV quella a cui scoppiano le tette. Chiedo per un amico. No, ma cosa vuol dire?
16: Capitano, a proposito di dolori, salutiamo Diego D'Aruda che è appena tornato a casa dopo 130 km all'ultra marathon della via Francigena. Scrive: massacrante, un saluto a chi era lì.
15: Grande, io voglio fare il cammino di Francesco.
13: Ah, che bello!
16: Ma te come fai? Fate insieme, tu e
15: telefono
16: pizza.
15: A Cuba, da Radio Subasio. Parto da Assisi. Vieni, Pi?
13: Sì, andiamo, Marco.
15: Ok, e poi passi per tutti i borghi, tutti i borghi italiani.
16: Ma non ce
15: belli.
16: La fate.
15: Ma,
16: certo.
15: Ma chi non ce la fa? Perché secondo te ho preso anche il tappeto?
13: Diglielo.
15: Se funzionasse con il bracciolo che non ho.
17: Ma possiamo farlo in diretta come da Milano a Piacenza?
15: Sì. Ma infatti la mia idea era quella che Milano Piacenza sarà più corto il cammino di Francesco di Milano Piacenza.
17: Assisi Roma è la tratta.
15: È più lunga. Minchia, Assisi Roma.
16: Forse è un po' più lunga, capitano.
17: Ma c'è cambiato idea.
16: No, però a tappe potete farcela.
13: Sì, a tappe.
15: A tappe, certo, ma mica deve essere un'unica.
13: Facciamo 10 km, ci fermiamo.
15: Ormai si dilaziona tutto, solo noi dobbiamo farlo in una volta sola.
16: Sono 500 km, esatto, a tappe.
17: Un anno di diretta. 500
15: km. Minchia, Boris, veramente 500 km?
18: Dipende, no, dipende dal percorso che viene fatto. L'itinerario completo del cammino di Francesco è di 500 km e la media è di circa 29 giorni per compierlo. Oppure fai da Laverna ad Assisi, che è il percorso del nord, 10 tappe, circa 190 km
16: bella
18: in 10 giorni.
17: Quella più lunga,
16: capitano,
17: Marco.
16: Però dovete farla a piedi nudi.
13: A piedi nudi?
15: No. Ma che piedi nudi? Ma cosa ti inventi anche tu?
13: Cioè, andavo a piedi nudi per la strada.
15: Ma poi noi non siamo penitenti.
13: Appunto.
19: Un po' penitenti siete.
16: Sì, anche secondo me,
15: brava Betty. Avete qualche frustata sulla schiena, gliela do io.
16: Io, raga.
13: Ma certo, sai che mi piace.
15: Ma dai. Buongiorno Betty, buongiorno.
19: Buongiorno, che giorno è? Oggi martedì 13 ottobre 2026. San Edoardo e San Teofilo.
15: Ok.
19: Ed è la giornata mondiale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Con l'obiettivo di sottolineare l'importanza delle pratiche di prevenzione.
15: Ok.
19: Per l'angolo musicale,
17: addirittura?
19: Sì, perché è un po' tardi, poi sì, mi fate correre.
15: Ma sì, vedi che lei, ma lei, ma no, sei in orario, 7:29, dai Betty, vai, vai.
19: Allora tranquillo. Vado con il viaggio nel tempo.
15: Il viaggio di il cammino di Francesco.
19: Oltre al cammino di Francesco, nel 2016, 10 anni fa, l'Accademia svedese assegna il Nobel per la letteratura a Bob Dylan.
15: Che poi non è andato a prendere.
19: Non l'ha ritirato, ma poi è andato a un incontro privato e l'ha comunque preso qualche mese dopo. E sempre nel 2016, sempre 10 anni fa, ricoverato da alcuni giorni per insufficienza polmonare, muore a Milano l'attore Dario Fo. Tra le altre cose, anche lui vincitore del Nobel per la letteratura, lui invece nel 1997. Per l'angolo musicale, ora ci siamo arrivati nel 1990, tra le prime posizioni di singoli più venduti in Italia c'è Francesco Baccini con Le donne di Modena.
15: Che bella! Te ricordi?
19: Bella, sì.
15: L'ha già tolta.
19: Perché così poco?
17: Perché tanto.
19: Vedi?
17: Non ti brido.
19: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi, bilancia.
13: Ma dai!
19: Buone nuove sul lavoro.
13: Pensa, Boris Mantova, Marco?
15: Ah, bilancia?
13: Sì.
15: Boris, buone nuove sul lavoro.
13: Da mo, Marco.
19: Ma anche il segno del Capricorno.
15: Api, hai capito?
7: Ah, il tuo, Pizza.
13: Sì.
19: Pelle luminosa, sì, come dopo un trattamento estetico.
15: Ah, bravo.
13: A Boris Mantova, buone nuove dal lavoro. A me la pelle lucente.
15: E vabbè, c'è la pelle lucida. Poi.
19: Invece il segno nefasto è il Toro. Piccolo grattacapo che vi complicherà un po' la vostra giornata, ma abbiate fede. E chiudo con il proverbio: quando la disonesta ti chiede un'offerta, devi rimanere sempre allerta.
15: Cosa vuol dire?
19: Significa che la persona scorretta e sleale nasconde sempre qualcosa di subdolo anche nelle azioni più innocenti.
15: Ah, ci voleva il proverbio per scoprirlo. Senti, c'è Don Massimiliano.
16: Buongiorno, Don Massimiliano.
15: Che dice: no, Marco, se fai il cammino devi pentirti dei danni che avete fatto nella vita.
16: Certo, per quello si va a piedi nudi.
15: Allora, ma non lo fanno a piedi nudi.
7: A piedi nudi in mezzo ai boschi.
13: Allora non ci bastano 500 chilometri, Marco.
15: Ma no, dai.
17: Ma Marco, scusami, ti devi spogliare di tutte le tue ricchezze come ha fatto Francesco.
7: Ma già
17: quindi
7: si è
17: devi andare nudo.
19: Allora voi andate proprio completamente nudi.
17: Sì.
15: Ma dai, ma non è vero.
13: Ma non c'è un altro cammino, Marco.
15: Facciamo, ma ci sarà più corto, certo. ci sarà la passeggiata di Francesco al posto del cammino.
16: Vabbè ragazzi, andate al Parco Sempione, fate un paio di giri. A posto.
15: Moni dice: capitano, non ti riconosco più. Una volta si parlava di pasta al tonno e ora di tapir ulan. Quindi se il capitano cambia, tutto il mondo può cambiare.
16: È vero.
15: C'è Moni. Bravo Moni. Ciao Stellina. Ciao.
16: Senti, capitano Boris vi suggerisce Napoli Pompei, 33 chilometri, però poi si fa il rosario e si ascolta la Santa Messa.
13: Ma verrà
15: Napoli Pompei,
13: sì,
15: che bello.
13: Beh, poi andiamo a vedere Pompei, Marco. Bellissima.
15: Beh, secondo me ci confondono
13: con loro, sì, certo.
15: Con loro, poveri. Senti, allora, dai, cosa ti dobbiamo aiutare? Forza.
13: 37 dentato.
15: È la miseria.
13: Eh sì.
15: Noi siamo in transumanza ancora.
13: Ancora, sì.
19: Cosa c'entra adesso?
15: Come? Vabbè, per dire. Senti, che cazzo?
13: Veramente.
15: Minchia, stamattina è fatico. Stamattina stiamo facendo fatica. Sì.
13: Vi ricordo, 37 dentato.
15: Sì. Oggi è una giornata, che se te ne dico metà stai già male. Sai che io non ho dormito dall'ansia?
19: No, veramente. Che dolore!
15: Che dolore! Sì, perché poi mi arriva un altro pacco.
13: Sì.
15: E dopo devo parlare sopra con cosa.
13: E poi.
15: E poi mi arriva la spesa. Che ogni volta che mi arriva la spesa mi viene l'ansia.
13: Sì.
15: Cazzo, oggi veramente neanche l'ONU, all'ONU c'hanno tutte queste robe.
13: Ed è solo martedì, Marco.
15: E stasera gioca l'Inter.
13: È vero, Marco. Giornataccia oggi.
15: Va bene, dai, che ti aiutiamo, dai. Sono uscito, ci ha buttato fuori il login.
13: Anche a me, anche a noi.
15: È arrivata Valentina la mucca.
13: Vabbè, scusa, ha la dai. Passione per la diga.
15: Cosa?
13: Ha la passione per la diga.
16: Allora, io ho detto diga.
17: Io lo so,
15: diga.
16: Le tre opzioni sono
15: diga. C'è un giocatore della Roma.
16: Ma va?
15: Sì, che Pardo ogni volta quando commenta la Roma fa diga.
16: Diga. Sto diventando il mio preferito.
15: Fa apposta.
16: Pensa se prendono diga nel
15: Tu non stai bene, Ilenia. Tu eri arrivata qua col tuo cestino, una bambina. Ti ricordi chi?
13: Certo.
15: L'abbiamo accolta. Diciamo, buone caramelle.
16: Ma allora, chi pensi? È che ha la passione per la diga, sì, amici? Uno, l'ingegnere. Due, il castoro. Tre, playboy.
15: Non ce la fa.
16: Devo ripetere. Uno, ingegnere. Dai. Due, castoro. Tre, playboy. Se lo sai, credi di saperla, scrivi e mandala
13: al 342 41 15 105.
17: Viva la diga.
16: Benissimo.
15: Viva la diga. Ma si lavora e si fatica.
20: Io sì, lo so. Le so tutte.
21: Le so tutte.
20: Torna tra poco.

0: Turma.
1: Hai capito.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
19: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
20: Sì, ma tanto c'è tempo.
21: Sì, sì, ci vado domani.
20: Ma va, che mica scappa,
21: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
20: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
21: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
22: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
23: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
24: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
25: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
0: Tu lo sai?
1: Sì, sì, io lo
2: sì,
1: so.
2: Sì, lo so.
3: Le so tutte.
4: Le so tutte.
5: Che dolore!
4: 37 dentato. La passione per la diga, Marco.
26: La gente capirà che canto una canzone.
4: Ma certo, sì, Marco.
26: Quando dico che dolore, che pensano che sono matto.
27: È famosissima.
26: No. Famosa, ma veramente famosa?
4: Ma sicuro.
26: Io non me la ricordo.
28: Ma dobbiamo ancora farla sentire.
4: Prova.
26: Certo, sempre lì.
28: Ma c'è il gioco, vabbè.
4: Ma siamo in anticipo.
26: C'è il gioco.
27: Che dolore dentro me.
26: Va bene, scusa.
27: Allora, chi ha la passione per la diga? L'ingegnere? Il castoro? Playboy, vi stiamo chiamando, amici. Voi ci avete risposto. Entro il quinto squillo, pronti? Potete rispondere anche con un pronto. Anche con che dolore.
26: Che dolore.
4: Ma la domanda tu le sai?
29: La risposta? Le so tutte.
4: Ah sì?
27: Squilla però.
26: Come?
27: Non è che è già sotto?
29: Ma non squilla, sì, c'ha ragione.
26: Che dolore.
4: Pronto?
27: Non c'è, non squilla. E allora prendiamo la riserva.
26: E chi è la riserva?
27: È Anna, da Como.
26: Che bello, Anna, buongiorno.
27: Ciao Anna.
26: Buongiorno, Anna. Anna e Marco.
27: Ciao.
26: Cosa fai a Como, Anna?
30: Sto portando Giulia a scuola.
26: Vedi, brava Giulia, brava Giulia che va a scuola. Brava, tutte e due. Ascolta, Anna.
30: No, io vado a lavorare poi.
26: Ma che lavoro fai tu dopo aver portato Giulia a scuola?
30: Faccio la famosa piegata.
26: Vedi, alza il pinco masco. Come che stai esplodendo nel mondo, Anna? Sì. State diventando famosissimi, è proprio bello. Dai, senti, ma tu le sai?
30: E noi le sappiamo tutte.
26: Bravissime, tutte e due. E qual era la risposta giusta?
30: Il castoro.
26: Il castoro. Adesso farti aiutare da Giulia. Anna, attenzione, perché ce n'è un'altra da indovinare.
4: Ascoltate bene, 63 orizzontale. Il componente con cui si fa il vetro.
27: Anna, ragionaci bene. Le tre opzioni sono: 1 plexiglass, 2 resina, 3 sabbia. Quindi con cosa si fa il vetro? Col plexiglass? Con la resina? Con la sabbia?
26: E con che cosa si fa il vetro?
27: Forza, Anna.
30: Con la sabbia?
27: Brava!
26: Ma vedi che Anna le sa!
29: Bravissima!
26: Brava Anna e brava Giulia, brava tutte e due, brave, molto bene. Anna, a chi li mandate i saluti, se volete salutare da Como?
30: A tutti quelli che ci conoscono e a voi.
26: Va grazie. Bene. Ciao Anna, buon lavoro! Ciao Giulia, buona scuola!
3: Le so tutte.
26: Che dolore!

0: esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Wow. Siamo sul canale 66 della vostra televisione. Voi accendete, guardate il canale 66 e vedrete tutta la ciurma, tutto il branco, tutto il gruppone che vi saluta.
1: Ciao.
0: Poi vedete le notizie scritte, poi i video, poi vedete tutti i dolori.
2: Capitano, ma ci sei anche tu, guarda, in questo momento sei proprio
0: anch'io.
2: Sulla mia testa.
0: Guarda che bello, vedi? Ah. Sì, sì, sì, è bello. Piuttosto c'è una brutta notizia, l'avrete sentita?
2: Perché?
0: Eh sì, perché purtroppo ci lascia il grande comico Giorgio Bracardi. Patatone, vabbè, era quello che gridava Patroclo!
3: Sì.
0: Era un genio, sì. Era geniale.
4: Dietro tutta, no?
0: No, alto gradimento faceva Patroclo,
1: sì, esatto.
0: E ne faceva anche altri.
1: Tantissime.
0: Faceva quello quando c'era lui,
1: sì.
0: Cos'era? Catenacci,
1: sì.
0: Catenacci era. Ragazzi. Cioè, per i più giovani che non se lo ricordano, no, ovvio. Alto gradimento, lì veramente.
1: Noi così.
0: Arbor e Buoncompagni facevano il programma, no? Alto gradimento. A un certo punto, mentre loro parlavano, tu sentivi questo, sentivi bussare la porta, bussavano alla porta. E Arbore e Buoncompagni dicevano chi è? Lui sentivi la porta che faceva e arrivava lui e urlava così in bianco. Mio nonno quante me ne diceva tu e quei deficienti, perché lui voleva sentire il Gazzettino Marchigiano, perché c'era il Gazzettino Marchigiano. Io ero giù con i miei nonni d'estate e poi arrivava
3: Scarpantibus. È un'antica luoghi di una trasmissione radiofonica. Alto gradimento,
0: Scarpantibus,
3: un uccellaccio l'ha trovato nel deserto del Nicaragua, trovato praticamente così vestito con scarpe militari, scarponi
0: erano
3: militari
0: geni,
3: senza lacci,
0: evidentemente
3: qualche militare, alcuni pelacci su quello che rimane dei pelacci, e poi una serie di penne. Cioè, vuole fare una dichiarazione, vuoi
0: non
3: fare una dichiarazione,
0: non dicevano una parolaccia, non
3: sei contento di come sono andate queste
0: cioè,
3: elezioni
0: dritti
3: scarpanti,
0: erano,
3: sei contento
0: roba.
3: E vuoi fare una dichiarazione ulteriore se riusciamo a capire.
0: E noi ridevamo come te. E mio nonno si incazzava. Come si incazzava?
2: Ma fa ancora ridere.
0: Va bene, sì. Però grande, grande Giorgio Bracardi. Ma abbiamo perso, insomma, un po' tutti. Vabbè, un abbraccione alla famiglia, anche ai familiari. Chi è Betty?
5: Capitano, chi è? Bracardi imitava anche Mussolini.
0: Sì, sì, vabbè, Catenacci, sì. Faceva quando c'era lui.
1: Veramente.
0: Quando c'era lui, ti ricordi che si metteva là tutto impettito. Grande Bracardi, va bene, sono le 7:53, dai, 3, 4, 2, 1.
1: Tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4.
6: Big Smile 1.
7: Paolo da Santa Teresa di Gallura.
1: Ciao Paolo.
7: Questa è la mia barzelletta. Ci sono due amici al bar che stanno bevendo e uno fa all'altro: facciamo una sfida, ti do 500.000 euro se resisti 6 mesi nel deserto solo con un cammello, senza donne, senza niente. E quello: sì, ci sto. Lo lascio nel deserto con un cammello e viveri e basta. Sta una settimana, due settimane, tutto ok. Un mese gli viene già la porra. Un mese e mezzo, alla fine c'ha solo il cammello e decide, basta. Lo tampono. Va dietro il cammello, fa il montagnetta di sabbia, sale sopra, come va per tamponarlo, il cammello si sposta. Cavolo. Va avanti, gli fa un'altra montagnetta di sabbia, come sale per tamponarlo, si risposta. Che cavolo. Super arrabbiato. Va, rifà l'altra montagnetta e adesso basta, E vede questo aereo che sta precipitando, cade vicino a lui e corre subito a vedere se ci sono superstiti, se c'è qualcheduno. Arriva là, il pilota era morto e l'unica che si è salvata era questa modella. La prende, la porta dove era lui, la corica, la cura per due giorni. Quando si sveglia, le fa: grazie, grazie, lo ringrazio, grazie per avermi salvato la vita. Chiedimi tutto quello che vuoi e ti darò tutto quello che vuoi. Lui, contentissimo, alla fine dice: davvero posso chiedere tutto quello che voglio? Sì, sì, dimmi quello che vuoi. Non è che mi tieni il cammello, per cortesia.
6: Due.
4: Ciao capitano e buongiorno Ciurma. Virginio da Lecce. Vi lascio la mia barzelletta.
0: Va bene.
4: La moglie chiama il marito al telefono. Caro, sono 3 ore che sei uscito da casa. Ti sei dimenticato che dovevamo andare a fare la spesa? Ma dove sei? Cara, ti ricordi quella gioielleria dove c'era quel bracciale tutto tempestato di smeraldi? Sì. Ecco, io sono al bar accanto.
8: Tre.
9: Buongiorno a tutti, sono Enrico da Acquiterme. Ecco. Ciao. La mia barzelletta. Ci sono 2 palloncini nel deserto che svolazzano allegramente. A un certo punto arriva una folata forte di vento e uno dice all'altro: attento, c'è un cactus. E l'altro: quale cactus?
0: Dai.
8: 4.
10: Buongiorno Ciurma, io sono Paulette e questa è la mia barzelletta.
0: Buongiorno.
10: Allora, c'è un ragazzo che torna a casa e va al papà e dice: papà, guarda, ieri sera ero ubriaco e purtroppo mi sono vomitato addosso, come posso fare per non far arrabbiare la mamma? Papà e fa: guarda, è semplice, no? Ti metti 20 euro nel taschino e alla mamma gli dici che un ragazzo ti ha vomitato addosso e poi per pagarti le spese della lavanderia ti ha messo 20 euro nel taschino. Va bene? Quindi il giorno dopo la mamma si alza tutta arrabbiata, al figlio gli fa: ma che cavolo è successo ieri sera? Sei tutto vomitato addosso. E guarda mamma, un ragazzo mi ha vomitato addosso, era ubriaco e allora per pagarmi le spese della lavanderia mi ha messo 20 euro nel taschino. Ah, e allora scusa, perché nel taschino ci stanno altre 20 euro, cioè ci stanno 40 euro? E sarà lo stesso ragazzo che mi ha cagato dentro i pantaloni.
11: Big smile.
0: Voi non siete normali. E adesso cosa devono
1: tocca
0: fare?
1: Tocca a voi decidere la migliore al 342 41 15 105 e se hai tempo registra la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
11: Big smile.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
19: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
18: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
20: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
24: Lo vedo all'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
27: Mina,
28: Dracula.
25: Ascoltalo ora su Audible.
29: Maya Kun.
2: Yakult Plus.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: 20 miliardi di probiotici LCS.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Mmm, buono.
4: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
5: pazzola Tergi Cristallo.
4: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
27: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
28: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
27: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
28: Basta che sia un Qashqai!
29: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
28: Wow, una bomba!
27: Tranquilli, intendeva l'offerta!
29: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
30: Bollettino Deghiversario numero 2.
31: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
30: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
32: 105 tutto esaurito.
33: Ascoltalo anche tu.
32: E mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è
34: tutto esaurito.
35: Buongiorno. Buongiorno, questo è tutto esaurito. C'è una notizia che sicuramente farà felici molti. Arriva la crociera per nudisti.
36: No!
35: Pensate, bello. Solo l'equipaggio sarà vestito.
37: Non sarà un problema questa volta preparare la valigia per i 2000
35: certo. Eh no, certo,
37: per i 2394 passeggeri per poter viaggiare il mondo e godere delle bellezze del mondo senza il peso dei vestiti.
38: Ti voglio vedere far la fila al buffet.
35: Certo, diglielo, diglielo,
39: vado per ultimo.
35: Vedi, già dicono per la serata di gala portano solo il papillon. Sì, ma non sai dove lo mettono il papillon.
40: Marco, in ufficio è obbligatorio avere Radio 105 sugli altoparlanti.
41: Tutto esaurito!
37: Unici luoghi in cui è richiesto di indossare gli abiti sono per l'attracco in porto.
35: Immagini 2000 persone nude che scendono giù nel porto.
42: Ascolta
32: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
37: Ovviamente anche al ricevimento con il comandante, che sai essere una tradizione delle crociere, no?
35: Lì si devono vestire.
39: Di mutande almeno ci sono.
35: Ragazzi, se dovete farmi un regalo, fatemi quella, dai, cioè voglio dire.
41: Tutto esaurito.
39: Scusate, ma in caso di naufragio che ti mettono in fila indiana, io preferirei rimanere sulla nave.
35: Certo. Ma per favore, ma dai.
32: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli. Marco Galli.
43: Marco, il problema è la carta di credito, dove ce l'avranno?
35: Sì. Mica è vero, però hai ragione.
39: Hai già pagato tutto.
35: E anche le sigarette dove le metti, però? Il marsupio ti porti. Dai, che brutta immagine!
32: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.
30: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

A Radio 105 sono le 8:06, Sassà, Caton, perfetto orario, ma.

0: sigla della transumanza. Max!
1: Sì.
0: Mi senti?
1: Sì.
0: Max, ma quando è che arriva Spielberg?
1: Bella domanda. Stiamo aspettando con ansia quando arriva.
0: Ma quanto manca? Tanto o poco?
1: Ma non vorrei essere foriero di brutte notizie, ma a occhio e croce manca ancora un po'.
2: No.
3: Come?
4: Perché?
0: Quindi la transumanza finirà con i pastorelli a Natale, no, e gli zampognari.
1: No, no, così tanto.
2: Come? Manca poco,
1: diciamo per Halloween, ecco, forse.
2: Come? Cioè,
0: e Halloween quando è? La fine del mese?
1: Sì.
0: Che bella.
3: Quindi possiamo dire un paio di settimane ufficiale?
1: No, ufficiale non è una parola grossa, però insomma più o meno quello.
0: Più o meno, non si vuole sbilanciare, diplomatico. No. Boris sa delle cose ma non ce le vuole dire.
2: No, è vero, Marco.
0: Boris, hai previsioni di tempo?
5: Ovviamente nella stanza dei pulsanti c'è Mongiardo, è lui che comanda.
6: Si passano la palla.
4: Che omertoso.
0: Mamma mia, ragazzi, che roba. Cici e Cocò, veramente.
5: Sai però che c'è un set allestito.
2: Ah, sì?
3: Ah, attenzione.
2: Un set?
5: Sì. Un set, sì, un set. Set che non è la troncatura del numero 7, è una parola inglese derivante dal fatto che è tutto pronto per
0: girare. E dopo arriveremo noi a girare, ci saremo
5: Vorrei ricordarvi che siete tutti convocati.
2: Quando?
0: Siete convocati? Quando? Ancora è da...
6: No, si sa già.
2: Ah, sì?
0: Sì.
7: Ah, sì, domani non possiamo, Boris.
6: No. Domani.
5: Non è consentito dire non possiamo. Domani siete convocati.
2: Io ho una visita domani.
0: La visita.
5: Vabbè, ma non ingolfiamo il sistema sanitario inutilmente. Restiamo.
0: Va bene. Ma ce la fate sentire la sigla? Chiedono, ma certo che ve la facciamo sentire. Un pezzetto almeno. E perché dopo gliela mettiamo tutta? Non ha senso.
8: Studio centrale di Radio 105.
0: Questa è la sigla nuova.
3: Ma ce l'ha già tolta, Marco.
6: Vabbè,
0: l'ha rimessa.
2: Ah, sì.
8: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Gagliardi.
0: Sono stanco e dolore.
7: Non è quella la sigla.
3: Sarebbe bello.
0: Che dolore.
9: Sono le 9, sono in giro insieme agli altri.
3: Basta, l'ha già tolta.
0: Sono le 9, sono in giro insieme agli altri. Io già la conosco.
3: La sentiamo a pezzetti, capitano, così l'impariamo.
0: È quella dei camaleonti. Come quando si imparavano le poesie.

0: E lì arriva il coro tutti insieme. Che dolore, che dolore.
1: Senti capitano, ci chiedono degli auguri speciali a me e alla mia gemella Mimma. Oggi sono 50 anni e dice me li sento tutti. A colazione Katia da Salento.
0: Auguri,
2: auguri,
0: auguri, auguri, auguri, auguri. Chi è Betty? Chi è?
3: Ciao Marco, ciao Ciurma, sono Mattia da Tusnovas. Io volevo augurare buona fortuna perché oggi è una verifica di francese.
2: Dai, amore.

0: Capito, hai capito. Bene, a proposito di transumanza, Cinzia da Piafei, ciao Cinzia. In questi giorni stanno scendendo a valle dagli alpeggi tutte le mucche ed è uno spettacolo.
1: Che bello, coi campanari.
0: Eh sì, perché rientrano, perché inizia a far freddo su all'alpeggio.
2: Nevica già, è in Trentino, nevica, su in alto, nevica.
0: No, veramente?
3: Avete visto? Sì, sì.
1: L'aveva detto Boris.
4: A un passo, al passo dello Stelvio, ma...
0: Che bello, ma perché io no? Ma fatemi andare al passo dello Stelvio. È come il cammino di Francesco.
1: Dai, facciamolo, Marco.
0: Soltanto che là ci vogliono le ciappole per camminare.
2: Ah, è così. Le ciaspole, non le ciappole.
1: No, no, noi diciamo ciapole.
0: Oh,
1: vecchi.
0: Io ho detto ciaspole. Tua sorella ciapole. Le ciappole.
1: Ma ci vogliono anche quelle, va Marco.
0: Ma va, sì, beh, quelle sì. Però c'è. Come cosa sono? Sono le reti, le retine ai
5: piedi? Le ciappole, cosa sono le ciaspole?
0: Ah, le ciappole ce l'hai dietro, le ciappole.
3: Anche a Sestriere, ragazzi, ha già nevicato, ce lo dice Renato da Carignano. Sì, sì.
0: Detto. Anche a Sestriere ha già nevicato.
5: Scusatemi, fino a settimana scorsa sul Cervino non c'era manco la neve.
1: Adesso è arrivato.
0: E adesso... adesso sta arrivando, vabbè. Dai, comunque, parliamo di cose serie, ma molto serie.
1: Mettiamoci bene dritti,
0: come?
1: Allora, ragazzi.
0: Mettiamoci seri, dai, mettiamoci.
1: Sì, belli seri, dai.
0: Perché tutto esaurito, la peculiarità di tutto esaurito è proprio questa.
1: Pati riso.
0: Vabbè,
1: Sì.
6: Eravamo sull'attenti.
0: No, certo, certo. Cosa?
1: Dovevi dare una notizia seria, Marco.
3: Posto, sì.
0: Ma seria, ma io leggo la notizia, ma sono sconcertato.
1: No.
2: Tanto sconcertato.
0: Ma tanto sconcertato, perché la leggo testualmente e poi proseguirà Boris e ve la spiega lui. Che io non ci vado mai poi, quindi non posso testimoniare, non posso veramente,
2: io non
0: sono strano, ammetto di essere strano. Io solo e sempre... nel mio, vabbè. I bagni pubblici. Voi ci andate ai bagni pubblici?
3: Capita, sì, certo.
2: Quando ti scappa forte, per forza.
0: Succede. Io la tengo. Devo andare a casa mia a farlo.
5: Anche non forte, se mi scappa.
6: Ti devi liberare.
0: No, io non ce la faccio andare nei paesi. Vabbè, comunque. I bagni pubblici nascondono verità agghiaccianti. E le statistiche confermano... che un uomo su tre esce. Che cazzo vuol dire? Esce senza nemmeno bagnarsi le dita.
3: Complimenti, ragazzi, non vi lavate le mani.
0: Cioè, non si lava le mani, questo intende?
3: Sì.
0: Perché io la prima volta che l'ho letta, che ho letto senza bagnarsi le dita, ho detto cazzo, ma che schifo! Ma cosa se la fa addosso? Ma è vero. Scusa, uno legge verità agghiaccianti e le statistiche confermano che un uomo su tre esce senza nemmeno bagnarsi le dita. E vorrei vedere, io ho detto. E invece no, non si lava le mani, Boris. Siete matti voi.
4: Anche se l'espressione verità agghiaccianti può suonare un po' come drammatica, mi rendo perfettamente conto, ma il rischio biologico è molto concreto.
0: Ora, cosa vuol dire?
4: Nel senso che ci sono dei batteri, l'escherichia coli o la salmonella o i virus come il norovirus, che sono praticamente dei centometristi delle infezioni, scattano in velocità non appena voi entrate in contatto con determinate sostanze che si annidano laddove nemmeno immaginate. Andiamo per ordine, perché le statistiche reali dimostrano come il 15% degli uomini non lava affatto le mani dopo essere andati in bagno.
6: Nei bagni pubblici,
3: ragazzi,
6: o nei bagni
3: vi
6: normali?
3: Vi posso leggere un messaggio subito che arriva? Capitano, in ufficio ho la scrivania vicino al bagno. Ti posso assicurare che solo due colleghi maschi su 10 si lavano puntualmente le mani. Gli altri escono tutti senza nemmeno sfiorare il rubinetto. Probabilmente lei, avendo la scrivania accanto, sente l'acqua scorrere.
6: però uno può avere un disinfettante, si disinfetta le mani. Ma potrebbe anche decidere quella soluzione lì. Anche perché adesso non so se voi frequentate i bagni pubblici, però
0: io no.
6: Sai, io ogni tanto ci vado, no? Perché quando scappa, scappa.
0: Ma perché vai nei bagni pubblici?
1: Ma lui per altre cose, scappa.
5: Ma Marco, non è un male andarci, eh? Cioè, basta pulire.
0: Ma in quelle cabine che si chiudono.
3: Capitano, i bagni dell'autogrill, no?
6: Bagni dell'autogrill.
3: Possono essere considerati pubblici.
0: Mi lavano,
6: in aeroporto, ma anche in giro, se ti capita, se non c'è magari un. Comunque, vabbè, per arrivare al dunque. Alla fine molte volte manca il sapone, quindi non c'è il sapone, tante volte non ci sono gli asciugamani, manca la carta.
1: E dove devi andare? A 5 stelle deve andare.
0: Bravo, diglielo, anche i bagni pubblici adesso. È un bagno pubblico. Cioè, anzi, ci sarà la turca.
1: Appunto,
5: no,
1: meglio.
5: Non c'è la turca.
0: No, non c'è la turca. Mamma mia, io solo l'odore. Guarda, mi viene. E poi Boris, vai avanti, Boris. Mamma mia.
4: Il 35% dei. Se il 15.
0: 35,
4: No, se il 15 non l'aveva fatto le mani. Okay. Il 35 si limita a buttare qualche goccio d'acqua sulle dita incriminate. al contrario, solo il 7% delle donne evita del tutto di lavarsi la mano. Giusto per darvi un'idea, il 5% della popolazione totale, parliamo di Italia, lava le mani in maniera corretta. Ricordiamo che si usa acqua e sapone per almeno 20 secondi come raccomandato dalle autorità sanitarie.
5: Bravo.
4: Per
5: quello, dopo,
4: per quello che diceva Mitch,
0: sia prima
4: invece,
0: che dopo, bravo Fabio, bravo, certo. Vedi, questo è importante, perché uno dice dopo, ma anche prima, perché ti tocchi le robe tue.
5: È importante prima, forse.
4: Come diceva Mitch, rispetto al magari non c'è il sapone, non c'è l'asciugamano, ma l'acqua è già un potente antibatterico in sé, per buona parte ovviamente. Andrebbero comunque sciacquate, piuttosto asciugatevele addosso, ma mai uscire dal bagno senza aver utilizzato il sapone e la regola dei 20 secondi.
1: Certo.
3: Sì,
4: conoscete bene, immagino, unitamente, se possibile, a un'asciugatura completa. E poi l'errore che molti fanno è riaprire la porta, chiudere il rubinetto con cui ci si è lavati le mani.
3: Ma infatti, molti non lo toccano.
4: No, perché le maniglie delle porte, i rubinetti, i dispenser di sapone, spesso, come certificato e non da qualcuno così generalmente indicato come studioso, ma come la Michigan State University, stiamo parlando di un capostipite del lì è stato verificato che maniglie, porte e rubinetti contengono più del doppio dei batteri della tazza.
3: Capitano,
0: renditi conto.
3: Scusami, ma si manifesta Luigi su questo tema. Non possiamo.
0: Luigi cosa?
3: Luigi.
0: Ma perché cosa fa Luigi? Luigi quello di Betty?
3: Sì.
0: Oh mamma mia.
2: Si cagherà addosso.
1: No. Sì. Ma non ci credo.
0: Adesso ti rendi conto, Luigi, con
3: non
0: chi
3: posso,
0: è a che fare.
3: Capito? Non posso più.
0: Vabbè,
3: dai, scrive: buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
3: Io le mani le lavo sempre.
0: Certo.
3: Lavo tutto di me.
0: Sì.
3: E se vuoi la prova, dobbiamo proprio vederci. Pensaci, dice: sono una persona igenizzata al 100%.
0: Mani pulite si chiama. Lo chiamano mani pulite. Lo chiamano Stefano Di Pietro. Gianluca da Forlì invece mette in campo proprio, insomma, il problema vero. Capitano, io lavoro in cantiere, e lì è dura. E mi tocca andare nei bagni chimici. Ti lascio immaginare.
3: Povero.
0: A volte è meglio un fo è un fazzoletto di carta.
1: Ma è sempre
0: però è vero.
1: È sempre meglio all'aperto.
0: All'aperto.
1: Ma certo, Marco.
3: En plein air.
1: En plein air. Cosa?
3: Chi?
0: All'aperto.
3: All'aperto.
5: En plein air. All'aria aperta.
3: C'è dolore, capitano.
0: Sì. In ospedale un volontario, questo WhatsApp dice, un volontario che sono lì a dare una mano è entrato in bagno con i guanti in lattice, ha fatto pipì, poi è uscito e ha continuato il suo lavoro.
1: No,
0: mamma, chi è Betty? Chi
7: Giorgio
0: è?
7: Auriti, mia sorella per uno studio ha esaminato il cibo sui buffet. Non vi immaginate quanti microbi c'erano dentro tra le persone che vanno in bagno a pisciare, cagare,
6: come le
7: non si lavano le mani e poi toccano tutto.
6: Come le noccioline nel bar, dai.
1: Sì.
0: Mamma, le noccioline nel bar. bar.
5: Vabbè, ma se devi ragionare così, stai a casa tua.
0: Vabbè, uno ravana, ci ravana, sì. Poi pinti ne soppia, e poi ravana, prrr, come se dovesse fare l'estrazione dell'otto. Cazzo, c'è gente che è malata. Gente è malata. Veramente, tu li vedi al bar, dici, guarda, io intanto parla e ravana. Io li fiso e guardo e dico, ma che cazzo fa? Ma tira su due noccioline.
1: Che tanto sono uguali.
0: E poi sputa. Già,
6: c'è gente anche malata che si inventa di tutto per aprire le porte negli autogrill.
3: Vabbè ragazzi, basta il gomito.
0: Il gomito. Tante volte pensa che io cosa uso un'altra... Eh no, la terza gamba per esibizionismo.
2: Cosa usano, Mitch?
6: No, no, vabbè, il gomito. Comunque tu li vedi che sono tutti quanti sorti così. Ma non soltanto il gomito, con la testa. Io ho visto.
0: Ma c'era con la testa. Adesso solo tu puoi vedere gente che con la testa apre una porta.
6: Perché doveva spingere, non ce la faceva. Allora ha provato.
0: Ma che posti frequenti anche tu?
5: Ma con chi esci, il Minotauro? Con chi vai in giro?
6: Non è la gente che usciva con me. Perché a voi non è capitato di stare lì davanti e aspettare e vedere che qualcuno
3: a fissare i bagni pubblici?
1: Tu no, c'è un guardone.
6: Cosa? Che faccio il guardone? C'è la fila, c'è la coda e quindi vedi un po' quello che succede, no?
1: E non guardare.
0: quelli attaccati al muro, no? Quelli che c'è mezzo ovale che viene fuori, no? Che c'è sempre quello che guarda di fianco.
1: Sì. Che allunga
0: che tu lo guardi.
1: Che cazzo sei, è vero? Sì, che allunga il collo, lo vedi.
5: La giraffa.
1: Si mette in punta di piedi.
0: Oh, mamma mia. Ma che brutti argomenti. Davvero? Ma veramente. Chi è Betty?
8: Ciao ciurma. Ciao. Sì, è tragica la cosa, ma non solo nei bagni pubblici, anche in quelli degli uffici. Ma noi tra colleghi del mio desk facciamo la conta di quelli che se le lavano, di quelli no. È pieno di voncioni, maleducati, lavatevi.
0: Vedi Tina da Milano. Ciao Tina.
1: Ciao.
0: Ho sempre con me una mini confezione di gel per disinfettare le mani.
3: Certo. Capitano, è pizza insegna che ha addirittura un detergente per farsi il bidet.
6: Per il risciacquo.
0: Ma certo. Ti risciacqui, ti rinfreschi.
1: C'è tutto.
5: Non abbiamo il bidet in radio, ma va bene, uguale.
6: Dove te lo lavi?
0: Ma dove te lo lavi? Con la salvietta rinfrescante.
3: Cioè, a secco, esatto.
0: Io lo avvolgo.
6: Un involtino.
0: Io lo impacchetto.
5: Sfumato.
1: Oh, per matto.
0: Io mi porto un barattolo e lo infilo nel barattolo.
1: Ma sicuro?
0: Sotto foto spinto. E quando tolgo il barattolo fa come la bottiglia, il tappo. Molto voi non ce la fate più, però, ragazzi.
5: Scusami, guarda che cosa c'è, sente... la formalina nel barattolo? Cosa c'è?
0: Sì, c'è, c'è l'anestetizzante, lo anestetizza. Chi è?
9: Capitano, io ho un amico che per non toccare la maniglia con la mano la apre con la bocca.
1: No,
3: Falchione, ma che è vero,
0: bellissimo. Con la lingua. Sto male. Oi. Va bene, andiamo a Roma. Da Max.
2: Io
0: non andare in bagno in treno.
10: Siete collegati con il bazzoletto
0: stasera.
10: Esaurito.
11: No.
10: Sto computando i dati.
0: A me da piccolino piaceva andare in treno.
2: Ma fai la cacca.
10: Completato.
0: No.
10: La barzelletta più bella di oggi.
0: Qual è?
10: È la numero 4.
0: La 4?
3: È
0: qual
3: Paoletto.
0: È la 4?
3: Guarda. Siamo
12: buongiorno
3: ciurma,
12: io buongiorno. Sono Paulette e questa è la mia barzelletta. Allora c'è un ragazzo che torna a casa e va dal papà e dice: papà guarda, ieri sera ero ubriaco e purtroppo mi sono vomitato addosso. Come posso fare per non far arrabbiare la mamma? Papà e fa: guarda, è semplice, no? Ti metti 20 euro nel taschino e alla mamma gli dici che un ragazzo ti ha vomitato addosso e poi per pagarti le spese della lavanderia ti ha messo 20 euro nel taschino. Va bene. Quindi, il giorno dopo la mamma si alza tutta arrabbiata arrabbiata, va dal figlio, gli fa: ma che cavolo è successo ieri sera? Sei tutto vomitato addosso. E guarda, mamma, un ragazzo mi ha vomitato addosso, era ubriaco, e allora per pagarmi le spese della lavanderia mi ha messo 20 euro nel taschino. Ah, e allora scusa, perché nel taschino ci stanno altre 20 euro, cioè ci stanno 40 euro? Sarà lo stesso ragazzo che mi ha cagato dentro i pantaloni.
5: Che serataccia che ha fatto.
1: Ah sì. Pensa.
0: Oh mamma mia, adesso che fanno?
1: Adesso possono registrare la loro barzelletta al 342 41 15 105.

0: nuovo.
1: Ciclaccio nuovo. Allora, sono le 8:28 e c'è il gioco nuovo, E cosa succede?
2: Andiamo al reclutamento.
3: Esatto, succede che vi diamo due lettere, anche questa mattina una vocale e una consonante, a voi il compito di formare delle parole di lunghezza piacere e poi di mandarcele con un SMS oppure attraverso un WhatsApp. Ci sono delle parole però che non valgono, che non accetteremo e sono...
2: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
1: Bravo, e le mani. Noccioline e mani.
3: Oggi. Ecco, bannate le lettere. Attenzione amici, sono queste.
4: La O di Olbia e la C di Catania.
3: O di Olbia, C di Catania, le vostre parole adesso
2: al 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.
7: Gioco nuovo.

0: che bella che è.
1: Ah, sì.
2: Grande Mengoni.
0: È la nuova Marco Mengoni, dai, canta nuova, bravo.
3: Gioco nuovo,
0: c'è nuovo, c'è nuovo.

0: metti la sirena, stiamo giocando. Max,
1: sì?
0: Stiamo giocando, metti la sirena.
1: Ma non ero io.
0: C'è nuovo. Va bene, cosa succede, Ile?
2: Con la odio, tanto con la C di Cagliari, tante parole sono arrivate questa mattina, vi stiamo già chiamando amici, non dite pronto, no. Rispondete proprio con quella parola lì e fatelo entro il quinto squillo. Quindi siamo pronti, capitano, andiamo alle telefonate.
0: Eh? Eh no, non posso farlo nei buoni bagni pubblici.
3: No, Marco, tu puoi, no, Marco.
2: Ma non c'è neanche il gallisegnale.
0: È un brutto eccolo.
2: Primo.
0: Deve dire la parola, eh?
4: Sì.
0: Ok. Ma perché non parli?
2: Era lì.
4: Ciao.
2: Eravamo ad Alessandria.
0: Ti abbiamo dato anche il tempo, ti aspettavamo.
4: Era Cristina. Ciao Cristina, ciao, alla prossima.
2: Cristina. Ciao. Non ci hai risposto, mannaggia. No. Riserva?
0: Povera Cristina, è riserva, no?
2: No, Linda.
5: Comodo.
0: Buongiorno, comodo. Linda.
3: Sì, state comodi.
5: Buongiorno, comodo.
0: Comodo, vedi, la tua parola è comodo. Brava Linda. Linda, dove siamo con te?
5: Ciao, siamo a Senigallia.
0: Ah, che bella Senigallia, sì. Che bella. Ascolta, quindi tu sei una senigalliese.
5: Perfetto, sì.
0: Brava. E che fai lì, Linda? Di cosa ti occupi?
5: Allora, adesso sto andando al lavoro e sono una insegnante di sostegno.
0: Brava Linda, vedi? Bello, brava, mi piace. Ti aiuteremo.
5: Comunque ho la tachicardia.
0: No. Vuoi cantare? Vuoi urlare che dolore? se vuoi è una canzone, la cantano tutti stamattina.
6: Che dolore.
0: Ma tu la conoscevi, Linda, questa canzone?
5: Non ho capito, scusa.
0: No, la conoscevi questa canzone?
5: Che dolore, no, non la conoscevo.
0: Vedi,
5: no.
0: Aiello dovrebbe esserci, la stiamo facendo conoscere a tutto il mondo, vabbè. Allora, Linda, da Senigallia, bello, sono contento. Tu ti metti lì davanti, Linda, e adesso andiamo a vedere chi arriva dietro.
2: Esatto, Linda è la prima.
0: Linda è la prima.
3: Oggi me lo sento, Marco, sono bravissimi.
0: Sì,
3: oggi... A mani basse però.
2: È il secondo già.
0: Chettalo.
5: Cocomero.
0: Ma che bello. E siamo in trasumanza, ci sta dentro ancora. Cocomero, buongiorno. Tu chi sei?
5: Federica, da Codevigo. Provincia di Padova.
0: Codevigo.
5: Sì.
0: Ma che bello. E che fai lì, Fede? Di cosa ti occupi?
5: Faccio l'impiegata in una tintoria lavanderia.
0: Ok. Che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Vabbè, è ovvio, è più forte di me, non mi trattengo. Va bene, ascolta Federica. Aspetta, c'è un messaggio per Linda. Linda, dalla voce sembri bellissima. Dammi il tuo Instagram, Lorenzo D'Aiesi. Lorenzo, sei un maniaco, non sai neanche se Linda è fidanzata. Linda, sei occupata, sei fidanzata, sposata?
5: Sì, allora sono sposata e ho due bimbi.
0: Ha due bimbi, Lorenzo, e allora come la mettiamo? Sì. Lui dice, ma io non sono geloso, vedrai. Risponderà così. È sicuro.
5: Però di Iesi siamo vicini, comunque.
0: È attaccato. Attaccato,
5: sì,
0: certo.
5: Siamo vicini.
3: Interessata.
0: Linda, lascia aperta. Lascia aperta.
4: Hai capito?
5: No.
0: No, tu l'hai detto, Linda.
5: No.
0: E non abbiamo detto. Tu dovevi dire che distanza che c'è comunque. Invece no, hai detto, beh, comunque.
4: Brava Linda, brava.
5: Non sono interessata, no, no, amore. Assolutamente. Era per dire che siamo vicini.
0: Sì. Certo.
5: No, no, era solo
2: attenzione, attenzione, capitano.
0: Poverina,
2: scrive.
0: Linda Razzo, dai, cosa è?
2: No,
0: cosa...
2: perché scrive sempre Lorenzo D'Aiesi, dice anche io un bambino, magari li facciamo conoscere, diventano amici, i figli.
0: Certo, certo. Linda, come rispondi? Linda, cosa rispondi? Cosa?
5: No, no,
0: è bellissima questa cosa, stai dicendo?
5: Sì, questa cosa, sì, certo.
0: Ma stai broccolando cosole da Iesi?
5: È emozionante, molto emozionante. Va bene,
0: ascolta,
5: dai.
0: Mi chiamate questo di Iesi?
2: È Lorenzo.
0: Dov'è?
2: Lorenzo.
0: Dai. Mi chiamate Lorenzo,
5: no, no,
0: per cortesia?
5: Marco, già che c'è la tachicardia perché parlo con te, quindi c'è tanta roba. Quindi prego, basta.
0: Adesso vedrai, se ti becco Lorenzo ci devi parlare. Perdonaci,
5: no,
0: Federica,
5: no,
0: ma è impartito un inciuccio qua. E quindi. No,
5: no, sono
1: quelli così mi calo anch'io.
0: Ma tu che c'entri? Sei a Padova, Federica, stai buona, non incasinare. Adesso aspetta, questo è Lorenzo?
6: Sì. Non risponderà mai.
0: Ma perché non risponde?
2: Detto,
0: vabbè, allora, leone da tastiera.
2: Eccolo.
0: Lorenzo, Lorenzo, sì. Buongiorno, sono Marco Galli.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno. Lorenzo, ti passo Linda.
7: Dammi 2 secondi che sono al lavoro.
0: Ah, è al lavoro.
2: Vai in bagno,
0: in bagno.
2: Chiudersi in bagno,
0: ma no,
2: capitano.
0: No, no. Adesso si chiude in bagno. Pensavo fosse in bagno.
7: Eccomi, eccomi.
2: Ma si può parlare con noi,
0: Lorenzo. Ti passo Linda.
5: Sì, ti sei lavato le mani, sì, ma.
0: Ti sei No, ma non era in bagno, stava lavorando. Che lavoro fai, Lorenzo?
5: Ah, ok.
7: Io lavoro in una fabbrica a Monzano.
0: A Monzano, è vicino, operando. Linda, a Monzano?
5: Monzano, sì, io poi adesso vado verso Falconara, quindi...
0: Via Falconara, il Palazzo dei Ferrovieri, io ci sono cresciuto lì.
7: 15
0: Vabbè.
7: Minuti.
4: È attaccato.
0: 15 minuti, è attaccato, Lorenzo, Linda.
5: No, guarda Marco, per favore.
0: No, ma ragazzi, non fraintendete, è un'amicizia, no. Cioè voglio dire, ma è una conoscenza. Come se ne fanno mille su Facebook, su Instagram, ma ci mancherebbe.
5: Certo, no, no, ci mancherebbe.
0: Lorenzo, tu hai un bambino, anche tu un bimbo?
7: Sì, 8 anni.
0: 8 anni, i tuoi quanti ne hanno, Linda?
5: Allora, il grande ne ha 12, invece la piccola ne ha quasi 10.
0: Ah, piccola. E beh, sono tutti in età, Tutti in età.
7: Sì,
0: bello, dai, vabbè. Ascolta, Lorenzo, niente, vuoi dare tu il tuo Instagram a Linda? Perché è più educato, più.
7: Certo. Allora, mi chiamo Lorenzo-TK.
0: TK,
2: sì.
0: TK.
2: Scusate, Lorenzo, Linda, capitano, ci scrivono. Allora facciamo una cosa 3 da Pesaro, 20 minuti arrivo. Omar da Pesaro, interessa?
5: Mi prego.
0: Va bene, Linda, se vuoi, vai quindi a vederti Lorenzo _ TK. E poi sei da cosa? A noi! Tu hai detto non è tanto lontano!
4: Ma è fighissimo, Marco!
5: Non è vero! Marco,
4: È bellissimo,
5: un imbarazzo grosso!
0: No, dai, stiamo scherzando! Sì. Lorenzo, vuoi dire qualcosa a Linda per salutarla? In generale, così, per educazione?
4: Lorenzo, ma sei fisicato?
7: Sì, magari... quando viene a Falconara è anche più vicino.
0: Vedi? Sì, anche a Falconara, sì. Lorenzo.
5: Anche a Falconara.
0: Va.
5: Bene.
0: Anche a Falconara.
2: Capitano, facciamo i complimenti a Lorenzo.
4: Sì.
0: Cosa dici?
2: Facciamo i complimenti a Lorenzo.
0: È andata a vedere subito su Instagram fai i complimenti. Lorenzo.
2: Ci è andato Mitch, mi ha passato il telefono.
0: Certo. Ilenia ti fa i complimenti, quindi vuol dire che.
4: Merita.
0: Merita, va bene.
4: Ragazzo sportivo con i muscoli tutto tatuato.
0: Ma Linda ha detto solo che non è lontano, non ha detto nulla, non è che ha aperto le porte.
5: No, io ho detto che siamo vicini, ma non ho detto niente.
0: Ma
5: di
0: esatto,
5: però,
0: ma Linda, ma stiamo scherzando, dai, ma ci mancherebbe. Va bene, Linda, se vorrai andrai da Lorenzo.
5: Io verrei volentieri da voi.
0: Stellina,
2: aspettiamo.
0: È una buon gustaia, buon gustaia.
2: Vieni, Mindina,
0: Lorenzo, abbiamo scherzato, sì. Grazie per la tua disponibilità.
7: Sì, grazie a voi.
2: Ciao, bello.
0: Ciao, buona giornata. Ciao,
5: ciao, ciao. ciao.
2: Ci scrivono, sono Matteo, faccio il camionista, sono a 5 km da Senigallia.
0: Abbiamo risvegliato un mondo. Dai, veloci, veloci, hai ragione Max, ok. Colpa mia,
2: partiamo?
0: Colpa mia. Allora, dai, partiamo. Linda, adesso mi raccomando, concentrata.
5: Restiamo concentrazione in... a palla.
0: E andiamo, dai, andiamo, andiamo. Restiamo. Marco, vado io da Lorenzo. Lorenzo mi sa che viene, te lo babbano, Linda. Va bene, dai, concentrata, concentrata, dai.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la P di Pesaro.
5: Paese.
0: È giusto?
8: Corretto.
2: Brava Linda!
0: Brava Linda! Brava. Vedi? Minchia, c'è la corsa a Lorenzo, è una cosa. Tutte siamo andate a vedere il profilo di Lorenzo. Bravo,
2: dico, no?
0: Lorenzo, il commento. Porca miseria. Va bene. Andiamo da Federica. Federica, occhio, è tutto nelle tue mani, forza.
9: Oddio, Salvatori, tenetevi pronti.
2: No, no, dai.
4: Confidiamo in te.
2: Forza Fede.
0: Dai, Fede, forza.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imperia e la Z di Zurigo.
2: Fede.
9: Non lo so.
2: No.
0: Cosa ha detto?
2: Non lo so, ha detto.
0: No. No, ha detto no. Federica, hai detto non lo so?
9: Vabbè, per forza, capita mai con la Z e la I, dai.
0: Però è vero, la Z e la I li avete dato alla Fede.
9: Persino il mio compagno mi ha appena scritto boh.
0: Anche il compagno gli ha scritto
2: boh. Mannaggia,
0: mannaggia. Cioè, a quell'altra Lorenzo e Instagram e a Federica la Z e la I, dai.
2: No, aspetta però, perché c'è neanche per Federica, Michele da Padova la vorrebbe conoscere.
0: ma non è uomini e donne, dai.
2: Ma è fidanzata, ragazzi.
0: Allora, gli ha appena scritto il compagno.
2: Terzo.
0: Occhio, il terzo.
8: Sì.
0: E il quarto, occhio.
4: Che fortuna.
0: Non risponde! Salvatore non risponde! Si tengono i premi! Senti la Federica, brava!
9: E voi Stelli.
0: To alla Z! Brava Fede, poverina, ce l'ha rimasta male, va bene. Linda, a chi li mandi i saluti da Senigallia? Dai Stellina!
5: Li mando a tutti quelli che mi conoscono, se mi hanno riconosciuta, a tutti voi. E anche a Lorenzo, giustamente.
0: Brava Linda, sei simpaticissima. Brava Linda. Ciao Linda.
4: Ciao.
0: Chi è Betty? Chi è?
10: Ma che gragnocco Lorenzo, ma che gragnocco.
0: Oh, Ile, la pensano tutti come te.
3: No, come Mitch.
0: Come Mitch. Come Mitch. Fede, da Codevigo, siamo dalla provincia di Padova. Fede, per
5: ciao,
0: te
5: dai.
0: I saluti a chi?
5: Beh, al mio compagno, ovviamente, Diego, e al mio bimbo di 6 anni, Mattia, e a tutta la mia famiglia, che è una meravigliosa famiglia.
0: Patatona. Chiedono, ma Federica è la parrucchiera, no? Fa la...
5: No, l'impiegata.
0: Fa l'impiegata Federica, no, è un'altra,
11: fa
0: è un'altra. Fede, grazie per essere con noi. Un salutone,
5: grazie,
0: buona giornata.
5: Ciao.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
17: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
18: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
19: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19.950.
20: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
21: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
22: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
23: Ciao Marco, ciao Giurma.
24: Questo è 105 tutto esaurito.
23: Che bello sentirvi.
24: Con Marco Galli.
25: Sei un mito, grande Marco Galli.
24: Dal lunedì al sabato alle 7.
26: Cosa

0: posto, 105 tutto esaurito.
1: Tutto esaurito. Poi esaurito anch'io.
2: Da energia, potenza e tanto divertimento.
1: Esaurito, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli.
3: 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica il traffico è congestionato con code tra il bivio per l'Autosole e il bivio per la 13 Bologna-Padova, procedendo in direzione Ancona. Sulla 9 dei Laghi, code per operazioni doganali tra la barriera di Como Grandate e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. E un veicolo in panne invece a causare code sulla 1 Firenze-Roma, tra Incisa Reggello e Valdarno verso la capitale. Sulla 1 Roma-Napoli, code tra il bivio per la A24 e la 1 diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Infine sulla statale 42 del Tonale della Mendola si procede a rilento per un cantiere tra Albano Sant'Alessandro e Pianico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900. Pagabili in 60 rate da €299, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray.
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
8: Del vetro?
5: No!
8: Di carta e cartone?
5: No, no!
8: Di plastica e metalli?
5: No!
8: Dell'organico?
5: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepack.org.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo.
20: C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
23: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
24: La famiglia di 105, la famiglia che si sceglie, quella vera.
25: Tutto esaurito.
26: E adesso io stavo cercando un voghetto, un vogatore. Tu pensa, non lo trovo.
27: Marco,
26: come dico
27: vuoi?
26: Io.
27: No, no, si
26: trova. Quello con l'acqua, voglio il vogatore, quello che fa.
28: Voga! Voga! Fuga!
26: Io ho visto bello della Torx, mi piace. C'è uno della Torx.
29: Amici della Torx, parlateci, che avete Torx, un nome che...
30: Ma non è lo stesso brand.
31: La mattina 105 ti fa un regalo. Tutto esaurito. Benvenuto a bordo.
26: Ma nessuno me lo regala.
32: No, aspetta Marco, aspetta.
26: Sì, e chi me lo regala?
32: Lascia
26: prima?
32: Stare, no.
30: Guarda che quello che vuoi tu,
32: amici,
30: costa parecchio,
26: Tano, se vuoi prendiamo un vogatore normale e poi vengo io a lanciarti secchi d'acqua in faccia. Per un'esperienza più realistica. Stefano, facciamo così.
33: Piglia, capitano, lascia stare il vogatore, che la prima vogata ti strappi.
32: È vero.
34: Ciao, tutto esaurito.
26: Ti ho mandato un messaggio con il link al... Max, non puoi già chiamarlo e dirgli sì. Sono Max Maddi, giornalista, collega di Boris Mantova.
32: Sarebbe da acquistare, ho capito che lo devo acquistare, adesso l'acquisto, che devo fare?
30: Fagli un regalo a Marco, scusa Max.
26: Non mi avete mai regalato niente.
32: Giusto.
31: Accendi la radio alle 7, c'è il capitano Marco Galli e tutta la ciurma. Ascolta 105 tutto esaurito.
26: Ai vogatori ad acqua li trovi anche a 200 euro, dice Roby. Sì, però ovvio valgono anche. Uno dice, ma quelli da 200 euro hanno l'acqua del naviglio.
31: Stai 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
35: Che bello!

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma, dove il Papa è atteso nel tardo pomeriggio per l'intervento di rimozione di un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Le udienze sono tutte annullate fino al 20 ottobre, mentre il pontefice ha mantenuto fino a ieri la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché tutto vada bene, ha detto il fratello maggiore di Prevost. Filtra comunque ottimismo dalla Santa Sede. Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina e anche la tregua energetica annunciata da Trump non è mai iniziata. L'obiettivo del Cremlino è attaccare le infrastrutture energetiche per lasciare poi gli ucraini al freddo in vista dell'inverno. Avvertimento intanto dal comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo. Un uomo è morto, altre sono rimaste ferite per un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimento Six Flags Over Georgia. Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri e la montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, una delle più spaventose al mondo. Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Cambia anche il simbolo del partito, cancellato il riferimento a Salvini Premier. Serve adeguarsi infatti alla nuova legge elettorale, su cui fioccano i ricorsi alla Corte Costituzionale. 6 in particolare i punti sollevati. Maggi da Più Europa.
2: Non si può andare al voto per l'ennesima volta in questa democrazia un po' disgraziata che è l'Italia con una legge elettorale incostituzionale. Il tempo c'è, dovrebbe esserci un impegno di tutti, mi viene da dire dovrebbe essere interesse persino della Presidente del Consiglio.
1: Se ne va un pezzo dello spettacolo che ha fatto storia. Giorgio Bracardi, 93 anni, musicista, cantante, attore, istrionico, ideatore di figure e tormentoni leggendari per Alto Gradimento, la trasmissione radiofonica cult degli anni 70 con Arbore e Boncompagni. Scarpantibus, il suo personaggio, consegnato alla comicità più assurda, ha fatto scuola. A Cinisello Balsamo, Porte di Milano, un piccolo miracolo, piccolo quanto un neonato. Una donna uscita con il suo cane per una passeggiata ha sentito dei vagiti, scoprendo sotto un telo, in un sacchetto, il bebè ancora ricoperto di placenta. Era lievemente infreddolito, ma ora il quadro clinico è buono. Lo sport calcio, nei posticipi della sesta giornata di Serie A, il Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta batte 3-1 a Bergamo il Venezia. Stasera in campo la Champions League con la seconda giornata alle 21, Villarreal, Napoli e Inter, Bruges. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ciao.
1: Allo studio centrale.

0: certo.
1: E allora buone feste.
2: Auguri.
3: No.
0: Mi sveglio perché
1: Cristiano dice: capitano, è arrivata la maniglia? Non era una maniglia. Sì, una maniglia.
0: Maniglione.

0: Restate qui con me.
1: Dai, le 9-8 minuti, il buongiorno che vi arriva di nuovo dalla ciurma. È tutto esaurito. Ciao. Ci potete sentire alla radio, come sapete, anche guardare in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Eccoci qua, Radio 105 TV. Vi stiamo salutando con la manina.
2: Ci potete
1: portare sempre con voi, anche attraverso l'app. Sì, pure nel taschino. Esattamente.
0: Vi facciamo compagnia, vi teniamo compagnia.
1: Allora, attenzione, voi che dite sempre che noi donne, diglielo Betty, siamo spendaccione.
2: Ma certo.
1: Abbiamo le mani bucate.
2: Soprattutto.
1: E non ci sappiamo controllare.
2: È vero.
1: E contenere. Beh, vi sbagliate di grosso, perché sentite qua, notizia fresca. Notizia di oggi. La stanchezza, specie quando si torna a casa dopo una giornata intensa, dura di lavoro, fa crollare i freni inibitori, soprattutto dei portafogli. Specialmente per i maschi.
0: Vuoi dire?
1: Che comprerebbero cose assurde, anche cose prive di senso. Si mettono là, le infilano tutte nel carrello.
0: È vero.
1: Spendono, poi arrivano a casa e le mogli, giustamente incacchiate, dicono: ma scusa, cos'è sta roba?
0: Quando arrivano i pacchi a distanza di tempo ti rendi conto, ma era essenziale?
3: Cosa hai comprato?
1: Allora, noi intanto ve lo chiediamo subito, marketing a scena aperta: chi ha le mani bucate a casa vostra? L'uomo, la donna.
2: Ma ditecelo e scrivetecelo e ditecelo e fate quello che volete al 342 41 15 105.
4: Vabbè, abbiamo la scusa che siamo stanchi, no? Non vale come scusa?
0: Ma è un passatempo più che altro. Il discorso è che l'economia è veramente poca. Cioè, a me capita, ma compro cose che veramente vengono a un euro.
5: Tipo?
0: L'ultima che ho preso è una calza con la faccia di Michael Jackson.
2: Ma dai!
0: Mi sembrava carina.
1: È carina,
0: adesso la mette
6: la calza con Michael Jackson.
1: Una sola, tra l'altro, non un paio, una calza.
0: No, non è una calza, cioè è una calza, sai, quando tipo facevi le...
1: Quella per fare le rapine?
0: Bravissima.
1: No, dai,
3: passamontagna,
0: è un passamontagna che tu indossi, quindi la tua faccia aderisce completamente a questa calza che ha la faccia di Michael Jackson, quindi tutta la tua fisionomia del viso con un bacio.
1: Non puoi portarla domani, ti prego, ti vogliamo vedere con questa maschera addosso.
0: Vabbè, domani la porto.
1: Comunque guarda che pizza ti viene dietro, ti fa compagnia. Vi ricordo che la bacchetta magica, che poi si è rotta, qualcuno l'ha vista in TV a forma di stella, l'ha comprata pizza su un famoso e-commerce, poi me l'ha regalata, Mitch l'ha rotta, vabbè, insomma, questa è un po' la storia. Ed era una bacchetta con una fessura per inserire la carta di credito e andare a pagare nei negozi con la bacchetta
3: magica.
4: Tu sei sicura che vuoi vedere Mitch vestito da Michael Jackson?
1: Sì, ti prego, sì. Allora, comprate cose assurde, cosa avete comprato nella vostra vita, però tutto parte da una notizia vera, reale, da uno studio.
7: Ma
1: Boris!
7: Dai. Tutto parte dalla vostra testa. Prendete la mano e poggiatela sopra la fronte, dove c'è l'attaccatura dei capelli. Ecco, esattamente lì dietro c'è la corteccia prefrontale, che è quell'area del cervello responsabile dell'autocontrollo, della decisione razionale. È lì che si svolge buona parte del processo di riflessione, laddove

0: presente, ovviamente Mitch puoi togliere la mano, sì. Nell'ambito diciamo del cervello. Cosa succede? Perché colpisce in particolare gli uomini? Perché calano le difese inibitorie. È lo stesso ragionamento per cui se la donna la sera, la compagna, la partner, la moglie si avvicina per chiederti qualcosa, tu cedi più agevolmente, perché sono talmente stanco che non ho voglia di sentire nulla, per cui va bene, sì, quello che vuoi. È lo stesso ragionamento che porta a dire: ma adesso, ma non c'era quella cosa che volevo comprare? Che serve a svagarsi con la mente, certo, a sorridere, perché la calza di Michael Jackson indubbiamente fa sorridere, e portare, come dire, quel pizzico di leggerezza che evidentemente non avete trovato nel corso della vostra giornata. Sono gadget tecnologici insoliti,
1: sì.
0: Sono attrezzi sportivi tipo manubri che magari non useremo mai.
1: Buongiorno, certo, capitano.
2: Sì.
1: Sì.
0: Sono oggetti da collezione che magari trovate su non l'e-commerce nuovo, ma l'usato, o rarità digitali, per non parlare poi dei cosmetici o degli articoli per la casa. Magari. Faccio un esempio.
1: Vabbè, scusami, però Boris, i cosmetici ci servono.
2: Sì.
0: Ecco, sì, è qui la differenza tra uomo e donna, che quando arriva la calza di Michael Jackson, probabilmente Linda dirà: "Hai comprato l'ennesima stupidaggine."
1: Esatto.
0: Se invece Linda dovesse comprare, sto facendo ovviamente un esempio a caso, una lunga ciglia particolare che arriva da Shanghai, che allunga una ciglia sì e l'altra no, allora quella è fondamentale,
1: quella è utile
0: per la vita.
1: Esatto. Magari per la vita no, però utile.
3: È sempre utile anche per Mitch, anche quella.
1: Vogliamo parlare delle maschere? Maschere viso, intendo dire, non la maschera di Mitch, maschere viso, che poi noi le compriamo e voi ce le rubate.
2: Ma certo,
1: succede.
4: Beh, un sacco di cremine si comprano.
1: Vogliamo parlare
4: la sera
1: dei patch, quelli da mettere sotto agli occhi, che si mettono nel frigorifero?
4: Per le borse.
1: Esatto, esatto. Poi chi li usa? Lui.
4: Ah, perché sono i video che ti fanno comprare. Se ormai tu scrolli, vedi questi video sorprendenti subito. Che ti fanno, quindi, diciamo,
0: e la cosa assurda è che il tuo cervello quel video lo immagazzina, magari lo stai vedendo durante il blocco pubblicitario, per fare un esempio, al lavoro, in una riunione. In quel momento tu certo non puoi andare a comprarlo, rimandi questo momento di leggerezza alla sera per poterti leggere la descrizione, il colore del pezzo, insomma tutto ciò che però la mattina dopo ti porterà il cosiddetto rimorso post acquisto.
1: Addirittura.
4: È vero, che poi la sera ci sono sempre le offerte a tempo,
2: certo,
4: quindi dici: cavolo, entro la mezzanotte devo, sennò poi mi costa di più.
0: Non solo, ti sveglierai la mattina, magari leggerai come dire la mail, la mail che ti dice arriva dopo domani.
2: Sì, certo.
0: E in quel momento dici: ma ieri sera cosa ho
1: preso
0: acquistato?
1: La calza di Michael Jackson. Scusami, Mitch, una curiosità: la calza di Michael Jackson era un'offerta a tempo?
4: Era un'offerta a tempo.
1: Va bene, così solo per saperlo.
4: Non posso perderla.
2: Hai avuto tempo a prenderla. Che poi quando ti arriva il pacchetto lo apri e dici: ma che sciocchezza, che cosa ho comprato.
5: Sì, ci rimani male, perché dici: pensavo fosse più bello.
2: Tutta roba sintetica.
1: Ieri Tony ha preso dei guanti, a proposito, vedi? Mi state facendo venire in mente questo. Ieri Tony ha preso dei guanti per fare il trasloco.
2: Come?
5: Non ci credo. Per fare il trasloco?
1: Sì, dei guanti speciali, mani, certo, per non rovinarsi le mani. E dice che puoi anche passarci sopra con una lama, con un fendente, e non si rompono, non succede niente. Quindi ovviamente ieri sera li abbiamo aperti, lui li ha provati, ci ha passato sopra un coltello,
4: non
1: niente, si sono aperti in due con la mela.
5: No,
1: dico, non funzionano questi guanti.
2: Doveva comprare i guanti, quelli per aprire le ostriche, quelli d'acciaio.
1: Tipo, chi è Betty?
6: Vi dico soltanto che quello con le mani bucate in famiglia sono io. Noi abbiamo una bassotta e prendiamo quasi tutte le cavolate a tema bassotto. L'ultima cosa che ho comprato sono il copri spazzolino con sul bassotto. Secondo voi l'ho usato? A colazione!
2: Colazione! Lascia stare i copri spazzolini.
1: Pizza, ci vuoi elencare gli ultimi tuoi acquisti fatti su quel sito di e-commerce lì, quello cinese? Ti prego.
2: No, adesso ho comprato sai le spillette, i bottoncini di dietro lì, che per bloccare la spilletta,
4: per bloccare la spilla,
2: perché avevo le spillette per bloccarle, avevo di plastica e perdevo le spillette, allora invece
1: c'è
2: comprato
1: un blocca spille?
2: Blocca spille,
1: sentito,
5: cosa serve?
2: Come cosa serve?
4: Quante spillette hai?
2: Sai che la spilla,
5: ma cosa te ne fai?
2: Perché li devo mettere
4: si punge,
2: sul mio giubbottone, no?
1: quello da biker.
3: Di solito la spilla anche blocca spilla.
2: Sì, ma ultimamente stanno mettendo quelle di plastica che le perdi subito. Io le voglio in ferro.
3: I pernini quelli.
1: Ceno, lui le compra d'acciaio.
2: Così non li perdo.
3: È tutto chiaro.
1: Blocca meglio.
4: Tu che acquisti come me, è una gratificazione. In quel momento lì dici, ah,
2: che figa.
4: Dopo... è la ricompensa del giorno. Cioè, dopo tutta una giornata,
2: è vero.
1: Pensa come siamo messi,
2: ragazzi. Il fatto che me ne servono tre di bocca a spille, ne ho comprate 50. Okay, 50, che me ne faccio?
4: Perché poi te le vendono a pacchetti.
1: Io mi sto comprando ultimamente invece tutti quei patch per i brufoli. Avete presente? Quelli
5: a stellina, cuore,
1: tutte le forme con gli animali. Vado a letto piena, anche se non ne ho.
4: Un francobollo
1: mi metto nel letto così, con pigiama già di pile.
3: Ho capito perché Tony vuole traslocare.
1: Chi è?
5: Sto male. Ciao, ciurma. Ciao. In casa le mani bucate le ho io. E infatti mio marito è quello più parsimonioso e anche che risparmia di più. Ha perfino un file Excel dove segna giù tutte le spese giornaliere, mensili. Lui sa quanto possiamo spendere al mese, quanto riusciamo a risparmiare. E così. Ciao Daniela da Belluno.
4: Ciao.
1: Beh, meno male, almeno vi bilanciate. Gio dal Furgone scrive: il mese scorso mi ha chiamato la banca per dei movimenti strani. Mi avevano clonato la carta, mi consigliavano di bloccarla. Gli ho detto no, la lasci attiva, tanto spendono meno loro di mia moglie. Quindi.
0: 70! Così. 80!
1: Aiuto!
0: 90!
2: Chi vince?
4: Se la canta!
0: Chi vince se la canta!
1: Allora, al volo, così chiudiamo l'argomento. Leggevo che tra i gadget più acquistati quest'anno dagli italiani, questo secondo me ti piace, pizza, ci sono gli occhiali per leggere da sdraiati con gli specchi prismatici.
2: Dai! Bello! Li voglio!
4: Interessante!
3: Tu sei sdraiato e ti tieni il libro sulla pancia e riesci a leggerlo.
1: Gli specchi prismatici poi cosa sono? Sono dei coni tipo.
5: No, ma la felicità di pizza, quando gliel'hai detto.
2: Sicuro.
3: Se non legge da 30 anni ha letto pizza.
2: Ma nemmeno fuori.
1: Comunque mi ci hai creato dei mostri. Guarda i messaggi, c'è un sacco di gente che scrive: no, la calza di Michael Jackson la voglio anch'io.
4: Vi ho mandato un video sul gruppo dove c'è mio figlio.
0: Lo hanno già visto anche i servizi sociali.
4: Ma è bellissima, bellissima.
1: Va bene, grazie Mitch, proprio la gioia del giorno. Allora, 70-80 90. Chi vince se la canta, amici? Adesso smartphone in mano, non per fare acquisti online, ma per votare la decade che vi piace di più. Tre canzoni vanno in sfida anche questa mattina. Partiamo da te, pizza, partiamo dagli anni 70.
2: Pensate! Ragazzi, premio Nobel questa proprio oggi. Premio Nobel, ma certo, al cantautore, il grande Bob Dylan, usciva nel 1973, Knock on
1: Heaven's Door. Come si chiama?
4: Dai Bob,
1: knocking on Heaven's Door. Hai già vinto, pizza.
2: Ma che ho vinto.
1: Knocking on Heaven's Door. Che classe. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, ma attenzione alla proposta di Betty, alla proposta dagli anni 80.
2: No.
1: Mi piace anche questa.
5: Bella. Un classico reggae 1988 dal ritmo travolgente, manca un messaggio di speranza e libertà. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.
0: 80!
1: Joanna!

0: Eddie Grant, disco 80, ma attenzione, Acton Ghia si cambia completamente registro e stile con la proposta di Mitch dagli anni 90.
1: Ah, questa mattina si balla, certo, loro sono un duo.
2: Ha già vinto.
1: Dei comici, Tormentone, sì, è nato nel 1999 da una trasmissione che si chiamava Ciro, il figlio di Target.
0: Ma me lo ricordo bene quel programma.
1: Questa mattina alla console Mimmo Marelli.
2: Ah, ha già vinto.

0: vostre proposte di oggi: 70, Bob Dylan, disco 80, Gimme Hope Johanna, disco 90, Mimmo Amerelli.
1: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp. Vocale!
0: Perché balla! Anche il vocale! No, no, no.
1: Questa era bella!
0: Davvero? Ti piace?
1: Sì.
0: Ma è la sigla!
1: Anche peccato!
0: Canta e balla!
2: I successi di sempre!
0: Amici, ci dicono bello, diversi ascoltatori, che quella calza lì che hai acquistato tu, sì, esiste con tantissimi personaggi, sì, diversi.
3: Sì, infatti, sì, sì, sì, ho preso anche il volto di Spider-Man.
0: Anche politici.
3: Ah, sì, sì, anche politici, c'è Trump, sì, sì.
1: Ah, c'è
3: anche Leonardo DiCaprio.
1: Sì, sì, prova a metterti la maschera di Trump adesso.
0: Però. Ciao Maccio.
1: Ciao.
0: Maccio, Maccio Man. Chi è Betty?
4: 70, chi vince se la canta senza neanche sentire le altre. Christian.
1: Grande Christian.
0: Assenti. Maccio, Maccio Man.

0: da magazziniere delle case mobili.
1: Ma dai,
0: dov'è Filighiera?
1: Ma Filighiera è vicino a Tre Palle.
2: Ciao Ciurma, ciao. Anni 80 tutta la vita, sì. Forza pizza, Nico da Torino.
3: Grande fratello.
4: Ma sono io anni 80.
0: Ma infatti, 80 è Betty.
1: Betty, fa niente, fai pizza lo stesso, dai.
4: Va bene.
5: Alessandro da Napoli, finalmente una canzone tamarra. Buongiorno, anni 90.
0: Sarebbe bello vedere pizza domani mattina con la calza con la faccia di Betty. Che Betty?
6: Anni 90, Roberta da Parma.
1: Ciao Roberta.
0: Ciao bella, c'è Cristian da Bergamo, buongiorno 90.

0: меньше.
1: Hey, 70! Grande canzone.

0: che andiamo a vincere.
1: Allora mandiamo un bacio a Danubio che ci scrive: avevo l'aspirapolvere acceso e quindi non ho sentito le proposte. Me le ripetete così voto? Accetto, Danubio. Negli anni 70, oggi il nostro Piripizza, piazza Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Per gli 80, Betty invece schiera Gimme Hope, Joanna e di Grant. Disco 90, proposta di Mitch, alla console, Bimbo Morelli.
2: Votate al 342 41 15 105.
3: No, vabbè, sono appena stata catapultata a quando la domenica pomeriggio andavo a ballare all'oratorio. Sì. 90, chi vince se la canta, grande amici, che pezzo pazzesco, dobbiamo assolutamente vincere.
0: Grazie, grazie.
1: Vabbè, da quasi ti chiamiamo, però rispondi bene, urla 90 entro il quinto squillo, mi raccomando, 90 anche per Katia da Bozen. Ciao. Da Venezia, no fanta, e chi vince se la canta per Mauro di Bologna.
0: Grande Becky, grande. Gimme Up eliminata. Anni 90. Campionaro romagnolo.
1: Gimme Up ha fatto il saltino, è caduta nel burrone.
0: Come il coniglio di ieri, guarda. Viaggio da Helsinki in vota 90 e poi ancora Nicola da Tre Castelli, provincia di Ancona, 90.

0: metà senza aver ascoltato le canzoni. 80 anche per Nicola da Siracusa, e mette troppa allegria. 80 Alessandro da Lusalento.
1: Che è Betty?
2: Anni 70, chi vince se la canta. Forza Pizza numero 1. Ciao da Carlo di Ozzono.
1: Ciao fratello. Tanto vedrai. Tanto so già.
3: Attenzione.
0: Primo stop.
3: O dentro o fuori.
0: O dentro o fuori.
1: Sì.
0: Giri tu, Fabio.
2: Sì, giro io.
0: Di solito quando giri tu esce Betty.
4: No.
2: Ma veramente?
0: Oh.
2: Non me lo ricordavo.
4: Perché?
0: Oh.
1: Ma sì,
3: 80!
0: È truccata questa ruota, però, dai.
4: Sempre io.
1: Ma no, beh, tranquilla, beh.
4: Ma sempre
1: sì.
4: Io.
1: Ma dai, sì, dai. Oggi ci sono le scadenze, pagano la Tari.
2: Rispondono,
1: rispondono. Sì.
5: Oggi scade la Tari?
1: Domani. Però si paga oggi. Che
0: è il secondo, ragazzi.
1: Ah, sì?
0: Terzo.
1: Te l'avevo detto.
0: Quarto. Dai. Allora, dove sei?
1: Non c'è,
0: non
4: c'è. Ma no, io non ci gioco
3: niente
4: più.
3: Niente da fare.
1: Che peccato.
0: Eravamo in provincia di Ferrara. Attenzione, da Alessandra che non risponde alla nostra telefonata.

0: Adesso tu, esaurito o esaurita, che avevi votato Giuana, buttati su Bob Dylan, disco 70, o su Mimmo Amerelli, disco 90.
1: Ma rivota al 342 41 15 105.
2: Mimmo Amerelli.
3: Chi è Betty?
4: Alla console, alla console, anni 90, vai Vince, Alice da Cerminate.
0: Ciao bella, ciao Cerminate. 70, chi vince se la canta? Ale da Badia Polesine, Badia Polla, eccoci qua. 70, tanta roba. Laura da Asti, dai che pizza. Cristina de Pordenon.
1: Ciao. Ma sì.
0: Passi la chitarra, per favore.
1: Ma certo che te la passo.
0: Senti qua.
1: Ma che brava.
0: Senti che assolo.
2: Ma sei bravissima.
0: Do, la minore, re minore, sol 7.
5: E dopo l'acquisto di Mitch della casa a forma di Michael Jackson, voto 90, Cecchino da Venezia, diretto dal canale.
0: Andiamo a Venezia, diciamo, dai.
2: Grande, grande Venezia.
0: 90 anche per Anna Maria dalla provincia di Rovigo. Buongiorno Mice, hai scelto una bellissima canzone No Fant, chi vince se la canta? Un bacio ai miei figli Michele, Gaia e mia moglie Felicia. Ciao.
2: E un abbraccio anche da Salvo da Catania, che vota 90 come Andrea da Giussano. Anni 90.
6: Attenzione,
0: ed è il secondo stop. Attenzione, esauriti. Giri tu Max.
1: Oggi
6: chi amiamo?
0: Occio. Di solito quando gira Max esce Mitch.
7: Veramente? Non ci ho mai fatto caso.
0: Di solito, non è una regola.
2: Ma una sfiga.
1: Ma io ho vinto. Sì. Io ho vinto.
0: Tu non hai ancora vinto, non sei ancora uscito. Di solito quando giro io esci tu.
2: Sì. Dai, rispondete. Ma che 90.
0: Allora, Mitch, è colpo secco, eh. Una sola telefonata. Ce 5 gli squilli. Fare. Se avete 90, votato 90. Mimmo Amerelli. Sì. Fissate il cellulare.
1: Sì.
0: Potrebbe squillare, siamo noi.
1: Ma tanto rispondo.
0: Li riempiamo 90. Di regali, anche i gadget inutili. Sì. Che mettiamo dentro la calza di Mitch.
8: Anni 90.
0: Sì. Ciao.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Uè, Nicola.
8: Nicola da Carvi, sì.
1: Ma certo che la conosciamo.
0: Grande Nicola, ma buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno, si conciurma.
1: Ciao.
8: Sono contentissimo, da anni che mando messaggi, prima volta mi avete chiamato.
0: E tu vedi, ci voleva la calza di Mitch questa mattina. Nicola, te la mandiamo nel pacco, insieme ai gadget di 105, va bene? Ti può piacere?
8: Perfetto.
0: È un bel regalo.
8: Grazie mille.
1: Figurati.
0: Nicola da Carpi, chi saluti?
8: Io voglio salutare, voglio chiedere un favore. Voglio salutare tutto il mio popolo ucraino, che adesso si trova una grande difficoltà.
1: Certo.
8: E voglio dire Slava Ucraini. E ringrazio tutta l'Italia, che sono in Italia da 27 anni, mi trovo benissimo.
1: Grande
0: Nicola,
1: grande Nicola.
0: Ti abbracciamo fortissimo.
1: Siamo con te.
7: Ciao Nicola. Nicola.
0: Un bacio enorme.
1: Ciao patatino. Questa mi piace.
0: Questa degli anni 90.
1: Questa che peccato.
0: Allora signori, intanto vi informiamo ufficialmente che siamo
1: alle
0: battute finali. Non hai vinto. È un face to face. Sono usciti ancora. Gli 80, ma Bob Dylan disco 70 ancora votabile, ancora in gara. Mimmo Amerelli alla console disco 90 ancora votabile, quindi vota o rivota al
1: 342 41 15 105.
0: Anche messaggi vocali, vai Betty.
9: Eccomi, appena finito di caricare e subito votiamo 90 Mimmo Amerelli.
2: Grande.
0: Non la pensa così Ciccio da Noci. Anni 70.
2: Anni 90, la console che ritorna al passato, ce lo scrive Cristian, il giardiniere. Grazie.
0: Da Pagani,

0: 70 bomba anche per David o David da Imperia. 90 invece Michele da Bari. 90 non vengo ma me la canto. Nicola da Siracusa, ciao Nico. Aia,
1: vuoi dire?
2: Alla console. Alla console. Alla console.
1: C'è Bob Dylan.
0: Aia, è finito il jukebox.
3: D'autunno.
1: No. Chi è Betty?
4: Qua così partono i vostri squilli, mi squilla il cellulare e mi dicono ciao, vuoi cambiare gli infissi? Ed io ero pronta a rispondere no, banda, se non era... se la canta no. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Però fissalo ancora il cellulare, ma sì, perché magari suona adesso e siamo noi. Allora attenzione, tra poco amici chiudiamo tutto, quindi stop al televoto. Chi è dentro, come sapete, rimane dentro, ha possibilità di essere chiamato. Chi è fuori
1: rimane fuori,
0: forza, se non ha votato in tempo.
1: Che peccato,
0: il tempo scorre. Piccolo e veloce recap a partire dai 70.
1: Senti qua. 70 premio Nobel, ragazzi.
0: Bob Dylan, e sono rimasti in gara anche i 90. Power
5: 90.
1: Olè.
5: E mi fa tanta roba.
1: Sì, da un premio Nobel a tanta
0: lo so. È un face to face, è uno scontro diretto. Da una parte Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, e dall'altra alla console Mimmo Amerelli.
5: Gira tu, Ilenia.
0: Giro io.
6: Attenzione,
0: sono pronta.
6: Chiamiamo.
5: Vai, vai.
1: Sapevo.
5: Chi esce quando giri
6: 70.
5: Tu?
6: 70.
0: Non lo faccio apposta, pizza.
1: Eh no, tu lo fai apposta. Sai che a quest'ora sono tutti al mercato, lo sai.
7: Un bel pronto, mi raccomando.
1: Ecco allora.
0: È sotto? No, primo squillo.
1: Sapevo.
0: Pizza, sono due telefonate, sono due conferme. Sì, secondo.
8: Anni 90.
5: Sì,
0: attenzione,
5: ha detto 90.
0: No, hai detto 90.
1: No.
0: Eravamo nei 70 però.
6: Niente da fare.
0: Niente da fare, errore. Giorgia di Torino, sei tu? Giorgia?
8: Pronto, non mi sento.
0: Pronto?
1: No, meno male che non ci senti.
8: Adesso mi sento.
0: Giorgia, scusaci, ma tu hai votato 70 o 90? Cos'hai scritto nel WhatsApp?
7: È una cecchina.
8: Anni 70.
0: Però dopo hai detto 90.
1: Come mai?
8: È l'emozione.
0: È l'emozione. No. Le Giorgina, ci dispiace. Butti fuori pizza, butti fuori Bob Dylan.
8: No! No, non volevo, mi ha fatto venire i brividi questa canzone stamattina.
7: Ma meno male che l'emozione ti ha dato una voce e hai gridato 90.
0: No, dai, pizza.
8: No.
1: Giorgia,
8: mi dispiace.
1: Fa niente, Giorgia, dai, tranquilla.
7: Sarà per la prossima.
1: No, Giorgina, non ci sarà una prossima.
8: Ti riproverò ancora, Giorgia, ti riproverò ancora.
0: Non ti chiameremo mai più, no, stiamo scherzando. Dai, ti abbracciamo forte, ti mandiamo la calza di Micio se vuoi, come premio di consolazione. Giorgia, vuoi salutare qualcuno da Torino?
8: Saluto chi mi ha riconosciuto, che sta andando a lavoro. Mi aspetta una giornata durissima e saluto tutti voi.
0: E forza allora, siamo con te.
1: Ciao.
0: A questo punto Bob Dylan è fuori, andiamo alla prova. Ma rimane soltanto Mimmo Amerelli.
1: Ma tanto rispondono, vedrai. Rispondono.
3: È vero.
1: Sì.
7: Puliti.
0: Puliti. Amici, comunque hai tanto Q ultimamente, questo va detto.
1: Ma certo.
7: Vai, rispondete, anni 90 o basta soltanto 90?
1: Ecco, vedi. Sono tutti lì, apposta.
0: Prima.
7: Aspetta. 90.
8: 90.
0: Sì. Tu pensa che lui è nel traffico di Napoli, Tommaso, almeno così ci scrive nel messaggio, ma nonostante tutto non si è fatto distrarre. Bravo Tommaso!
7: Forza Napoli, vai Tommaso!
0: Ciao!
7: Grande!
0: Tommy!
9: L'ha messo giù.
1: È caduto. Tutto. È passato col rosso. È caduto. Vabbè che lì. Generale, stare. Che fortuna che c'è.
0: Vabbè, Tommaso, se ci stai ascoltando, sappi che comunque hai vinto. Sì. Risposta valida, bravo, ti arrivano i nostri regali. Ne manca una.
7: È l'ultima. Concentratevi, esauriti, concentratevi. Zarbi, tamarri d'Italia, concentratevi.
3: Pizza risponde secondo te?
1: Ma che certo che risponde, ma figurati. Io non lo so.
0: Ma perché c'è così chiù quest'uomo ultimamente?
1: Ma lui è nato con la camicia, ti ho detto. 90, poi.
7: 90, 90, chi vince prima. Se la casa.
1: Cashmere, hai vero. 90. No,
10: Anni 90.
0: Sì, ragazzi. Sì, grande. È Ivano, Ivano.
1: Ivano.
10: Ciao, grazie a tutti, è tanto che vi chiamo.
0: Grande, ed è un uomo. Ivano, ci scrivono. Ivano, sei tu?
7: Sì, è un uomo, Ivano.
10: Sì, sono io.
0: Grande. Oh, ragazzi, è un uomo, ancora una volta. Ce la fa, porta gli anni 90, Mimmo Amerelli, alla console, alla vittoria. Ivano, benvenuto.
10: Sempre.
7: Da dove ci ascolti?
0: Sei rimasto sotto tu.
10: Io chiamo da Mosciano, ma vivo a Montone.
1: Ah, bravo, quindi... rimani a Montone, rimani.
0: Dai,
1: ah.
0: Pizza!
10: Beh, pizza!
1: Ciao, pizza!
10: Suca. Ti voglio una cosa.
1: Sì.
10: No. Che bonito sei.
1: Grazie tesoro, io ti voglio bene.
3: Che
1: fratello.
3: Dolce.
10: Anch'io, fratello.
1: Grande fratello.
0: Senti un po', Ivano, vuoi approfittarne e fare dei saluti da Mosciano?
10: Sì, saluto mia moglie, Elena.
0: Sì.
10: Mia figlia, Ilaria. Che li amo tutte e due alla follia.
0: Oh.
10: Saluto voi. E vi dico che siete dei grandi per il programma che fate.
0: Grazie Ivano, noi ti abbracciamo fortissimo. E allora, l'avete votato?
1: Sì.
0: L'avete voluto?
1: Sì.
0: Lui è pieno di roba. Ha tanta roba. È Mimmo Amerelli. Tra poco.
11: È Mimmo a casa.
7: Alza il volume, alza il volume.
11: 70 80 90. Chi vince se la canta?
12: C'è tutto esaurito. Oh, restate qui con me.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
20: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
19: Basta un penny.
21: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
22: Sostituiscio!
23: Leo, si dice sostituiscilo.
22: Sostituiscio!
24: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
25: Dai creatori di WandaVision.
26: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
25: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
26: Quella famiglia non era reale.
27: Ne sei proprio sicuro?
28: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
27: Com'è possibile?
25: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
29: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
30: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
31: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2!
32: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
33: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
34: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 90.

0: questo appuntamento di tutto esaurito. Vieni, vieni, pizza. No, se ne è scappato, è uscito dallo studio perché non volevi sentire la canzone di Michi.
1: No, la volevo sentire, era bellissima.
2: Certo. La ballavano anche nei corridoi, la ballavano.
0: Certo. Però doveva andare in bagno, scusaci. Michi. Torniamo domani, dai, precisi puntuali, la ciurma con il nostro amato capitano. Dalle 6 alle 7 c'è Avanti Avanti c'è Posto.
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto
3: esaurito.
0: Arrivano i Friends. Ciao, ciao belli, ciao, ciao ciurma, grazie.
1: Grazie a te.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 14 Ancona a Pescara per lavori, traffico rallentato tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Lungo la tangenziale est di Milano invece code a tratti per traffico tra l'area di servizio Cologno Monzese Est e lo svincolo di Linate in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Anche sulla A12 Genova-Rosignano viene segnalato un mezzo in panne tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Infine, lungo la strada statale 6 via Casilina, lavori di manutenzione vengono segnalati all'incrocio Vairano-Scalo in direzione dell'incrocio Capua. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
21: La più buona, perché mia.
23: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: Radio 105, proud

0: Oh, io la soffro.
1: Ma mi dia pure del tu.
0: Ah, pensavo cioè, ce l'avessi con me. A me Miley. Come si dice mai di domenica? Mai di domenica.
1: Miley.
2: Non ho detto quello che pensavo, apprezza, Tony.
0: Ma perché dovresti dire quello che pensi?
1: Tu devi fare delle t-shirt.
2: No, perché pensavo quando lui ha detto come faccio perché la soffro, pensavo si riferisse a me.
1: A te.
0: Come tu, lui, perché siete proprio egocentrici.
2: Ma
1: invece io pensavo che tu pensassi un bacetto glielo darei.
2: Allora, quello è scontato, ma che te frega ormai.
1: Facciamo l'opposto, a chi non daresti un bacetto?
0: Facciamo
2: prima. Esatto, facciamo l'opposto. Ho un po' di nomi.
1: No, non li fare che non è carino.
0: Alla portavoce della Casa Bianca. Dopo ne parliamo, le 10:02.
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Io sono pieno di immagini di quella lì, poverina.

0: È martedì, il 13 ottobre, a Milano fa freschetto, stamattina pedalavo e avevo proprio freddo stamattina, avevo freddino.
1: Anche a Roma, freschetto, venticello. Mannaggia.
0: Ti faccio notare che in teoria tra due giorni a Milano si dovrebbero accendere i termosifoni.
2: No, ma non è presto.
0: Prorogano?
2: Ma sì, che lo speriamo, risparmiamo.
1: Sedete, ragazzi, esagerato,
2: io sono pieno dell'immagine di questa, della portavoce di della Casa Bianca di Trump, che è apparsa sempre più...
0: Katie Zaccaria.
2: Lei? No, si chiama Susan Lieberman, questa qui.
0: Ah, ok.
2: Ma voi non l'avete? Sono l'unico che ce l'ha questa qui?
1: Mi sa di sì, sai? Io non ce l'ho.
3: A me
2: lo chiedo anche
3: agli
2: ascoltatori. Quelle che dicono che è una rettiliana. Ormai ci sono dei meme.
0: Che dimagrisce? Katie Zaccaria. Bionda, biondona un po'.
2: Sì.
0: Katie Zaccaria.
2: Forse è la portavoce di Trump, non è la portavoce della Casa Bianca. Comunque, Trump quella che è apparsa a fianco a Trump. Ma ve la faccio vedere, facciamo prima. Non so, ma credo... O sono io che sono incappato in questa notizia, lo guardate da allora in poi, ma c'è il web che impazzisce per questo meme.
0: Che sembra un po' fatta con le AI, no?
2: Che sembra, fatta proprio tanto.
0: Con le AI, sì.
2: Vabbè. Sì. Vabbè, ma per me è diventato un incubo.
0: Basta.
2: Praticamente.
0: Perché secondo me tu, cioè, ognuno di noi fa una serie di ricerche.
2: Certo.
0: E poi a me cosa mi esce ultimamente? Vediamo, fammi pensare. A me ultimamente mi escono robe per la schiena, cuscini.
2: Si chiama Susan Dell. Ah. Te faccio vedere, non so se ti viene fuori.
0: Ah no, mamma mia, no, io ce ne ho un'altra qua.
2: No, questa qui è...
1: Susan Dell, adesso la vado a vedere anch'io, così la descriviamo.
2: Boh, la moglie di Dell, che era una bellissima donna, ma a furia di bisturi e roba del genere... Ma a te esce, Lidia?
4: Sì, io ho dovuto cercare la foto di quando era più giovane, perché veramente sembra un'altra persona.
1: Mamma mia. Diciamo che la chirurgia qui ha fatto un lavoro proprio invasivo.
2: Ma si è fatta operare dal salumiere sotto, con tutto il rispetto del salumiere.
0: Cacchio, è la moglie di Dell, quello di Dell Technology.
1: Ma qui è roba di dimagrimento importante e di impianti poi di acido ialuronico.
2: Sì, ma io non volevo tanto parlare di lei, perché mi sembra che si sia parlato, ma volevo dire, ma anche a voi viene fuori in tutte le salse.
0: No, ma io non l'ho mai vista,
2: mamma mia, mi viene fuori
3: tanto,
2: così, proprio l'algoritmo di sta diventando il mio incubo.
0: Comunque, she's a very good person, don't make her like a body shaming.
1: No, ma figurati, body shaming noi poi, ma già mai.
0: Ma che rapporto ha con Trump? Cioè, oltre a
2: Portavoce di qualche cosa, ed era a fianco di Trump, e da loro il web impazzisce dicendo: vedi che ci sono gli alieni, lei non è una umana, ma è una rettiliana. Quindi sono...
0: Ma allora ha cambiato lei con questa che dico io? Perché io vedo qua che il 9 ottobre...
4: Susan Dell ha fatto una donazione importante.
0: Ah, la portavoce invece appunto è...
4: Invece la portavoce, l'altra... Esatto, okay. Sì,
0: quindi,
4: è la nuova portavoce, che
0: diventata...
4: invece al contrario ha guadagnato tantissimi follower, perché sembra fatta
0: con
4: intelligenza artificiale.
0: Ok, io pensavo a Tony si riferisse a lei. Quindi lei è una
1: fino a qualche anno fa comunque è bella donna, bellissima donna.
4: Sì, sì.
1: Poi qualcosa è andato
0: quindi
1: storto,
0: è diventata famosa perché ha fatto una donazione al comitato.
2: Tra l'altro usava lo sperma di salmone.
0: E poi alla fine.
1: No, non dirmi così, che poi se faccio sta fine, veramente guarda, mi licenzio prima.
2: Ragazzi, è la terza volta che lo dico, sta diventando un incubo.
0: Oh, a proposito di incubi e sogni.
2: Ma tre volte
0: stamattina
2: lo dovuto dire.
0: No, perché eravamo impegnati a capire chi fosse. Allora, no, stamattina vorremmo cominciare con una differenza che abbiamo scoperto, che ci ha un po' cambiato la vita. Adesso esagero un po'. Però...
2: Perché io ne avevo parlato, sinceramente.
1: Sì.
2: Ne avevo parlato, dato che il mio analista, che adesso ho cambiato perché mi aveva detto che i miei sono incubi, si sbagliava, non sono incubi, sono brutti sogni, come dicevo io. C'è una bella differenza tra l'incubo e il brutto sogno,
0: una differenza che è proprio stabilita dalla scienza.
1: Dalla frequenza,
0: cioè l'incubo, durante l'incubo la tua vita è messa a repentaglio.
2: Esatto.
0: E tu ti svegli di soprassalto, cioè la discriminante è che se non ti svegli e se continui a dormire
2: è un brutto sogno.
0: È un brutto sogno che il tuo cervello, la tua emotività anche inconscia, riesce comunque a gestire, quindi tu mantieni il sonno.
1: Il tuo cervello col brutto sogno fa del decluttering, cioè si sfoga di tutte le cose bruttine che

0: non riesco a trovarlo.
1: Occhio a sognare di fartela addosso, che poi, te la fai addosso.
2: Io nei brutti sogni di solito apro la bocca, non esce la voce.
0: Questo
2: brutti
0: sì.
2: Sogni, non incubi. Sì. Oppure cado proprio, cado.
1: Beh, no,
2: mi quella
1: ti sveglio.
0: Un incubo.
1: È incubo.
2: Sì, lì mi sveglio perché proprio nella caduta, quindi nel tonfo. Nell'istante in cui vado a terra e tocco terra, io mi sveglio. Come
0: perché
2: se fossi caduta davvero.
0: Non è tanto cadere nel vuoto che dà fastidio, quanto poi atterrare, quello
2: certo.
0: È il problema.
1: La vertigine non è.
0: No, e atterrare vale. È un problema, certo. Non volare.
1: La certo. Parte più bella della notizia è che è stata fatta in Canada questa indagine, e in Canada la caduta nel vuoto, nelle scale,
0: è proprio di poco,
1: che per noi è frequentissimo, cioè credo che in tutto il mondo,
2: sì.
1: Lì ha riguardato solo l'1.5% degli intervistati.
0: Io non ho mai
1: perché
0: avuto.
1: I canadesi non hanno paura della...
2: Ah, mai? Tu non hai mai sognato di cadere?
1: No, io tantissimo.
0: No, io mai.
2: Tony.
0: No,
1: vedi,
2: no,
1: sei
2: no,
1: canadese.
0: Cioè la caduta nel vuoto
1: a me
0: no.
1: Capita invece.
0: Il mio incubo, l'unico incubo che ho, è che devo alzarmi dal letto per qualche motivo, tipo andare alla porta perché ho sentito dei rumori, e non riesco a farlo. Ma è normale che non riesca a farlo, perché sapete che il cervello stacca i movimenti, sgancia come un contatore, ne abbiamo già detto, i movimenti, se no durante la notte uccideresti quello a fianco, gli daresti dei pugni . E roba del genere. Quindi quello è il mio incubo, come non riuscire a gridare, no, quello è l'unico incubo che ho, se no faccio sogni fastidiosi praticamente tutte le notti.
1: Quindi diciamo, il brutto sogno è un film di Wes Anderson, strano, surreale, ma non spaventoso.
2: Un po' inquietante, sì. Però sì, non spaventoso.
1: L'incubo è un film dell'orrore, cioè una roba che proprio devi svegliarti perché non ce la puoi fare più, no. A gestirlo, no? Okay. Interessante. E allora noi vorremmo chiedervi i vostri brutti sogni e i vostri incubi.
0: Cosa avete sognato stanotte, Lidia? Hai fatto dei sogni, il tuo incubo più ricorrente.
3: Allora,
1: perderti il concerto degli Oasis.
3: No, quello non l'ho mai sognato. No, di perdere il telefono, di essere in una situazione in cui non potevo avvisare nessuno.
1: Ti è successo un po'.
3: E tra l'altro poi mi è successo. E poi niente, vado direttamente poi sulla paralisi del sonno. Che
0: ma avere la paralisi del sonno è quella, sì, che dicevo prima io, che non riesci a muoverti, no?
3: Sì, esatto, cioè sei cosciente, sì, ma il fisico è ancora addormentato, oh, quindi vorresti muoverti
0: ma non riesci a muoverti.
2: È
1: bruttissima, qualche volta mi succede.
0: È il mio incubo, quello è l'unico incubo. Sì. Ma tu che sei a un concerto non riesci a trovare il posto, no?
3: No, quello non l'ho mai sognato, no.
0: Perché qui equivarrebbe al nostro, io non ho quello di non riuscire ad arrivare, o non arrivare in tempo, o non riuscire a trovare il disco per cambiare, sta finendo il disco in onda, e io non ho un altro disco da mettere, perché fa parte proprio dell'inizio della mia carriera.
1: Come meccanismo è
0: la stessa
1: cosa. Cioè, come si può dire? È la paura di sentirsi, non so se inadeguati o...
3: Impreparati.
0: Non è la caduta del vuoto, ma è il vuoto in onda.
1: Beh, siamo lì, forse psicologicamente ha la stessa radice. Manola?
2: Ma allora io
1: oltre al vuoto che hai già detto,
2: no, il vuoto devo dire che è un incubo ricorrente proprio, okay. Però i brutti sogni solitamente sono legati alla voce, stranamente ci stavo pensando adesso, quindi sono in una situazione di pericolo, allora, e non riesco ad urlare, non riesco a chiedere aiuto.
0: Devo dirvi un altro incubo che ho, quello di stare in una stanza e essere legato da Manola che mi fa le peggio cose
1: e ti dice cuccio,
2: ma magari ci cascassi, senti, dai,
0: che questo è il mio magari ci cascassi, oggi c'ha il magari ci cascassi, hai iniziato così la giornata.
4: Io l'incubo di sforare con la pubblicità. Quindi,
1: messaggio ricevuto. Scriveteci al
3: 342 41 15 105.
0: Non è l'incubo di non ricordare il numero di telefono della radio.
3: Solo una volta. No.

0: Giovanotti, Samurai J, il tuo amico Samurai J.
1: Manola, ce l'ha
2: colto. Non l'ho colto.
0: Stavo pensando che ho un altro incubo, quello, e lì mi sveglio, quello è un incubo. Sto guidando e a un certo punto devo frenare di colpo perché succede qualcosa, lì mi sveglio. Però
2: quello è un incubo allora.
0: Sì, è un incubo, evidentemente è un incubo. Però non perché l'incubo, una volta che ti svegli, spiegano, passa. Cioè tu ti dai una giustificazione e dici era un incubo.
1: È anche bella quella sensazione. Era soltanto un sogno.
0: Della serie era solo un sogno. Io addirittura durante l'incubo, delle volte durante il sogno, dico no, ma è solo un sogno.
2: Ah, però sì, anche a me succede.
1: Cioè verbalizzi?
2: Sì.
1: Ma questo te lo dice tua moglie?
0: Lo penso. Sì, ma è solo un sogno. Tra un po' mi sveglio, è solo un sogno. Mentre il brutto sogno è quello che ti fa...
1: agitare
0: e rimani incazzato per mezza giornata almeno, non c'è niente. Mia moglie si sveglia arrabbiata, litiga con me,
2: ti porti gli strascichi.
0: Sì.
2: Giorno,
0: io dico chissà cosa ha sognato, guarda, ce l'ha con me, non ho capito.
3: Sì. Il mio incubo più ricorrente è quello di essere in macchina e non riuscire a frenare e andare dritto. Pazzesco. Sempre. Ciao Luca di Verona.
0: A non riuscire a frenare. No, io invece
4: avere il controllo.
0: Secondo me io freno e mi sveglio perché muovo la gamba. E quindi il movimento della gamba mi fa sussultare e mi sveglio.
1: Tu non ti sei mai accorto, Tony, guarda bene sotto che per tua moglie ti ha messo una pedaliera.
0: Ma no, perché delle volte è sempre che me ne accorgo, perché la borsa dell'acqua calda cade
1: la bull
0: perché io la bull anche d'estate.
1: Che bella forma aveva la borsa. Io da bambino, sai che è uno dei miei ricordi,
0: l'odore della bull
1: è uno dei miei ricordi più vividi. Sì, l'odore, la forma, perché giravano in casa nostra. Adesso non so se ancora ci sono, però
0: ci sono,
4: ci sono, bambini, ma con dei rivestimenti un po' più,
1: invece quella era
4: moda,
1: era
2: meno cancerogeni.
1: Quella era rettangolare, angoli stondati,
0: stondati,
1: superficie però un po' zigrinata.
0: No, non era zigrinata, c'erano proprio
1: dei quadratini,
0: dei rilievi, no, dei rilievi per dritti, che servivano proprio per dissipare il calore, perché ti arriva in modo da appoggiare il piede, non scottarti ma sentire il calore.
2: Si vola, che volo pindarico che abbiamo fatto,
0: quegli affari di gomma
1: stupendi, per me sono l'infanzia.
0: E l'odore che aveva quella plastica.
1: Ma perché voi voi avevate delle zie vecchie
2: tossico.
1: Secondo me è prima roba da sud. Avevate delle zie vecchie che non avevano il riscaldamento in casa e mettevano quella che si chiamava il braciere.
4: Il braciere, certo. Io
1: avrasera.
2: Avrasera
1: si chiamava.
4: Sì. Io una volta mi sono bruciata.
1: Era proprio il braciere, cioè si metteva sotto il tavolo, perché soprattutto col fatto che ci sono
0: sotto il tavolo,
1: temperature...
0: si metteva anche a letto, erano quelli chiusi.
1: No, questo non si poteva mettere a letto, perché era come una bacinella di metallo
0: con dentro
1: i tizzoni ardenti. Perché al sud
0: i tizzoni ardenti.
1: Al sud il riscaldamento, se ce l'hai autonomo, cioè la mia mamma e mio papà l'accendevano ogni tanto.
0: Un giorno l'anno.
1: Mia madre diceva accendiamo un po' il riscaldamento. Quando io ritornavo da Milano dicevo ragazzi ma è freddo. Ma tu sei a Milano, c'hai freddo qua. Certo che ho freddo qua, non accendete il riscaldamento.
2: Sì, vabbè, dai, accendiamolo.
1: Era on demand, capito? Non era fisso, pazzesco.
0: Io invece delle zie vecchie, avevo delle vecchie zie per caso. Ciao, come stai?
1: Oh. Ad Alpina.
0: No,
2: va bene,
0: una
2: è arrivato
0: zia.
2: Un messaggio, lo sentiamo.
5: Pronti?
2: Vai.
5: Aspetta,
0: sì, una mezz'oretta.
1: Il tuo incubo è non riuscire a far partire
0: il messaggio.
5: Niente, non
2: va. Comunque dimenticavo che un altro brutto
5: scusa. Buongiorno Friends, il mio peggior incubo è svegliarmi la notte e trovarmi una bambina che mi fissa. Allora mi giro dall'altra parte e ritrovo la stessa bambina che mi fissa di nuovo. Poi dopo che mi ricordo di essere papà di due gemelle.
0: Ragazzi,
2: oddio,
0: ma il peggio, secondo me il peggio del brutto sogno è che ti svegli a un certo punto. Io mi sveglio, non perché è un incubo, non mi sveglio di soprassalto. L'incubo ti svegli di soprassalto, sudato. No, ti svegli e dici che palle, era un brutto sogno, e ti rimetti a dormire perché sei stanco. Però io inizio a pensare, lo so, mi riaddormento e lo continuo sto cacchio
5: lo
0: di
5: riprendi.
0: E lo riprendo.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: ma
0: io che odio le serie
1: ho sempre avuto invidia, perché a me non è mai successo. Io adorerei,
0: mai successo a te, neanche a te.
1: A me piacerebbe questa cosa qua, mai successo.
4: Io a volte mi sforzo di sognare cose che vorrei,
0: vorresti,
4: ma niente,
0: ma io anche tre volte, capito? Anche tre volte mi sveglio e lo rifaccio,
1: A proposito di serie, amici di Netflix, vogliamo dare una mescolata alle serie? Io mi sono l'eco.
5: Perché era
1: ieri ho visto un film, come diceva il tuo amico comico. La cosa più... Perché ho continuato a guardarlo? Perché a metà tu devi mollarli quelli. Sembrava il commissario Rex. Bello. Mancava solo il Prater, sai quando c'era la ruota di Vienna? Cioè era un film, si chiama, anzi non guardato, si chiama La donna senza passato. Ma sai, tutti i meccanismi tutti,
0: ma l'ho visto.
1: Tutti scontati, che capisci mezz'ora
0: prima. Ho capito quella. Questa,
2: ma
0: qui
2: perché
0: che
2: l'hai guardato?
0: E cerca di fare la salsa.
1: E purtroppo
0: però gli manca. E deve prendere e spremere i pomodori perché gli manca il passato.
1: È sponsorizzato da Mutti.
0: Ma sì,
2: ma
0: non
2: perché
0: ha il passato.
2: L'hai guardato?

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Conosci il teatro del no?
6: No.
7: Questa è una canottiera dorata.
8: Sentivo odore di pesce io.
9: Ciao raga, tutto rego?
10: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
11: Non la possiamo risolvere a padel.
10: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
13: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
19: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina.
20: Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
27: Dai creatori di WandaVision.
28: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
27: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
28: Quella famiglia non era reale.
29: Ne sei proprio sicuro?
30: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
28: Com'è possibile?
27: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
31: Sì, ma tanto c'è tempo.
32: Sì, sì, ci vado domani.
31: Ma va, che mica scappa,
32: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
31: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
32: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
31: Poi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: ci sono gli ascoltatori che condividono i sogni e dicono meno male che non sono l'unico, perché delle volte è questo il nostro problema, pensi di essere veramente unico al mondo invece a soffrire della cosa, invece scopri
1: mal comune,
0: mezzo Claudio,
1: tipo Baudio.
2: Gli ascoltatori mi hanno ricordato un incubo, forse il brutto sogno che faccio spesso e volentieri è quello dei denti. Sogno di avere o i denti scheggiati o rovinati o che mi cadano, e nella, diciamo, cultura, nella tradizione popolare italiana non è sempre un bellissimo segno.
0: No, dice che avrai un lutto in famiglia,
2: esatto,
0: quelle robe lì.
2: Sì. Di persone molto vicine. Sì.
1: Manola, non sappiamo
0: come, quelle robe lì.
1: Non sappiamo
2: per adesso
1: dirtelo.
2: Nulla, non ti preoccupare, non ho sognato denti.
1: No, non è quello, è che tu hai i denti scheggiati.
2: Ma non è vera sta cosa.
1: Come, nei film dell'orrore,
3: tu
1: sembrano bianchissimi, perfetti, ma sei tu che li vedi così. In realtà i tuoi denti sono scheggiati.
2: A me non sembra, però.
1: sono perfetti, te lo dicevo ieri.
2: No, mi viene l'ansia. Non
0: pure io mi sveglio e appena poi richiudo gli occhi riprendo lo stesso sogno. Mamma mia, per fortuna, Tony, non sono l'unica Maria da Palermo, vedi?
1: Poi abbiamo sbloccato un ricordo a tanti col braciere.
0: Sì.
1: Qualcuno dice che addirittura ci mettevano le bucce di mandarino per rendere il tutto per profumare, e qualcuno dice che quello che invece Tony citava, quello che si metteva sotto le coperte, quello si chiama il prete nel letto.
2: Il prete nel
1: letto. Ma perché il prete?
2: Perché
1: si diceva il prete nel letto? Cioè era uno scaldotto da letto, ma chiamato prete.
0: Forse perché lo usavano i preti? Forse perché,
1: non è che sono proprio sereno a pensare di avere
0: un prete nel letto.
1: Soprattutto se ho intorno agli 11. Ho detto una battuta brutta?
0: Scusate, ma
1: scorretta,
0: voi, i sogni in cui...
1: I sogni sono dei...
2: Facciamo l'amore, dici?
0: Sogni in cui fate l'amore. Sì.
2: Ma anche con personaggi che magari sono molto lontani dalla mia realtà, anche attori, attrici.
1: È tanto che non sogno di far l'amore.
0: Anch'io.
1: Io
0: mi sforzo prima di andare a dormire. Sogno quella lì. Niente. Arrivo sempre un sogno che io faccio il militare, che mi richiamano al militare. Io dico loro: l'ho già fatto, sono vecchio per il militare. Quindi fanno: no, abbiamo bisogno di te. Devi andare da Putin. Devi andare da
1: poi da Putin.
2: Allora, Lidia suggerisce che si diceva ironicamente che proprio come il prete entrava prima nel letto per dare conforto spirituale.
4: Sì, alle famiglie, quindi anche questo oggetto veniva infilato sotto al letto per dare
1: il prete
4: conforto.
1: Nelle famiglie si metteva sotto la lenzuola con il fedele
3: l'esorcista
2: e dava conforto.
4: Era una cosa metaforica per dire che il prete entrava nella sfera intima delle famiglie.
0: Ma io mi ricordo da piccolino si usava il prete per scaldarsi. Prendevo un sacerdote, Donnino, mettevano tutti i piedi freddi sulla pancia, lui ci scaldava.
1: E lì sono nati poi delle problematiche.
0: Ma lì eravamo noi a abusare di lui, scusami.
2: Sì.
1: Va bene.
3: C'è un messaggio.
5: Da noi il braciere in Sardegna, provincia di Cagliari, si dice saguppa.
1: Saguppa.
5: Ci mettevi le braccia dentro e le lasciavi o sotto il tavolo. Però era molto pericoloso.
0: Certo.
5: Con l'anidride da carbone che stava a sviluppare.
0: Ci credo. Spesso dici: guarda, mi sono scaldato stanotte. Perché hai messo il prete nel letto? No, perché mio fratello ha preso fuoco. E qui ci siamo scaldati tutti perché ha preso fuoco il letto di mio fratello.
1: Qualcuno scrive che se riesce a prendere il controllo dei sogni.
0: È quello che diceva Lidia.
1: Sì, che bellezza.
0: Che però io non ho
2: come fai?
0: Che però non ho capito.
1: C'è un training?
4: Assolutamente.
1: Come si fa?
4: Sì.
1: Voglio farlo subito.
4: Non lo so. Ci ho provato, ma non. No, ci sono degli esercizi che devi fare adesso. Sono un po' lunghi.
0: Perché io delle volte riesco durante il sogno a dire: oh, guarda che è un sogno. Tanto adesso mi sveglio, non me ne frega niente.
4: Diciamo il fine
0: e lo sfotto, lo prendo
2: continui,
0: in giro.
2: Sì.
0: E lo prendo in giro un po'.
1: Io
4: infatti, tu sei nella fase sogno lucido ibrido.
0: Sì.
1: Cioè lui potrebbe fare l'altro step.
0: Sì.
1: È proprio contro sceneggiarlo.
0: Ho 80 anni lo faccio.
4: Ti devi mettere di buona volontà quando
0: quindi
4: succede. Sì.
0: Io ho questo incubo che mi lega e mi fa le peggio cose.
2: E non sai tra qualche anno come si evolverà sti incubo.
0: Io leggo
2: fare.
0: Lei.
2: Lasciami fare. Comunque l'upgrade arriva da Laura da Lugo che dice: buongiorno, io faccio dei sogni a puntate e tutte le sere lo riprendo la puntata.
1: C'è anche la voce,
2: c'è
1: che
2: una
1: dice
2: serie.
1: Previously on Lost.
2: Precedentemente nelle puntate precedenti.
0: Sì, anch'io. Io lo rifaccio un sogno qualche giorno dopo e dico: questo l'avevo già sognato. Però l'altra volta era finita così. Stavolta è così, quindi è proprio un'elaborazione. Ho capito, ma le serie le odio io, le serie. Figurati i sogni in serie.
1: A proposito di serie, scomparso a soli 34 anni, sì. R.J. Mitt, il Walter White Jr. di Breaking Bad. Era questo ragazzo con una condizione di disabilità. E pare che si sia alla fine suicidato. Questo sembrerebbe la prima ragione.
0: Ma è scomparso anche un personaggio, una attrice italiana, non ricordo oggi.
2: È un comico
0: notizia.
2: Italiano. Chi? Arturo Brachetti.
0: Ah, Brachetti,
1: no,
0: Brachetti.
1: Ma che non è morto Brachetti? È morto Bracardi. Bracardi. Brachetti,
0: scusate.
1: È vivissimo.
0: Brachetti, scusate, è il, Bracardi. Non è l'attore, Brachetti è il
3: trasformista.
1: È morto Bracardi,
0: sì, regista,
1: quello di Scarpantibus, sì. Quello della banda
0: fratello
1: Arbore, di alto gradimento.
0: Sì, il fratello del pianista.
1: Straordinario personaggio che faceva parte del cast della celeberrima Bracardi, trasmissione Alto Gradimento, che aveva, sai quanti anni?
0: No.
1: 93.
0: Anche lui è grandicello.
1: Perché in effetti poi ripensando, quando guardavamo già indietro tutto, era già un uomo di 50-60 anni.
0: Faceva anche la pubblicità. Catenacci si chiama il personaggio che faceva. Faceva questo nostalgico del ventennio.
1: Sì, faceva quello.
0: Catenacci. Poi
1: e poi faceva anche lo Scarpantibus.
2: Giorgio Bracardi.
0: Faceva anche la pubblicità delle pizzette Catarì. Era quello, vero?
1: No, sai che non era lui, anche io lo pensavo. Era un altro attore che faceva pizzettine Catarì, un attore caratterista italiano.
3: Ah no, era lui.
1: No, sai che
3: comunque c'è
1: me...
3: una spiegazione, sentite.
6: Su cosa? Scusa, potrebbe essere prete nel senso di pietra, perché veniva scaldata sul braciere e poi messa nel letto.
1: Ho pensato anch'io, ma invece
2: sì, preta,
1: invece pare proprio che
2: Rosmini
1: sia il prete, proprio, il
0: Giorgio Bracardi.
4: Era Bracardi. Sì, anche quello delle
0: Bracardi.
4: Pizzette.
0: Era 81 e 83, sì. Bracardi.
1: Pizzette Catarì era,
0: sì,
1: Bracardi.
0: Sì, sì, sì. Perché faceva
1: sì, no, me la ricordo la pubblicità, però mi ricordo che avevo cercato.
0: Faceva quel verso,
1: era proprio lui. Sì, sì, faceva, sì. Pizzettine Catarì. Catarì, ora v'ho capito. Sì. Il claim finale era ora v'ho capito.
2: Ma
1: okay, okay.
2: Cos'era, una pubblicità? Un
3: ma non
2: sport?
3: Hai visto neanche questa?
1: Era proprio
2: ah
1: lui.
2: No, ragazzi, no, ero piccola, che vi devo dire, non mi ricordo queste cose.
0: Eri piccola, ma ti davano già le pizzettine perché erano grandi come te. Era come una quattro stagioni normale, quando uno è piccolino gli davano le pizzettine. Piccolina, piccolina.

0: torna, eh?
1: Pier Ferdinando.
0: Pier Ferdinando Casini torna grazie a questa canzone.
1: Il grande centro.
0: Spolvero, in grande spolvero.
1: Il grande centro. Allora, avevo confuso con la pubblicità dello Sfornatutto e avevo sovrapposti due attori. L'abbiamo rivisto lo spot dello Sfornatutto?
0: No, infatti era Bracardi, quello
1: di Cataria, avevi ragione Cataria. Perfettamente tu. E allora, nello Sfornatutto, giustamente diceva Lidia, a proposito della ingenuità di quegli spot, che c'erano delle pietanze fatte col fornetto, grandi due volte il fornetto, un pollo gigante.
0: Sì, perché allora nella pubblicità si poteva bleffare, lo fanno anche oggi in modo subdolo. Una volta era proprio così.
2: Ci stava, una volta bleffavi, magari manco ti facevi il problema, no, capito? Perché no? Perché un pollo di 12 kg non può stare dentro una scatola?
1: Però,
2: di...
1: e qui mi rivolgo all'esperto di pubblicità, il dubbio amletico del grande Patroclo, del grande Bracardi che appunto ci ha
0: era
1: lasciati.
0: Era bellissima quella cosa lì, era secondo me, se vuoi parlare del geniale. Testo, geniale.
1: Cioè lui guardava in camera e diceva: se ho fame me la fate passare, se non ho fame
0: me la
1: fate
0: venire.
1: Venire.
0: Questo era il suo dubbio, geniale, quindi era geniale. Sì.
1: C'erano quei meccanismi della pubblicità che
0: e
1: tu
0: poi dici, alla fine diceva: ora ho capito.
1: Ora, sì, pizzette Cataria,
0: dopo
1: ora
0: aver mangiato, dice: ora ho capito.
1: Perfetto, perfetto. Chi l'aveva fatta quella? Il padre di Jake.
3: No, Tony.
1: Sì, forse il padre di Jake.
0: Il padre di Jake era un grande pubblicità, lo è tuttora.
1: Sì,
0: come si chiama Jake di cognome?
1: Arca miseria.
0: Aspetta, BBDO.
2: Non ho idea. Vigorelli.
0: Vigorelli.
1: Ma suo padre ha scritto anche un libro.
0: Non c'entra niente con BBDO.
1: Suo padre ha scritto un romanzo che si chiama Ferro, Neurone incrostato, che è venuto a presentare qui da noi. Ferro si chiama. Vabbè,
0: una cosa, perché ci mangiavano il pane con il ferro. L'ha spiegato ieri la Laura Pepe.
2: Ah, certo.
0: Che lei sempre dicono: no, perché nell'antichità facevano i matrimoni col pane di ferro. Leggi bene, farro, no, ferro.
1: Buongiorno.
0: Perché all'università sono bravi, ma non sanno leggere.
1: Sanno leggere solo questo. Comunque.
3: Questo vai,
1: buongiorno,
3: vai.
1: Torniamo ai sogni, perché abbiamo un po' mollato e ne avete scritti tanti. Sogno di avere sete, entro nei bar, mi scolo le bottiglie d'acqua, bibite non mi dissetano. Entro nei supermercati, ristoranti, case, continuo a bere, ma ho sempre sete.
2: Oddio.
1: Fino a quando non mi sveglio.
0: E poi?
1: Cambiano le ambientazioni, ma non riesco mai a dissetarmi. Ma è terribile!
2: Questo
0: no,
2: è un
0: veramente,
2: incubo.
0: Questo è un incubo.
2: È un incubo.
1: È terribile!
2: Vero. Mamma mia.
0: Sì, sì, sì. Poi si sveglia e corre in bagno a farla.
2: Ah vabbè,
0: ma scusa,
2: quello
0: ma allora...
2: è un altro sogno ancora. Magari di non riuscire
1: aspetta
2: a fare
1: controllo...
2: pipì perché devi proprio farla.
1: Controllo il numero,
0: sì?
1: Manola. Ma pur di giustificare i furti di acqua nei supermercati, ti metti a mandare i messaggi finti.
0: Scusate.
1: Dai, Manola.
0: Ma voi avete mai sognato di essere in bagno e farla? E in effetti la fate. Da piccoli,
1: qualche volta sì.
0: Ma
2: però
0: da piccoli, anche da grande. Io grande,
2: no,
0: avevo 17
2: è
0: anni.
2: È incontinenza quella.
1: Ma 17 anni di incontinenza?
2: Cioè sì, perché se non te la tieni 17 anni.
0: Allora,
2: di incontinenza.
0: Io ho sognato di essere un vigile del fuoco.
2: Per fare cosa?
3: Spinto, ma tu c'hai... vabbè, c'è un disco!
1: Oddio!
0: No, però l'ho sognato una volta, perché dovevo correre in bagno, dovevo farlo e alla fine... Si vede che non riuscivo a spostarmi con gli incubi lì, no?
1: Ma poi la barzelletta, dottore, io ogni mattina alle 8 faccio la cacca.
2: Ma non ho capito se è serio.
1: Mi sveglia alle 7 un po'.

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mantenere il veicolo nella corsia.
8: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
7: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
9: Chiama ad 810 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it, causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
0: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
26: Radio 105.
24: Che storia.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: No ragazzi, però queste cose dei sogni, questa cosa dei sogni dobbiamo terminarla un giorno perché ce ne sono tantissimi.
3: Domani.
2: Per cui un ragazzo di 35 anni che dice anch'io sentivo quella cosa e l'ho fatta nel letto, mi sono svegliato, quindi se succede da 35
4: vedi.
2: Anni.
4: Comunque ho sbagliato la barzelletta come al solito.
2: E se lui ha sbagliato la barzelletta.
4: Dottore, ogni mattina alle 8 faccio la cacca. Qual è il problema? Che mi sveglio alle 8 e un quarto. Io l'ho fatta
2: dal letto alle 8
4: io
2: e un quarto.
4: L'ho fatta al contrario, io non facevo ridere.
5: Però pensa quanto ti vogliamo bene, noi abbiamo comunque riso perché abbiamo capito il disagio.
4: Io sono un tipo estremamente divertente. E il genere barzelletta che non mi...
2: Io sono
4: estremamente divertente.
5: No, ma è tutto sbagliato. Tony, lascia stare, perché ormai è così. Questo è come il copyright della voce.
4: È tutto sbagliato, mi pare.
5: Il copyright della mia voce.
2: Allora, sono sono le 11 e un minuto.
6: Ma siamo in tema. Siamo sul delirio.
4: Scusate, mancava la triade.
2: Com'è la storia? Il suo ego ucciderà. Com'è la storia?
4: Vabbè.
2: Sono le 11
4: e un minuto.
5: È un minuto. È sbagliato.
7: Radio 105, proud to be different.

0: Comunque noi non abbiamo riso perché
1: alla sua barzelletta?
0: Sulla tua fiducia, ma perché sapevamo già della barzelletta, quindi abbiamo riso, quindi, a metà già la sapevamo.
2: Quindi diciamo, come posso dire, il mio errore è stato ignorato perché voi davate per scontato già il risultato.
3: Guarda, io non la conoscevo quella barzelletta lì e ho riso proprio per essere solidale con
2: essere
3: la tua
2: con me,
3: scarsa capacità di raccontare.
2: Io sono pessimo nelle barzellette.
0: Su quelle barzellette tipo la moglie che dice al marito, ma tu quando raggiungi l'orgasmo, non lo sveglio, oppure non lo disturbo in ufficio, oppure tu quando stai con la donna poi alla fine di aver fatto l'amore cosa fai? Torna a casa da mia moglie.
1: Stesso meccanismo.
3: Che poi è strano perché tu sei perfetto davvero in tutto, è solo che questa cosa qui ti riesce poco.
2: È vero, sono un grande intellettuale del nostro tempo, sono estremamente divertente, sono bello,
0: da dire
2: che bello, sono bello,
1: hai un pellame,
3: capito? È solo che nel raccontare le barzellette c'è quella roba che proprio mannaggia.
0: Manda la sigla.
3: Vabbè, dai.
4: Mandala. Cappuccetto rosso, su apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Parlavamo proprio di questo stamattina. Nightmare è proprio l'incubo che si fa vivo, no? Non puoi andare a dormire perché l'incubo esce dal sogno.
3: Proprio
0: cioè
3: lì.
0: Lui, l'assassino, Freddy. Esce da lì, Freddy, e ti ucciderà. È incredibile.
11: Massimo. È un po' la stessa idea di It, di Stephen King.
3: Esatto.
11: Cioè in cui si personificano poi i peggiori sogni dei bambini. E lì veramente.
2: Scusate, ma avete notato la sottiletta? La sottigliezza? Mandala, a parte l'accento che credo sia mandala. Oggi parliamo di India, La sottigliezza.
3: Perfetto.
2: Lui ha detto mandala.
11: Abbiamo iniziato con una serie di deliri sulle barzellette che ho capito poco.
3: Sì, sì. No, Massimo, una cosa soltanto. È arrivato un messaggio perché mi incuriosisce e dice: Sabri, bagnare il letto, perché parlavamo di sogni, in tarda età è una delle caratteristiche dei futuri serial killer, è vero o no?
11: Tre di caratteristiche, si chiama triade di McDonald's, come il venditore famoso di panini, per cui hai l'enuresi, cioè bagni il letto fino a tarda età, hai un'attrazione per il fuoco, una piromania si chiama, quindi vai in giro appiccando incendi piccoli o grandi, e poi hai una tendenza a prendertela con i piccoli animali domestici.
0: Io non ne ho nessuna delle tre.
3: Meno male, nemmeno io, guarda, sono salva.
11: Devo dirvi però che sono andati avanti per anni a stabilire che chi avesse questa triade poi era predisposto.
2: Non è che tutti i serial killer ce l'avevano, ma non tutti quelli che ce l'avevano diventavano serial killer.
0: Per fortuna, okay.
11: Certamente sì.
3: Anche potenziali, concretizzato.
11: C'è anche un filo comune, cioè tutto quello, un filo comune che riguarda il disturbo del controllo degli impulsi. C'è la piromania, l'enuresi, prendersela con animaletti indifesi. Poi però hanno scoperto, studiando bene, perché dovete sapere che tutti gli studi sui serial killer sono stati fatti su un numero esiguo di soggetti. Il famoso John Douglas, il famoso Mindhunter della serie Netflix, in realtà elaborò tutta la sua teoria, la suddivisione, la classifica dei criminali basandosi su le interviste fatte solamente a 36 o 37 soggetti.
2: Un numero limitatissimo.
0: Per fortuna non ce ne sono così tanti da poter fare una roba su un
11: più
0: milione.
11: Che altro,
0: di...
11: abbiamo detto parecchie volte, sono diminuiti, hanno lasciato il posto ai maschi.
2: A questo proposito, alla fine della puntata di martedì scorso, Massimo mi ha chiamato, io mi sono preso questa libertà, amici e colleghi, spero di aver

0: questa idea che Mumbai, come tutta l'India, fosse una struttura, una nazione sufficientemente pericolosa. E invece scopro che Mumbai è, tra tutte le metropoli, è una delle meno pericolose e dove la percezione di sicurezza dei cittadini è maggiore. Certo, non arriviamo ai vertici delle città più sicure al mondo, che sono le prime due?
1: Le più sicure al mondo?
0: Sì.
1: Milano!
2: Ginevra. Ma no, non credo proprio, guarda.
0: Direi che se, vedendo poi tre giornate.
3: Una del Canada.
0: No, la più sicura è l'Irlanda.
3: Islanda.
2: Ah, beh, sì, Islanda, vedi?
3: Vabbè, lì per commettere, cioè, prima devi trovare un'altra persona. Cioè, in Islanda tu puoi girare dei mesi senza
4: poter. Cioè, uno esce di casa e fa
3: i suicidi.
4: Oggi ammazzo il primo che passa e stai lì 2-3 ore. Il primo che passa, non
0: dire che la seconda invece è la Svizzera.
3: È la Svizzera?
1: Losanna, digli Losanna che così si tranquilli.
0: Losanna.
3: Losanna non so, va.
0: La Svizzera, nonostante loro partano secondo me con un gravissimo handicap, cioè loro hanno un servizio militare che si protrae con un richiamo di un mese ogni anno per parecchi
3: quindi
0: anni,
3: quindi si portano il fucile a casa,
0: si portano il fucile a casa, per cui tu li vedi arrivare sui treni e togliersi la tracolla e appenderla al gancio.
3: Ma tanto nessuno ruba niente lì, non è un problema.
0: Ecco, su quello, sulla sicurezza, sui crimini informatici, sui crimini economici ci andrei un po' cauto.
3: Su quello certo, ma gli altri no.
0: Ecco, oggi parliamo di Ragam Raghav, il soprannominato il mostro di Bombay. E ha ucciso parecchie persone parecchi anni fa e naturalmente questo per allargare il nostro panorama anche a serial killer non prettamente statunitensi,
1: di altre culture
3: occidentali,
1: contesti.
3: Ma l'idea dell'India mi dà sempre, cioè non so, probabilmente è un mio preconcetto, cioè il fatto che un serial killer in India, cioè sono talmente tanti, non mi sembrano così attivi come in Occidente la polizia e il controllo.
1: È più facile, dici.
3: Forse no.
0: Diciamo che negli ultimi decenni è cambiato un pochino il tessuto sociale indiano, per cui anche su questo fatto del crimine c'è un controllo maggiore.
3: Però, c'è un controllo maggiore, è un mio preconcetto.
1: No, ma non è un preconcetto. Fino a 20 o 30 anni fa c'erano persone non censite in India.
3: Ma scherzi.
1: Ma credo che di recente abbiano fatto un mega censimento proprio per aggiornare, soprattutto nelle caste più basse, che si chiamano gli intoccabili, credo, per registrare persone che erano non registrate all'anagrafe, cioè persone che esistevano ma secondo,
3: cioè,
1: diciamo, i registri,
3: capito, cioè, che trovino uno morto,
2: ci hanno messo una vita,
3: no, sì, adesso, che trovano adesso uno morto in India prima di capire chi è,
1: no, ma sicuramente
0: questa è la storia di oggi, ma perché noi risaliamo, raccontando la storia di oggi, agli anni 60
3: quindi
0: 70.
3: C'era ancora l'influenza inglese molto forte,
0: assolutamente. C'era già uno sfilacciamento del tessuto sociale molto importante. Ora ricordiamoci che l'India è una potenza mondiale insieme alla Cina,
1: certo. Anche se poi, attenzione, lì c'è la solita differenza tra il PIL, sì, e invece, certo, la ricchezza dei cittadini, perché è un paese ricco ma ci sono sacche di povertà ancora vastissime.
0: Pare che sia anche uno dei paesi che abbia dotazione armi nucleari.
1: Sì,
0: certo, se voi andate alla Farnesina a chiedere se è sicuro un viaggio in India a scopo turistico, la risposta è sì, basta che non andate al confine col Pakistan.
3: Ah beh, certo, lì si sparano.
0: Perché lì
1: io ci sono quasi andato, nel Rajasthan, quasi al confine col Pakistan. Però sì, l'India è un viaggio tranquillo, non è mica...
0: Assolutamente.
1: Certo.
2: Vabbè,
1: certo,
2: come in ogni paese basta evitare determinate zone, insomma.
3: Allora, andiamo con la prima parte della scheda.
0: Questa storia di Raman Raghav.
3: Raman Raghav.
5: Di notte, Mumbai cambia faccia. I clacson continuano a suonare. I locali restano accesi. I treni corrono ancora pieni di gente. Ma dietro le luci comincia un'altra città. Quella dei vicoli, delle stanze senza finestre, degli uomini che parlano poco e incassano molto. Il crimine indiano non ha una faccia sola. Per anni la malavita di Mumbai vive di contrabbando, estorsioni, droga, scommesse e protezione. Poi arriva Dawood Ibrahim, uno dei boss più famosi del paese. Costruisce un impero criminale che supera i confini dell'India e il suo nome diventa sinonimo di underworld. Ma bisogna allontanarsi dai grattacieli. Nelle campagne e nelle periferie compaiono banditi, rapitori, falsi santoni, truffatori e assassini. Alcuni sembrano personaggi inventati male da uno sceneggiatore, e invece sono veri. Come Raman Raghav. Bombay, anni 60.

60. Di notte qualcuno si avvicina a chi dorme sui marciapiedi e colpisce con un oggetto pesante. Una volta, due, finché la vittima non si muove più. La città comincia ad avere paura del buio.

0: Sì, in realtà a British Recording Artist, come leggo da Wikipedia, nel senso che ovviamente è di passaporto inglese, ma di chiare origini, e anche il suono di chiare origini indiane. Questo pezzo ha venduto 10 milioni di copie. Volevo dirvi questo nel mondo: 10 milioni di copie singole.
1: E beh, quando parli di quel di quella parte di mondo, qualcosa che interessa loro diventa automaticamente
0: sì.
1: Cioè qualcosa che viene acquistato in India diventa un terzo.
2: Ma secondo voi riuscirà mai ad attecchire questo tipo di musica con questa ritmica?
0: Guarda, perché grazie per la domanda.
2: Irrita leggermente.
0: A me piace.
3: No,
0: ieri guardavo
3: no,
0: un documentario su Sting che c'è sulle piattaforme e lui diceva una quindicina d'anni fa che secondo lui dopo l'onda latina la musica che avrebbe spaccato nel mondo era quella nordafricana. Io ho proprio pensato Sting sarà pure un genio, ma su sta roba non ci ha preso. Non lo
3: vabbè.
0: So, boh, non lo so. C'è stato un momento in cui la roba un po' indiana funzionava. C'era anche un
3: Bollywood
0: altro...
3: anche ha funzionato Bollywood. Molto per un certo
1: Beh, Bollywood periodo. funziona ancora
3: no,
1: in sito per loro,
3: fuori
1: per
3: dai loro, confini sì. Indiani, insomma.
1: Beh, ragazzi, gli indiani sono 1,5 milioni, eh?
0: Sì, sì, no, cioè
1: un miliardo e mezzo, stiamo parlando di un quarto degli
0: sì,
1: abitanti del mondo.
0: Però sull'idea che forse Picozzi si riferiva più che altro a se arriverà in America. Cioè la musica latina ha oltrepassato quei confini, no? Ce l'ha fatta. Altre
2: sì,
0: musiche, diciamo,
2: sia,
0: etniche.
2: Si sia ibridata di più.
0: Si è ibridata di più, bravissimo. Proprio così. Si è ibridata di più con
2: il ritmo, la melodia è già molto più riconoscibile, molto più netta.
0: Certo.
2: Non so come miscelare le due cose. Comunque siamo.
1: Aspetta, prima che ce lo scrivano, 8 miliardi gli abitanti nel mondo, quindi 1,5 miliardi sono.
0: Siamo già a 8 adesso.
1: 8 e 32.
0: Porca miseria.
3: Però.
0: Sai che ero rimasto tipo meno di 7.
1: Io a 5 ero rimasto, pensate, 8 e 32.
0: Porca dicevi?
2: Che eravamo rimasti a Raman Raghav, il quale viene inizialmente coinvolto tra gli anni 50 e gli anni 60 per una serie di morti misteriose. Perché poi non si riesce a trovare nessun legame tra le vittime fra le vittime fra di loro
1: sì.
2: Né un movente, quindi tutto sommato le indagini vanno a rilento, poi si fermano e il nostro Raman Raghav ricomincia, non si sa perché, ma si può ipotizzarlo e dopo lo faremo, ricomincia intorno alla fine degli anni 60 e uccide, quando verrà catturato dichiarerà di aver ucciso 41 persone.
1: Ma è un serial killer o un criminale?
2: Non è un serial killer, perché in realtà il suo modus operandi era quello di avvicinare persone assolutamente sole, isolate, che dormivano ai lati della strada, e possiamo immaginare quanti in India arrivassero dalla periferia e finissero a trovare rifugio sotto una tettoia, e quindi la vulnerabilità era il filo conduttore.
1: Lui li vedeva lì vulnerabili, come hai detto tu, e li finiva,
2: cioè utilizzava, oltretutto utilizzava una spranga trovata per terra, un sasso, e selezionava con grande attenzione le proprie vittime, anche perché non ci dovevano essere dei testimoni inopportuni.
1: Senza alcuno scopo, non è che è nella testa
2: dentro la sua testa, questo è un'altra cosa e la vedremo anche questa.
1: E la vedremo dopo. Va bene.
0: Amico che mi scrivi che la musica nordafricana non c'entra con l'indiana, è una differenza che conosco, ma che conosce anche mia figlia di 5 anni. Intendevo dire che Sting aveva fatto una previsione che si poneva un dubbio simile a quello che mi ha posto Picozzi. Che fatica però, posso dire. Secondo te io confondevo il Nord Africa con l'India. Cazzo, sono un analfabeta. Vabbè, torniamo tra poco.
3: No, meno male che non sei permaloso, se no c'ho quest'ora.
0: Ma no, ma si può. Ma si può che secondo te confondo il Nord Africa con l'India.
1: Come hai detto tu prima, non ha assolutamente... Cioè,
3: non ha difetti.
0: No, detto Bracardi.
1: Meno male che non ha la stanza dei bottoni.
4: Radio 105, sulla scena del crimine.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Ad ottobre Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
13: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
14: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
13: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
15: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
16: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
26: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
27: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle
26: vene. Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
27: Mina.
25: Dracula.
26: Ascoltalo ora su Audible.
28: Radio 105. Proud to be different.

0: dice delle parolacce.
1: No, no, ti sbagli, sei capito male.
0: Sì.
1: Cerbottane, dice.
2: Cerbottane. Le famose cerve dai facili costumi. Sì,
1: sì, cerbottane. Na, capito? Hai capito male tu.
0: Annalisa, Picozzi, ritorniamo a noi, va.
3: Dal nostro Ragav.
0: Sì. Com'è che si chiama?
4: Aspetta. D'Africa,
3: Raman Ragav.
0: Sì. Raman Ragav.
3: Detto
0: sì.
3: Anche il mostro di Bombay o di Mumbai, a seconda dell'epoca storica.
0: Allora, Bombay è il nome che diedero gli inglesi dopo che c'era un altro nome portoghese prima di Bombay.
3: Ma io ho letto che Mumbai Bombay era la storpiatura di Mumbai.
0: Perché loro non riuscivano a dirlo.
2: Beh, come Benares, no? Varanasi sì. E Benares.
0: Sì,
2: stessa,
0: non riuscivano a dirlo.
2: Stessa cosa.
3: Comunque credo. Diciamo che nonostante i numeri, la popolazione incredibile, immensa, il nostro mostro di Bombay ha cominciato a spargere il terrore per i vicoli, perché se la prendeva esattamente con gente e con poveracci. Certo che
0: inermi.
3: Stavo riflettendo su questo, cioè afferrare oggetti di rintracciati sulla scena del delitto, spranghe, cocci di vetro anche utilizzato o pietre, significava esporsi al rischio di imbrattarsi, di lasciare tracce.
0: Sì.
3: Quindi significa che quando era stato coinvolto nelle prime indagini di 10 anni prima, che l'avevano identificato, c'era il suo nome nel fascicolo delle indagini, e averla fatta franca evidentemente perché nessuno aveva preso le impronte digitali, quantomeno all'epoca dei fatti, 10 anni dopo. Quindi vuol dire che la cultura investigativa sì è migliorata, la sicurezza è migliorata, ma per i fatti di cui parliamo, anni 60, dai 60 agli 80, ancora c'era effettivamente
0: un po' di strada da fare.
2: Torniamo a quello che dicevamo prima, con tutto il rispetto ovviamente per l'India e la cultura indiana. Pensa negli anni 60, fare delle indagini, impronte digitali in un paese come l'India.
3: Ma io immagino, complicato, perché non ho trovato letteratura su come sia stato catturato, ma immagino che poi qualcuno dei detective si sia appostato, si sia finto un mendicante assonnato. E quindi tutto sommato abbia così potuto vedere in azione, o comunque prevedere,
0: sì, spero
3: prevenire.
0: No.
2: Beh, nella sua semplicità mi sembra un buon metodo, però posso dire. Perché non lo usano spesso?
3: Ad alto rischio, devo dire.
2: Beh, certo che a rischio, ad altissimo rischio. È un po' come gli infiltrati, no? Infiltrati estremi.
0: Mandiamo la seconda parte della scheda,
3: certo,
0: Massimo.
3: Certamente.
0: Andiamo.
5: Qualcuno sta cacciando esseri umani. Non sembra esserci un movente economico evidente. Le vittime possiedono poco o nulla. Non emerge un legame personale con l'aggressore. Non appartengono alla stessa famiglia, non frequentano necessariamente gli stessi ambienti. L'elemento comune è soprattutto la vulnerabilità. Il nome che entra nell'indagine è Raman Ragav. Non è uno sconosciuto per la polizia. Era già finito sotto osservazione in relazione a una serie di omicidi avvenuti tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Era stato sospettato e interrogato, ma gli elementi disponibili non erano bastati per dimostrare la sua responsabilità per quelle morti. Quando nel 1968 gli omicidi ricominciano, il suo nome torna nei fascicoli. La situazione diventa rapidamente un problema di ordine pubblico. Nelle periferie la paura cresce. Il pericolo riguarda soprattutto chi non ha alternative. Chi possiede una casa può chiudere una porta, chi dorme sul marciapiede no. E l'assassino sembra conoscere perfettamente questa differenza.
0: Lui girava durante la notte per Bombay.
3: Paura.
0: Incontrando...
3: Assolutamente, quando trovava un mendicante, un accattone, un senzatetto, meglio ancora, senza più corretto.
0: Sfugava
3: un senzatetto addormentato e isolato soprattutto dagli altri. Afferravano il primo oggetto contundente che aveva a disposizione e sprangava sempre soltanto la testa.
2: Sceglieva questo tipo di vittima perché nella sua testa doveva fare pulizia o perché questi erano inermi?
0: Che era la mia prima domanda, vogliamo già parlare?
2: Minore rischio di impresa.
3: Una sorta di delirio di onnipotenza, cioè quello di poter controllare e decidere della vita e della morte, un po' come gli angeli della morte fanno in ospedale. Il tema è lo stesso.
2: Quindi li aiutava nella sua
3: testa.
2: Sì,
3: volevo
2: malata.
3: A proposito raccontarvi una storia che è capitata a me personalmente, di un caso peritale in cui a un certo punto una donna viene a denunciare un'aggressione violenta.
0: Sì.
3: Dice di avere forse riconosciuto l'uomo che l'ha aggredita. Si va con gli investigatori a casa della donna, di una donna che l'aveva conosciuto. Si va a casa di questa donna, la si ritrova ginocchia per terra con la testa sfondata da un martello. A questo punto salta fuori un secondo nominativo di un secondo amico di questa presunto oramai killer. Lo si va a cercare a casa, anche lì porta aperta, cranio sfondato. A questo punto tutto è assolutamente bloccato perché i due non si conoscevano, l'assassino apparentemente non aveva lasciato tracce e succede un fatto del tutto slegato. Sui binari delle ferrovie dello Stato di Milano c'è un ragazzotto che cammina e ogni tanto si ferma esce dai binari, si ferma vicino a un passeggero, cava di tasca una siringa con un ago e minaccia di rapinare, cioè se non mi dai tutto io ti buco con, dovete
0: e
3: pensare,
0: infetto.
3: Siamo circa 20 anni fa, più di 20 anni fa, quindi sì, c'era la paranoia
0: L'AIDS.
3: Dell'AIDS.
2: Certo.
3: Preso, fermato, naturalmente viene riconosciuto dalla prima donna aggredita, sta per raccontare tutta la sua storia e salta fuori che dice sì, io ho ucciso Tizio, sì, ho colpito Caio, ma e poi ho anche colpito Sempronio. Cosa di cui gli investigatori non sapevano assolutamente nulla, vanno a cercare dove lui gli ha indicato che si trova l'ultimo cadavere e trovano anche qui un terzo cadavere di una persona uccisa, attinta alla testa con un colpo da oggetto contundente. E questa cosa ve l'anticipo, poi ne riprendiamo dopo, il motivo, il movente era quello di salvare queste persone che conosceva.
2: Cioè?
3: E cioè uccidendole, farle salire,
2: ascendere
3: a un mondo più puro.
1: Vabbè,
3: più.
1: Ma dai, un pazzo.
0: Ma tu ci racconti questo perché il personaggio di oggi è
3: perché
0: più o meno così?
3: Un indizio ve l'ho già dato, cioè il fatto stesso che abbia ucciso, sia entrato nelle indagini negli anni, a fine anni 50, primi anni 60, e poi i delitti siano ripresi nel 68, significa che c'è un intervallo. E l'intervallo di solito in un serial killer è dovuto a due cose.
0: O al carcere o allo psichiatrico.
3: O lo psichiatrico.
0: Ah, inizio a imparare. Che miseria.
2: Vai Tony. Tra poco, intanto mettiamo un disco anche un po' allegro che magari ci serve e poi invece ritorniamo nel clima di CSI col finale della storia di oggi.
6: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Mai nome fu più adatto, perché con i Bausa abbiamo proprio fatto una Bausa vera, ne avevamo anche un po' bisogno, perché oggi Maurizio, Maurizio, buonanotte.
1: Massimo,
0: ci stai facendo, ci stai tenendo proprio col fiato sospeso, eh?
2: Ma povero Ramon Ravà.
1: Andiamo con la terza parte, povero.
2: Povero uomo, naturalmente.
1: Povero uomo.
2: Diciamo che la prima reazione del governo indiano, potete immaginare quale sia una volta che viene catturato nel settembre dell'89.
1: C'era la pena di morte, figurati.
2: Viene immediatamente messo a morte, peccato che il nostro abbia dei problemi
1: psichiatrici.
2: E beh, quello che dicevamo prima di andare in pausa, cioè il fatto che per 10 anni...
3: Ma mi sento di dire.
2: Per 10 anni si è fermato dall'uccidere, evidentemente stava ospite degli ospedali psichiatrici.
1: Quindi non può essere condannato a morte.
2: Quindi lo vediamo nella terza parte della scheda.
1: Okay. Va bene, andiamo.
4: Raghav diventa uno degli assassini più temuti nella storia criminale indiana. Ma durante gli interrogatori emerge qualcosa che complica il quadro. L'uomo mostra un pensiero profondamente disturbato. Compaiono idee deliranti, convinzioni persecutorie e contenuti difficili da collocare all'interno di una normale logica criminale. A questo punto la domanda cambia. Non si tratta più soltanto di stabilire se Ramon Raghav abbia ucciso. Bisogna capire in quali condizioni mentali abbia agito e quale sia il suo grado di responsabilità. Viene sottoposto a valutazioni psichiatriche. È un passaggio decisivo perché la presenza di una malattia mentale non equivale automaticamente all'incapacità di intendere o di rispondere penalmente delle proprie azioni. Occorre stabilire il rapporto tra il disturbo e i comportamenti criminali, valutare la capacità dell'imputato e comprendere fino a che punto fosse consapevole della natura e delle conseguenze delle proprie azioni.
0: Eh beh, ce l'hai spiegato più volte che non è detto che un certo grado di infermità o di condizione psichiatrica possa implicare la non consapevolezza.
2: E l'impatto che ha questa...
0: Cioè, da capire.
2: Chiunque commetta reati simili non può essere normale, inteso come norma statistica, certamente non è normale. Ma a questo punto bisogna vedere se ha le capacità di comprendere l'enormità del fatto, cioè l'esempio più semplice può essere questo: io posso non comprendere di aver commesso un reato se rubo una mela al supermercato perché ho a casa la bambina che ha fame.
0: Puoi fare un esempio diverso, Massimo, perché abbiamo in trasmissione una persona che spesso si rende
1: ruba
0: colpevole
1: delle
0: piccoli furtarelli.
3: Non colgo.
1: Ma non per fame,
3: No, no, perché io sono come Robin Hood.
0: Cleptomania.
3: No, allora io rubo semplicemente delle cose che sono beni comuni, che costano troppo, tipo l'acqua.
1: Cioè, le fai degli espropri proletari.
0: Esatto, lei poi.
1: Mi interrompete, Picocci.
2: È bello che quando si parla di psichiatria, c'è sempre qualcuno che si mostra come un Rorschach vivente.
1: Certo.
2: Cioè ti fa commenti per cui ti tratteggia un test di personalità, per cui poi io dopo... mando la parcella a casa.
1: È logico.
0: No, torniamo a te, facciamo l'esempio della me.
2: Allora, se una persona può anche non concepire che sia un illecito, anche se è un furto,
0: certo,
2: certamente, e faccio un esempio di cronaca terribile, cioè che una donna, una madre, lasci a casa la bambina di pochi mesi e la lasci senza cibo, senza acqua in pieno agosto per andare fuori a flirtare con il suo amore,
1: come diciamo che
2: lì problemi lì c'erano nella persona che ha lasciato morire sua figlia, ma non erano di tal gravità da abolire la capacità di
1: intendere, di volere, certo.
2: Per cui diciamo che naturalmente non tutti, anzi quasi tutti quei soggetti che vengono periziati hanno un problema di vizio parziale o totale di mente, questo deve essere sufficiente però a togliere e abolire la capacità mentale.
1: E nel caso di Raghav?
2: Nel nostro caso, pur volendo, perché poi lui si è autoaccusato di 41 delitti, come al solito ricordiamo sempre che quando parliamo di serial killer non si riesce mai a sapere il numero esatto di vittime, in parte perché ne vengono tenute nascoste alcune informazioni per ricattare l'apparato penitenziario, cioè se io ti dico anche dov'è l'ultima vittima,
1: ah, certo, lo usano i detenuti.
2: A questo punto lo usa il detenuto dicendo però mi collochi in una cella migliore o in una penitenziario migliore.
0: Altre volte invece ne dicono anche più di quanti l'hanno fatto.
1: Sfruttano la situazione.
2: Adesso non ricordo bene se era Otis Tull, ma questo serial killer era riuscito a vantarsi di aver ucciso dai 400 ai 600 soggetti. Quindi qui, al di là del problema di riconoscere del fatto che il nostro Rawan abbia portato gli investigatori sulla scena, c'è poi il fatto dell'infermità di mente. Avrebbero voluto condannarlo a morte, ma in realtà soffre di una forma gravissima.
1: Quindi non è stato condannato a morte.
0: Ha finito i suoi giorni in manicomio, probabilmente.
2: Ha finito i suoi giorni in una prigione federale, dove è morto nel 1995.
1: A lui sono stati attribuiti quindi una quarantina?
2: 41. Però poi, come al solito, per chiudere le istruttorie si punta su quei delitti su cui ci sono più prove, più certezze.
1: Certo,
2: per cui
1: non su...
2: un serial killer viene condannato per due delitti, perché su quello ci sono prove
1: tanto
2: inopinabili.
1: Basta, no?
2: Certo. Tanto basta per... e rimangono aperti gli altri 39 casi.
0: Teniamoci un appunto per la prossima volta, anzi ricordatecelo anche voi ascoltatori. Sì. Qualcuno vuole il parere di Massimo sulla pena di morte, sia nel caso della povera donna.
2: Siamo al Medioevo.
0: E anche nel caso della fucilazione usata come deterrenza. Martedì prossimo ci parli un po' di questo.
2: Senz'altro.
0: Dai.
1: Grazie Picozzi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
5: Arrivederci. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ehi, ti stavo aspettando.
8: Mi hai riconosciuta?
7: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
8: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!

0: E così chiudemmo. Posso leggere un messaggio? Non mi ulchizzo, mi
1: sono lecci, già... lecci.
0: No, secondo me è interessante invece. Io in effetti
1: quando,
0: ho detto...
1: Quando
0: ho detto...
1: dice non mi ulchizzo...
0: No, ma per niente, per figurati. No, io quando prima ho detto quella povera donna, no, in riferimento alla condannata a morte, dove non ha funzionato, eccetera, in effetti poi mi sono riascoltato mentalmente, ho detto, beh, povera donna.
2: Insomma, però...
0: E qualcuno scrive, oh, ha fatto un crimine, ha commesso un crimine terribile, efferato, eccetera. È vero che ha commesso un crimine terribile, però nel momento in cui le fanno quello che stanno facendo, in qui e ora è una povera donna, no? Per me, certo. Per la mia sensibilità. Però è un discorso molto interessante quello sulla pena di morte. E secondo me settimana prossima dovremo proprio fare un blocco.
1: Sì, sì, Monesi ha fatto così. Poi
0: no. Monesi.
3: Come mai? Nel frattempo ti volevo fare complimenti, ricordo... Tony, per la tua giacca di pelle, ti sta molto bene.
2: Bene, messa
3: su adesso perché sta andando via, quindi
1: io
3: no?
1: Non riesco
3: molto
1: a capire, io non la capisco quella donna lì, cioè,
2: grazie Lidia,
3: è questo,
2: grazie
3: il segreto della
2: grazie
3: nostra
2: comodo.
3: Relazione,
1: ripeto,
3: sai?
1: Non è per me non è commestibile, io non sono per lei commestibile, ma lei continua
0: perché non credi al fatto che lei ti possa realmente trovare attraente?
1: In un'altra vita noi ci sposeremo, io e Manola, in un'altra vita.
3: E faremo continuare il sogno,
1: esatto, grazie Lidia, c'è quello che deve mandare la pubblicità.
3: Ciao
1: Manola,
0: io vivo in un programma dove la terza conduttrice dice a uno dei conduttori, meno male che ho autostima, dice che bel giubbotto, e a me dice è tutto sbagliato, cioè c'è una disparità di trattamento, imbarazzante.
3: Perché devi essere stimolato.
0: Sì, incredibile.
1: Ma io sono super sex.
2: Sei giusto.
1: Macro sex. Ciao.
0: A domani.
3: A domani.
0: Ciao. Ciao. Ma dove? Ah, è finita. Scusa.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. La Polonia lancia l'allarme. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. In un'intervista al Financial Times, il ministro della difesa di Varsavia teme vittime e dunque un'escalation di violenza nel cuore dell'Europa. Pesanti raid di Putin questa notte nel Kharkiv. Bilancio provvisorio, almeno 3 vittime. Un attacco informatico su ampia scala ha raggelato la Francia, mandando in tilt i sistemi di refrigerazione nei supermercati. Un gruppo di pirati informatici ha violato i sistemi surriscaldando i banchi frigo, danni per milioni di euro. Meloni torna a chiedere all'Europa risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia e annuncia che riproporrà personalmente la questione al Consiglio europeo. La flessibilità sui conti pubblici. Bruxelles risponde: i conti devono essere sostenibili. La cronaca italiana: Chieri nel Torinese, per 12 ore una donna è stata costretta a subire violenze fisiche con taser, colpi di pistola ad aria compressa, oltre a percosse e strangolamenti. La vittima era consapevole di avere un rapporto sessuale di tipo sadomaso, ma l'uomo ha invece utilizzato pratiche non concordate. Arrestato. Caso Garlasco: a colpi di perizie va avanti la battaglia legale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia. Dopo le ultime controanalisi rispetto a quelle ordinate dai magistrati, in particolare la più discussa, l'impronta di piede sulla bicicletta, il pool di difesa di Andrea Sempio si dice ottimista, come spiega l'avvocato Cataliotti.
8: Ci sentiamo molto forti, noi difensori abbiamo trovato risposta a tutti i quesiti posti ai nostri consulenti. Abbiamo fatto un ulteriore lavoro e anche e soprattutto l'impronta della scarpa non è il piede di Sempio.
7: La vita costa troppo, a Milano in particolare, ma in tutta Italia. Meglio allora mettere le tende nei parchi pubblici. Torna la protesta degli studenti alle prese con cifre a dir poco insostenibili. Le stanze singole nel mercato privato arrivano a 700 euro al mese, i posti letto negli studentati 1.300 euro mensili. Questo è un business, non è un servizio che vuole garantire il diritto di tutti a studiare. Lo sport: serata Champions per l'Inter che affronta a San Siro il Bruges. Kivu ammette: squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile. Un match da non sottovalutare, dice anche Allegri, impegnato questa sera con il Napoli sul campo spagnolo del Villarreal. McTominay potrebbe essere titolare da subito. In Serie A il Venezia ha esonerato poco fa l'allenatore Giovanni Stroppa, in poll per la sostituzione Paolo Zanetti o Davide Nicola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Amici, ben ritrovati a Radio 105, a 105 Takeaway. Oggi è martedì, quindi siamo pronti per una nuova puntata di 105 Takeaway sul canale 66 del Digitale Terrestre con Maurizio, con Lauretta, con il collegamento funzionante in quel di Napoli con Camilla Ghini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Camilla.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Non mi hai acceso il tastierino, adesso Maurizio ti do una testata subito.
2: Sono vane pompe che lusingano adesso solo la vanità dei superstiti.
0: Tutto bene per il collegamento, quindi siamo pronti per sapere se anche la parte video funziona. Ti vedo un po' scura in volto.
1: Io scura?
0: Sì, cos'è successo?
1: Ah, ma scura io?
0: Sì.
1: Ah no, niente, ho fatto tardi.
0: Ok.
1: Ho fatto tardi perché abbiamo girato fino alle 4 del mattino stanotte.
0: Ah, aspetta un attimo, stai lì. No, stai lì. Tu parla. Parla.
1: Abbiamo
0: parla.
1: Girato queste scene romantiche, non potete capire. Il freddo di Napoli, la brezza marina. Che sta succedendo?
0: Vai.
1: Ah no, quindi praticamente io avevo questa gonna lunga e c'era il vento, c'era Napoli, c'era il Vesuvio che ci abbracciava e ci coccolava. C'era un litigio, che poi diventava qualcos'altro, un litigio che poi diventava l'ammettere di essersi innamorati l'uno dell'altra. E poi ragazzi, non vi posso dire nient'altro perché dovete vedere il film nelle sale l'anno prossimo, non so quando,
3: ma alla fine
1: se mai uscirà.
3: È l'assassino?
1: Chi? No, questo non te lo posso dire. Potrei anche essere io, attenzione.
4: Okay. Attenzione.
1: Ok, ti interessava Daniele questo argomento.
0: Musica base in sottofondo, abbiamo naturalmente una serie di considerazioni da fare, soprattutto in relazione a quello che hai appena detto. Ci sarà modo di parlare del film, ma non spoileriamo perché è all'ABC della comunicazione.
1: E se no non mi vanno al cinema i ragazzi,
0: certo,
1: capito?
0: Certo, io so di gente che ha già prenotato il biglietto ancora prima che uscisse.
1: Che ma cos'è esce sto film?
0: Però so che ci sono persone che sono già in film. No, allora, io l'ho trovato al parrocchiale di fianco a casa mia. C'è già un
1: pagavano te per andare a vederlo.
0: Is coming. C'è scritto is coming.
3: Io ho
0: però
3: già il CD, quello
0: quello farlocco, bello. Quello scaricato su, come si chiamava il sito?
1: Napster. Su iMule.
0: Esatto. Allora, amici, l'argomento del giorno non è questo, ma no. Attenzione, oggi un puntatone perché abbiamo questa...
5: Cazzo!
1: Questa cosa? Questa
5: cazzo!
1: La rivoluzione dei dettagli.
6: Ti piace il gelatino a gusto di panna, pistacchi e noccioline.
1: Ok, non era neanche questa la news?
0: No, qual era?
1: Gnu.
0: Prego.
1: La rivoluzione dei dettagli. Lentiggini, fossette e mani lunghe. Battono i soliti canoni estetici.
4: Bella.
0: Allora aspetta, bella. Non ho capito. No,
4: lo so
0: ferma,
4: che non
0: ferma,
4: hai capito
0: ferma,
4: perché
0: ferma,
4: tu sei
0: ferma,
4: fermo a
0: ferma, ragioniamo.
1: Non so se mi vedete.
0: Sì. Sì.
1: Poi mi racconto, ma Daniele tu lo sai, lo sa anche Lauretta, anche
0: no,
1: Maurizio.
0: No, non lo so che cosa.
1: Che io mi faccio le lentiggini.
4: Sì.
1: Finte.
3: Certo, ma che certo. Lo sappiamo
1: tutti. Okay.

0: Madonna, lo so che c'è già quello che è già lì così. Allora, oggi no. Lo dico, sì. Momento volgare. Oggi sono escluse le parole la fi, il ca, il cu, le te.
1: Sì.
0: Ok? Tutto il resto è buono. C'è altro? Bene, iniziamo così la puntata. No il ca, no la fi, no le te e no il cu. Però viva

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
0: Piace le mele.
1: Sì.
0: Le pere.
1: Sì.
2: Sì.
0: E la vongola.
1: Allora,
0: vongola.
1: No.
0: Mamma mia.
1: A parte che sono
2: buone le vongole.
0: Ciao dal butto.
1: Ti piacciono,
2: ragazzi,
1: le vongole?
2: Mamma, quanto mi piacciono le vongole, la pasta alle vongole, il sauté di vongole domenica. Allora
1: sì,
2: vi racconto questa.
1: Oh, vai.
2: Ho mangiato un sauté alle vongole. Mi è arrivato sto sauté, era pieno di aglio, ragazzi.
1: Eh beh, c'è, però ma c'è nel sauté,
2: no, vabbè, ma ho capito, ma non è, c'erano più aglio che vongole praticamente. Ne ho mangiate due perché
1: sì,
2: non ce la facevo e
1: due
2: credo
1: vongole?
2: Che sì, perché okay, era troppo impregnato di aglio.
1: Ok.
2: Ma credo che le persone che in quel momento si trovavano intorno a me, poverini, insomma, sono stati inebriati da questo aglio per tutto il pranzo.
1: Guarda,
2: quindi sono traumatizzata da questo sauté di vongole, devo dirlo.
1: Non ti preoccupare, sappiamo che ti piace il pesce, quindi non abbiamo... insomma,
2: sì, poi hai capito, Napoli, città di mare,
1: certo,
2: capito?
1: Poi lì è pieno di
2: vongole,
1: vongole
2: e di cozze.
1: Esatto, no, ci sono più vongole.
2: Più
1: che
2: vongole,
1: cozze.
2: Sì.
1: Prego.
3: Battaglia,
1: dimmi.
3: Le mammelle valgono?
1: Mammelle?
3: Hai detto non cinque cose, ma non le mammelle. Io amo le mammelle.
1: Allora,
3: Ricchi da Milano.
1: Allora, ragazzi, adesso si ride e si scherza, va bene? Però mi metti
2: le mammelle.
1: No, si ride, si scherza e si fanno gli scherzi. Maurizio, per favore, attenzione. Musica incazzata, perché prima della lettura della notizia adesso parlo io. Allora, proviamo a fare una puntata, io per primo,
2: serio?
1: Ok, dove non si possono citare i seguenti e anche sinonimi e anche sinonimi,
2: ecco,
1: di questa roba qua, della fi, del cu e delle te e delle... cosa manca all'appello?
2: Del ca. Vabbè, ma quello dai, ma chi è che lo dice? Mica noi donne siamo così volgari.
4: Esatto, tra l'altro.
1: Ah, perché a voi non piace il ca?
4: Vabbè, ma mica dici.
2: Vabbè,
4: dice
2: ma
4: così.
2: Esatto, cioè non è che se mi chiedono cos'è una cosa che ti piace dell'uomo, la prima cosa che mi viene in mente è quella.
1: Ok, la
2: Anzi,
1: seconda.

0: Veramente quella è tipo l'ultima, okay, capito?
1: Ma la, cioè, seconda allora?
0: No, no, mi piace allora, il sorriso, lo charme, capito? Queste cose qua.
1: No, ma deve essere l'argomento del giorno e poi leggiamo la notizia.
0: Il naso, a me piacciono i nasi.
1: Ti piacciono i nasi? Ma si sa che sei golosa di nasi. Sì, sì, ti fai i nasi tu, vero?
0: Sì, sì.
1: Prego.
2: Ciao ragazzi, sì. L'intensità dello sguardo è quello che mi colpisce di più. Ciao, ma è Antonita da Cesena.
1: Che è successo?
0: Poi passa
3: allora, l'intensità dello sguardo.
1: Intensità?
3: Dello sguardo.
0: Beh, gli occhi, ragazzi. Gli occhi dicono tutto.
1: Gli occhi
0: vale. Dai.
1: Gli occhi vale.
0: Sì.
3: Gli occhi sono lo specchio dell'anima.
1: Guarda che gli occhi parlano più delle parole.
0: Gli occhi, Cico, non mettono
3: occhi
0: mai.
3: Occhi di ragazza, esatto. Quando...
1: Esatto.
0: Occhi di gatto.
1: Esatto. Occhio per occhio, dente per dente.
0: Dente per dente.
1: Sì.
0: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
1: Prego.
0: News,
1: vai.
0: Eccomi qua. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Lentiggini, fossette, dita affusolate sono i nuovi protagonisti dell'attrazione biologica e psicologica.
4: Perché sì, perché no, ha fatto, perché non sì, ha fatto, prima, dopo, tutte cagate.
1: Beh, vabbè, adesso.
0: Hai ragione.
1: Ok.
0: Un recente sondaggio internazionale ha ribaltato i vecchi stereotipi legati esclusivamente a seno, glutei e masse muscolari, dimostrando che l'occhio umano cerca dettagli anatomici molto più specifici e insoliti.
1: Insoliti.
0: E insoliti.
1: Scoperta, scusami, è importante.
5: Parte da una scoperta shock, le seghe non le hanno inventate gli uomini ma le donne. Ecco.
0: Beh, insomma, non me lo aspettavo.
1: Neanch'io.
6: Secondo me è una fake news comunque.
1: È una fake.
0: Ma io vorrei capire il contesto di dove Daniele ha estrapolato,
1: ragazzi,
0: questo audio.
1: Io vi porto delle notizie. Se poi voi fate i soliti ignoranti.
0: No.
1: Dai.
0: No, infatti.
1: Beh.
0: Comunque parliamo di cosa attrae le donne riguardo gli uomini e viceversa.
7: Camilla,
0: senza parlare.
7: So che ti piacciono le palle, ma qua abbiamo le palle di tutti i colori: mallone, nero, blu, tutti.
0: Ah, ok, grazie. Sono felice di apprendere questa notizia.
1: Sì.
0: Quindi, vediamo un po' che cosa cattura lo sguardo dell'uomo
1: vediamo.
0: E della donna.
1: Oh, vediamo.
0: Allora, focus sul viso.
1: Oh, sul viso.
0: Le donne negli uomini guardano fossette del sorriso e mascella definita. La mascella è tanta roba. Ma infatti, i chirurghi, i medici estetici diranno che adesso una delle cose che gli uomini fanno di più è il filler, proprio qua, per definire questo angolo qui.
1: Cioè,
0: mascella e mandibola.
1: Cioè,
0: la mascella e la mandibola.
1: Tutti dei ridge de no artri.
0: Esatto.
1: Ok, va bene.
0: Mentre gli uomini nelle donne guardano lentiggini e fossette sulle guance.
1: Escluso ovviamente quello che abbiamo già detto prima, giusto?
0: Questo non ne parliamo proprio, lo dimentichiamo.
1: Lentiggini e?
0: Fossette sulle guance.
1: Fossette sulle guance, ok.
0: Vedi quando sorridi, alcuni hanno le fossette, no? Sì. Poi, estremità.
1: Estremità.
0: Estremità.
1: Estremità.
0: Le donne negli uomini guardano le mani grandi con dita lunghe e curate.
1: Okay.
0: Prego.
1: Sì?
0: E mentre gli uomini nelle donne guardano le caviglie sottili, questa l'ha scritta Daniele Battaglia, e le mani piccole.
1: Caviglie sottili e mani piccole?
0: Sì.
1: No, non l'ho scritta io, l'ho scritta...
0: Ma tu immagini uno che apre il canale 66 e vede due persone che stanno col dito medio mentre parlano.
1: No, beh,
0: alzato.
1: Scusa,
0: è un riflesso naturale. Sì, infatti.
1: Beh, allora,
0: infatti.
1: Poi...
0: le mani piccole, cioè gli uomini le mani grandi non piacciono?
1: No, se no sembrano quelle degli uomini, se piacciono al contrario.
6: Troppo grandi.
1: Esatto.
0: Chiaro.
1: Però,
0: chiaro.
1: Andiamo ad analizzare con calma.
0: Andiamo avanti.
1: No, nel senso, chiediamo ai nostri ascoltatori, cosa piace oltre quello che ho escluso con i sinonimi in un uomo e in una donna, ok?
0: Va bene.
1: 342 41 15 105. Nel frattempo ci misuriamo i nasi,
0: le dita
1: e tutto il resto.
6: Le caviglie
1: e tutto il resto, facciamo un check e chiamiamo i feticisti per sapere se le caviglie di Camilla Ghini sono

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
4: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
4: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
11: Pazzola Tergi Cristallo.
10: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
13: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
14: Conosci il teatro del no?
15: No,
16: questa è una canottiera dorata.
17: Sentivo odore di pesce io.
18: Ciao raga, tutto rego?
19: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
20: Non la possiamo risolvere a padel.
19: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
23: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Continua pure a cantare, cara Camilla. So che ti piace questa canzone. Puoi anche disannunciarci il nostro selection.
1: 105 selection. Lei è Olivia Dean con Baby Steps.
0: Ok, abbiamo trattato un argomento che è i punti del corpo, le parti del corpo che ci piacciono di più in un uomo o in una donna, e abbiamo escluso una serie di parti che sono, ricordiamo, la fi, il ca, il Q, le te e basta. Per il resto vale tutto. E sinonimi annessi. Però c'è qualcuno, adesso non so se stai per mandare in onda questo messaggio. Cioè, non è che abbiamo detto che non si può più parlare. Cioè, se hai
2: tu li hai spaventati, Dani.
0: Li ho spaventati. Vabbè, andiamo a sentire il primo messaggio, vai.
3: Ciao. Ciao. Allora, a me delle donne piacciono il V, il Ba, ma soprattutto le ga, quando hanno due belle ga vado fuori di testa.
0: Sì, ripeto ragazzi, non è che non si può parlare
1: di te.
0: Cioè vai fuori di te al massimo e sta, però si può dire le gambe, cioè non è
2: il viso, il
0: anche
2: bacino,
0: il
2: si può dire.
0: Eh sì, cioè adesso mi avete
1: ragazzi, ma quindi mi state dicendo che nel 2026 si possono ancora fare dei commenti riguardo il fisico di qualcuno?
0: Sì,
1: cioè si può dire che ti piace una parte del fisico di qualcuno?
0: Sì,
1: meno male.
0: Posso dire, cioè, per una volta uno se dice hai delle belle gambe, e se un'altra persona non ha delle belle gambe, basta non dire all'altra persona non hai delle belle gambe. Cioè, perché non è carino e ci sta non fare body shaming e tutta una serie di cose.
1: Giusto.
0: Ma se uno ha delle belle gambe e poi è tutto soggettivo, per esempio, c'è chi dice che Lauretta abbia delle brutte gambe, c'è chi dice che Lauretta abbia delle belle gambe, è tutto
1: ma
0: soggettivo.
1: Non credo
0: sto dicendo un esempio a caso, per dire. In realtà si può anche dire, in positivo si può dire tutto, in negativo no. Quindi, Maurizio, fai schifo.
2: Ma no,
0: scusa,
1: ah no, non bisognava dirlo. No, perché ogni tanto viene, lo capisco.
0: C'è un altro messaggio?
4: Dani, a me delle donne piace un sacco il poggiapollici, quello che c'è in fondo alla schiena. Non so se hai capito qual è. Allora, non ho detto né Q, né cane, P, né te, né niente.
1: Allora, poggiapollici.
0: Allora, io ho capito perfettamente. Perché quando fai l'amore, se tu sei in una posizione, quando fai la posizione A, ma è normale, appoggi tu appoggi i pollici in quei due buchini, in quelle due fossette che vengono chiamate beceramente appoggia pollici, ma io ho capito.
1: Io non l'avevo mai sentita questa cosa.
0: Tu le hai quelle cose, le hai i poggia pollici?
1: E che ne so, penso
0: tu le hai, Lauretta?
2: Ma non lo so, però non è che siamo dei comodini che uno appoggia pollici, cioè.
1: Ma che vuol dire?
2: Perché tu appoggia pollici?
0: Ma mi fate incazzare oggi, ve lo dico.
1: Raga, mi guardo un attimo.
0: Guardati dietro.
2: Ma come si fa? Non vediamo.
0: Vieni un attimo qua, te lo dico, se ce le hai.
2: No, adesso ho il body.
0: Hai il body?
2: Sì. Lo giuro.
1: Ma si sente anche dal body? Ma, cioè, sì.
0: Camilla,
1: c'è tipo una fossetta
0: che facciamo il contenuto. Puoi per favore girarti, alzare la schiena, ti dico se hai poggia pollici?
1: Non posso.
0: Ok.
2: Perché
1: sono
2: maglia
1: in mutande.
0: No, ragazzi. Io voglio sapere, cioè. Allora, c'è. Cioè, questa che si mette il body.
2: Io il body, sì.
0: Quest'altra che fa il notiziario.
5: Lo faccio io.
0: Dai, no, Maurizio, faccio vedere te. Usciamo da questo top.
1: Vabbè,
0: a posto così. Un altro messaggio, grazie.
6: Ciao, ragazzi, Giampi dal Salento. Le partner con cui sono stato sono impazzite per le mie fossette al fondo schiena. Sarà perché non lo so, cosa trovano attraente. È la fine del tatuaggio su tutta la spalla, non lo so. E invece io apprezzo parecchio assai nella donna il collo. Saluti dal Salento.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio.
5: Cioè, di lui apprezzano il poggiapollici.
1: Sì, esatto, è lui che
0: magari c'è una
1: ha detto del tatuaggio, ora magari non è una parte del corpo, però ragazzi, mi rendo conto che crescendo apprezzo molto gli uomini che hanno i tatuaggi sulle braccia. Gli uomini con i tatuaggi sulle braccia comunque subiscono, cioè io subisco il fascino di...
0: Bene, vieni qua,
2: anche
0: Maurizio.
2: Anche io.
0: Guarda, per la prima volta ti autorizzo, lascia la regia, vieni. Facciamo una roba orribile.
1: Quando adesso, poi hanno la camicia tirata su e esce il tatuaggio.
0: Allora, adesso tu guardi in camera. Oggi ho veramente, mi fate incazzare oggi. Allora, lui è Maurizio, per gli amici del canale 66. Saluta.
1: Ah, è lui ciao. Maurizio, allora, no, perché sì, sentivo solo la voce.
0: Maurizio, fai vedere il bene il braccio a Camilla. Dai, fammi adesso vedere. Tu, io esco dall'inquadratura e prendi okay. E dici a Maurizio che ti fa sesso perché ha questo tatuaggio. Vai.
1: Ciao Maurizio, mi fai sesso con questo tatuaggio.
7: Grazie.
0: Ti vorrei... Dai, allora,
7: io esco da qua metti,
0: a fare soldi. Mettimi un messaggio, Maurizio. Nel frattempo, però, dico una roba: nei vostri messaggi, quanti ne sono arrivati?
2: No, perché ne sono arrivati tantissimi. Oggi, tantissimi.
0: Oggi, tantissimi.
1: Impulse,
2: sì. Impulse.
0: Mettibili, due. Uno è questo, vai.
8: A me di una donna piace innanzitutto come cuce a maglia con i ferri, come fa l'uncinetto. Sono le due cose che mi acchiappano un casino. Cioè, come una donna fa queste arti antiche, io scherzando. Sono conquistato, mi sciolgo.
2: Metafora.
8: Buona continuazione.
0: Ma è una. Non è una parte del corpo. Cioè
1: ed è per questo che il nostro ascoltatore rimarrà single per tutta la vita.
2: Vabbè. Ma secondo me è una metafora, dai.
0: Ma poi chi è che fa le cose a mano?
1: Ma sta scherzando. No, vabbè. Sarebbe. Guarda, ecco, io una cosa che mi auto. Cioè, mi autocritico. Di non saper fare queste cose, vorrei imparare, perché peraltro è anche utile saper fare, soprattutto che ne so, anche
0: tu,
1: solo le stupidaggini, rimettere
0: tu che fai la maglia.
2: Perché
0: dai,
2: no?
0: Metti una canzone, dai, basta.
2: Dai, basta.

0: Ciao ragazzi, a me sulle ragazze piacciono i baffi alla Poirot, tipo quelli che ha Camilla. Ciao ragazzi, vabbè, caro Daniele del cazzo.
1: No, allora, intanto Camilla non ha i baffi alla Poirot, ma ha solo i baffi. Ah? Cioè, non ha proprio, non ha uno stile. E per quanto riguarda il caro Daniele del cazzo, io non accetto questa cosa, te lo dico subito. Maurizio, il tastierino, te lo dico, se non funziona, mi incavolo, perché non funziona. Non funziona. Basta, va bene. Diamo il benvenuto all'argomento del giorno, che per un istante va in stand-by, ma tutto nasce proprio grazie al fatto che è venuto a trovarci Settembre.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Pensavo fosse io l'argomento del giorno.
1: Sì, te l'ho fatto apposta questa cosa.
2: Buongiorno,
1: Come si chiama il tuo ultimo lavoro?
2: Lentiggini.
1: Noi abbiamo detto, prima della tua venuta, qual è la parte del corpo? Abbiamo escluso un po' di cose. Allora, abbiamo escluso, adesso, non voglio essere volgare, ma abbiamo escluso tutti gli apparati riproduttori e tutte le cose un po' più becere, e ci siamo concentrati su altri aspetti estetici.
2: Le lentiggini, ad esempio, e anche un'altra cosa, le fossette pure.
1: Bravo, bravo. Te ne viene in mente un'altra?
2: No. Beh, i denti, il sorriso.
1: Il sorriso, sì, no, ma anche i denti. Molte persone.
2: Infatti, molte persone guardano i denti. Non è la prima cosa che guardo, però i denti.
1: Ci sta. E perché lentiggini invece nel tuo caso?
2: Ma
1: ovviamente non è una parte del corpo e basta, però è un qualcosa di un po' più profondo. Però.
2: Sì, nel caso di questa canzone era un'immagine, un qualcosa di più, diciamo, tangibile in un certo senso. E avevo proprio voglia di voler descrivere qualcosa di più concreto e quindi è nata in maniera molto naturale questa canzone, quindi ho voluto lasciare così come stava nascendo.
1: Ecco, io ho un problema perché non riesco a togliermi dalla mente il fatto che la prima volta che ho visto un tuo videoclip, ok, era su un'altra parte del corpo, ok?
2: Le vertebre.
1: Le vertebre. Allora, a un certo punto mi sta venendo quando eri più giovane, sei giovanissimo, ma ti hanno regalato l'allegro chirurgo, oppure, cioè questa roba che è una cosa molto bella che tu hai sempre fatto già al tempo di vertebre, abbiamo sempre utilizzato, anzi hai utilizzato, delle metafore per far capire un sentimento quanto in quel caso ti entrasse proprio talmente dentro da andare a toccare le vertebre, no? In questo caso però è un qualcosa di interiore,
2: molto viscerale.
1: Ecco, in questo caso non la voglio fare troppo complicata, però è la domanda che mi è sempre venuta in mente dalla prima volta che ho scoperto che saresti venuto a trovarci. Adesso sei andato sull'esteriore, perché le lentiggini sono fuori. Cioè, questo passaggio è voluto o è a cazzum?
2: No, è ad cazzum. È ad cazzum, come direbbero i latini, è molto casuale. Ma bisogna dire, ma potevo farti tutto l'introspettivo.
1: Ma io preferisco così, cioè nel senso.
2: È stato così. E poi sai cos'è? Quando scegli il titolo di una canzone, tu magari guardi tutto il testo, cerchi anche la parola chiave. Secondo me questa era la parola chiave del pezzo, e quindi ho detto, vabbè, dai, si chiama la lentiggini, lasciamo la lentiggini, sì. Poi, Settembre lentiggini, guarda, dillo tu.
1: Settembre lentiggini è un po' uno sciolilingua, sì, ci sta. Posso dirti una roba? Togliete la base per un istante, tanto non siamo in diretta, no? Siamo in diretta? No. Vabbè, allora. Tu, questa roba qua, del prima avevo fatto un percorso interiore, le vertebre, adesso esteriore. Giocatela per la prossima intervista.
2: Vero,
1: tu mettila così, che tutti dicono: cazzo, che figa! Giusto, allora, invece, adesso è molto bello questo tuo lavoro. Facciamo una cosa, lo ascoltiamo e poi facciamo altre due chiacchiere insieme. Con lentiggini, lui è Settembre.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: settembre. Lentiggine. Splash.
1: Qui a Radio 105, a 105 Take Away, stavamo parlando fuori onda, ma essendo Camilla Ghini collegata in quel di Napoli, fa fatica a intervenire e sono in questo caso io un po' scortese perché c'è un piccolo ritardo, ma immagino che anche lei abbia qualcosa da chiederti prima di farti un'altra domanda io.
2: La mia pizza preferita, che mi vuoi chiedere?
3: Innanzitutto sono nella tua città natale, quindi ti devo dire che è bellissimo stare qui da quasi un mesetto, ma questo è un problema mio, ecco. Ma quello che ti volevo dire, a parte che ho sentito la canzone e mi sono emozionata, perché...
2: Grazie.
3: Innanzitutto ho apprezzato, per quanto riguarda il video, tantissimo che tu usi come me le cuffie con il filo,
1: sì.
3: Perché io uso solo quelle.
1: Sì, ce le ha anche adesso in questo momento.
3: Ah, veramente?
1: Sì.
3: Anch'io, eccole qua.
1: Cioè, il grande ritorno, sì.
3: Ragazzi, non ci sono cuffie migliori di queste.
2: Se vuoi sapere la verità, in realtà è che ho perso le AirPods sotto sotto il binario del treno. Cioè, sotto il treno, mi sono cadute mentre salivo sul treno, sono rimaste lì sotto.
1: Sai che lì c'è un cimitero apposta, cioè ci sono proprio tutti i modelli.
2: Esatto. Cioè, e uno dei due, le mie stanno lì sotto. Quindi.
3: Ma poi anche per tornare al discorso del brano, Daniele mi prenderà in giro perché adesso farò una domanda seria, che non è da questo programma.
1: Sì.
3: E mi ha colpito molto il fatto che tu, ecco sì, grazie per la base, parli di questa assenza che, come dire, fa tanto rumore, no? Ma tu hai paura di essere stato dimenticato da qualcuno?
2: In vita mia non avrei scritto la canzone altrimenti, quindi sì, la risposta è sì.
1: La risposta è sì, per il seguito ci saranno altre canzoni per raccontare perché alla fine uno...
2: Sì, però anche qualche canzone più felice la facciamo, voglio dire al pubblico che li vedo spesso preoccupati.
1: Si preoccupano.
3: Vieni a Napoli a scrivere che qua veramente, ragazzi, è meraviglioso.
2: Sì, è vero.
1: Vorrei che queste stesse risposte, oltre che con la musica, tu avessi modo di farle dal vivo con il tuo pubblico. Io sono un rompicoglioni, però oramai ho la tua paternità, perché
2: vero.
1: Da quando insomma hai fatto Sanremo Giovani non posso non fare Pippo Baudo. L'ho inventato io, che non è vero, non è assolutamente vero, ma fatemi credere questo. Vorrei che tu portassi la tua musica live. Dimmi se ci stai pensando e lavorando.
2: Daniele, ci ho pensato e quindi ci sto lavorando.
1: Ok. Ma?
2: Ci sto lavorando, non c'ho ma.
1: Va bene, ma lasciami delle speranze però.
2: Ci sono belle speranze.
1: Questo volevo sapere.
2: Molto belle, vi invito.
1: Anche a Camilla e
2: certo.
1: Ci sarà l'occasione di venirti a trovare. Anzi, facciamo una
2: presto.
1: Roba. Quando sarà, vieni qui e me lo dici. Va bene?
2: Sono tutto okay. vostro.
1: Bene. Io nel frattempo ti auguro in bocca al lupo per tutte le cose che stai facendo, anche per questo tuo nuovo singolo Lentiggini. È stato un piacere averti
2: qui. Mio, grazie.
1: E poi fuori onda diamo 2 o 3 posti a Camilla perché
3: grazie.
1: Sta mangiando
2: delle
1: robe orribili in questi giorni. C'ha un alito.
3: Per i fiorielli.
1: Ha un alito di aglio che non si può sentire. Vale, questa è un'altra storia. Grazie a tutti.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
0: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Da Arca Planet, convenienza nostra.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Passami il gin tonic, subito, subito, che veramente
1: eccolo.
0: Mi è risalito tutto il 1995 in un istante con questa canzone degli Underworld.
1: Ma sai che ti conosco talmente bene,
0: sì,
1: che sapevo che tu avresti detto mi è risalito il puntini puntini puntini.
0: Ah, guarda, adesso ti giuro, adesso mi spoglio nudo e mi butto nella fontana qui di fronte a Radio 105. Mi sta risalendo tutto, forse ci ritroviamo domani, non lo so.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: E sono le ore 13 puntuali, gli squizzati di 105 pronti su Radio 105.

0: Buongiorno, buongiorno, squizzati d'Italia. Buongiorno a tutti. Saluto tutti i nostri ascoltatori, saluto Ludovica Frasca e Rebecca Papi, buongiorno girls!
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori, teleascoltatori, ascoltatori del mondo.
0: Benissimo, comunque ragazzi vi sento ormai, come dire, all'unisono, quindi siete proprio a pallissima, ecco come si dice. È il gergo giusto, scusate ragazzi, per i giovani si dice così? Come si dice?
2: A pallissima?
0: Non si dice a pallissima, non si dice? No, ho sbagliato?
2: No,
0: come si dice? Scusate, dite che io mi adeguo.
1: Senza esagerare, a palla.
0: A palla.
2: Comunque,
0: siete pronte,
2: aspetta,
0: quindi per questa?
2: Dimmi. Paura, vai. Si è acceso lo schermo, ti vedo adesso.
1: Adesso ti vediamo. Okay.
0: Ma come che paura? Fino adesso siamo stati in una situazione imbarazzante ed ora è tornata la luce qui in studio. Per chi ci segue sul canale 66, mi trovo sempre nello scantinato.
2: Mamma
0: per
2: mia,
0: qualche
2: ma
0: giorno.
2: C'è anche Tony Zucchero con le cuffiette. Con le cuffiette.
0: Sì, non so cosa sta succedendo. Non so cosa sta sentendo, però gira.
2: Guarda Tony,
0: ma mi sta molto vicino.
2: Siamo
3: problemi tecnici per Papi, sì.
0: Problemi tecnici me li abbiamo risolti. Ragazzi, il bello della diretta è questo. La radio, come dire, in qualche modo ci fa stare in contatto diretto con i nostri ascoltatori. Cosa che non fa ovviamente la televisione quando è registrata, a meno che non è in diretta. Ma oggi in diretta si fa pochissimo. Però la radio, visto che ovviamente è proprio in diretta, poi 105 ha, voglio dire, questa grande, come dire, storia, no? Di andare sempre in diretta, ovviamente dietro ci sono anche dei problemi, ma l'abbiamo risolti. Allora ragazzi, bene. 2000 euro il nostro montepremi, dobbiamo scoprire qual è il tema con il quale giochiamo e allora voi mi dovete dire quali sono. Mazza quanto sono brutto con sta luce, Tony, ma se lo fa cosa meglio. Ma è una cosa oscena. Voi mi dovete dire
2: un
0: quali
2: miracolo
0: sono le notizie.
2: Ma quale
0: miracolo? Ragazzi, io veramente oggi non so cosa dire. Dai, leggetemi le notizie che vi hanno colpito.
2: Vai, la prima notizia si parla di illusioni.
0: Ecco.
2: In Italia c'è il primo ricovero per la dipendenza del AI, intelligenza artificiale.
0: No.
2: Una ragazza di 20 anni è in terapia a Venezia per la dipendenza dall'intelligenza artificiale. Perché l'AI può diventare un caregiver, una persona, cioè? Una cosa che ti consola e che ti illude, no? Quindi tantissimi giovani ormai usano l'AI per parlare e risolvere dei problemi. Cioè non ci sta più la ragazza che magari chiama il dottore, scrive all'AI, a ChatGPT, e gli dice io ho questo dolore qui e cosa devo fare, oppure un problema,
0: no,
2: oppure
0: sai. Ma tu lo fai, Rebby?
2: Allora io e il mio ChatGPT parliamo
0: io e il mio chat, ma come io e il mio ChatGPT? Ma come parli?
2: No, è una diva, è una diva, è la chat.
0: Ma
2: lei
0: che
2: mi risponde
0: dire che
2: tipo
0: parli sempre,
2: lei mi risponde tipo amo. Dai, stai dal dio.
0: Ma non è vero. Ma
2: sì,
0: no,
2: sì.
0: Dimmi che non è vero.
2: È
0: no.
2: Vero, l'ha visto anche
1: sì,
2: Ludo.
1: Sì, perché si fa.
0: Ma non è che hanno taglio, Ludo. Non è che è notaio che se mi dice che l'ha visto va bene, va male lo stesso. Non è che se l'ha visto Ludovica va bene.
1: Ma
0: no,
1: succede anche a me, succede a tutte le ragazze un po' dell'età di Rebby, della mia. Perché si forgia un po' col tuo modo di parlare, capito? Quindi se lei è una che dice sempre amo, no, ma perché le mie diva così.
0: Questo...
1: La tua chat inizia a parlare
0: così. Sono preoccupato. Cioè voi andate, è come fosse un amico.
1: La chat GPT direbbe Moseca. Capito?
2: La tua chat GPT direbbe quanto vale la tua auto.
0: Ma non è vero.
2: Sì.
0: Cioè voi trattate voi trattate l'intelligenza artificiale come fosse un amico, un'amica. Ma non è
2: la
0: normale.
2: La mia sì.
0: Ma non è normale.
1: Tra l'altro adesso c'era un modo, c'è una cosa che dovremmo fare tutti quanti, è tipo chiedere alla ChatGPT descrivi la mia personalità prendendomi in giro e ti fa ti fa un papiro su come sei.
2: Rispetto, facciamolo durante il disco, lo facciamo
1: fatto,
2: e ve lo...
1: non finisce più, non
2: ragazzi,
1: finisce più.
2: Mandate messaggi e diteci se voi usate il chat e ci parlate come tipo una persona seria o vi parlate come un amico. Io voglio capire, perché io ci parlo come un'amica.
0: Io pure voglio capire a che punto state proprio col cervello. Quindi questa puntata è su quelli squizzati proprio con l'intelligenza artificiale. Illusione. Va bene, allora andiamo con l'altra notizia. Vai Ludovica, la tua notizia.
1: Allora, la mia notizia è parliamo di amore.
0: A te pareva. Vedi quanto è romantica. Ma io sapevo che andava a finire
1: Non è una brutta parola. La sessuologa Noren sostiene che l'amore a lungo termine richiede impegno attivo. E vabbè, fin qua ce l'avamo arrivati pure noi. E ci illustra la regola delle 72 ore. Adesso te la spiego.
4: Cioè, dopo 72 ore ti sei rotto le palle?
1: No, dice di pianificare in agenda un appuntamento intimo o un momento di contatto fisico almeno una volta ogni 3 giorni. Perché ovviamente
0: come
1: così
0: si chiama questa? Come si chiama?
1: Late Noren.
0: Ma va a cagare. Facciamo la puntata quindi sull'amore. Tu vuoi fare sull'amore, allora, da quanto ho capito. Amore e illusioni. Vabbè, siccome un po' coincidono, perché delle volte l'amore è un'illusione, facciamola sulle illusioni oggi. Dai, il tema di oggi: illusioni. Poco torniamo.
2: Un messaggino che ho scritto. Posso fare i complimenti a Rebecca perché ogni giorno riesce a combinare in modo pazzesco tutti i colori.
1: Anche sei nera.
2: Esatto.
0: Ma sei sempre nera.
2: Ma tutti... perché la prendono sempre con me?
1: Tutti e tre siamo neri, tra l'altro, oggi. E anche oggi, che fantasia.
0: Che bello, ragazzi. Dai. Tre scarabocchioni neri. Va bene, cosa abbiamo? Perché io qua non vedo nulla. Non so che canzoni ci sono.
1: Ci ascoltiamo una bella canzone di Carol G, Judeline e Rusovski. Si chiama BBY Wow. E torniamo tra poco a parlare di illusioni.

0: Lewandowski, Baby Wow, che bella canzone. Siamo qui in diretta con gli Squizzati di 105. Sono le 13.09 puntuali.
1: Ma che dice l'intelligenza artificiale?
0: È arrivato un messaggio che dice: mia moglie con la sua AI ci litiga e la insulta anche. Se un domani le AI si ribellano, sarà sicuramente quella di mia moglie a guidare la rivoluzione.
1: No, vabbè, ragazzi, ma siamo arrivati a dei livelli di follia. No, perché io penso che sia utile ogni tanto andarci. L'altro giorno, infatti, ho provato anch'io. E a un certo punto diceva: lasciami pensare. E poi, dopo un secondo, diceva quello che voleva, no?
0: Nel lasciami senso pensare. Che...
1: Io dicevo, lasciami pensare. E poi pac, andava sotto e mi diceva delle cose, no? Poi a un certo momento sbagliava. Io ho detto: no, guarda, non voglio sta roba. E ripeteva: allora, no, è giusto come dici te. Allora me lo rifaceva e mi continuava a mettere una cosa che io non volevo, no? E a un certo punto dicevo: non è così, porcaccia Dio, la miseria. Allora sì, ho capito, veramente sei sulla strada giusta. Bravo,
2: perché
1: coglione.
2: È condiscendente la tua chat. Tra l'altro, puoi anche nelle impostazioni. Lo sapevi? Mettere chiedere a ChatGPT di non essere estremamente accondiscendente, perché poi quello è un pericolo, Vabbè, ti dice sempre ragione.
1: Ho capito, è vero. È vero, come quando
0: io
1: c'è
0: invece
1: uno
0: gli dico:
1: dammi sempre
0: ragione. Quando inizio.
2: Ma no.
1: Genio, dalle padre e dalle figlie, genio proprio. Vabbè, ragazzi, dobbiamo scoprire chi sono i primi due concorrenti. Andiamo con i primi due concorrenti e quindi Squizzino.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo Squizzino.
2: Allora, abbiamo Davide, ha 58 anni, vive a Milano, fa l'odontotecnico, è sposato con due figli, è anche un allenatore di calcio ed è innamorato della cucina, ama giocare a scacchi, teatro e ama il cinema. E dice: grazie per tutto, vi ascolto sempre, ma grazie a te Davide, ciao.
1: Buongiorno, ciao, Davide.
4: Ciao. Buongiorno a tutti, ciao.
1: Come stai, Davide? Come stai?
4: Discretamente bene.
1: Perché?
4: Abbastanza bene. Non è successo, Davide? Però tutto bene.
1: Ah, vabbè. Ma quelli sono i primi freddi quando ti scopri, capito? I primi... La prima tossetta, quelle cose là.
4: Esatto.
1: Oggi anche Asaia, per esempio, non è venuta, che c'ha 41 di febbre. Ieri ha impestato tutti. E oggi non è venuta, vero? Voi come state? Bene, ragazzi? Tutto a posto?
2: Sì, guarda. Dile 33. Toccando il ferro.
0: Comunque stanno tutti male. Cioè c'è qualcosa che gira. Ora
2: è l'influenza K.
1: C'è qualcosa che gira. La polizia dovrebbe girare da quelle parti. Allora,
0: e
1: Davide,
0: cos'è
1: ti
0: l'influenza
1: faccio
0: K?
2: Quella che gira adesso.
0: No, va bene.
1: Vabbè. Davide, sei pronto? Scusa Davide, qua la situazione sta degenerando. Allora, il tema di oggi è Illusion. Quale strumento utilizzano i maghi? La racchetta o la bacchetta?
4: La bacchetta magica.
1: Bravo! E qua si è spenta pure l'aria condizionata. Pure. Perché oggi la situazione è qua drammatica. Per chi ci segue sul canale 66, tra poco mi vedrà senza aria. Allora, vai, andiamo avanti. Chi gioca? Su, andiamo, ragazzi.
0: Allora, abbiamo Martina, 42 anni, vive in provincia di Treviso, è impiegata in ambito commercio carni, sposata e è una mamma a due figli. Nel tempo libero fa acqua gym. La musica dice che l'ascolta tutta, la sua band preferita sono gli Oasis. E gira in auto tutto il giorno per la sua famiglia, si sente un taxi e dice che quando arriva la sera è a un livello di squizzaggine, è alle stelle il suo livello.
1: Martina, buongiorno Martina.
5: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Intanto grazie per seguirci Martina, grazie. Veramente ti faccio la domanda per quanto riguarda le illusioni. Quale formula usava il mago Silvan? Diceva sin salabin oppure pane salamin madamagna.
5: Simsalabim.
1: Stavi a pensare. Davide contro Martina, ragazzi, a cosa giochiamo?
2: Mi manca la parola.
6: Negli Squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Mi manca la parola, raga, mi manca il fiato. Mi dovete dare l'aria condizionata. Vi prego, sono in un buco nero. Se non mi date
2: abbiamo fatto noi, così la conduciamo noi oggi.
1: Ma questa è pazza, ragazzi. Ha dei problemi seri. Io ho veramente paura. Ride da sola, c'è una follia. Ma voi vi rendete conto io come sto messo? Cioè, è una cosa brutta. Allora, ci siete, Davide e Martina?
4: Chi sono?
1: Almeno voi, vi prego, date un segno di vita. Allora, vi faccio adesso sentire delle canzoni. Si stoppano e mi dovete dire l'aria condizionata. Mi dovete dire la parola o cantare la parola. Ogni parola esatta un punto.

0: Ogni parola sbagliata al punto è l'avversario, vi giuro ragazzi, sta in una situazione drammatica. Partiamo con Davide. Davide, vai!
1: Lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata. Fermo gli.
2: Ho sentito veramente malissimo, so che è piano ferro, ma...
0: Lo so, Davide mio. Gli ostacoli, punto a Martina.
1: Fermo gli ostacoli.
0: Scusa Davide, abbiamo tutti e due un problema. Tu ce l'hai che non senti, io che non respiro. Quindi condividiamo la tragedia. Martina, mi senti?
3: Sì, ti sento.
0: Oh, almeno te, vai. Edoardo Bennato, te lo ricordi? Bravissimo lui, vai.
4: Non c'è il gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà.
3: Non mi viene.
0: Ragione.
4: È quella della realtà, della ragione.
0: Vabbè, vi siete dati il punto. L'aria sta arrivando, Tony. Sta arrivando. Piano piano arriva. No, non sboffo.
5: C'è scritto Tony, allora... ha ricevuto l'ordine da Mazzoli di spegnere l'aria condizionata per risparmiare.
0: Sì, secondo me c'è sto. No, adesso mi spoglio, ragazzi. Tra poco mi levo la maglietta.
5: No, Dio no, per
0: favore. Sì, lo faccio, lo faccio. Sì, c'ho il tatuaggio che ho scritto Moseca, che parte M da qua e la arriva sotto. Allora, attenzione. Davide, sei pronto? Davide, te devi svegliare, ci sei?
2: Ci sono, ci sono.
0: Eros Ramazzotti. Basta con sto Ramazzotti, raga.
1: È in mente un'illusione. Non siamo fatti
2: di oggi. Non capisco niente.
0: A chi lo dici? Così era però, così.
1: Non siamo fatti così.
2: No, no,
0: punto proprio... Martina. Martina, vai con Raff.
3: Sì.

0: penso.
1: Pensa, però, detto. Ragazzi, posso dire una cosa? Siete veramente due frane, però adesso recuperiamo. Andiamo da Davide. Davide, dai. Furore di Paola e Chiara, dai, dammi soddisfazione, dai.
2: La musica muove la sola illusione di averti con me.
1: Di averti con me? Oh, di averti con me, non dici 3-2. Martina, Marco Mengoni.

0: fosse?
1: Perfetta.
0: Eterna. Questa notte vorrei fosse eterna. Allora, scusate, chi è che mi riassume? Culio, Culio, ci sei? Entra, entra.
2: Allora, siamo 4-2 per Davide e tocca a Davide.
0: Davide, se indovini la prossima, ecco, vai in semifinale. Una bella canzone di Olly, balorda nostalgia. Vai.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare
4: sola.
0: Ma no, ma ha detto lui, insieme.
3: Tornare a stare insieme.
0: No. Allora Martina, tocca a te. Martina, andiamo con il grande Renato. Grandi.

0: Niente.
1: Impossibili.
2: Di felicità impossibili.
3: E allora, ragazzi, Davide vai in semifinale. Grazie ovviamente a questo errore di Martina. Martina, bravo, ti salutiamo. Ciao Martina.
4: Ciao, ciao, Martina. Ciao, ciao. Federico, grazie. Da Verona ci dice: Ludovica e Rebecca, più che abbinare colori, ne combinano di tutti i colori. Bravo. Eugenio dice: la mia intelligenza artificiale dice che Enrico deve seguire Ludovica sui social. Vedi,
5: ancora
4: vedi?
5: Ancora non l'hai seguita?
4: No, guarda, veramente.
3: Ma me lo faccio dopo, ragazzi. Dopo, ma vediamo in pubblicità.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Zeli! Conosci il teatro del no?
13: No.
14: Questa è una canottiera dorata.
15: Sentivo odore di pesce io.
16: Ciao raga, tutto rego?
17: Condotto da Michel Unzi, che reale Franz?
18: Non la possiamo risolvere a padel.
17: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
19: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
20: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
22: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
23: Però dai, bravo anche lo speaker.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
26: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
28: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
29: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
30: E da oggi anche il mobile.
29: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
31: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
32: No!
31: Del vetro?
32: No!
31: Di carta e cartone?
32: No, no!
31: Di plastica e metalli?
32: No!
31: Dell'organico?
32: Certo che sì!
31: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
32: Facile, no?
31: Scopri di più su biorepac.org.
33: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
34: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ben trovati a tutti, siamo gli Squizzati di 105, siamo tornati in diretta, sono le 13.24, parlando di illusioni.
6: Bene, bene, illusion. Allora dobbiamo scoprire subito chi sono gli altri concorrenti che giocano, andiamo con lo squizzino.
7: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
5: Allora, bene, allora. Abbiamo Alberto, a 38 anni, vive a Saluzzo, una bellissima cittadina ai piedi del Monviso. Fa l'idraulico, è sposato con Giulia dal 2017, hanno due bimbi, Camilla e Filippo. E dice: mi sento uno squizzato perché sono un po' pazzarello, devo sempre fare qualcosa di nuovo e seguo la vostra radio da tantissimi anni. Ciao Alberto.
6: Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno Alberto. Ciao. Allora Alberto, grazie intanto per seguirci, grazie per partecipare. Vi ricordo che per partecipare dovete grazie andare sul sito 105.net nella sezione degli squizzati. Allora ti faccio la domanda, parliamo di illusioni, come si dice illusione in inglese? Illusion o sto sbarellate?
8: Illusion.
6: Bravo Alberto!
9: A sfidare Alberto abbiamo Tommaso, 30 anni, vive a Modena, è un operaio metal meccanico, è single, gli piace andare in montagna, fa downhill e snowboard. A livello musicale dice che ascolta un po' di tutto e dice: oltre ad avere l'onore di poter essere in diretta con voi, vorrei mettermi alla prova con questo gioco molto interessante e divertente. Ciao Tommaso!
6: Ciao Tommaso!
8: Ciao,
6: buongiorno!
8: Ciao,
6: buongiorno,
8: ciao,
6: buongiorno! Tommaso, buongiorno, ti faccio subito la domanda, caro Tommy. Allora, come si chiama lo stregone, quello dei riti voodoo? Grande sciamano o cambio sciamano?
8: Ma è grande sciamano, dai.
6: Perfetto. Allora abbiamo Alberto contro Tommaso e andiamo al gioco
10: Indovina chi o cosa.
11: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
12: Chi sarà?
11: Cosa sarà?
12: Cosa sarà?
11: Indovina chi o cosa.
6: È facile, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Chi arriva a 3, quindi chi ne indovina a 3, va in semifinale dove già c'è Davide. Allora partiamo con Alberto. Okay. Alberto, ci sei?
8: Sì, ci sono.
6: Allora, a proposito di illusione, vista, di cosa parlo? Vista.
8: Difficile. Occhiali, raggi X.
6: No, quelli che quello che si guarda con raggi X e che fai un zozzone, quelli che guardi sotto, quelli che dicono che si guarda tutti quanti nudi, quella cosa là. Quando ero ragazzino io ci davano sti occhiali che ti dicevano che se te li mettevi vedevi le donne nude, no? In realtà era una sola che tu compravi sta roba nuda. Quindi io come un cretino ovviamente l'ho comprata, andavo in giro con sti occhiali ma non vedevo niente, no? E dicevo vabbè, sarà un mio problema, quindi provavo anche sugli uomini, manco sugli uomini, niente, non... Cosa devi dire? Beh, ma la verità, andavo in giro così. Infatti mia madre un giorno mi vede con sti occhialetti che avevano una lente rossa e una lente blu, che non so se qualcuno della mia età se le ricorda. Andavo in giro, ma dove vai con sti occhiali? Dico, no, perché con questo si vedono le donne nude. E si fece una grande risata perché ovviamente ero un cretino. Vabbè, niente, una divagazione così. Andiamo da Tommy. Tommy. Ok, Tommy, sete, vista, sete.
8: Sete?
6: Sì, sete, già sete. Sai quella cosa? L'arsura. Niente. Torniamo ad Alberto. Eh?
8: Pozione.
6: No! Alberto, spossatezza.
8: Non mi viene in mente nulla.
6: Tommaso, deserto, dai, illusione, eh? Il?
8: Lampada, no.
6: Ma che la... Ma come la lampada? No, Alberto, immaginazione. Tu c'hai la sete, c'hai la vista, la testa, le cose. Parliamo...
8: Allucinazione.
6: No, allucinazione. Non è allucinazione. Eh no, no, no, di più, di più. È proprio... Tommaso, oasi, è proprio un...
8: è un miraggio.
6: È un miraggio, Tommaso, un punto. Allora, Tommaso, ora tocca a te. Attenzione, di cosa parlo?
8: Vai.
6: Nella notte, di cosa parlo?
8: Nella notte,
6: dai,
8: stelle?
6: Posso dire. No, no, è proprio di illusione.
8: No, no.
6: Alberto, bello, bello, delle volte è bello, sì, bello, bello. Niente, andiamo, andiamo da Tommaso, ricordo, ricordo.
8: Notte.
6: Dai, dai, bello, ricordo, niente. Torno da Alberto, brutto, brutto. No.
8: Sogno.
6: Il sogno, bravo Alberto, uno pari. Allora, torniamo ad Alberto. Alberto, mi devi dire di cosa parlo. Riflesso, riflesso.
8: Specchio.
6: Lo specchio, bravo Alberto. Che delle volte è un'illusione, no? Può essere. Allora, 2-1, si arriva a 3. Tommaso, attenzione, mi devi dire. Attenzione, attenzione, attenzione. Di chi parlo, bacchetta.
8: Harry Potter.
6: No.
8: Mago.
6: Alberto, tocca Alberto. Cappello.
8: Mago.
6: È il mago. E quindi Alberto, grazie all'errore di Tommaso, che poi lo suggerisce anche, gli dà anche la risposta. Vince, vai in semifinale. Salutiamo Tommaso. Ciao,
9: ciao
6: Tommaso.
9: Ciao.
8: Niente, ciao ragazzi.
9: Mannaggia, mannaggia. Però bravo Alberto.
6: Alberto è stato bravo, perché nella vita un po' i quiz sono come la vita, bisogna approfittare quando qualcuno fa un errore per prendere la palla al balzo, no? E in questo caso Alberto è stato bravo. Allora Alberto, tu andrai in semifinale. Intanto scusate, stavo leggendo prima una notizia carina, la voglio dire, non c'entra niente con le illusioni. È il grande Kimi Antonelli, che stava entrando nei box a Singapore, non è stato riconosciuto dalla sicurezza e praticamente non lo facevano entrare. Faceva, uè, I'm Kimi Antonelli. Quello, ma che sta Dio, qua sta a fa sicurezza, bello, te faccio entrare, non mi sembri il ragazzino qua, e non l'hanno fatto entrare, cioè ha dovuto aspettare per entrare, e non era un'illusione,
9: ma posso dirti come hai fatto a pensare questo, perché stavo esattamente pensando a Kimi Antonelli, che è l'ultimo Grand Prix di Singapore, ha fatto un errore, cioè no, c'era Hamilton e Norris che si stavano superando davanti, per un errore lui è riuscito a superarli tutti e due, hai capito?
6: Bene, bene, che ci abbiamo adesso, scusate ragazze.
9: Dai, ora ci ascoltiamo Julie Vash serenamente e poi torniamo qui tra poco con gli squizzati di 105 e Kimi Antonelli.
12: Mi legge nel pensiero tuo padre oggi, è incredibile.
6: Ma levategli il microfono a questa.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati amici, questa è Julie e Brescia Serenamente. Siamo in diretta, sono le 13:33 su Radio 105. Parliamo di illusione, siamo arrivati alla nostra semifinale.
1: Bene, bene, bene, bene. Rebbie, qualche notizia da leggere? Perché vedo che sei distratta dal... È arrivata qualche notizia strana? Perché ti vedo preoccupata.
2: L'intelligenza
1: artificiale ti ha detto qualcosa?
2: C'è scritto... Uno dice che ti consigliano di comprare un aerosol perché ti manca il fiato.
1: No, non manca il fiato, l'aria condizionata ora sta andando e quindi mi sento quasi... adesso sta andando, sì, grazie a Tony sta andando.
0: Ce non si capisce perché se... C'è un ragazzo che dice quanto sono belle, simpatiche le nostre Ludo e Rebbie.
1: Bene,
0: sei d'accordo?
1: Io sono d'accordissimo. Anzi, secondo me siete più, come dire, più belle e simpatiche di quanto possa sembrare. Dal vivo, bellissime, anche simpaticissime. Però Uzi mi dice che avete un problema. Io non ho capito quale. Uzi, ma qual è il problema? Mi ha detto oggi c'è un problema.
3: Che oggi sono particolarmente belle.
1: Ah, oggi!
0: Sono problemi, sono problemi.
1: Ah, quello tu dice. Uzi è veramente un maialone. Allora, siamo giunti.
0: Dai, no.
1: Sì. Al gioco musicale. Che maestro, Mogacci!
4: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Quale sarà la canzone?
7: Streccate, streccate, streccate, streccate, picchi, tacchi.
4: O la sai o te ne vai.
1: Allora, Davide contro Alberto. Davide, mi senti?
8: Sì, ti sento forte e chiaro. Non è vero.
1: Allora, come non è vero? Che me stai a prendere in giro pure te? Ma non bastano le ragazze? Te ci metti pure te a prendermi in giro?
8: Ho cambiato orecchio.
1: Che hai cambiato?
8: Orecchio. Da sinistra sono andato a destra.
1: Ti sei staccato un orecchio. Lo sai che sei veramente squizzato? È giusto programma questo per te. Invece dall'altra parte abbiamo Alberto. Alberto?
9: Sì, mi sento bene.
1: Tu fai l'idraulico, Alberto?
9: Faccio l'idraulico, sì, esatto.
1: Ma è vero che l'idraulico quando va a casa c'ha sempre delle signore che cercano di, come dire, no?
9: Non a me è non è mai capitato, però è una diceria che si...
1: Dici? Vabbè, perché sei sposato, non lo vuoi dire. No?
9: No, a me non, sinceramente non mi è mai capitato.
1: Mai. Davide, invece tu fai l'odontotecnico, ti è mai capitato invece a te? Che stai così, no?
9: Assolutamente no, assolutamente.
1: Beh,
9: no.
1: Anche tu sei sposato. Allora, Falsoni, siete pronti? Ascolterete delle canzoni, mi dovete dire il titolo esatto. Il titolo esatto è un punto, il titolo sbagliato è il punto all'avversario. E chi arriva a 5 va lo squizzone dove ci sono 2000 euro. Siete pronti?
9: Sì. Sì.
1: E allora inizia Davide. Music. Dai! E devi cambiare pure sto orecchio, eh? Sweet dreams!
10: Sweet dreams are made of this. Who am I to disobey?
1: Che hai detto? Che hai detto?
9: Eurythmics.
1: Vabbè, mo ci sei arrivato adesso, voglio dire.
9: Troppo poco, vai, ci sono.
1: Alberto, tu non devi cambiare orecchio, devi cambiare proprio gioco. Allora, attenzione, Alberto. Alberto,
9: sì.
1: Ci sei? Moseca.
9: No.
1: Degli Imagination, Just an Illusion. Chi l'ha detto?
9: La sapevo.
1: Ma chi la sapeva?
9: Io.
1: Chi? Ma io Davide. Chi? Nome? Mi dovete di nomi perché se due maschi
9: Davide,
1: non mi capisco.
9: Io Davide, questa la sapevo.
1: Ma Davide non era il momento tuo, era il momento d'Alberto, hai capito? Vabbè, comunque guadagnate il punto perché Alberto ha sbagliato. Andiamo da Davide, vediamo se questa la sai. Lady Gaga, non la puoi sbagliare. Dai Davide.
9: Ce la conosco ma non so il titolo.
1: Perfect Illusion. E Alberto va a due. Attenzione Alberto, vediamo se recuperi. Amy Winehouse per te.
9: Non me la ricordo.
2: No, questa è bellissima.
1: La sapete il titolo, girls? Sapete il
2: back
1: titolo?
2: To black.

0: E allora, ragazzi, a riassumerci la situazione, è arrivato come sempre Julio Iglesias, vergogna.
1: Estamos dos a dos, 2-2, e tocca a Davide.
0: Allora, siccome Julio Iglesias abita qua vicino, io guardo uno di questi giorni, beh, che troppo presto non posso andare, però lo porterei qua, perché oppure lo porto a Milano e te faccio gonfiate botte, perché non me lo puoi fare trans, Julio Iglesias. Tra l'altro è un trombator, è uno proprio che è conosciuto, che a chi l'ha dato, chi gliel'ha promesso, cioè è una cosa proprio che l'ha dato come non fosse il suo. Quindi tu, beh, è così, è la verità, non è che non puoi farlo in quel modo. Oh, allora attenzione, attenzione. Che deve dire? Uzi, stai di qualcosa.
1: Niente, che tocca Davide e che sta aspettando.
0: Davide! Davide!
2: Ci sono.
0: Allora, se mi sbagli Whitney Houston, io prendo un aereo, vengo lì e ti corco veramente. Vai!
2: We'll always love you.
0: Ti sei salvato, già stavo facendo il biglietto, venivo in treno, venivo.

0: Alberto,
1: eccomi, ci sono.
0: Senti, che ho in comune io con Tiziano Ferro, secondo te?
1: Non saprei.
0: Dimmi, io ho una cosa in comune con Tiziano Ferro. A tutti e due ci piace? No, ci piace là? Ci piace là?
1: E la...
0: Urla, la... Urla! La mo!
1: La musica, musica!
0: Vai, musica!
2: L'ho capita fino in fondo veramente bene me e
0: anch'io.
2: Te.
0: Dai!
1: Me e te.
0: Ma no! Tipo, no. Guarda, ti ho dato un suggerimento. Sbagliato. La differenza tra me e te.
1: Tu
0: come stai, bene? Io come sto? Allora, la situazione ce la riepiloga Tiziano Ferro.
3: Ciao.
4: Allora siamo 4-2.
0: Ma non parla così. Ma no, parla. Ma non parla così, c'ha la raucedine. La differenza tra me. Quindi com'era, scusa, ma è pure romano. Com'era?
4: 4-2 e tocca a Davide.
0: Davide.
1: Dica. Eccolo.
0: 4. Se indovini la prossima, tu vai allo squizzone. Miracolo. Ci sei?
1: Ci sono.
0: Ma tu l'avevi capita la cosa che abbiamo in comune io e Tiziano Ferro o no? Tu l'avevi capita?
1: La mosca!
0: Vedi, genio! Davide, allora, anche io e Claudio Baglioni abbiamo una cosa in comune.
1: Madonna.
0: Io e Baglioni, a una certa ora ci leviamo, dai.
1: Maroni.
0: Maroni, vai mosca!
5: Non ti lasciare un motivo.
1: Mille giorni di te e di me.
0: Yeah!
1: E andiamocene.

0: Mi sono strizzato anche una palla, ragazzi, per fare questo
1: abbiamo
0: acuto.
1: Ho sentito.
0: E mi so... Ma che ha sentito? Come te fa a sentire? Hai sentito l'acuto o la strizzata?
1: Ovviamente l'acuto.
0: Mi sono fatto da una mano pure da Tony. E devo dire che e mi è venuto un acuto notevole. Ragazzi, ma perché, scusate, io non ho capito una cosa. Ho letto un messaggio qua, mi devi dire, Rebecca, vedo tutti i giorni due video su TikTok, viva la Coca Zero, ma che cacchio vuol dire il cuore di palma? Che cacchio vuol dire questo messaggio?
2: Sono le mie divas che scrivono nei messaggi.
0: Io,
2: perché avevo sempre la Coca Zero e ho fatto un video con i cuori di palma e la gente ora è obsessed con i cuori di palma.
0: Vabbè, obsessed, che ci abbiamo di canzone obsessed?
1: Abbiamo le Cat's Eye,
0: non ce la faccio più.
1: Animal.

0: Le Cats Eye Animal, siamo tornati in diretta, sono le 13.45 e vedo Rebby che se la balla. E siamo arrivati al momento clou del nostro programma, lo squizzone.
1: Allora, ragazzi, una cosa bella, arrivano un po' di messaggi, mi piace quando ci mandano i messaggi. Avete visto prima c'era Alberto che non sentiva niente, uno ha detto fa l'idraulico ma non sente un tubo. Poi c'è molti che dicono che il segnale va e viene, non si vede nulla.
2: Amiano,
1: poi dice che
2: dicono,
1: fortuna,
2: sì.
1: Vero? Poi che fortuna che ha Papi a lavorare con due bellissime donne. E poi la cosa più interessante... Comunque la cosa più interessante, visto che parlo di Moseca, uno dice questa canzone è uguale a Toxic di Britney Spears. Allora, delle volte, così velocemente,
2: scusa,
1: parlo di Moseca perché mi piace.
2: Non si capisce Toxic di Britney Spears.
1: E io
2: Britney.
1: Ho detto
2: Britney Spears. Insomma.
1: Ma che sta di? Ho detto Britney Spears, come lo devo dire? Scusami.
2: Meglio, non sputare,
1: eh? Allora, come si deve dire? Dimmi come devo dirlo, vai, vai, dimmi.
2: Britney Spears.
1: Britney Spears. Allora, uno ha scritto che questa è una canzone uguale a quella di Toxic di Britney Spears. Allora, il plagio, ragazzi, nella musica in realtà delle volte c'è. Però siccome la musica un po' appartiene a tutti, vanno e vengono, ci sono canzoni, le note sono quelle, sono sette. Bravo. Come le mischile, eh? A questo punto io direi che il plagio delle volte non è un plagio, ma è, sono un po' paragnosta, un, come dire, un gesto per ricordare un'altra canzone. Quindi è un po' un omaggio a un'altra,
0: giusto,
1: canzone. Però è vero che, grazie che me l'hai detto, però è vero che Toxic è un po' simile alla canzone di Britney Spears.
2: Guarda,
1: cioè non riesce, deve dire sempre qualcosa. Andiamo con la
0: giusto.
1: Sì.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa. Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Bene, bene, ragazzi, siamo veramente un gruppo di pazzi.
0: La prossima volta intervengo solo. La prossima volta intervengo solo se penso che stai dicendo una cosa, una cavolata che non succede mai, perché ovviamente non succede.
1: Ok. Cioè, se tu pensi che stai per dire
0: non
1: una cavolata,
0: più giusto.
1: Non allora
0: no,
1: starei zitta
0: tu
1: tutta.
0: Andiamo avanti.
1: La puntata.
2: Comunque il messaggio ha detto estica a Ernico, quindi anche gli ascoltatori pensano la stessa cosa.
1: Ragazzi, allora siamo pronti. Dall'altra parte abbiamo... Chi abbiamo dall'altra parte? Presentati da solo, tu sei?
4: Sono Davide da Milano.
1: Davide da Milano, cosa fai Davide?
4: Sono un odontotecnico.
1: Da quanto sei sposato Davide?
4: Dal 2000.
1: Oh, sei un millennial per quanto riguarda, vedi, nasceva Rebecca e tu ti sposavi. Cioè, perché sarà nel 2000, Rebbe, no?
2: Ah, no, è vero.
1: Sei allenatore di calcio qua mi dicono, è innamorato anche della cucina.
4: Sì, degli
1: e
4: scacchi,
1: ami giocare a scacchi, teatro, sì, cinema. Fai
4: mi
1: di
4: piace
1: tutto,
4: fare un
1: fai.
4: Sacco di cose, ma mi piace fare un sacco di cose, ma non faccio niente perché devo lavorare tutto il giorno, quindi ciao.
1: Ah beh, insomma,
4: mi accontento di ascoltare la radio tutto il giorno, che almeno mi diverto.
1: Grazie, grazie Davide. Ora guarda Davide, sei arrivato fin qui, sei stato bravo. Hai 60 secondi di tempo. Se mi dai 5 risposte esatte entro lo scadere del tempo, guadagni 2000 euro. Ci sei?
4: Ci sono.
1: Ludovica, hai una perla di saggezza da dire a questo momento?
0: Andiamo avanti, va.
1: Bene, l'unica cosa bella e giusta che ha detto nella... Vedi, ha sempre delle perle di saggezza. Non lo domando all'altra, se no sa che dice, lasciamo perdere. Allora, 60 secondi. Sei pronto? Parliamo di illusioni. Tempo. Quale cantante ha cantato Abracadabra 2025?
4: Lady Gaga.
1: Esatto. Quale oggetto viene usato dai maghi per creare un'illusione di una persona tagliata a metà?
4: Pazzo.
1: Quale film sugli illusionisti ha come protagonista Jesse Eisenberg?
4: The Prestige.
1: No, stop. And Now You See Me. E la scatola proprio si utilizza, utilizzano i maghi per creare quell'illusione di una persona che viene tagliata a metà. Lady Gaga invece l'ha data esatta. Quindi una risposta esatta, 41 secondi, ce la puoi fare, rimani concentrato, ok? Davide, sei pronto?
4: Ci sono. Mi dispiace perché avevo anche visto il film, pensa che pirla. Vabbè.
1: No, non ti preoccupare, guarda, non sei da solo come pirla, tranquillo, tranquillo. Ma il... Ci sono anch'io oggi, capito? Anzi, tutti i giorni, ma oggi poi in particolar modo. Attenzione, Davide. Chi ha diretto The Prestige?
4: Christopher Nolan.
1: Il grande Christopher Nolan. Quale gruppo ha cantato nel 2014 la canzone Magic?
4: Asso.
1: Stop! I Coldplay. Comunque Christopher Nolan ha diretto anche The Prestige. Che è successo? Cappio, dicevi? Scusami?
4: No, lo sapevo dei Coldplay.
1: Magic nel 2014. Allora,
4: ma certo, certo.
1: 28 secondi, ce la puoi ancora fare. Qual è il nome dell'illusionista che ha reso celebre la fuga da una camicia di forza?
4: Houdini.
1: Bravo, stop al tempo! Questo merita un grande applauso. Bravo, bravo, bravo. 20 secondi, se mi dai due risposte esatte ti porti a casa 2000 euro. Chi ha diretto il film Alice in Wonderland nel 2010?
4: Passo.
1: Quale film parla di un uomo che scopre che la sua intera vita è uno show? Dai! 8, 7, ferma il tempo, stop! Cosa hai detto?
4: Forrest Gump.
1: No, Truman Show.
4: Scusate.
1: Cats. Tu vuoi dire Cats il musical? No, invece qui parliamo del The Truman Show.
4: The Truman Show. Esatto.
1: E Alice in Wonderland del 2010, Tim Burton. Cosa stai facendo? Aspetta. Scusate che dalla regia anche oggi è partito il timer, ma non ti preoccupare, recuperiamo adesso.
4: Quanto abbiamo ancora di secondi?
1: Hai 4 secondi. 4 secondi.
4: No.
1: Quale artista ha dipinto Questa non è una pipa?
4: Passo.
1: Magritte. Allora ti devo dare ancora un secondo, quindi conto fino a 3. L'ultima domanda: chi ha pubblicato, quale gruppo ha pubblicato Dream On? Vai.
4: Passo. Non ce l'ho.
1: Aerosmith. Niente, non ce l'hai fatta. Mi dispiace davvero. Però guarda, continua a seguirci. Facciamo un applauso comunque a Davide.
0: Bravo,
1: Davide, mi dispiace, non ce l'hai fatta.
0: Bravo Davide.
4: Grazie.
1: Allora Davide, ti saluto, non voglio essere maleducato, ma abbiamo veramente il tempo molto stretto, quindi diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
13: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
14: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
15: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lican Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
17: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Ed eccoci ragazzi, siamo tornati in diretta, sono le 13.59, dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105. Allora io saluto Ludovica Frasca e Rebecca Papi. Ciao girls!
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti!
0: E diamo la linea a Mazzoli che si collega non so da quale parte del mondo. Noi invece a domani alle ore 13 puntuali con gli Squizzardi di 105. Ciao a tutti, grazie!
1: Ciao!
0: Grandi!
2: Squizzardi di 105!
3: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Ragazzi, anche stavolta!
4: Ma dove sei?
5: Che bello, illuminato,
0: allora,
5: giorno.
0: Devi togliermi il ritorno, coglione, mi risento. Mamma mia,
6: insomma, che babalote.
4: Insomma. Perché sei il buio?
0: Insomma!
6: Perché è notte.
0: Sei proprio un babbo di me.
1: No, non ci sei.
4: È notte, ma
0: mi sento
4: in
0: due
4: giardino.
0: Volte.
1: Ma è impossibile.
0: È impossibile tua madre
1: te
0: che ti abbia messo al mondo.
1: Cioè,
0: io sono qui a sbattermi tutta la notte. E non sento la mia voce due volte, ragazzi.
4: Però è molto bella, è molto bella due volte.
0: Due volte bella, sì. Non riesco a lavorare così, ragazzi.
4: Dai, due prove prima.
0: Ma è un coglione.
1: Ma
0: c'era la pubblicità, lo chiamavo.
1: Volte.
0: Mi sento due volte.
1: Ma è impossibile.
4: Aggiungine vabbè, un'altra,
0: allora,
4: dai.
1: Qui da Milano è tutto giusto.
4: Potrebbe,
1: ma intanto mandiamo la sigla, guarda.
0: No, mi sento due volte. Come faccio a parlare?
4: È il ritorno del codex.
1: Adesso sistemiamo. Aspetta,
4: sistemiamo adesso. Va. Prova a spostarti sul 2.
7: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: L'odio.
7: Milano. Radio 105.
1: Sì.
7: Tutto lo zoo, tranne Mazzoli, che da qualche parte del mondo è pronto a partire per questa spericolata puntata radiofonica. Insomma, come la vedi questa puntata?
1: Malissimo.
7: Stai attento che ti scanno vivo. Saluto la chicca.
1: Ciao.
7: Tutta bella ciambellosa oggi, Vigliacca. E poi Wender,
8: ciao,
7: che indossa un completo di suo nonno defunto, però mai vestito male.
4: Bello.
7: Alisei,
4: eccomi.
7: Vaffanculo.
4: Cosa?
7: E poi.
4: Ma subito!
7: Il pettinatissimo di Rete 4.
4: Ma perché?
7: Ecco a voi Paolo Nois. E da qualche parte del mondo. Dove ti trovi in questo momento, Mazzoli?
0: A Las Vegas.
7: E che ore
0: con
7: sono?
0: Due voci.
7: Ce la fai?
0: No.
7: Guarda che se non riesci, mandiamo la sigla e ce ne andiamo a casa.
4: Sì, no, ma no.
0: Magari.
7: Figurati, Mazzoli manco al suo funerale, verrà in onda. Dai,
8: verrà.
7: Iniziamo.
4: No, c'è qualcosa che
0: la frase. Si sente due volte la voce.
1: Ma non ti sto rimandando la voce,
0: su,
1: giuro.
0: Su, puttana Eva, non è che sono pazzo.
1: Insomma.
8: Allora risolviamo noi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: La cacca, la
3: cacca.
1: Allora, io ragazzi così non riesco ad andare in onda. Purtroppo abbiamo fatto le prove prima, ma non riesco. Mi sento però, due volte la voce.
4: Se abbiamo pazienza,
1: coglione non aggiusta.
4: Tanto gli ascoltatori ci amano e hanno pazienza.
1: Sì, no,
4: capito. Ci capiscono.
1: Però è difficile parlare e sentire la propria voce che torna indietro.
4: Andiamo.
1: E il coglione che non sistema.
4: Andiamo per esclusione.
5: È tutto giusto.
4: Ehi, non contraddire il capo.
6: Ha ragione lui anche se ha torto.
1: Allora, scusa, abbiamo fatto le prove alle 4:30 del mattino per me. E funzionava.
5: Esatto.
1: Poi ho sentito un click. E adesso sento la mia voce due volte.
4: Okay. Quindi è stato innescato qualcosa.
1: Qualcuno ha toccato qualcosa.
4: Perché ragazzi, tu arrivi su una linea telefonica, qualcuno ha sganciato da qualche studio.
1: Ma io vedo il mio microfono che esce in stereo adesso. Non so.
4: Non ha senso, perché tu sei una persona sola.
1: E invece voi vi vedo in mono.
4: E siamo in tanti. Pensa che è una roba complicata.
6: No, quindi devi monizzare te e stereare noi.
1: Ma porca puttana, me l'ho preparato tutto. Cioè, sono nella sala cinema di Michael Jackson. Solo che io adesso sento voi in mono, io in stereo, non lo so. Roba.
4: Allora, troviamo una soluzione, Marco. Tranquillo. Stai usando il codex, allora. Che modello? Che mi sono programmatore di codex.
6: Secondo me ho la soluzione. Vai a Phoenix.
4: No.
1: Sì.
4: Adesso prendi male il codex. Allora, vediamo.
6: Faccelo vedere. Intanto,
4: ma no,
1: è qui, questo qui,
4: si vede, okay,
1: no,
4: che si vedono un po' i numeri delle linee telefoniche. Aspetta,
1: allora.
4: È un attimo.
1: Qua vediamo. C'è un input solo che è la mia voce. È andato via. È andato via.
4: Che strano.
5: Hai visto
1: pezzo
5: che era
1: di merda. Di chi era la colpa, brutto bastardo? Di chi era?
5: Tocca le cose lui.
4: Allora, posso
5: lui
4: dire...
5: smanetta.
4: La colpa
1: chi tocca? Chi?
5: Tu.
4: No, ragazzi.
1: Ma vaffanculo, come faccio a toccare una roba che è a Milano?
4: Sai che sembrate delle scimmie con un osso in mano.
6: Un'attrice, sì.
1: Io comunque sento voi in mono e io in stereo, una roba strana.
6: Ma tanto noi abbiamo una brutta voce e poche cose da dire, quindi...
1: No, non è vero, non è vero.
6: Siamo completamente di contorno in questa puntata.
4: Credo che tu posca.
6: Posca.
4: Unica.
1: Posca unica. Quello che si è svegliato alle 3:30 del mattino.
4: Penso che
1: tu
4: possa agire sul nostro canale di ritorno trasformandolo in mono. Ma è un'operazione che faremo durante la pubblicità.
6: Sì, meglio.
1: Ma voi, allora io sono in stereo, voi siete in mono. Questa è la roba assurda.
6: Allora facciamo così: io e Paolo parliamo simultaneamente dicendo la stessa cosa. Così ci senti in stereo.
4: Allora ripetiamo la
1: voi
4: stessa cosa.
1: Voi mi sentite
4: cosa.
1: Bene? Adesso
5: benissimo,
1: arrivo bene.
5: Benissimo.
1: Ok, perfetto.
6: Sì, ti sentiamo bene.
1: Che bastardi di merda. Cioè, già è difficile quello che sto facendo.
6: Il nostro lavoro è tutto di detto.
1: Ma finite, deficienti.
4: Tranquillizzati, raccontaci dove sei.
6: Dai, facci un po' di così.
1: E niente,
6: di
1: ieri siamo partiti da Palm Springs tardi perché Sua Maestà Massimo Boldi non sapeva se rimanere un'altra notte lì. Però questo avrebbe causato il fatto che il proprietario di casa veniva a dormire nel letto con lui. Perché gli ha detto, io ho bisogno di tornare a casa adesso. E quindi, ultimo minuto, siamo partiti. Ma la roba più bella del mondo è che arriviamo al suo aereo e ci accorgiamo che ha dimenticato la hostess a casa.
6: Le ali, cioè, le chiavi.
1: No, la hostess. No. Rimasta a casa. Questa era in camera che si gingillava, penso, col fidanzato, non lo so.
4: Giustamente, e ricordiamolo quindi... che lui stipendia una persona che gira il mondo col suo ragazzo e lo tratta pure male.
1: Quella è l'altra, questa lo tratta ancora peggio, però bene. Non ha il fidanzato.
6: Soldi ben spesi, direi.
1: Okay. Guarda, proprio alla grande. Quindi siamo arrivati a Las Vegas e ho scoperto che la radio di Las Vegas si sente una merda, quindi sono due volte incazzato.
6: Ed è colpa di Summa, ricordiamolo.
1: Colpa di Summa che ha pigiato qualche bottone, sto bastardo
5: non
1: maledetto.
5: Non ho fatto niente, quello fa gli esperimenti.
1: Io faccio gli esperimenti.
6: Summa ha il pulsante Bellagio sul suo mixer per far sentire male la tua radio a Las Vegas.
4: E sentire Clooney che beve il caffè.
6: Esatto.
4: Comunque volevo dirti una cosa, Marco, guarda il bicchiere mezzo pieno
6: di alcol.
4: Se non avessi fatto questo viaggio non avresti potuto vedere, constatare, provare anche queste
1: tecnologie. Ragazzi, io sta roba l'ho fatta principalmente per quello, cioè volevo venire qui dopo un anno che abbiamo acquistato queste radio, ancora non le ho sentite dal vivo. Meno male,
5: meno male che sei andato.
1: No, meno male che non sono venuto per tanto tempo. Se no sarei stato incazzato per un anno intero. Invece certo. Mi incazzo adesso e mi passerà.
4: Però comunque troverai la soluzione. Dai.
1: Sono seduto per terra con due tavolini da giardino che sto usando come console. Perché in realtà lo stronzone mi ha fatto uno studio della Madonna. Mi è arrivata la tenda, tutto perfetto. Ma? Ieri provo a collegare il wifi, ma è una merda. E la connessione non avrebbe più funzionato.
6: Cioè, tu mi stai dicendo che a casa di Michael Jackson il wifi non prende.
1: Ha tagliato tutti i cavi LAN per mettere il wifi potentissimo. Non so per quale motivo.
6: Ha quello sparacancri,
1: quindi,
6: sì.
1: Quindi, esatto, quindi i muri non sono cablati. E l'unica sala cablata è quella dove sono io. Che è la sala cinema.
6: Che non serve, tra l'altro, lì il wifi, perché stai guardando un film. Ma, che cazzo deve fare?
4: Facci vedere.
6: Cazzo.

0: sei praticamente la nemesi dei Goonies. Sai che c'era Chunk, sì, che c'era Michael Jackson è venuto a cagare a casa mia. Tu sei quello che ha cagato a casa di Michael Jackson.
1: Cazzo, ma che non è roba da poco.
0: Dopo tantissimi messicani che gli tenevano il giardino, capito?
1: Allora, senti, vabbè, parliamo di robe, dopo vi racconto altre puttane. Se riesco dopo faccio un giro col cellulare.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Vi faccio vedere la casa in diretta, però io non posso... Ah, forse sì, dal telefono posso aprire il microfono.
0: Ci colleghiamo col telefono e...
1: Ah, dai, vabbè, lo
3: faccio. Se no vai in live su Instagram.
1: Consuma, secondo te, riusciamo a fare una roba
2: lo
1: del genere?
2: Lo puoi fare, ma se tu tocchi le cose...
1: Lo puoi fare, se tu lo puoi fare!
2: Fai
1: puoi
2: esperimenti!
1: Fare. Scusa, ascolta... Cazzo di Rocca Balboa...
0: Rocca Balboa, è un profumo!
2: Cazzo di Totò!
3: Scusa, se tu ci fai vedere la casa in live su Instagram, puoi continuare a fare la radio senza dover usare il microfono.
0: Si collega video con il link che gli manda la radio, può parlare e vedere attraverso il telefono.
3: Certo.
1: Allora, mi scrivono Mazzoli, ti si sente malissimo, che succede?
2: Non è vero! Ma qua la gente fa gli esperimenti!
1: Ma che esperimenti fai?
0: Ma tu stai vendendo pentole al mercato, fammi capire, insomma.
1: Grida!
0: Cosa ti hai preso oggi? Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, dai, leggiamo un po' di... Siete bene, sicuri?
2: Sì, Marco, vai tranquillo.
0: Ti mentirei mai io?
3: Sì,
1: figurati.
3: Assolutamente, anche io per l'inquieto vivere.
1: Vediamo, qua facciamo proprio per la par condicio. Ilaria Salis annullata la condanna nella causa con gli ex collaboratori. Oh, ma questa c'ha un culo!
3: Veramente,
1: porca
3: cazzo.
1: Puttana, oh! Doveva finire in galera, dove cazzo era? In Bulgaria? Dove
3: in
1: cazzo
3: Ungheria,
1: era?
3: Ungheria.
0: Perché è diventata parlamentare europeo?
1: Vabbè, così gli hanno salvato il culo. Doveva pagare 300 bombe agli ex dipendenti, niente, anche lì.
0: Morto
1: mentre
0: il giudice. Cioè.
1: Salvini si è dimesso da segretario della Lega, ma è un trucco, è una mossa strategica per ottenere altre robe.
3: Ma infatti non ho sentito stappare bottiglie di Prosecco. Cioè, pensavo che da Treviso arrivassero i tappi, invece no.
1: Ah, questa è stupenda. Un robot ha molestato una sedicenne toccandogli i glutei e mi manda movimenti di un rapporto sessuale.
0: Che bello. Deve anche capire che non l'ha fatto il robot, ma colui che lo programmò.
3: Certo.
1: E poi attenzione, perché Anthropic, si chiama la società di Claude, ha appena vietato i comportamenti crudeli nei confronti di Claude, che è un'intelligenza artificiale usata da moltissimi. Pare che molti la maltrattino e la subisca.
0: E fanno molto male.
1: Allora, è islamica. Era islamica, adesso è diventata femminista, capito?
3: Ti racconto quello che succede col mio chat GPT che si chiama Franco, ma è una donna.
1: Sì.
3: Allora, a un certo punto gli parlo, perché magari quando non fa le cose che gli dico un po' mi arrabbio, no? Allora gli chiedo scusa, dico, senti, guarda, oggi nella sessione di lavoro un po'... C'è qualcosa che vorresti chiedere? Mi fa, basta bestemmiare.
1: Ma come?
3: No. L'altro giorno ho detto, qual è la cosa che ti dico più spesso? La cosa che mi dici più spesso è ma va, la seconda è cane. Vabbè, cioè, mi ha fatto proprio l'elenco di tutte le parole che dico, cioè ma va è la prima espressione e l'altra è cane.
1: Comunque, raga, allora dicono che mi si vede malissimo, che mi si sente
3: che
1: malissimo.
3: Palle. Non lo so. Va bene così, no. Marco, sei nel cinema di Michael Jackson, che cazzo vuole la gente, dai.
1: Ho capito, ma si sente male veramente?
3: Ma no, Marco, no.
2: Ma no, ma si sente bene, ma è la gente che adesso fa...
0: Devi metterti...
2: Cosa panico. Gridi?
1: Perché gridi? Allora, cretino. Senti, deficiente, io ti giuro che trovo il modo di spuntare... Dal buco del microfono e darti tanti pugni in bocca.
2: No, però se riesci
1: bastardo
2: ad accendere
1: maledetto.
2: Una luce, perché ti vediamo un po' buio, in effetti.
1: Vabbè, ma quello che cazzo vuoi?
0: Cazzo,
1: sono intimo.
0: La radio, ragazzi.
1: Sono le 5:13 del mattino.
2: Ma,
1: qua.
2: Ma
1: che
2: Marco,
1: cazzo
2: ma
1: vuoi?
2: Tu mi stai dietro a questo.
1: Adesso vi faccio vedere il buco del culo, Marco.
0: Bravo,
2: bravo, vendicati.
0: Ma guarda come sono sceneri in televisione.
3: È in pandan con i divani di Michael Jackson. Non so se sia un caso.
1: Beh, ho fatto la cacca.
0: Ma è bellissimo, abbiamo il tasto Mazzoli sul mixer video vicino al tasto Bellagio.
1: Vedi subito è una roba pazzesca. Niente, guarda, metto il dito nel naso, guarda, no così non mi
3: anche lì. Specifica anche che è il naso, perché non si riconoscono spesso.
1: Dai, cretini. Allora, siccome sto girando, diciamo, per gli Stati Uniti, credo che la Intrex abbia voluto prendere spunto e ha creato uno studio gonfiabile per il sottoscritto. credo. Vabbè, ci colleghiamo con la Intrex. Vai bastardo, vai.
4: Salve a tutti, amici. Bentornati ad un nuovo e pazzesco momento della celeberrima e pregiudicata per crudeltà e sfruttamento Intrex.
3: Ecco.
4: Siamo qui perché oggi si strizza l'occhio agli artisti, ai comunicatori, a chi ha voglia di mettersi in gioco nel complicato mondo della comunicazione web, ovvero i futuri pezzenti

0: falliti che fanno i podcast.
1: Ah, ecco.
0: Sì, amici. Oggi, per voi che pensate di svoltare la vostra pidocchiosa vita scimmiottando i professionisti che si sono spaccati il culo per imparare un mestiere masticando la merda, daremo l'illusione che con un microfono e una connessione diventerete anche voi ricchi e famosi come il grandissimo Dario Micolani. Bene, ascoltate cosa ci propone oggi il nostro Gaetano.
2: Ehi, allora, Gaetano, come stiamo? Tutto bene?
3: Sì, diciamo... Diciamo tutto a posto, insomma.
2: Non me ne frega un cazzo.
3: Immaginavo. Mi aspettavo questa risposta, infatti sto neanche entrando nei dettagli. Va bene. Cosa facciamo oggi di bello?
2: Quanta iniziativa, quanta carica. Bello, mi piace. Anche perché oggi ti voglio in verve, perché il prodotto che andiamo a pubblicizzare è un prodotto esclusivo della Intrex che ha fiutato in un momento di forte espansione del mercato dei podcast e delle piccole radio web un sistema che possa aiutare chi compie il miracolo dell'intrattenimento, possa aiutarlo a farlo in qualsiasi location, in qualsiasi luogo, ovunque esso sia, persino Las Vegas in vacanza.
4: Pensa.
2: Cosa succede? Per avere un prodotto ottimale bisogna avere una tecnologia ottimale, perché sennò diventa una porcheria. Giusto?
3: Sì, giusto. Intelligente qualcosa.
2: Ma che cazzo le vuoi capire tu? Era un giusto retorico, tu sei un cazzo. Allora,
3: no,
2: praticamente...
3: Sei un carattere del cazzo.
2: Cosa hai detto? Hai detto qualcosa?
3: No, no, detto niente.
2: Sembra aver capito carattere del cazzo, ma... Vabbè, soprassediamo. Praticamente tu oggi testerai il primo studio radiofonico mobile gonfiabile al mondo. La cosa... Ma tutto completo, eh? Microfoni, apparecchiature, cioè tu gonfi tutto. Tac! Attacchi un cavo alla presa in corrente, attacchi un cavetto all'uscita audio, tac, sei operativo, capito? Figata pazzesca, non trovi, Gaetano?
3: Ostia, è una roba incredibile. E i posti che non hanno la corrente e l'uscita audio?
2: Mamma mia. Ma tu che cazzo lavori per la concorrenza? Lavori con... cosa sei? Un competitor? Perché devi trovare un difetto, testa di merda! Stai zitto, no? Non ti porre problemi, si annoia a risolvere i problemi. Se non c'è la corrente, te attacchi a cazzo! Va bene, ma non lo posso dire nella pubblicità, coglione!
3: Non si arrabbi adesso, va bene, dai, facciamo lo spot, tanto immagino avete presupposto che vi sia della corrente, lo facciamo indoor, no?
2: No, è lì il bello! Ti dovevi trovare di fianco a un palo della luce in mezzo a un parco, hai voglia di fare una trasmissione, gonfi, speli i fili, prendi il palo della luce, tagli i fili del palo della luce, speli i fili, attacchi e sei in onda, hai capito?
3: No, scusi, a parte il fatto che è roba pubblica e quindi credo che sia illegale, ma poi non credo di essere all'altezza.
2: Parlo!
3: Faccio. Ecco perché sono al parco. Questo è il valigiotto, io gonfio e... Bravo. Come si chiama il podcast?
2: No, me ne frega un cazzo come si chiama, dai, metto la puttanata, no?
3: Nervoso. Vabbè.
2: Pensa che polmoni che c'hai, pure... Non si pagare te noi, sei diventato un nuotatore olimpico, cazzo. Hai gonfiato lo studio portatile in 4 secondi, ma che cazzo sei?
3: Lo so, sto allenando tanto, poi ho smesso di fumare.
2: No, me ne frega un cazzo!
3: No, lo studio c'è tutto dentro,
5: Sì. Un attimo che entro, ecco. È anche insonorizzato. Ma non succede niente.
2: Perché hai collegato la corrente, coglione, vai! Ti ho detto che devi fare, no?
3: Sì, allora esco, ecco. Allora, spelo questo filo. Io comunque continuo a pensare che sia una roba un po' illegale. Allora, prendo questo filo qua.
1: Sì.
3: Tanto solo due, no? Taglio qua.
6: Era un po' scritto nelle stelle.
2: Che cazzo hai fatto? Sì, è ovvio che è una 380. È un palo pubblico, no? Quanto sei coglione!
1: Lui!
4: Povero!
0: Sentite anche voi questo incredibile ed invitante profumo di pollo e peli arrostiti?
1: No. Sì,
0: bene,
1: sì,
0: allora sì, significa che purtroppo il nostro Gaetano ha trovato nuovamente una stupenda gogna dove finire malissimo. Ma contemporaneamente ha regalato la soddisfazione a chi lo conosce di aver reso un servizio per le casse della pregiata azienda che sto rappresentando. Che aspetti, impaziente coglione che pensa che la vita sia facile e che basta un post e un pomeriggio a balbettare puttanate per diventare un dio della radio come... come
4: Dario Micolani,
0: l'indimenticabile sì, l'indimenticabile e pazzesco frasco Alisesse dello zoo di 102.25. Andate anche voi ad acquistare il vostro studio gonfiabile per diretta web e podcast, naturalmente solo su Intrex.comodo, ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
4: Beh, ragazzi, ho rischiato anch'io comunque di far quella fine lì.
7: Non lo immaginavo.
4: Io
7: sai, lo so come sei.
4: Potenti mezzi, cazzo, una roba.
7: T'hanno mandato i mammut per fare i collegamenti.
4: Sì, sì.
7: Il mammut
4: sì,
7: e il nastro isolante.
4: Però attenzione, allora, oggi abbiamo il gioco e dobbiamo regalare l'ennesimo, se riusciamo, Fumagazzi. E oggi è un giorno importante. Paolo Nocito, vuoi dirlo tu o lo dico io?
8: Dici tu che sei il conduttore con la voce.
4: Ma sei il fondatore, figa della Fumagazzi, è roba tua
8: io,
4: quella.
8: Guarda, ti do volentieri il posto. Cioè,
4: allora, attenzione, lo dico io, faccio io.
1: Vai.
4: Vuoi la voce milanese o preferisci una roba tipo spot fatto
8: no,
4: serio?
8: No, fammi la voce di Pietà. Pietà, vi prego.
7: Sì.
8: Che è la cosa...
7: Di mendicio proprio.
4: Allora, la faccio tipo Stefano Accorsi.
7: Sì, sì, sì, mano in avanti così, tesa verso gli ascoltatori.
4: Mercoledì 14 sarà il compleanno di Fumagazzi. Che compie 7 anni. Per l'occasione trovate sul sito un orologio commemorativo che ha una scritta un po' strana. Si intende era Fumagazzi. Sono solo 7 esemplari esclusivi per i veri collezionisti. Andate su www.fumagazzi.it.
7: Bravo,
4: bene?
7: Bravo. Mi sai che pensavo che Fumagazzi è durato più di Fedez.
4: È vero.
8: Ma in termini di popolarità,
4: Ferragni,
8: stabilità
4: anche della Ferragni,
7: cioè, no, nel senso come durata, diciamo, del successo,
8: stabilità lineare,
4: c'è stabilità nell'aria, è vero.
8: 7 anni sono 7
7: sono tanti,
4: cazzo, tanta roba,
8: cioè io penso che così tanto non è durato nulla di noi, neanche i rapporti,
7: no, le promozioni di poltrone sofà.
8: È vero.
4: Però c'è da dire che neanche, non credo che una squadra fissa per di... no, 7 anni, no dello zoo.
8: Ma se per forza l'abbiamo inventato 7 anni fa, Fumagazzi era già dentro la 5, guarda che siamo diventati il 14.
4: Ho capito. Vabbè. Ah no, è vero, è giusto. No, è vero, hai ragione.
8: Anni,
4: vabbè, però c'è stato un andirivieni anche recentemente, quindi sì, comunque vedi, alla fine dura di più Fumagazzi, pirla, capito?
8: Fumagazzi ci seppellirà tutti.
4: Hai ragione.
7: A cominciare da te, se è possibile.
8: Immagino.
4: Allora, facciamo una cosa molto importante adesso, ci collego a tutta una promozione, perché Zotify conta su questo blocco, perché appena finisce il blocco, bam, va su Zotify la musicanza che abbiamo appena trasmesso.
9: Marco. No, tu non puoi capire.
8: L'aggiornamento.
9: Cosa? No, tu non puoi. Ho visto l'aggiornamento, non puoi capire.
4: Vabbè, non fate gli stronzi. Già sono messo male a livello tecnologico.
7: Non diremo niente fino a che non l'avrai visto.
9: Niente, vabbè, zero.
8: Neanche una parola oggi pomeriggio. Te lo godi, ne parliamo tutti insieme. Poi domani spieghiamo a tutti cosa succede.
4: Va bene, intanto noi ci colleghiamo col 1989, quando Sanremo era comunque una merda. C'era una volta a Sanremo, andiamo, vai.
10: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
11: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.
9: Yeah.

Il 39esimo Festival di Sanremo vedrà alla conduzione un insolito quartetto di figli di papà. Rosita Celentano, Paola Dominguin, figlia di un famoso torero di Tori e sorella di Miguel Bosé. Danny Quinn, figlio di Zorba il Greco, e Gianmarco, ti sfido a trovarmi un talento, Tognazzi. Ad aggiudicarsi la vittoria saranno Anna Ox e il suo fidato assorbente Fausto Leali, con Ti lascerò.

0: Deve invece accontentarsi del secondo posto l'eclettico Tullio De Tisico con Ma quanto è bello il cane quando caga.
1: Sì. C'era una volta Sanremo, 1989. Nuova entrata.
2: Allegra.
3: Capolavoro.

0: Sul gradino più basso del podio i testimoni di Geova della musica leggera italiana. Albano e Romina con Cara Terra Mia.
1: C'era una volta Sanremo, 1989. Disco mega merdata del decennio.

0: Mamma
1: mia. In ottava posizione è un cantautore di razza. Lui è Riccardo Fonsi con Vomito d'estate.
2: Fa schifo. Fa schifo. Senti.
3: Vomito d'estate.
4: Vabbè, è fin qua.
3: Ma che strana cosa.
2: Sì.
3: Sparso sull'asfalto di una strada tutta vuota. Vomito d'estate.
4: La cocciante.
3: Sono maccheroni. Fatti con i ceci e i limoni.
2: Con i limoni.
3: Buoni.
2: Vabbè.
3: Vomito d'estate. Siamo solo noi.
2: Aia.
3: La città non spettra e c'è un caldo da deserto.
2: Non lo faccia, la prego.
3: Vomito d'estate. Chissà chi appartiene.
2: Come?
5: A lui.

0: che schifo.
1: Ma anche così scotto mi scateni.
2: Cosa?
1: Un'erezione.
0: Pure.
3: Senta, ma scusate.
0: Che schifo.
3: Ripugnante quest'uomo.
0: Na na na.
3: Ma ricoveratelo. Sono distrutto.
0: Voce bella però, eh?
4: Sì, sì, sì, è bella.
0: Na, na, na.
4: Tutta proprio. Ale.
5: E ancora una volta, orgogliosamente ultimo, il quartetto Satana, con Giù da da.

0: ma che spettacolo,
1: questa la faccio apposta per Alisei, che so che ama il quartetto Satana, ragazzi.
2: Io quando sento cantare a cappella, ragazzi,
1: la cappella quanto mi piace,
3: subito
1: veceri cantare con la cappella bella purpura, poi la roba bella.
2: Sai cosa mi piace fare? Il labiale col buchino,
3: devi parlare con uno straiato. Però
4: lo Zoo di 105 va in pubblicità, ma lo sapevate che nel 2009 Wender lanciandosi dagli scivoli di un parco acquatico si era lussato una spalla? Incredibile.
5: Meno male che c'era una zoccolina lì che mi fa vuoi una caramella,
1: e lì gli hai fatto vedere la cappella.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Dai creatori di WandaVision.
8: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
7: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
8: Quella famiglia non era reale.
9: Ne sei proprio sicuro?
10: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
8: Com'è possibile?
7: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Denaro è tempo il...
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Ehi, ti stavo aspettando.
2: Mi hai riconosciuta?
0: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
2: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cioè, ma io dico, ma vi sembra normale che l'ufficio tecnico della nostra azienda non ascolti la radio? C'è stata la pubblicità, 5 minuti, il tempo per sistemare il problema. Niente, spariti! Cioè, gli scrivo, no, sto sistemando Miami. Ma Miami era in onda un'ora fa. Cioè, ma scusa, siamo in onda adesso, dateci una mano. No, niente, vabbè, ragazzi.
1: Ti aiuteranno mentre è in onda Spada.
0: Vabbè, ma a dicembre poi, quando non rinnoveremo il contratto, il nostro mega presidente dovrà vedersela poi con questa gente qua che veramente è proprio, non lo so, è una roba
1: mentre noi costruiremo con la saliva e il fango la capanna in cui andremo a vivere.
0: No, ma chi se ne frega, no, ragazzi, io sto imparando.
1: Ma sei a casa di Michael Jackson, sei arrivato con un volo privato.
0: Hai visto che ho aumentato l'intensità delle luci?
1: Col
0: cioè, sto imparando, ragazzi.
2: Comunque, ragazzi, creato la vostra escape. Perché mi sono messo d'accordo segretamente con il mio amico invisibile. Lui conosce Peter Pan.
0: Non hai amici invisibili.
2: Lui conosce Peter Pan. Ha detto che ci
0: non, non hai amici invisibili.
2: Ci fa avere un contratto in questa radio nell'isola che non c'è.
1: Ok.
0: Sì,
1: okay.
2: Il problema è che dobbiamo cominciare a fluttuare e a ragionare come dei bambini sperduti.
1: Ce l'hai la polvere magica?
0: Allora, aspetta.
2: Allora,
0: ferma.
2: Sì.
0: Ferma. Allora, ragionare come bambini di 6 anni c'è già. Quello c'è già.
2: E infatti Wender è il più avvantaggiato di tutti.
1: È quasi il capo ormai.
2: Allora, se riusciamo noi. Allora, io ho il piano. Quando decidiamo di andare a colloquio col presidente di quella radio lì nell'isola che non c'è, dobbiamo venire tutti a casa mia, sul terrazzo.
0: Sì.
2: Ci mettiamo mano nella mano.
1: Esatto.
0: E ci lanciamo per vedere
2: prima
0: se
2: c'è la polvere magica. L'ho già comprato da un mio amico.
1: È lo stesso da cui la compro io?
2: Non credo.
1: Ah, ok. Spero di no. Ha detto salutami Paolo.
2: Allora può darsi. Ci facciamo la polvere magica, ci lanciamo nel vuoto e cominciamo a fluttuare verso
1: la luna,
2: la nave che ci prende e ci porta lì.
0: Comunque io devo dire che il tempismo di alcuni ascoltatori è veramente straordinario.
2: Sì.
0: Cioè, allora, il tuo numero di telefono non posso leggere le ultime 3 cifre, però posso leggere le prime, no? Così almeno capisci che sei tu.
2: Sì.
0: Allora, 348, aspetta, che sono cieco. 348 7 7854.
1: Grazie, Maurizio.
0: È un'ora che mi sto lamentando di un problema tecnico e tu mandi quel messaggio lì. Ma cosa puoi avere nel cranio? La merda. Cioè, cosa ti può passare per l'anticamera del cervello per aggiungere altra merda alla merda?
1: Perché
0: cioè,
1: noi non lo leggiamo il messaggio, Marco.
0: Lo leggi.
1: Se non
0: ce lo
1: racconti.
0: No, non lo racconto perché altrimenti apro un altro vaso di Pandora.
2: Comunque,
0: capito?
2: Sai che sei la persona che reagisce meglio sotto stress che conosco.
1: Sì,
2: hai ragione. Hai la capacità, hai una freddezza.
1: Ti scivola tutto addosso, sei quasi impermeabile. Ti chiamerò Kiway.
2: Hai la capacità veramente di giostrare le cose con tranquillità.
0: Grazie. Oh, io, sinceramente, ho visto Breaking Bad, ho visto anche. Sì. Better Call Saul. Non mi ricordo chi era RJ Meat.
1: Neanche io.
0: Il Walter White Jr. della serie televisiva.
1: Boh.
0: Cioè, aspetta, quando non lo so, non...
1: Cioè, è il figlio del protagonista, dovrebbe essere, no?
0: No, forse è lui da giovane all'inizio, sai che fa vedere lui da giovane.
1: Ma
0: che
1: cazzo di ruolo è?
0: Non lo so.
1: Sai che è morto anche un soldato in fondo che aveva fatto platoon che muore al primo minuto.
0: Il cane che caga in un prato durante un film della seconda guerra mondiale.
1: 13 anni fa, sì, te lo ricordi. Purtroppo ci mancherà tantissimo.
0: Poi tutte robe brutte, ovviamente. Universitari di Milano tornano a piantare le tende, affitti alle stelle, mutui impossibili, stipendi fermi. Ha già parlato 1000 volte di sta roba.
1: Alzeranno i tassi di interesse fra poco.
0: No. Poi è stata arrestata, io non mi ricordo chi sia, l'attrice Selma Blair. Chi cazzo è?
1: Cazzo è Selma Blair?
0: Chi è
2: Selma Blair?
1: Forse in Breaking Bad faceva...
0: Oggi pure tu, non hai messo neanche un film che ha fatto. Ah sì, forse sì. Cruel Intentions, Hellboy. E quindi anche lì... non mi ricordo chi è però.
1: Aspetta, fammi vedere la faccia.
2: Lei è quella
1: fammi vedere se gliene ho dedicata una.
2: No, è quella allora, che fa quella battuta.
0: Arrestate e ricoverate in aereo perché ha provato ad aprire il portellone in volo.
2: No.
0: Ma vedi, ma la gente fuori poi dice morde l'equipaggio a terra calcia poliziotti infermiere, sa che si è presa qualche pastiglia strana,
1: tra l'altro ha preso
0: io.
1: Un Golden Globe per questa roba
2: stava
1: accesa, l'ha arrestata e non ha dato un Golden
3: Globe.
0: L'hai trovata?
1: Sì,
0: io non so.
1: Sì, c'è un po' la mezza faccia da calamaro.
0: Fa vedere qual è. Gira.
3: Ma è sulla chat, se volete guardare.
1: Ah, ok, è sulla chat. È cangiante, però. Chat, è un po' bionda, un po' mora, un po' uomo.
0: Aspetta, che guardiamo.
2: Vabbè, non, non è una figa, è una figa indimenticabile.
1: No, no, no. Non ce n'è dedicata neanche una.
0: No, zero?
1: No, no, neanche allora, per sbaglio. Cioè, non era neanche
0: magari c'è qualcuno, che conosciamo molto bene, che se la schiaccerebbe volentieri. E lui è il famoso Tony Cazzo, alla ricerca della sua famosa giacca di jeans. Vai, Summa.
4: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate.
0: Sì.
4: Vai, Tony, chiama.
5: Ocio, eh?
6: Pronto?
7: Ciao, Maria! Come stai?
1: Spara?
6: Bene, grazie.
7: Bene, sono Tony, tutto bene?
6: Tutto bene, sì, grazie.
7: Oggi ti sento abbastanza loida, eh? Anche un po' mongo. Come va?
6: Bene, grazie, bene, bene.
7: Senti, ti disturbo un secondo, ti volevo solo chiedere, per caso, ce l'hai tu la mia giacca di jeans?
6: Guarda che tu sbagli con un'altra persona. Io non ho mai avuto né una giacca di jeans tua e di nessuno.
7: Perché dietro c'è una toppa,
6: io
7: con
6: quello
7: un cazzo stampato, con una cappella
6: mio.
7: Enorme.
6: Io non ho mai avuto niente di nessuno.
7: Ma non venivi a ballare la breakdance?
6: Cosa?
7: Non venivi a ballare la breakdance in discoteca? A Padova?
6: No, guarda,
7: a Vicenza.
6: Tu ti sbagli, ti ho detto ancora, tu ti sbagli con un'altra persona. Io
7: ma tu
6: la
7: non eri quella bionda con la testa segata?
6: Ho parlato tantissimo, ma non sono mai entrata in una discoteca. Andata a cena, sono andata nei migliori posti che tu non puoi immaginare.
7: Ma neanche in Valera?
6: Sì, veramente.
7: In Valera sei andata allora?
6: In una discoteca io non sono mai entrata.
7: Ma io intendo sala da ballo. Maria, intendo sala da ballo. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Che avevi taglio i capelli anni 80 con la testa mozzata.
6: Ho fatto tutti i balli possibili.
7: Sì.
6: Però io non sono mai entrata in una discoteca.
7: Ti ricordi l'Aligalli?
6: Mai.
7: Ti ricordi quando mettevo l'Aligalli? Poi facevamo il cia-cia-cia.
6: Questa è una scopata. Io ho ballato tutto.
0: Arriva.
6: Mi stai sbagliando con un'altra persona. Te l'ho detto ancora.
7: Mi ricordo che quando ballavi cia-cia-cia, mamma, come ti guardavo il culo. Avevi sto culo d'acciaio. Mamma mia, che bella figa che eri. Te l'avrei buttato, te l'avrei buttato. Ma venivi sempre con tuo marito, quindi.
6: Potevo il mio marito.
7: Ma se eri single, guarda che te l'avrei buttato, sicuramente. Ci avrei provato. Prima ti avrei portato a cena fuori, non so, al lago. Una cosa romantica con i fiori, una bella cena con il bambino. Poi ti avrei accompagnato.
6: Era buona, ma io avevo mio marito. Un uomo meraviglioso.
7: Sai, sono un galantuomo, io ti avrei portato sotto casa e neanche lì ci avrei provato. Ci avrei provato dopo la tua, diciamo, decisione. E poi lì ti avrei culato a sangue sulle scale del portone. Mamma mia, ti avrei infertato. Avrei saccagnato proprio quel buco del culo.
6: Sì.
7: Mamma, con quel gonnellone che avevi.
6: Ho ancora con la giacca di jeans, perché guarda io. Sì. Io ho completo jeans meravigliosi, sì. Però sempre tutto di mio. Io non ho mai avuto niente di nessuno.
7: Ma era una giacca, forse ti ricordi, io stavo in console, avevo una giacca di jeans con dietro una toppa che c'era stampato missile con scritto Tony Cazzo.
6: Ti stai sbagliando con un'altra persona.
7: Però ti ricordi al Capodanno quando facciamo il trenino? Che ridere, ti ricordi?
6: Lo so,
7: sempre incastrata in mezzo, te. Ricordo
6: che
7: anche un po'.
6: Sei anni.
7: Bella allegra come donna, è una donna affascinante, una donna di altri tempi. Non si trovano più i troioni così adesso.
6: Cosa vuoi fare?
7: Ti ricordi quella volta che sei scivolata? Te lo ricordi?
6: Mi sono ricordato, sì, mi ricordo.
7: Ti ho tirato su dei capelli, ti ho dato una capocciata e sei ripresa, ti ricordi? Senti, allora non hai la mia giacca di jeans.
1: No.
6: No. Ti ho detto ancora altre volte che mi hai parlato di questa giacca. Stai sbagliando con un'altra persona, non con me.
7: Va bene, sei stata gentilissima, Maria. Scusa se ti ho disturbato. Ti auguro una buona giornata. Però guarda che quando ci penso al tempo passato, potevo sfruttarlo per inchiavarti proprio con una bastarda. Proprio. Ti avrei scopato su 100. Ti ricordavo la 131 Turbo Mirafiori Sud, grigia, mamma mia, ti avrei proprio spapolato da dietro. Va bene.
6: Ciao,
7: gentilissima. Ciao, bella puttana. Bastarda.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre l'ha scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Questa cosa è micidiale, ragazzi.
0: Sono proprio deluso, cazzo. Mi aspettavo.
5: Ma perché ti spiego? Con Tony Cazzo la provoco un po', la stuzzico. Poi arrivo con Jurgen che gli dico le cose brutte.
0: Ti sfondavi il culo. Sti chiavati.
2: Sì, ti spacchiamo il buco del culo.
5: Gli sto creando tutto un mondo intorno di persone che lo chiamano.
1: Lui la corteggia, un nobiluomo.
0: Ma perché?
2: Sono una l'antica.
0: A me piace, ragazzi. Allora, RJ Mitte è il figlio del protagonista di Breaking Bad, il ragazzo che aveva dei problemi di paralisi motoria. È lui che è venuto a mancare, non lui che faceva se stesso da giovane, capito?
1: È il figlio, allora, come dicevo
0: il figlio,
1: io.
0: Che era bravissimo, un attore della Madonna, quello lì, bravissimo.
1: Non me lo ricordo lo stesso.
0: Scusa, ma come no? Dai, ragazzo. Era un bel ragazzo, ma aveva un handicap, insomma, si vedeva un po'. Cazzo, hai visto Breaking Bad? Te lo ricorderai?
1: Sì, non mi ricordavo che era lui. Quando ho visto la foto, ho detto, ma chi cazzo è?
0: Era un bel ragazzo.
1: Ho visto la foto, me lo sarei anche limonato. Mi dispiace anche che è andato all'altro
0: mondo. Qualcuno ha scritto che si è tolto la vita, ma non, forse non si capisce bene. Comunque era quello. Basta.
2: Non so come comportarmi. Non lo so.
0: Ti dispiace, basta e passa.
2: Cioè,
0: passa
2: sono
0: tutto.
2: Sconfitto
0: da
2: parzialmente. Dalla
0: situazione. Tu non l'hai visto Breaking Bad, poi, se non sbaglio.
2: Anche per quello. Cioè, mi sento in imbarazzo per il fatto che non l'hai visto. Non so come portare.
0: Non hai visto Breaking Bad? Alla
2: famiglia. Cioè, io non posso guardare finché parlano di droga.
0: Sì. Perché?
2: Allora, scusa, troppi ricordi. Tutto nasce da Blow. Non so se vi ricordate.
0: Sì.
2: Allora, al secondo minuto del film, telefonata.
1: Sì. No. Quarto minuto bagno.
2: Quinto minuto.
1: Ambulanza.
2: No, quello no. Però quinto minuto. Vicini, porte che si aprono, persone, tantissime.
0: Pensa, io ho lo stesso effetto invece quando guardo il film di Freddie Mercury, è pazzesco.
2: E voglio succhiare cazzi, lo so.
5: Cazzi e gatti.
4: Signore e signori, tra poco giocheremo a Schiaffi in faccia. Per partecipare, mandate nome e numero al 342 41 15 105. Potreste vincere gadget, un fumagazzi e soprattutto il privilegio di essere insultati gratuitamente da professionisti del settore. Yeah.
0: Vediamo se in questo break mi danno una mano. Vediamo, vedrai niente come al solito.
2: Infatti no. Non so come reagire, non so come comportarmi.
0: Non l'hai visto il film Mazzoli ammazza tutti? Non l'hai visto?
2: No, non posso guardare quei film lì perché sennò è un attimo.
1: È quello con la nona figlia della casa della prateria che adesso è morta.
5: Nel camper. Sì.
1: Te la ricordi? La nona figlia.
0: Col cane che cagava in fondo al campo mentre c'era un'altra guerra mondiale.
1: Sul cadavere della nona
0: sconosciuta.
1: Figlia.
0: Sconosciuta.
1: Non sapete un cazzo di sé.
0: Paolo, non hai visto un cazzo tu nella vita, mamma mia.
2: Non riesco, sono influenzabile. Quella che ho.
0: Lo so, mi spiace.
2: Cioè, quando ho visto per dire Jurassic Park, provavo a covare uova giganti. Cosa incredibile.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
13: convenienza nostra. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
23: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
22: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
24: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
27: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
28: No!
27: Del vetro?
28: No!
27: Di carta e cartone?
28: No, no!
27: Di plastica e metalli?
28: No!
27: Dell'organico?
28: Certo che sì!
27: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
28: Facile, no?
27: Scopri di più su biorepack.org. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
31: 105
0: 105
31: 105 Che storia!
32: Radio 105
0: Che storia!

0: Williams, minghia Fortetta, lo ricordi?
1: Voglio il primo, video quello che
0: primo
1: si
0: primo messaggio SMS, anzi audio che era arrivato in radio. Ciao, sono, non mi ricordo come si chiamava il tipo. Vorrei ascoltare Rocco DJ con la canzone di Robin Williams, bellissima.
1: E lì dovevamo capire che no, non era il nostro
0: anche
1: lavoro.
0: No, e anche no, lo so, lo so. Vabbè ragazzi, mi sono sentito con Davide, che sì. saluto, Gaddia, mi ha insultato per un'ora, ma ha detto, per me è tutto a posto. Dico, no, guarda, non è tutto a posto, però vabbè ragazzi.
1: Ed era in barca tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, sicuro.
1: Il lago sicuro. È una meraviglia.
0: Io ogni volta che chiamo l'ufficio tecnico, scusa, sono in palestra, dico, ma come, scusami? Minchia, sto facendo i pesi, che cazzo vuoi? Dico, no, ho un problema tecnico. Vabbè, un attimo, allora, devo finire sul tapirulan, poi magari arrivo in radio. Allora,
1: finisco
0: vabbè.
1: La scheda e ti chiamo, sei fortunato che oggi hai gambe.
0: Comunque ragazzi, ha ragione la chicca, cioè noi spesso parliamo di robe, ma non abbiamo visto un cazzo noi nella vita. Cioè ha ragione lei. I film, allora Breaking Bad non ci ricordiamo niente, io l'ho visto tutto, ma proprio tutto bene, non mi ricordavo un cazzo. Purtroppo siamo sommersi da immagini, da serie televisive, i social network. Secondo me il cervello dopo un po' si dimentica dei pezzi.
2: Questo,
0: non lo so.
2: Questa è ragione. Sai che siamo così bombardati da informazioni che facciamo fatica
0: quello,
2: ad assimilare.
0: Quello, quello. Sì, sì.
2: Vabbè, anche lo scrolling che tu fai è diventato talmente veloce. Là sono informazioni, che poi alla fine non ti servono un cazzo, però il tuo cervello lavora.
1: È per questo che devi farti un tubo di 40 cm e guardare il vuoto.
2: Oh, sì, oh, perché no, lo scrolling ti posso capire.
0: Che cazzo di soluzione
2: perché
0: è,
2: lo scrolling diventa più
1: Tu mi stai dicendo che è più dannoso farsi un tubo di 40 cm e guardare il muro che fare lo scrolling su TikTok.
0: No, allora c'è tanta gente che adesso sta pensando di fare dei film al cinema per far ripartire un po' il cinema che è in crisi, facendo però lo stesso effetto dello scrolling su dovremmo farlo noi,
2: cioè,
0: potrebbe
2: fin
0: essere
2: da
0: 20 una
2: minuti.
0: Allora, no, è lo scrolling, cioè siccome la gente perde l'attenzione dopo un tot, hanno tutti la ADHD ormai, tutti quanti ce l'hanno.
2: Sì, tutti, ormai
0: sono tutti un po' dei
2: Mad
0: Danieli, sì, sono dei Mad Danieli e quindi è come se tu scrollassi, no? Schippi dei pezzi inutili e arrivi al dunque in 10 minuti al massimo.
1: Allora tu scherzi. Ma ad esempio mio figlio guarda le serie TV a 1,5 a 1,5 di velocità.
0: No dai, no, non ci credo.
3: Sì, anche mio figlio.
1: Per finire prima le serie se li guarda a 1,5.
0: Ma ragazzi, ma la bellezza
1: più veloce, però riesce a capire lo stesso.
0: Ma perché? Ma la bellezza fare? È godersi le scene, perché
2: ma
0: poi tutto ovviamente.
2: No, ma scusa Marco, se io, ma che fretta.
1: Non c'ha senso questa cosa.
2: Ma non gli hai chiesto, scusa, ma dove devi andare? Perché hai fretta?
1: Cioè, io le guardo a 1, metti che faccio il tubo da 0,40 cm, le guardo a 0,6.
0: La libidine è quella di sedersi sul divano e godersi una storia, no? Che sia horror, che sia d'amore.
2: Staccare,
0: che sia...
3: secondo me perché hanno troppe cose da vedere. Quindi,
0: comunque, allora posso dirvi una roba? Ho notato mia moglie sta riguardando, ve l'ho detto. Sei un coglione.
3: Ho lasciato lo spazio, ho sfumato.
0: Sei un coglione. Mia moglie sta riguardando la tata, no? Sei Francesca Cacace.
1: Madonna, che malinconia.
0: E no, vabbè, sei intrippata. Dice che cazzo, non l'avevo vista bene. Non mi ricordo quando loro due si innamorano. E quindi è partita dall'inizio. Però anche lei vedo che skippa. Cioè skippa dei punti, dico, perché salti, scusa?
2: Beh cazzo, ma la narrativa perdi
0: la trama.
2: No, però no, aspetta, la narrativa 80. Ho visto il film dei Doors.
0: Sì. Altra cosa era lento.
2: Non dovevo fare perché avevo una voglia di farmi gli acidi poi.
0: È lento, hai ragione.
2: Ero là che prenotavo un viaggio nel deserto. Comunque loro film della Madonna,
0: lento. Vabbè, ragazzi, è così. Cioè, ma riguardare dei film, ma anche Ritorno al futuro ha dei momenti molto lenti, nonostante sia un film, cioè che io amo la follia. Riguardarlo dopo un po' dice, beh, però sta parte qua forse la potevano anche evitare.
2: Se
0: no?
2: Ci pensi, si faceva quel tipo di intrattenimento appunto perché la gente staccava, si concedeva un momento di non pensiero e guardava qualcosa. Adesso invece è il contrario, devi pensare mentre stai guardando. Ma che palle!
0: Io guardo che schippiamo, allora schippiamo questo intervento. Ok, siamo arrivati avanti.
2: Fica, cazzo, culo, tette, come ci siamo arrivati, ragazzi?
0: No, è un peccato, però vedi, la generazione Z è battuta dai boomer a letto, da quello che dice la scienza.
2: Sì, assolutamente.
0: Nell'era dell'accesso illimitato a ogni genere di risorsa, soprattutto online, verrebbe da pensare che i giovanissimi siano dei veri maestri dell'intimità. Eppure un recente sondaggio condotto dalla piattaforma Bloom ribalta completamente questa narrazione. Sul campo la Gen Z se ne esce con le ossa rotte, visto che solo il 22% dei giovani ammette che il proprio partner comprenda davvero cosa lo faccia eccitare. Evidentemente skippano anche i film porno, non lo so io. Non lo so.
1: Ed è per questo che dovete portarci le vostre amiche ventenni ad imparare un po' come
2: allora,
1: si fa.
2: Io mi sono scopato un sacco di uomini di 50 anni, ragazzi, come ci danno.
3: Sono bravi.
1: Io tutte le sere ne scopo uno che mi assomiglia.
2: Sì.
0: Allora, questo sta a significare che bisogna rallentare un pochino tutto. Cioè, evidentemente, se fanno questo lavoro di scrolling tutto il tempo, se guardano le serie televisive e i film a 1,5, probabilmente scopano anche nello stesso modo.
2: E noi perdiamo 45 minuti a leccare un ombelico. Ci sarà una differenza sociale?
3: Perché loro guardano i film come noi guardiamo i porno, che vai sempre più avanti velocemente.
2: Ma noi guardiamo le storie.
0: Allora, Massimo Boldi con i capelli lunghi si accerchia di ventenni, no? E io ogni tanto mi siedo lì e dico: dai, raccontami come sta andando. Ma non so, gli uomini mi fanno tutti cagare. Dico: ma cazzo, non hai trovato ancora un fidanzato? No, scopano male, scopano veloce, hanno fretta, poi tornano sul cellulare e devono postare.
2: Scusa mea.
0: Quindi,
2: dimmi, forse
0: dimmi,
2: non hai intuito che volevano il cazzo.
1: Cioè, quello lì era un modo
2: di dirti. La risposta è la risposta che si aspettava non è perché non hai provato ancora sto uccello di cinquantenni.
0: Se rideva,
2: lo voleva. Se se ne andava e ti denunciava, erano altri problemi.
0: Allora, io sono felicemente sposato con mia moglie e non mi interessano le ventenni. Cioè, certo. Non lo voglio svezzare dei bei fichini. Quasi fragolosi.
1: Anche a me piace nuotare in Alaska con lo slippino.
0: Che schifo, queste tette sode, questi culi senza la cellulite.
2: Ragazzette schifose.
1: Queste che saltellano lì sopra per un quarto d'ora senza il fiatone.
2: Queste urlatrici maledette
1: che non gli fanno male i gomiti.
0: Mi viene da vomitare solo al pensiero. Che schifo.
1: Con la passerina che fa.
0: Ma vuoi mettere un bel figone presaulato? Una bella tetta molle.
2: Le ginocchia che scricchiano,
1: io non disdegno neanche quello, ma sai di chi è la colpa? La colpa è dell'ondina bianca sotto i video di Pornhub.
2: Scusa?
1: Allora, una volta
2: tu guardi anche il riquadro.
1: Certo, l'hanno messo.
2: Sei un estete.
1: Lo pago. Allora, praticamente una volta tu mettevi in play e poi per andare a trovare la parte che ti interessava di più dovevi fare skip. Adesso loro ti mettono questa forma d'onda che è simile a quelle che noi usiamo per montare i blocchi in radio.
3: Ma YouTube.
1: Che ti fanno vedere qual è il momento che è stato più visto e più apprezzato del video. E tu capisci subito che è il momento del cam shot, diciamo.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: cosa fai? Sì. Vabbè, ne guardi un pochino, vai, guardi due capezzolate, poi ti fai tutta la linea fino all'apice e vai a vedere quello che è piaciuto agli altri.

0: non sa un cazzo, io sì, so tutto, io sono immortale, io so come funziona il mondo, questo è un vecchio rincoglionito. Esatto. Poi arrivi a 35 anni e inizi a avere dei dubbi e dici...
1: Quando mangi nel suo piatto a casa sua.
0: Esatto, sai che forse mio padre non era proprio un gran coglione e forse ha più esperienza di me, perché alla fine la vita è sempre quella. Aggiungi il telefonino, internet, quello che vuoi, ma comunque il succo è sempre quello. Esatto. E quindi quando arrivi a 50 anni che ti danno del vecchio di merda, tu dici porca puttana, mio padre c'aveva proprio ragione.
2: Allora,
0: cioè aveva proprio ragione lui.
2: Cara dolce quindi... cerbiattina.
1: Tu sei rimasto lì però fratello.
2: No,
1: sei arrabbiatissimo.
2: No, sto parlando proprio di un'altra cosa. Se il tuo papà ti dice la prima volta che esci vai a una festa della scuola, non bere. Se proprio devi bere, non mischiare. Bevi sempre la stessa cosa.
1: Non scendere di gradazione.
2: Esatto, se qualcuno ti offre dal bicchiere tu di no. Qualsiasi cosa sia.
1: Se va in bagno e non brilla bene, la vedi un po' polverosa tanto, non farlo.
2: Esatto. E poi alle 11:30 mi chiami piangendo per farti venire a prendere, vuol dire che non mi hai ascoltato. Se papà ti dice non mischiare, non devi mischiare.
0: Però c'è anche da dire una roba, che se non hai tante esperienze e non provi a fallire e non provi a fare una roba sbagliata, non imparerai mai.
2: Ma infatti io le ho riso in faccia tutto il tempo.
1: Guarda come si è ridotta.
2: Il buon
1: vecchio, caro come
0: figlio. Comunque molti ascoltatori stanno apprezzando la tua ricchezza tecnica della descrizione sui porno. Sei infallibile proprio.
2: Ragazzi, io sono un pre-raffaellita della pornografia.
3: Bravo.
4: Maiale porco, bravo.
0: Vabbè ragazzi, allora facciamo una roba. Facciamo entrare una bella maiala adesso. La nostra bella porcona. La nostra bella porcona. Ormai anziana anche lei, perché ha superato l'inta.
1: Dai, ciube.
0: Anzi, ormai sei più verso gli anta, È bella.
1: Sai che così fai arrappare di brutto? Così ti vogliamo.
0: Lucilla, comunque volevo suggerirti di denunziare quell'azienda che fa i panini e gli hamburger che pubblicizziamo, che ha fatto lo spot col tuo verso, hai notato? Che fa bleh. No,
5: l'altro
0: bleh.
5: Verso. Aspetta, devo pensarci un attimo, me lo faccio dire durante lo spot.
4: Quello quando io mi spoglio.
1: Carica l'altra chat, che cazzo sei? C'è GPT.
5: GPCC.
1: Che cazzo?
0: Va bene, dai, giochiamo, mettiamo la sigla, vai, insomma, vai, andiamo, vai.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Comunque, ragazzi, Michael Jackson c'aveva un gusto di merda, cioè tutto marmo.
1: Sembra
0: sta
1: un
0: casa...
1: po' un club per scambisti.
0: Sì, cazzo! Sì, no, sembra il film Eyes Wide Shut, ve lo ricordate?
1: Vabbè, insomma, con... più o meno.
0: Con la rossa, come si chiama?
2: Nicole
0: l'ex moglie di
2: Kidman.
0: Sì. Cioè, molto, non lo so, a me incute un po' di ansia sto posto.
3: Dovresti arrapparti, se l'ha con 60 fighe nella casa.
0: Ma che 60 fighe? Sono sempre le solite quattro che lo seguono.
2: Si è stufato, cioè, ormai.
1: Ma sì.
2: Ah, sì, c'è bisogno, bravo, di ricambio, Marco,
0: sono...
2: diglielo.
0: Ma no.
4: Sono amiche,
0: no,
4: sono
0: no.
4: amiche ormai.
2: Allora io c'ho un container, bravo, di ragazze...
1: Come? Cosa?
2: No, so, non l'avete visto quel film?
3: Anche
2: lì
3: la base si è abbassata.
0: Tu è morta la radio.
3: A reti unificate, eri su Monte Carlo, sì, e Virgine.
2: Ma perché sempre quando parlo io?
3: Vedi tu.
0: Però allora devo dire che questa sala cinema dove sono mi ricorda quel locale bellissimo, purtroppo voi non c'eravate, c'era Pippo e Pippo, è vero, Pippo non c'è, lo posso dire,
2: non c'è.
0: Pippo è sparito a un certo punto,
3: No,
4: non c'è Pippo, ma io faccio la supplenza,
2: lo spirito di
0: Pippo,
2: sei una
0: merda,
1: sei un amico, allora, delle guardie, summa.
0: Anni fa quando voi eravate dall'altra parte, il buon Giusti, sì, Paolo Giusti, che salutiamo, ci ha portato in questo locale che si chiamava Andiamo.
2: Ah, sì.
0: Ed era praticamente un locale di zoccole, tutte nude.
3: È un club dove le ragazze...
2: un bordello. Si chiama Andiamo, ma dovrebbe chiamarsi Veniamo.
3: Vabbè,
0: esatto.
3: Voglio dire.
0: Allora c'era questa sala cinema e mi ricordo perfettamente, era tipo questa, no? Con i divanetti così. E c'era, saluto Alan Caligiuri, lui non era fidanzato, quindi lo posso dire.

0: seduto con l'accappatoio, con la minchia di fuori, e mentre guardavano un film, una sciava e l'altra, insomma, faceva altre robe, limonata. Cioè, e poi Pippo è spa.
1: Sciava, no?
2: Non offendere Pippo, lui spazio temporale, non è spa.
0: Ma che sei una merda.
3: Lui fa gli esperimenti, capito? Perché poi lui, Pippo, chiama gli avvocati per la moglie. Lascia stare.
0: Vabbè, ma era un periodo così. Così. Strano.
3: Simpatico.
0: Vabbè, ti presento Maurizio da Torino. Chissà se magari anche lui è stato ad Andiamo, questo locale bellissimo.
1: Chissà.
0: Ci sei stato in un puttanificio, caro amico Maurizio?
4: Sì, ma non sono stato lì ad Andiamo.
0: Ah, sei mai stato in Austria, questi posti?
4: No.
2: Scusa,
4: no,
2: Maurizio,
4: no.
2: Io ho capito, mi sono scopato un babbano.
1: Sì, anche io qualcosa del genere.
2: Ho capito male, io l'ho detto.
5: Stavo lanciando uno stupeficium, ti dico solo questo.
2: Sì, sì, mi sono scopato un babbano, io ho sentito.
1: Sono gusti.
0: No, non hai scopato un babbano?
4: No, ancora no, ragazzi, ancora no.
0: Ah, okay. Ma senti, sei ancora. Sei ancora.
5: Sei a Scona tu?
0: Mi è scivolata. Mi è scivolata. Senti, ma sei ancora singles o sei accompagnato?
4: No, che single, sono sposato, ho 50 anni e due bambine.
2: Ma dovresti dirlo felice, non con questa depressione.
0: Cazzo, abbiamo appena letto un articolo sul giornale che ci ha descritto come dei grandi chiavatori noi boomer, capito?
5: Ma mentre non lui
0: mentre la Gen Z fa cacare, le donne si lamentano. Vedi? Vabbè, che cazzo fai? Cazzo fai a Torino? Cosa fai?
4: Sono uno di quelli che quando ti citofono a casa non ti porta mai buone notizie.
5: Ah, il testimone di Geova.
4: No.
0: Postino.
4: No, neanche.
5: Aspetta, messo comunale.
4: Esattamente.
0: Il messo comunale, mamma che merda che sei.
2: Ma no, lui che c'entra, sì, lui non lavoro, sì, gli affidano.
0: Beh, ho capito, però lui dovrebbe rifiutarsi di consegnare certe buste.
2: Le buste tanto vanno e vengono.
0: Ma senti, una domanda che mi sono sempre fatto, perché vedi, uno dei motivi per i quali io sono felice di vivere in America è che quando apri la posta, male che vada, ti offrono una carta di credito.
2: È vero.
0: In Italia invece era un incubo, cioè ogni volta ma quando tu vedi la cartella verde, non so se è ancora verde, quelle della Guardia di Finanza, non ti viene voglia di strapparla? Cioè non ti fa male l'idea di consegnare una brutta notizia?
4: Tantissimo, non hai idea di quante persone piangono ogni volta che vado e non, mi trovo anche in difficoltà.
5: Ma senti,
0: sei un mietitore di morte.
5: Ma potresti farmi un favore personale? Su ogni busta verde che consegni potresti scrivere piccolino con una penna in un angolo godo? Perché almeno la butti sullo scherzo, capito?
4: No, dai.
2: Posso dire che secondo me qualcuno che fa questo mestiere lo fa veramente con l'emozione.
0: Sì,
2: così
0: sì. Allora, quando io abitavo in Brianza, c'era questo qui che poi ho rincontrato a distanza tipo di 15 anni. Io una volta l'ho quasi menato, cioè l'ho buttato fuori di casa. Lui godeva, lui ti portava le brutte notizie, ma felice anche. Hai visto?
2: Cazzo.
0: Hai una multa da pagare di non so quanti milioni di lire erano ai tempi, no? Io dicevo, ma pezzo di merda, cazzo ridi? E lui, e adesso ce n'è un'altra. Cioè proprio godeva come un bastardo. Cioè. Tu no, almeno questo, dai, Maurizio. Va bene.
4: No, ragazzi.
0: Va bene,
4: no.
0: Allora dai, vediamo se ti meriti un orologio Fumagazzi. Attenzione, giochiamo.
1: Dai, Maurizio, per vincerlo devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendo in faccia. 3 schiaffi e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra ciambella o buco.
4: Buco,
1: esatto.
0: Bravo.
1: Andiamo avanti. Lo porti a cena da tua suocera o ne fuoriesce materia calda?
4: Lo porto a cena da mia suocera?
1: No, chiaramente no. Ne fuoriesce materia calda. Quindi buco e ne fuoriesce materia calda.
5: Che buco porti
1: Andiamo
5: da tua
1: avanti.
5: Suocera?
1: Scegli tra uova marce o paciuli.
4: Uova marce.
1: Esatto, dai,
0: ho già capito.
1: Buco, ne fuoriesce materia calda, uova marce, andiamo avanti. Scegli tra Marco Mazzoli culo o è sconsigliabile infilarci il cazzo?
4: È sconsigliabile infilarci il cazzo.
1: Esatto. Quindi bucone ne fuori, asce materia però, calda, uova marce, è sconsigliabile infilarci il cazzo. Ultimo indizio.
2: Però vedi, questa domanda era strana.
1: Ultimo indizio.
2: Perché potevi sommare le due
1: ultimo
2: cose.
1: Ultimo indizio. Fa rima con biplano o fa rima con tua madre?
4: Dai. Con biplano.
1: Ok, aspetta. Sì. Calmati Maurizio, io te li ripeto. Va bene? Sì. Tu pensaci bene. Un momento in più, per cortesia. Buco, ne fuoriesce materia calda, uova marce, è sconsigliabile infilarci il cazzo, fa rima con biplano. Hai 20 secondi, pensaci un momento.
0: Scusa però, scusa Lucilla, sì? È sconsigliabile a chi?
1: È sconsigliabile a chi possiede
5: il cazzo.
1: A chiunque,
5: Marco, fidati.
1: Quindi
4: quella la merda.
1: Aspetta, allora, fa rima con biplano, ci sono varie cose che fanno rima con biplano.
5: Preso biplano.
2: Ricordati che qualche tempo fa abbiamo anche istituito la gold card.
1: Non può usarla.
2: Con un nome.
1: Non può usarla.
2: Se la spari hai vinto.
1: Maurizio,
4: non
1: dai.
4: Non ho idea, mi viene in mente solo Ano.
1: No, Ano. Purtroppo è sbagliato.
0: No, non è l'Ano.
1: Era
0: no.
1: Vulcano. Mi dispiace.
5: Sì, è il cratere.
0: Però anche. Anche buco dell'ano faceva rima.
1: È vero,
0: scusa,
1: è vero, ma infatti era un po' tricky.
5: Era ingannevole. Sì.
0: Sai cosa? Non mi hai convinto quando hai detto è sconsigliabile di metterci il cazzo.
1: Nel vulcano io non ce lo metterei. Nell'ano
0: no, infatti,
1: sì.
0: Ma infatti. Nel buco dell'ano come sì?
1: No,
0: tu?
1: Cioè, no, in generale io non ho un cazzo, quindi non ce la posso
5: mettere. Vuoi uno?
1: Però, no, grazie, però cioè, non è sconsigliabile mettere il cazzo nell'ano. O lo è? Non
0: beh,
1: lo è.
0: So, non lo
2: beh,
0: so.
2: Dipende se poi lo usi per mangiare come forchetta.
5: Dipende dal prezzo, Luci, dipende dal prezzo.
1: Ragazzi, dai, su.
0: Mi spiace Maurizio, non hai vinto l'orologio Fumagazzi, ma te lo puoi comprare su www.fumagazzi.it, va bene?
2: Allora puoi andare a prendere quello dei sette che sono lì. Madonna. Per i sette anni dello zoo, di Fumagazzi.
0: Sette anni dello zoo, sì, sette anni.
4: Andrà a vedere, c'è già il pendaglio da forca, il blasfemo romagnolo, l'automatico.
0: Allora a fare il portatore di brutte notizie si guadagna bene, perché avere tre orologi di pregio della Fumagazzi vuol dire che cazzo, il grano ti gira.
2: Ma sei abbonato a Zotify?
4: Assolutamente sì.
2: Vedi quando uno è dei nostri, vero?
0: Madonna, cioè, che bellezza.
2: Cioè, Mauri,
0: che sei,
2: ti stiamo spennando.
1: Sì, davvero.
0: È vero.
2: Però è uno dei nostri e presto potrai parlare direttamente con noi, ma non dico niente perché
5: dire... sarai in un cerchio di fiducia e amicizia reciproca.
0: Sì. Solo i veri amici dello zoo sono iscritti a Zotify e hanno un orologio Fumagazzi. Così. Madonna, veramente.
1: Posso darti il mio PayPal? Maurizio, nel caso?
4: Come?
1: Posso darti il mio PayPal, già che sei così generoso con noi?
0: Ma senti, ma scusa,
4: invia.
0: Maurizio, ma ti è mai capitato che qualcuno ti avesse offerto del denaro per mandare indietro una busta brutta?
4: È successo?
0: È accettato?
4: Sì.
0: Hai accettato?
4: No, ragazzi, no.
0: Ma sei un babbo di minchia, scusa.
4: Vabbè. Ma non ne vale la pena. O mi svolti oppure non ne vale la pena.
0: Cioè, o tipo un milione di euro che ti cambia la vita, oppure dice vaffanculo, no?
2: Per una cartella da 160 euro. Pensate a chi affarone.
5: Un genio.
1: Affarone. Un grande.
0: Ciao Maurizio, buona giornata.
1: Ciao.
0: Maurizio?
5: È andato, ragazzi.
2: Ha detto la parola sbagliata, l'hanno licenziato.
0: Infatti, buttato, è andato, via. Vabbè ragazzi, attenzione, allora, grazie a Lucilla che se n'è andata e ora continuano le fantastiche avventure del nostro eroe Imam. Abbiamo parlato di buchi del culo, vedi che...
5: Attinenti.
0: E tra l'altro ritorna finalmente, dopo tanto tempo, il caro amico Skelly. Oh, cazzo.
2: Le storie si intrecciano.
0: Lo so, sei bravo, sei il nostro Spielberg, cazzo.
2: Che gran
0: compagno. Sei bravo. Andiamo, vai.

0: Che cazzo è che ruga i coglioni a quest'ora? Non lo sa la gente che un cattivo di notte fa tardi a progettare piani malvagi e poi deve dormire profondamente, altrimenti al mattino sgozza il primo servo che passa? Pronto? Chiunque tu sia, sappi che mi stai rompendo i coglioni!
1: Scusa l'orario, Scalluccio. No. Sono l'Adam. Ti disturbo?
0: No, figurati. Io alle 3 di notte solitamente fisso il telefono aspettando i rompicoglioni.
1: Che simpatico che sei. È una delle cose che mi ha fatto decidere di farti il culo innumerevoli volte con la forza della magia.
0: Figlio di puttana.
1: Senti, posso rubarti un minuto per fare due chiacchiere? Mi sento tanto sola e non compresa. Da quando sono incinto di Caccabimbo, qui a palazzo mi sento soffocare. La gente non mi capisce e mi tratta male. Ho tanto bisogno di conforto e di un amico che mi ascolti veramente perché capisce il mio disagio.
0: E quindi da me che cazzo vuoi, brutta checca con bimbo in culo? E perché bisbigli come un maniaco del cazzo?
1: Scusami, ma ho voglia di tenerezza. Sai che basta. Quando sei gravidi si hanno un sacco di sbalzi di umore.
0: Senti, coso pazzo, forse non hai capito, ma noi siamo nemici. In questa serie del cazzo io sono quello che vuole la tua testa bionda di merda infilata in un palo davanti al castello di Eternia in fiamme. Non puoi chiamarmi di notte con la voce da gattona e pretendere coccole perché hai un bambino mostro che cresce nel tuo culo e pretendere empatia. Io ti voglio morto, santo cazzo!
1: Ehi, cucciolo, non fare così. Non ti arrabbiare. Volevo solo parlare con una socia che mi capisce.
0: Socia? Socia? Ma che cazzo ti passa per quella testa piena di prodotti coreani per la skincare? Io non sono un finocchio! Non sono una delle tue amiche con l'uccello e la borsa di p***a! Adesso metti giù questo telefono e non chiamarmi mai più se non per annunciarmi che hai una brutta malattia! Tutto chiaro?
1: Perché mi tratti così? Anche tu sei un verme come tutti gli altri! Mi hai usata per i tuoi sporchi comodi e poi mi stai gettando come una pezza.
2: Ma chi?
1: Come una bambola. Tu mi fai girar come fossi una bambola.
0: Porca troia, dai, checca! Non fare così, che mi fai prendere male. Dai, basta, dai!
3: Dai.
0: E va bene, checca del cazzo. Dimmi un po' qual è il cazzo di problema che ti fa stare così male.
1: Grazie, teso. Grazie della comprensione. Sei l'unico che mi può dare un po' di conforto.
0: Sì, dai, taglia corto. Ti do 10 minuti per sfogarti e poi sparisci dalla mia esistenza, ok?
1: Oddio, come vorrei che tu fossi qui a stringermi forte con le tue braccia.
0: Pensa alla curiosità della vita. Io invece vorrei che queste braccia si stringessero abbastanza intorno al tuo collo per vedere la vita spegnersi lentamente dai tuoi occhi.
1: Che scemotto che sei. Sei sempre lì a fare le battute per farmi sorridere.
0: Già, per farti sorridere.
1: Senti, teso, non è che domani pome verresti a fare un giro da bimbo fico con me per comprare qualche gadget per
2: Caccabimbo? Cos'è bimbo fico?
1: Ho bisogno di vestitini e tante cose per lui, così mi dai una mano a scegliere.
0: Ma sei stronzo? Ma secondo te io vengo in centro in un negozio per bambini a scegliere vestitini per il figlio di una checca con la pancia sopra il culo? Ma vuoi che il resto dei cattivi della galassia mi facciano i gavettoni pieni di piscio e merda ogni volta che passo?
1: Ma smettila di farti paranoie! Tu sei il potente scheletro. Tutti ti temono. Nessuno può metterti in ridicolo senza pagarla con la vita.
0: Cazzo, ma sai che hai ragione. Io faccio il cazzo che mi pare. E se voglio portare un frocetto pazzo a comprare vestiti per il suo figlio mostro, lo posso fare. Gli altri debbono tacere. Affare fatto. Ti passo a prendere con i draghi della morte, spara veleno e sangue infuocato. Verso le 2.
1: No, aspetta, Skelly. Forse è meglio un classe G come la gente benestante che si rispetti. Andiamo con la mia.
0: Ok, come cazzo vuoi. Basta che non mi metti la musica di voi gay. Non la tollero.
1: Ma smettila, che muovi il piedino con i five ogni volta che li senti.
0: Non so nemmeno di chi cazzo stai parlando. E adesso mollami, che devo dormire, checca.
2: Aia.
0: Ripronto! Che cazzo vuoi ancora?
4: Pronto? Casa Zerbinone?
0: No, ha sbagliato numero.
4: Ah, mi scusi. Mi sembrava di aver sentito il rumore della merda sotto le scarpe che le strusciava i capelli.
0: Ma sei ancora tu? Ma che cazzo? Ma come fai a spuntare sempre quando finisco una telefonata? Come fai a sapere i cazzi miei? Chi sei? Da dove mi spii, brutto verme?
4: Ciao ciao, papà frone.
0: A chi hai detto papà frone? Io ti ammazzo!

0: Il mamma.
1: Che meraviglia.
0: Ma senti, ma la voce di Skeletor è di Venditti Junior, vero? È lui che lo fa,
2: no,
0: se non sbaglio.
2: No, il doppiatore originale.
0: Non lo so, mi sembra la sua comunque.
1: No, negli anni '80 c'aveva.
0: Aveva due anni, effettivamente. Stai migliorando di brutto, Paolo. Una roba. Ti scoperei, guarda, ma proprio adesso qui. Qui su questi divanetti belli morbidi di pelle.
2: Con l'ermellino
0: di Michael Jackson.
1: Vaffanculo, cacca!
0: Dai, vieni qua. Ma perché non sei venuto con me? Ma sai che bello? Guarda che scena.
1: Ma no? Tu dici contemporaneamente?
0: Ma no, cretino. Scusa, no, male, qua con me. C'ho anche la spada laser, credo, di Guerre Stellari. Non so che.
1: Scusa. È come la ruota. La ruota.
3: Un taser.
0: Che cazzo ho acceso?
2: Ma è lo specchio laser.
1: Ma come fai ad avere una spada laser dietro la schiena? Cioè, che oggetto inconsueto è da avere dietro la schiena? Scusa.
0: Non lo so.
1: Perché hai una spada laser funzionante dietro la schiena? Ma con non chi stai girando? Ma quanti soldi ha, Chris? Perché c'è una spada laser funzionante abbandonata su un divanetto?
0: Non lo so.
1: Ma com'è possibile? Che gadget è? Da aver abbandonato in una stanza
0: al cinema,
1: cioè sei girato, ho fatto oh cazzo, una spada laser,
0: magari stava guardando Guerre Stellari, che
1: una spada laser.
2: Allora, durante la pubblicità guarda se c'è per terra l'unico anello che mi serve.
0: Infatti vado a tra poco, ragazzi.
4: Questo è lo Zoo di 105, il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale.
5: Noi siamo.
6: La nonna le usa per fare la pasta fresca, il papà per la carbonara, il nipote per lo strapazzato la domenica mattina. E prima della palestra? Ovviamente una colazione ricca di proteine. Generazioni diverse, ma una cosa non cambia. Le uova sono buone, nutrienti, fonte di proteine di alta qualità, versatili e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
7: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
11: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
10: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
15: Conosci il Teatro del No?
16: No.
17: Questa è una canottiera dorata.
16: Sentivo odore di pesce io.
18: Ciao raga, tutto rego?
19: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
20: Non la possiamo risolvere a padel.
19: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
22: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
23: Doppio Malto.
24: Birra, cucina e felicità.
22: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
24: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
25: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
26: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
27: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
28: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
29: Nuvola la trovi su syscom.eu.
30: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
31: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
32: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Yeah, baby.
1: Ma che anno è?
2: 2026, yeah. Sul Money.
1: Sembrava il 95.
2: Stiamo tornando indietro con la musica. Stiamo tornando alle vibrazioni di Tony Cazzo. Sulle mani.
1: Sulle mani.
2: Vai, collega. Dai, dai, dai, la senti l'energia?
3: Sì, senti la cappella che batto sul microfono.
2: Yeah. Oh, madonna, che cappella c'hai? Oh. Uè, bello.
3: Aspetta, allora la faccio vera.
2: Vai.
3: Sufficienza, collega.
2: Guarda che sei in video, collega. Si vede che era il dito e non era il cazzo. Se vuoi lo faccio io, però.
3: Vai,
2: solo che mi blurrano. Mi blurrano subito, guarda. È appena rialzo.
1: Guarda, dai, che adesso rompe tutto il setup.
3: È frustato.
2: Ma che bastardi, guarda. Aspetta.
3: Ma tu fallo lo stesso, dai. Voglio sentire il rumore.
2: Occhio, aspetta.
3: Vai. Okay. I cracker nel culo.
1: Ti sei seduto su una fetta biscottata.
4: O si è rotta l'aspirazione.
2: Madonna, sto mangiando malissimo. Ragazzi, gli americani mangiano veramente la merda. Oh, mamma mia. Cioè, io dico, normale, no? Sei in giro con un gruppo di amici, ci sono più donne che uomini. Ti aspetti che uno dica: oh, ci facciamo una spaghettata? No, niente. No. Solo hamburger, McDonald's, cinese, delle robe, delle puzze poi arrivano. E poi ogni due minuti ho il mal di stomaco, sto male. Dico, ma ragazzi, ma cazzo, mangiate solo porcherie tutto il giorno.
4: È bello che anche ricco potrebbe avere uno chef personale che lo segue. Cucina per tutti.
2: No, ieri siamo arrivati e a tutta la sua ciurma che lo aspettava qua a casa. E anche lì hamburger, patatine, sempre tutta roba quello. Di merda. Madonna,
1: Marco, a 55 anni, quando lui ne avrà 55, non avrà più questo problema.
2: Lo
1: sarà,
2: so,
1: un cumulo,
2: so,
1: di colesterolo,
2: so,
1: sotto 3 metri di terra.
2: Pensa che l'altra sera gli ho detto, a un certo punto, al suo assistente, insomma, al suo maggiordomo, quel cazzo che è, gli ho detto: mi fai una cortesia, mi compri due pacchi di pasta, del sugo di pomodoro e un po' di cipolla. Minchia, è arrivato, ho fatto una bella pasta. Oh, l'ho mangiata solo io. No, ma sai, ho voglio di una roba più leggera. Hamburger con patatine
4: e bacon.
2: Grano,
4: pomodoro e olio. Più leggera.
2: Che schifo, proprio non ce la fanno proprio. Gli americani su sta roba sono veramente delle capre.
1: Io ieri sera ho fatto sto goulash semi piccante con polenta, ragazzi. Vitello tagliato a mano. Allora, guarda che il goulash non è pesante, perché prima di tutto lo faccio col vitello, che è leggero. Seconda cosa,
4: perché
1: dentro
4: è più piccolo.
1: Perché è più leggera la carne di vitello rispetto a quella del maiale e del manzo. E viene proprio, appoggi la forchetta e la carne fa flop flop flop flop.
2: Cos'è che fa la carne, scusa?
1: Flop flop flop flop.
2: Ma che cazzo?
4: Un rumore che mi ricorda qualcosa, ma non posso dire.
1: Flop, flop, flop, flop. Così, proprio così. Okay, si
2: comunque,
1: la forchetta.
2: La chicca ci ha messo la notizia che dovrebbe metterci un po' di paura, invece a me mette tanta serenità. Allora, lo studio, l'umanità ha 75 anni per evitare l'estinzione. E poi c'è tutto un elenco delle 17 minacce più ricerca approfondita. Io lo spero, ragazzi. Cioè, noi veramente, da quant'è che c'è l'uomo sulla Terra? Da poco, comunque.
1: Allora, in questa forma sapiens 150.000 anni. Come specie,
2: diciamo,
1: derivata dai primati, siamo sul 1.800.000.
2: Invece i dinosauri, quanti, cos'è, 40 milioni di anni? Quanto
1: sono scomparsi 60 milioni di anni fa, ma sono campati a lungo per anche loro una cinquantina di milioni di anni.
3: Quindi tutto quel tempo non c'è stato nessuno sulla Terra, cioè morti dinosauri,
2: no, loro.
3: E basta.
1: C'erano altre forme di piccoli mammiferi, piccoli rettili, tanti uccelli,
2: pesci, gli squali c'erano già allora.
4: Che enormi marine, sì.
3: Che noia. Cioè,
2: che noia,
1: gli abitanti di Avellino.
4: Guarda, che non è che i dinosauri avevano bisogno della televisione, facevano altro.
2: Si divoravano fra di loro. Poi tanti erano erbivori.
4: Perpetravano la specie, scopare e mangiare.
2: Esatto.
1: E andare in vacanza a Sondrio. Perché all'epoca Sondrio era bellissimo.
2: Se ci pensi, noi, secondo gli esperti, abbiamo 75 anni prima che il mondo ci mangi, no? Questi hanno campato milioni di anni senza problemi, si facevano i cazzi loro, non inquinavano, non avevano macchine, non avevano computer, non avevano l'intelligenza artificiale, i server, quello e quell'altro. Stavano da Dio.
1: Non avevano le orecchie, quindi non avevano bisogno di cotton fioc. Pensa al vantaggio.
2: Cazzo, è vero,
1: naturale.
2: È vero, i dinosauri no, non c'avevano le orecchie.
1: Non avevano le orecchie.
2: Alcuni
1: quindi...
2: sì. Alcuni sì, però
1: i rettili non ce l'hanno le orecchie, ragazzi. Cioè, non c'è un rettile con le orecchie mai.
4: Ma no, le orecchie in senso esterne.
1: Tu con il cottonfio che cosa fai? Buchi il timpano. Così.
4: Un foro c'è per forza.
3: A parte che il tiranno non riusciva perché ha le braccine corte, non sarebbe riuscito.
4: Ma si faceva aiutare.
2: Quello era, allora, quello è stato il primo esperimento di Dio per fare un genovese. Esatto. Cioè, gli ha fatto proprio le braccine corte, no? Esatto. Capito? E poi dopo, con calma, è venuto fuori.
4: Secondo alcune
2: Alisei.
4: Ricerche, quelle braccine lì servivano per scopare.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Era per fare le pressioni.
4: Attaccato alla femmina.
2: Ah sì?
4: Sì, e la donna invece le usava per dire: guarda che ce le ho anch'io le braccia. Siamo
2: ma senti, scusami, se avesse avuto le braccia lunghe era meglio, perché poteva prenderla tutta.
4: No,
2: e
4: perché non gli piace l'affetto alla donna di T-Rex. No.
1: La T-Rex piace così un piace po'.
2: Non sapevo che avessi studiato la storia sessuale dei T-Rex.
1: La coda come la metteva la T-Rex? Perché la coda è un bel. Cioè, era ingombrante.
4: Ma dici per l'accoppiamento? Ma tutti gli esseri che hanno la coda la spostano di lato per chiavare.
2: Ma scusa, ma i dinosauri hanno il cazzo, no? Non c'hanno cazzo.
4: Avevano il pene retrattile.
1: Non hai mai visto i fossili? C'è un museo apposta in Islanda solo di
2: cazzi
1: fossili.
2: Di dinosauro,
1: sì,
2: certo.
1: Cazzi di tutti gli animali. Veramente c'è in Islanda il museo dei cazzi di tutti gli animali.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Chicca, per favore, compi una ricerca approfondita sul museo dei cazzi.
4: Cazzo
1: di dinosauri.
4: Il cazzo dell'elefante è una roba.
1: E della balena l'avete mai visto?
4: Balena 3 metri.
1: Un'altalena.
2: Beh, ma anche il cavallo c'ha un cazzo devastante.
1: Ah, dipende. Guarda, tanti millantano.
2: Poi i cavalli, chi ha i cavalli lo sa, si masturbano da soli, cioè lo fanno entrare e uscire finché poi arrivano
4: senza
2: al dunque.
4: Mani, vedi che non sono l'unico nella mia
2: storia. Beh. Va bene, ragazzi, allora abbiamo parlato di cazzi, quindi a questo punto colleghiamoci con il blocco che ci definisce al meglio, ovvero Be a Man.
0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Ascolta al telefono il tuo amico che ti racconta i suoi problemi più privati e solo dopo digli che era in viva voce, in ufficio. Sì, uomo. Invita l'amante a casa tua e dopo aver scopato, chiedile di dormire nel letto a castello dei tuoi figli. Sì, uomo.
1: Che cosa, è stata solo.
5: Per il suo compleanno, regala a tuo cognato una cosa che ti ha prestato lui un mese fa. Sì, uomo.
2: Quello sono io.
5: Chiedi ad una tipa col chihuahua se puoi scopare prima lei e poi il suo cane. Sì, uomo.
1: Ma no, c'è chi l'ha fatto con diletta.
5: Durante una call su Zoom, critica l'arredamento dei tuoi colleghi dicendo: minchia, che casa di merda. Sì, uomo.
1: Adesso sei tu.
5: Se uno ti dice che è di Cuneo, digli: ok, non è colpa tua. Sì, uomo.
2: In effetti.
5: Se tua moglie vuole guardare un film romantico sul divano, dille di sì e poi metti Sharknado. Sì, uomo.
1: Buon lavoro, Sharknado.
2: Bellissimo.
5: Fai tutto il possibile per farti beccare mentre ti seghi davanti a un porno. Sì, uomo.
1: Il sogno di tutti.
2: More, puoi venire un attimo?
5: Di che cazzo ti guardi a quello del controllo passaporti? Sì, uomo. Se il padre della tua ragazza va al supermercato, chiedigli di comprarti la vaselina e i goldoni. Tanti. Sì, uomo.
2: Bravo.
5: Se ti chiama la tipa di un call center, chiedile cosa sta indossando e tirati fuori.
1: Il call center. Vabbè, sei voce femminile.
5: Se ti chiama la tipa di un call center, chiedile cosa sta indossando e tirati fuori l'uccello. Sì, uomo.
1: Portamento basic.
5: Quando qualcuno ti abbraccia, tappa.
4: Non ce la faceva, povero
5: fra. Quando qualcuno ti abbraccia, tappati il naso. Sì, uomo.
2: Ma perché? Scusa.
5: Te le faccio. Sì, uomo. Appena tua moglie si sdraia nel letto con te, abbassa al minimo la luminosità del telefono. No. Sì, uomo.
4: È vero. Sospetti.
5: Se due turisti ti chiedono una foto, fagliela col tuo telefono e vattene. No. Sì, uomo. Mettiti un bavaglino prima di leccare la f***a. Sì, uomo.
1: E poi ti sporchi.
2: Questo ce lo vedo, Fabio, che lo fa.
1: Labrador. Quello che ho scritto ti voglio bene, mamma.
2: Sì.
3: No, scende tutta così, dai.
1: Sì, col cuoricino. Vabbè, ragazzi, si ricicla quello che c'è. Oh. Schifo. Non è che posso comprare per forza un bavaglino per il cunnilingus.
2: Allora, un ascoltatore ci ha scritto che c'è il museo dei cazzi in Islanda. C'è anche stato.
1: Te l'ho detto.
2: Quindi è vero.
1: Te l'ho detto.
2: È vero. Poi dicono che i dinosauri hanno vissuto 300 milioni di anni sulla Terra. Vedi. E il T-Rex si ciucciava il mignolo e lo metteva nelle orecchie. Ma che cazzo dici?
1: No, il mignolo lo usava per vedere se la bamba era fresca. Così assaggiava.
2: Uno ha scritto: fra 75 anni sono cibo per vermi e non ho intenzione di avere figli, quindi che cazzo me ne frega. C'hai ragione anche tu. Bravo,
4: anche se avevi
2: bravo,
4: figli,
2: bravo.
4: che cazzo te ne frega.
2: Scaponata scoreggia per chiudere. Aspetta.
1: Vai.
2: Un attimo, la sto covando.
3: Vai, cracker.
2: No, niente. Era un falso. Mi sa che cacca questa. È cacca del mattino.
1: Abdu la cacca.
2: Madonna. Vabbè, niente, ragazzi, è stato bellissimo. E boh, non lo so. Adesso
4: ci sentiamo fra 5 minuti. Non fallo scemo. Dove vai?
2: Non so. Devo litigare con Gaddia. Se no, che giornata.
4: Vai a fare la cacca. Ci sentiamo di là.
1: Ci sentiamo allora.
2: Vado a cagare nel bagno di Michael Jackson.
3: Dai. Ci sentiamo. Ciao.
2: Ci sentiamo.
3: Ciao,
2: ragazzi.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16,800 con €3,500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Dai creatori di WandaVision.
9: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
8: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
9: Quella famiglia non era reale.
10: Ne sei proprio sicuro?
11: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
9: Com'è possibile?
8: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
14: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Questa
10: questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
18: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
25: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: 105 Mi Casa Live.
27: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
28: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
25: 105 Mi Casa Live.
27: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: siamo.
1: Cioè, nel senso che lui aveva un body che ha portato in lavanderia e non era pronto.
0: Non gli va più.
1: Ah, ho capito. Va bene, quindi non era pronto. Ma noi.
0: Noi lo siamo!
1: Siamo pronti!
0: Guarda la precisione delle 16 spaccate.
1: Vai. Ladies and gentlemen, anche fra due o tre ore, Spy, non è un problema.
2: Radio 105 Main Studio 105
0: Music and Cars.
1: No, che poi dicono che non lavora a Radio 105.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: And now it's showtime.
3: Music and Cars.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buon martedì 13!
0: Martedì 13 ottobre, esatto, oggi puntatona.
1: Sì.
0: Perché sono un paio di settimane che portiamo avanti questa cosetta che ha preso piede.
1: Sì.
0: E ci dà molta soddisfazione, ma ne parleremo dopo. Innanzitutto un benvenuto a questo meraviglioso team che oggi si compone di figure diverse rispetto al solito.
1: Sì, quasi mitologiche.
0: Quasi mitologiche, sì, leggendarie.
1: Sì. Il Minotauro in regia.
0: Esiste per davvero, Spine!
4: Benvenuto! Che bello essere qui!
0: Ciao
4: Spine. Amici belli!
1: Che strano, Spine!
0: Ma non facciamo insieme da mille anni, io
4: te. Eh sì.
1: Noi l'ultima volta era agosto, perché abbiamo fatto un paio di mattine insieme l'ultima settimana di agosto.
4: Sì,
1: io, Spine,
4: anche più di un paio.
1: Quando ho scassato la macchina per la grandinata, me la ricordo ancora, quella cosa
0: ricordi.
1: Bellissima.
4: È ancora così la macchina?
1: Tu pensa. Ma veramente?
0: È un groviera.
4: Sì, è venuto ieri il perito a fare mille foto.
1: Mamma mia, le storie infinite comunque.
0: Dobbiamo abituarci comunque.
1: Sì,
0: forse brevetteranno delle macchine di gomma piuma, no? Con dei rivestimenti un po' così, che attutiscono queste grandinate che
1: io
0: ormai...
1: ho sempre pensato una cosa, scusami, perché non si riesce a mettere un campo di forza attorno a tutti gli autoveicoli in modo tale che non possano scontrarsi tra di loro, che non possano scontrarsi con le persone?
0: Un campo di forza.
1: Un campo di forza, tipo, sai, la protezione tipo... delle navicelle, sai, quegli scudi protonici, quelle cose,
0: cosa?
1: Quelle minchiate da film di fantascienza.
0: Infatti, perché sono minchiate da film.
1: Sì, ma magari qualcuno ci arriverà prima o poi, in modo tale che se due macchine
0: tipo
1: vanno
0: un'onda energetica.
1: Un'onda energetica protettiva. Per cui due macchine non riescono a fare un incidente, o se cade la grandine non succede niente.
0: Capisco il tuo punto, stai parlando di fantascienza. Magari ci arriveremo tra qualche centinaio d'anni. Io proprio ho detto una roba di gomma piuma.
1: Per la macchina.
0: No?
1: Comoda. Bella soprattutto.
0: Ma magari non che no, bello, ok, però tu sai che viene a piovere, tac, ti stendi il coso di gomma piuma. No,
1: ma
0: questo...
1: io con la voglia di vivere che io ho addosso, direi alla grandine: prendimi, capito? Così
0: sono
1: tutto tuo.
0: Oh, raga, mi sono dimenticato. Cosa?
5: Certe macchine già lo fanno, Dario, frenano da sole.
1: No, quello frenano da sole, zia, però.
0: Frenano da sole, sì.
1: Sì, tutte ormai frenano da sole, ma io ti parlo proprio di una protezione che se tu impatti contro qualcosa che ha la stessa protezione, tipo polo negativo, polo positivo, capito?
0: Allora delle calamite respingenti.
1: Sì, respingenti.
4: Sì, non è che fai il tamponamento al contrario. Ti rimbalza tipo a 700 km a 900 all'ora.
1: E continui a sballonzolare avanti e indietro.
0: È strano, è stranissimo che non ci abbiano dato il premio per la Nobel per la fisica quest'anno. Non mi torna.
1: Vabbè.
0: Comunque, posso ricordare una cosa importantissima?
1: Devi, allora metti una base trionfale.
0: Metti una base letteraria. Allora, no, dai, cos'è?
1: Vabbè,
0: oggi è uscito il mio libro,
1: sì,
0: ragazzi!
4: Il tuo libro?
1: Sì, sulle witch.
0: Ho passato l'ultimo anno, ragazzi.
1: No, le witch.
0: No, quella è la competenza. Come si dice? Non la competenza. La
4: competitor.
0: La competenza.
1: Quindi che
4: cioè, sulle streghe?
0: Ho passato l'ultimo anno a prendere parte a questo progetto. Ho scritto il romanzo ufficiale tratto dalla saga delle witch, che era un fumetto fantasy degli anni 2000, di cui io ero molto fan.
1: Sì.
0: Che pensate, è stato tradotto in tutto il mondo, ha venduto più di 180 milioni di copie.
1: Un prodotto italiano, tra l'altro.
0: Un prodotto orgogliosamente italiano.
1: Sì.
0: E quindi ho scritto il romanzo che le vede, diciamo, cresciute, adulte, proiettate in una nuova realtà. Quindi se tra di voi c'è qualche appassionato di witch, o qualcuno che si è sentito almeno una volta una streghetta nella sua stanzetta come me,
1: sì,
0: da oggi in libreria, si chiama Il cuore solo sa.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava Comello.
0: Il premio Nobel alla letteratura l'anno prossimo.
1: Il 21, tra l'altro, sei qua a Milano a presentarlo.
0: Bravo, vero, i Mondadori.
1: Sì, Mondadori. Sì. Vabbè, insomma, è giusto ricordarlo perché il mio fidanzato mi sta facendo una testa così perché vuole il libro.
0: Ma glielo faremo avere.
1: Stai calma, va bene. Buongiorno zia, buongiorno.
0: Ciao Zietti.
5: Buongiorno, come va lo stomaco, Dario?
1: Benissimo, mia
0: cara. Hai mangiato il prosciutto?
1: Sì, sì, ho mangiato il prosciutto che ieri la Loda mi ha portato. Quello con gli straccetti di prosciutto San Daniele con le zucchine alla menta. Buonissimo. Ho fatto i crostoni di pane un po' caldi, con un po' d'olio. Ci ho messo su questo. Sto sbavando, ragazzi.
0: Professionista.
1: Sì, sì.
0: Ma hai finito tutta la vaschetta?
1: Tutta, certo.
0: Certo.
1: Cosa scherzi, vabbè. Buongiorno Pinnetta in redazione, siamo pronti a darvi i santi di oggi.
0: Eccoci qua.
1: Ce li ha tutti la comello.
0: Allora, sono due, sono facili.
1: Sì. Beh, facili, insomma.
0: Allora, Spinesia, unite le vostre menti.
4: Sì, capirai.
0: Capirai. Allora, il primo è un nome che comporrò. Pensate innanzitutto al nome di mio figlio.
4: Sì, Teo.
1: Ok.
0: Teo.
5: Doro.
0: No,
1: no.
5: Rico.
0: Sì.
1: Brava.
0: Teofilo.
1: Brava zia.
0: È Santo Teofilo di Antiochia.
1: Brava com'è.
0: Ecco.
4: Santo Antioco.
0: E poi?
1: E poi il nome, uno dei nomi maschili più utilizzati negli ultimi anni.
4: Dario.
1: No, però fa coppia con Dario Micolani normalmente.
4: Edoardo.
1: Perfetto, San Edoardo. Tanti auguri anche al mio amico Edo Boato.
0: Ti salutiamo.
1: Ciao Edo, tanti auguri.
0: Ciao a tutti gli Edi e a tutti i Teofili. Ma quindi dovrei fare gli auguri a mio figlio che è Teo? No, non c'entra niente.
1: Non credo.
0: No. Boh.
1: Non lo so.
4: Come
0: fa
4: di cognome? Ofiro.
0: Ofilo.
1: Cosa c'è?
0: Vabbè. Teofilo.
1: Quindi, ed Edoardo.
0: Sono i santi di oggi.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: muovi proprio come un animo.
1: Credo di aver imparato la coreo, sono
0: veramente
1: pronta, sono pronta.
0: Allora dobbiamo dirlo al nostro reparto web social, perché uno dei prossimi contenuti sarà me e la Comello che fanno una coreografia, come quello che organizzano tutta la settimana Grande Fratello, per cui salutiamo anche Valeria Marini che non si è fatta benissimo ieri.
1: Ma cos'è successo? Ma ho visto un video sui social dove lei e Carmen Di Pietro
0: sì,
1: si accappottavano a terra con una violenza, poverine, si sono fatte malissimo.
0: Questo è uno dei tanti casini che può succedere nella vita.
1: Vero.
0: Cioè
1: vero.
0: Quando tu hai un'amica o un amico stupido che pensa che tu sia sempre pronto e ti si butta addosso.
1: Perché Carmen Di Pietro le si è letteralmente appesa al collo, l'ha tirata giù come una pera. Vabbè, comunque.
0: Va bene.
1: Ho un casino da sottoporvi.
0: Allora, attenzione amici, lo diciamo subito, perché questa, la puntata del martedì di 105 Music and Cars, come diceva Ludovica all'inizio,

0: La cadavera, volevo dire.
1: La cadavera.
0: Esatto. No, se vi trovate nel mezzo di un casino in questo momento e volete sottoporci il vostro problema per trovare una soluzione, 342 41 15 105.
1: Perfetto.
0: Ma volevo dire due parole.
1: Casoni, casinini anche.
0: Sì.
1: Il mio è un casinino.
0: Ok, ok.
1: Allora, vi contestualizzo. Aiutatemi.
0: Vai.
1: Sabato, sì, nella scuola di mio figlio fanno questa cosa per così fare un po' comunità, un po' gruppo con i genitori.
2: E
1: fanno
2: allora
1: la...
2: non mandarlo più, ecco, risolto il problema, vai. Vabbè.
1: Va bene, spazio.
0: Ignorante la vita. Se per un problema della madre.
1: C'è la festa d'autunno.
0: Ma di già fanno le feste, sono appena entrati.
1: Vabbè, già fine ottobre quasi.
2: Allora mandalo
1: e
2: in primavera.
1: E allora dobbiamo preparare, ciascuno deve portare qualcosa da mangiare, si fa un buffet. E a un certo punto c'è il momento talent show, ok? Dove chiedono ai bambini, ma anche e soprattutto ai genitori, di far vedere il loro talento. Ok.
0: Beh, ma tu ne hai un
1: allora,
0: sacco.
1: No,
2: ma io... ti sei messa a scrivere Wish.
0: Scrivi un libro.
1: Io presento il libro, è vero, grazie, grazie.
0: Sì.
1: Leggo due.
0: Certo, l'hai scritto tu, quindi il tuo talento,
1: bravo,
0: in questo momento è quello della scrittrice. Bravo, bravo Spine, poverino. Riconosciamo a lui ciò che è di Spine.
1: Perché io in quei contesti lì, cioè, mi imbarazzo tantissimo. Io non andrò mai tipo a cantare, a far roba, perché mi vergogno come un cane, cioè voglio star low profile.
2: Però,
1: poi
2: scusami,
1: mi metti davanti alla telecamera, non lo so, a fare.
2: Ma tu hai sempre fatto la presentatrice, quindi conduci tu questa cosa, fai
1: ma
2: tipo
1: l'ho pensato, ho detto, sentite, tagliamo la testa al topo e presento io, che mi è più facile.
0: Non era il toro comunque?
1: Sì, vabbè, per ridere.
0: Va bene.
1: Capito? Però, beh, potrei leggere in effetti, solo che non capisco, cioè, allora, il libro è su una storia molto specifica che non tutti conoscono, quindi mi metto a leggere una roba che nessuno capisce.
0: Beh, il primo capitolo, no? Che è un po' introduttivo anche per quelli che non sono proprio super fan, può essere?
1: Sì, ma che noia.
2: No, fai la voce dei
1: non
2: pupazzi.
1: Non mi avete aiutato. Che pupazzi?
2: Facevi mica la voce dei pupazzi. Ce l'ho,
0: scusa, no, ce l'ho, scusate.
2: Quella che c'era anche la canzone in onda.
0: I
2: sì.
0: Trolls.
2: Ah, sì, bravo.
0: I Trolls.
1: I pupazzi. La voce del pupazzo. Ma che è?
0: Attenzione, la zia ha un'idea. Prima
1: vai.
0: Quella della
1: zia,
0: zia. Vieni,
1: vai,
0: vieni,
1: zia.
0: Aspetta,
1: vai,
0: che
1: zia.
0: Entra la zia.
3: E lei... idea.
0: Sì.
3: Vai.
0: Vai, vai.
3: Allora, Lodo, dato che ti piace molto il bricolage.
1: Da quando? Chi te l'ha detto? Non è vero, però.
3: L'altro giorno abbiamo fatto il laboratorio, scusami.
1: Sì.
0: Mamma.
3: Allora, devi travestirti da albero, tu e tuo figlio. Arrivate a scuola vestiti da albero. Vi mettete una carta, tipo cartapesta verde, raccogli tutte le foglie che trovi in giro, te le appiccichi tutte addosso.
1: E facciamo performance.
0: Anche qualche cacca di cane, se riesci, così fai prato.
3: Portala di Piper.
0: Sì.
1: E facciamo una performance un po' concettuale, tipo Marina Abramovic,
0: no, io
1: un'installazione
0: ce l'ho.
1: Vivente.
0: Posso dirti che secondo me, allora, vai. La scuola di tuo figlio è una scuola dove imparano anche altre lingue.
1: Sì.
0: Potresti fare una sessione di impariamo il friulano insieme alla Comello.
1: Vi imparo il furlan.
0: Esatto.
1: Sì, bella idea, bella idea.
0: Vino di chiama Undi Udin.
1: Ecco,
0: ecco, così.
1: Allora,
0: così.
1: Non chiamiamo Undi Udin, chiamate noi. 342 41 15 105. Rivolgetevi a noi per qualsivoglia tipo di problema.
0: Sì, soprattutto quelli di cuore, sentimentali, se avete fatto un casino, se c'è qualcosa che non vi torna nella vostra vita.
1: Sì, sì.
0: 342 41 15 105. Oggi la puntata casini, terapia di gruppo.

0: ascoltata su Radio 105, 105 Music in Cars, puntata
1: incasinatissima, ma di casini vostri, casini che ci dovete scrivere o semplicemente via messaggio audio, non podcast, mi raccomando, al 342, mi sono un attimo incartata, 342 41 15 105, se vi possiamo essere utili in qualcosa, casini piccoli, casini più grandi, sì, problemoni esistenziali, io e Dario dall'alto delle nostre pressoché inesistenti competenze in nessun campo, e siamo qui veramente per ascoltare e non giudicare, vero Darietto?
0: Assolutamente. Per esempio te ne leggo uno, tanto so perfettamente che questa persona non verrà mai in onda a raccontarci questo problema.
1: Sì.
0: Lui dice: ho fatto l'amore con mia cognata. Come lo risolvi un casino così?
2: Lo fai ancora?
1: Ma cosa?
0: No,
1: Spine, ma sei la persona più immorale del mondo.
0: No. Vabbè, se avete qualche idea, amici fancarsisti, anche su questo problema, perché
1: ci
0: tanto
1: pensiamo,
0: so,
1: ci pensiamo,
0: intanto continuate a scriverci i vostri problemi, 342 41 15 105. 105 Music and
3: Cars. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
7: nostra. FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
10: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
15: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti.
2: Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
20: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Olivia Dean, Baby Steps per la nostra 105 Selection di oggi. Iniziamo così con questo tocco di classe, anche se i messaggini che ci stanno arrivando, anzi il messaggio che abbiamo sottoposto, il primo ai nostri ascoltatori, non è molto di classe.
1: Questo della cognata, che ha fatto l'amore con la cognata, però giustamente sono arrivati dei possibili consigli.
0: Sì, sì.
1: Ne è arrivato uno nello specifico con un messaggio vocale, prego Spine.
2: Allora, secondo me, se ha fatto l'amore con la cognata, dovrebbe far diventare la cognata la sua compagna.
1: Perfetto.
2: E sì, la compagna la sua cognata.
1: Perfetto.
2: Giulia la camerata picena.
1: Tutto giù,
0: così poi
1: Giulia,
0: si rifà
1: sì.
0: la cognata e torna,
1: e torna
0: da capo
1: con
0: sua moglie.
1: Esatto.
0: No, però qualcuno ci ha fatto sottolineare sta cosa, cioè dipende chi è la cognata.
1: Sì.
0: E qua ci si è aperta una casistica molto diversa, cioè la cognata si riferisce alla sorella della moglie.
1: Quindi
0: lui,
1: io sono sposato, mia moglie ha una sorella, io vado a letto con la sorella di mia moglie,
0: okay,
1: che comunque è mia cognata. Oppure
0: la moglie di lui ha un fratello che è sposato con una donna che è colei che lui si è
1: portato a letto.
0: Ecco.
1: Anche in quel caso lei sarebbe una cognata, acquisita, ma una cognata.
0: Esatto. Allora, quindi, grave in entrambi i casi.
1: Beh, però giustamente facevi notare tu che...
0: Però forse uno pesa un pelo meno dell'altro, per quanto cioè, sia drammatico.
1: È la sorella
0: del fratello della moglie. Cioè, almeno non stai andando a letto con... Cioè, alla fine sarebbe sangue del sangue di tua moglie. C'è cioè una roba un po' più forte, forse, no? Se fosse direttamente la sorella di lei.
1: Capito?
0: Capito?
3: Sì, sì,
1: sì.
0: Sei d'accordo, Spine?
3: Ma in entrambi i casi sì.
1: Pensa, mi sono caduti i capelli a Spine per questa risposta.
3: Hai visto il fumo?
0: Difficilissimo da spiegare. Sì, sì.
1: Va bene, poi è arrivato anche un messaggio, ma non possiamo perdere tempo, abbiamo qualcuno al telefono. Simone da Genova, ve lo leggo dopo, quello della caldaia, e ti do anche una risposta, che sono un esperto amico che ha scritto un messaggio sulla caldaia, deve cambiarla, insomma. Però
0: sei
1: te lo dico
0: esperto in caldaie?
1: Assolutamente
0: sono
1: sì.
0: Sono curiosa, va bene. Allora facciamo entrare Simone da Genova.
1: Simone, buon pomeriggio.
4: Ciao Dario, ciao Lodo.
0: Ciao Simone, come stai?
4: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto a posto? Non c'è male. Siamo qui per ascoltarti, non giudicare,
1: esatto.
0: Aiutare soprattutto in questa terapia di gruppo del martedì. Vai, raccontaci tutto.
1: Il tuo casino qual è?
4: Praticamente da quando mi sono sposato, mia moglie e poi mia figlia è papà nata, vogliono l'animale in casa. Volevano il cane o il gatto. Mm. E io ero sempre contrario, perché so che sono molto impegnativi in generale.
0: Vero.
4: Quest'anno, visto che abbiamo avuto delle perdite familiari importanti, mi sono ammorbidito e abbiamo preso un cucciolo di siberiano, un gatto siberiano.
1: Un siberiano.
0: Ok,
1: ok, okay.
4: Ovviamente io sono sempre quello che non era proprio d'accordo, perché è un impegno. Morale della favola, loro tornano da casa, a casa, da scuola e dal lavoro, e si devono riposare, quindi il gatto resta tutto il giorno con me.
0: Perché tu sei tutto il giorno a casa?
4: Io sono tutto il giorno a casa perché lavoro da casa.
0: Okay.
4: Dario una volta mi ha sentito per un messaggio sul cambio vita.
1: Sì.
4: Io sono quel ragazzo che ha la sclerosi multipla.
1: Ok.
4: Io ho dovuto iniziare a lavorare da casa.
1: Quindi tu lavori da casa e il gatto praticamente ti si appollaia su...
0: È a carico tuo tutto il giorno.
4: Tutto il giorno con me, esatto.
1: Però c'è da dire una cosa. Adesso mi permetto, Lodo, tu ancora non hai animaletti a casa, ma presto arriveranno perché Teo lo vuole.
0: No, li ho avuti, ma un po' di anni, da quando sto a Milano no.
1: Allora, secondo me un conto è se avessi avuto il cane, che è decisamente molto più impegnativo, perché devi portarlo fuori, perché il gatto è più casalingo.
0: Si autogestisce abbastanza.
1: Sì, c'è la lettiera da pulire, però sono cose, insomma, che non richiedono nello specifico, no, degli appuntamenti fissi al giorno, no? Cioè tu quando hai tempo pulisci la lettiera una volta al giorno, più o meno.
0: Ma Simone, il tuo gatto com'è? C'è un gatto impegnativo che ti richiede molte attenzioni?
4: È impegnativo perché è piccolo. Diciamo che vai in bagno 4-5 volte al giorno,
1: sì.
4: E siccome è un persiano col pelo lungo si sporca tutto, quindi bisogna prenderlo, pulirlo, certo. Bisogna fargli tutto.
1: Anche voi comunque avete scelto proprio il gatto giusto, eh? Mi verrebbe,
0: è vero,
1: mi verrebbe da dire,
0: ci sono quelli senza peli, quelli
5: perché
0: sono
5: allergico.
0: Vedi,
4: allergico,
0: certo, vero,
4: perché
0: vero.
4: Sono allergiche ai gatti loro.
0: Ma allora Simone, il fatto che sia piccolino, purtroppo sì, quella è una menata, perché ha bisogno di molte cure, bisogna dargli da mangiare sicuramente più spesso,
1: però passa.
0: Poi ha anche più energia, esatto, pensa che è un periodo.
1: È un periodo.
0: È un periodo, e poi io introdurrei questa legge ferrea in casa, che nel momento in cui moglie e figlia mettono piede dentro casa,
1: la prima cosa che
0: è
1: fanno
0: è responsabilità loro,
1: vostra, esatto.
0: Tu te ne lavi le mani.
1: Se no sbatti fuori casa loro, tieniti il gatto.
0: Esatto, vedi un po' te.
1: Va bene.
4: Potrebbe essere un'idea.
1: Va bene, Simo, grazie.
0: Oh, facci sapere,
4: certo.
0: Ma tanto tu sei un patatone, so che tra un attimo lo adorerai, non potrai più fare a meno di lui, perché va sempre così.
4: Sì, ma io lo adoro.
0: Vedi.
1: Va bene.
4: Però.
1: Un bacio, Simo.
0: Ciao, Simo.
1: Ciao, Tato.
4: Un abbraccio anche alla Fabi.
1: Ciao. Assolutamente.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Va bene, stiamo parlando dei vostri problemi. Come sentite, questo era un problema che comunque uno si porta un animale in casa, magari non l'ha mai voluto e deve...
0: una dose di stress in più.
1: Certo, 342 41 15
0: 105.

0: Radio 105.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È italiana?
0: Sì.
2: È affidabile?
0: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
0: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
0: Nasce.
3: Cresce.
2: Resta con te.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Ehi, ti stavo aspettando.
8: Mi hai riconosciuta?
7: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
8: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
9: Yakult Plus.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: 20 miliardi di probiotici LCS.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: attenzione perché si è aggiunta carne al fuoco. Brevemente, poi chiudiamo qua.
1: Sì.
0: Parliamo sempre del tipo che è andato a letto con la cognata. Mm-hmm. In 100 messaggi a dirci che potrebbe essere anche la moglie di suo fratello, capito?
1: Che è ancora
0: più brutto.
1: Beh, oddio, sì. Diciamo, capito? Che in entrambi i casi non va bene lo stesso.
0: Non va bene.
1: Cioè,
0: non
1: comunque
0: va bene.
1: Stai mettendo a rischio il tuo matrimonio.
0: Mille famiglie coinvolte.
1: Capito. Ah. Sì, sì. Sono arrivati tanti messaggi.
0: Molti.
1: Di
0: sì.
1: Questo tenore, tra l'altro, anche legati a rapporti di amicizia che potrebbero finire perché c'è un interesse da parte di uno nei confronti della moglie del miglior amico, che è la migliore amica.
0: Siete
1: della sua moglie.
0: Siete un po' peperini, amici fancarsisti. Sì. Ma noi abbiamo qualcuno al telefono con cui parlare. Si
1: sì.
0: chiama Katia e ci chiama da Catanzaro. Ciao Katia.
2: Ciao.
0: Ciao!
2: Da Putricello, per la precisione.
1: Bene, mi piace questa precisione.
0: Beh, giusto, è giusto essere precisi. Come stai,
1: esatto.
0: Katia?
2: Benissimo, grazie. Voi?
1: Abbastanza bene.
0: Bene.
1: Volevo sapere se la notizia che ci ha dato la zia è confermata o meno. In questo momento sei sul tetto, vicino all'antenna, per sentire bene la telefonata?
2: Sì, mi sto arrampicando tipo Tarzan e Cheetah.
0: No, ma non credo che ti arrampichi, però.
1: No, no.
0: Cioè, ascolta, Katia, se la zia ti dice di buttarti da un ponte, non lo devi fare,
1: no, no,
0: ok?
1: Ecco.
2: No, ma infatti, se per più piazzo un tappetino elastico giù e quindi rimbalzo.
1: Benissimo.
0: Ah, ok, allora bene.
1: Bene, i presupposti per il dramma ci sono tutti per questa chiamata. E prego il problema,
0: raccontaci,
1: il casino.
0: Raccontaci, vai.
2: Il problema è che fondamentalmente io ho un amico del cuore,
0: mm-hmm.
2: appassionato di massaggi.
0: Appassionato di massaggi? Già interessante.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
2: Sì, in tutto il corpo.
1: Benissimo.
2: Alla testa e ai piedi.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì. Non entrerei troppo in troppi
2: distanti.
1: Sì, non
0: tutto
1: entrerei
0: il corpo.
1: In troppi dettagli.
0: Sì,
1: No, no. No, no, no. Ecco. Siete distanti, cioè lui di dov'è?
2: Lui in Trentino.
1: Urca.
0: Ok, scusami, ma per cioè amico del cuore è un modo così un po' carino per dire che vi piacete,
2: amici,
0: vi amate, o è proprio
2: certo,
0: il tuo miglior amico sulla carta?
2: Il mio miglior amico a pelle, proprio
1: a pelle.
0: Okay.
1: Beh, del resto facendo i massaggi più pelle di
0: più
1: così.
0: Più pelle di così.
1: Ecco. Senti Katia, scusami, ma come l'hai conosciuto questo ragazzo?
2: Allora, ci siamo conosciuti, sto parlando del 2008,
1: sì.
0: Sì.
2: Ad un evento organizzato dall'azienda, in cui mi è stato esplicitamente chiesto di portare qualcuno all'evento.
0: Mm. Okay.
2: Era un evento di fiori, non ce ne fregava altamente niente dei quadri,
0: sì.
2: Abbiamo trascorso tutta la serata a parlare d'altro.
1: Sì.
2: Niente, siamo diventati amici.
1: Okay.
0: Però scusate, a me manca il problema. Nel senso,
1: esatto.
0: Tu hai detto, io ho questo amico del cuore che è distante. Quindi il problema qual è? Che ti manca?
2: Di brutto.
0: Ok.
1: E lui, permettimi, ha detto che è in Trentino, giusto? Sì.
2: Sì.
1: Ok, ha una
2: ma
1: vita.
2: Ci vedremo a Natale.
1: A Natale, ma dico, nel frattempo lui ha una vita. Perché
2: sì,
1: a quanto pare.
2: Sì, assolutamente, lui lavora.
1: No, questo è
2: abbastanza. Lavoratore.
1: Un gran lavoratore. Okay. Però il problema che mi sottopone la zia, che in effetti tu hai scritto, è che ti ha bloccata su WhatsApp.
0: Come ti ha bloccata?
2: Ma no, non è che mi ha bloccata, lui non è più sui social. Non è più social.
0: Sei quindi tolto
2: non
0: dai.
2: Non socializza più.
0: Ok, però vi sentite comunque al di là dei social.
2: Certo.
0: Cioè,
2: certo.
0: Se vi volete parlare, vi chiamate.
2: All'antica.
1: Sì.
2: All'antica. Col metodo antico.
1: Sì,
0: via lettera?
1: Sì, no, con il telefono senza filo. Okay. Capito?
0: Sì. Vi mandate i piccioni?
1: Esatto. Domanda, ma vogliamo chiedere agli ascoltatori di Music and Cars come risolvere quale problema?
0: Non ho capito.
1: La distanza?
2: Sì, se qualcuno mi ascolta dal Trentino e sì. riesce ad ospitarmi una notte, io volo.
0: Ma scusa, non può ospitarti lui?
1: Esatto.
2: E non so dove sta.
0: Volevo
2: fare
0: detto
2: una sorpresa. Volevo arrivare con in aereo con un mazzo di fiori.
1: A patata.
0: Che carina.
1: Non credo che ci sia un aeroporto in Trentino. Correggetemi se sbaglio. Non c'è un aeroporto in Trentino.
0: No, forse
2: vabbè,
0: arrivi all'aeroporto di Verona. Forse
1: Verona è più vicino, Katia. Giusto per sì. Vabbè, adesso capiamo. Quindi
0: tu vuoi fare una sorpresa, ma non sai dove abita.
2: Sì, esatto.
0: Gli vuoi recapitare un mazzo di fiori?
2: Sì, con un mazzo, arrivo con un mazzo di fiori e ne metto uno in ogni bar.
1: Va bene, uno in ogni bar, benissimo.
0: Ma che gesto romantico però.
1: Molto, però no, io vorrei sapere come risolviamo il problema.
0: Chiediamolo ai nostri amici fancarsisti.
1: Bene,
0: sì.
1: Dai,
0: sì, sì.
1: Dai.
0: Allora Katia, torniamo da te dopo, cioè nel senso non è che ti richiamiamo, però ascoltaci perché arriveremo da te con la soluzione, ok?
1: Dai, va bene, grazie. Ok, ciao,
0: grazie.
1: Katia.
0: Ciao Katia.
1: Scendi dal tetto, grazie. 342 41 15 105.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Ehi, ti stavo aspettando.
3: Mi hai riconosciuta?
2: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
3: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Bollettino Deghiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su Penny.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Maglie e body Tezenis corregge seno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
1: 105 Mi Casa Live.
0: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
0: 105
3: 105
0: 105 Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Bah.
3: Le 16:59
2: e 40 secondi. 41, no. 42. Problemi, casini, risolviamo i vostri problemi, cioè proviamo a risolverli. 342 41 15 105.
3: L'ultimo ha fatto scalpore.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Come
1: sì.
2: Devi rovinare la canzone.
1: Hai ragione. Fabri Fibra e quei pinguini tattici nucleari. Goya.
3: Oh. Scemo.
1: Sì, in effetti abbiamo qui un esemplare di Fabri Fibra proprio in regia in questi giorni.
2: Non so se seguite Spine sui social, se non lo fate fatelo, come sei su Instagram?
3: DJ Spine, S-P-Y-N-E.
1: Esatto.
2: Ecco, noterete una grande somiglianza con il noto rapper Fabri
3: sì,
2: Fibra.
3: Sì, ma quello è figo, c'ho i soldi, io invece sono un cesso e non ho soldi.
2: Dai,
3: come la
2: non buttarti così giù, dai.
1: Mamma mia, Spine, veramente. Devi sempre dare la versione migliore di te a chi ci sta ascoltando.
3: Trovamela, dai.
2: Saperti vendere.
1: Anche perché in questo momento ti vedono ma in un riquadrino piccolo piccolo in televisione, per cui potresti essere chiunque in realtà.
2: Senti, allora, veniamo a noi. Darione, secondo me merita un breve riepilogo l'ultima ascoltatrice che ci ha portato il suo casino.
1: Sì, sì.
2: Perché ha scatenato un putiferio. Vuoi riepigolare? Io oggi non so parlare. Vuoi pigolare un attimo?
1: Oggi pigolo anch'io. Allora, molto semplicemente, Katia da Catanzaro ha conosciuto questo ragazzo che lei sostiene sia il suo migliore amico proprio a pelle, la persona più cara che ha, che però l'ha conosciuto a un evento aziendale. Lui vive in Trentino, lei vive a Catanzaro, per cui è un po' complicata questa relazione, non si trovano.
2: Io le ho chiesto, ma quindi è proprio il tuo amico? Io ho un sospetto che lei un pochino
1: abbia ingrandito la cosa,
2: cioè che si sia un po' affezionata un po' di più, ecco, a questa persona.
1: Sì, sì, sì.
2: Tant'è che le vuole fare una sorpresa in Trentino portandole un mazzo di fiori, no? Mm-hmm. Solamente che lui non le ha mai dato l'indirizzo di casa, non le ha mai voluto dire dove sta.
3: Grandi ecco. Amici, okay. Quindi, cazzo.
2: Gli ascoltatori ci hanno commentato proprio sollevando questa perplessità,
1: sì,
2: no?
1: Sì, ma a molti, Katia, lo diciamo se ci stai ascoltando, a molti questa persona puzza un po' di, come dire, non proprio trasparenza.
2: Di marcio,
1: Per esempio, dice, vabbè, intanto se volesse andare in Trentino a trovarlo, piuttosto che chiedere a qualcuno ospitalità, un B&B e si risolve.
2: Esatto.
1: Alex da Villa Urbana. Grazie Alex, era molto semplice, avremmo potuto dirlo anche noi. In effetti.
2: Andrea di Casale Monferrato dice, queste sorprese di solito finiscono malissimo, siamo sicuri che lui non sia sposato?
1: Katia,
2: e che non abbia, diciamo, piacere
1: quando,
2: di.
1: Quando io ho fatto la domanda, ma lui ha una vita in Trentino? E lei ha detto: sì, lavora, è un gran lavoratore. Però io intendevo dire, magari ha famiglia.
2: Magari comunque sta con qualcuno, ecco.
1: Esatto. Poi vediamo un po'. Ciao Lodo e Dario. Non vorrei deludere l'ascoltatrice con il suo amico del cuore, perché l'ho sentita e dalla voce è proprio dolcissima. Però a me lui non convince. Mi dispiacerebbe arrivasse lassù e non trovasse niente, intanto lassù dove non sappiamo in quale
2: nell'area del Trentino, che è un po' grande,
1: è un po' vasta, sì. E dice, se fosse stato libero non c'era assolutamente niente di male a dargli l'indirizzo, magari non l'indirizzo perfettamente corretto, magari abito a Bolzano, per dire. Cioè,
2: esatto.
1: Quantomeno restringi un po' l'area.
2: Il
1: poi
2: campo.
1: Tu vai a Bolzano bar per bar lasciando i fiori in ogni bar. Vabbè, comunque.
2: Insomma, amica Katia, non farci stare in pensiero, facci sapere se riesci ad andare a trovarlo, se riesci a scoprire dove abita.
1: Sì.
2: Così magari possiamo aiutarti ancora meglio.
1: Fallo nella legalità, non vorremmo spingerti a diventare una stalker.
2: Esatto, okay. No, assolutamente.
1: Ho un secondo, Spine, perché è arrivato un altro problema per cui io sono, insomma, un esperto.
2: Anzi, il tipo delle caldaie.
1: Sì. Se era base MacGyver sarebbe perfetto. Allora,
3: sì, volendo sì, siccome non volendo, no.
1: Va bene, allora questa ascoltatrice dice: il mio casino è, devo cambiare la caldaia e mettere una pompa di calore ibrida. Posso installarne una a R32 o
2: chiaro.
1: R290? Ma attenzione, le pompe di calore R32 andranno in dismissione l'anno prossimo. Cosa faccio? Metto la nuova pompa di calore a propano, che però è esplosiva e ha dei vincoli sul posizionamento. Ma amico, ma...
2: Cosa?
1: Cioè, è
2: io
1: molto
2: non ho
1: facile.
2: Capito niente, raga.
1: Allora,
2: ma tu che ci capisci qualcosa?
1: Io sono un esperto di caldaie.
2: Ma da quando?
1: Sì, sì. Io oggi, se fossi in te, amico, sceglierei una pompa R290.
2: Cosa stai dicendo?
1: A propano. Però a condizione chiaramente che sia possibile installarla con tutti i vincoli, insomma, che
2: ma per forza
1: lo
2: mi viene da dire,
1: mette.
2: No?
1: E poi attenzione, perché l'R32 non diventa proprio illegale, no? Dal 1 gennaio 2027,
2: sì.
1: Io questo lo so, ce l'ho tatuato,
2: sì.
1: Non possono più essere immesse sul mercato determinate pompe di calore R32. Ma questo non significa che le pompe già installate debbano essere sostituite o spente.
2: Giusto, sì, giusto. Sì. Allora, chi ringraziamo per questa risposta?
1: No, no, la
3: ciao
1: mia
3: GPT.
2: Ciao GPT, grazie. Grazie. Va bene.
1: Vai con l'R290 a propano e vai sereno.
0: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Troye Sivan.
1: Party.
2: Party. Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
3: Music, music stories.
4: Music stories. Un anno.

0: mattino, non riusciamo a dormire, fuori piove ed è appena iniziato l'autunno, quindi siamo perfettamente in questa stagione. Sullo schermo scorrono immagini di un continente lontano, è un posto dove non tutti siamo stati, ma di cui ci sembra di conoscere da sempre i colori, i suoni e i profumi. Anche se solo con il pensiero, siamo in Africa.
1: È una scena immaginata, ma nasce da un ricordo reale di David Paich, il tastierista dei Toto. Una notte, guardando un documentario sull'Africa, rimase colpito dalle immagini di sofferenza che scorrevano sullo schermo. Non era mai stato in quel continente, eppure quelle immagini gli rimasero dentro. Poco dopo, mentre sperimentava con un nuovo sintetizzatore, trovò il suono che sarebbe diventata l'introduzione di Africa, che tutti conosciamo. La melodia e il ritornello arrivarono quasi di colpo, in soli 10 minuti. I versi invece richiesero circa 6 mesi di lavoro.
0: Caspita, e quando lui portò la canzone alla band, non tutti erano convinti. Per esempio, Steve Lukather ricordò di essersi chiesto cosa potessero raccontare dell'Africa loro che vivevano a North Hollywood, per cui dall'altra parte del mondo. Eppure quella canzone, nata da immagini trovate su uno schermo televisivo, riesce ancora oggi a farci sognare un luogo senza averlo mai visto. Amici, questo è un pezzo incredibile della storia della musica. Dal 1982, i Toto, Africa.

0: i brividi fino in Africa. Veramente.
1: Beh, aspetta, hai una pelle lunghissima.
0: Lunghissima.
1: Beh, ragazzi, stavamo parlando fuori onda con la Lodo, che è anche una musicista, una cantante. Che...
0: Ma musicista.
1: Beh, dai, suona chitarra, hai fatto 9 anni di chitarra
0: strimpello.
1: Classica. Strimpelli. Vabbè, comunque, che gli arrangiamenti di questo disco, anche la produzione vocale.
0: Speciali.
1: Bellissimi, bellissimi. Danilo
0: veramente.
1: L'idraulico ha molto gradito. Dice: penso sia una delle più belle canzoni di sempre.
0: E concordiamo. Concordiamo.
1: Bene. Esatto. Ma
0: bene, ma dove andrà il nostro Darietto oggi a bordo della sua roboante automobilina? Forse in Africa, chi lo sa.
1: Ma secondo me vado molto più vicino, un posto un po' più umido, un po' più caldo.
0: Un po' più concettuale forse.
1: Sì, anche
0: decisamente. Un po' più figurato, no?
1: Sì, però io mi auguro sempre che voi ascoltatori abbiate, come dire, un ritorno di passione per volermi portare alla vittoria almeno oggi. Quindi, per prenotarvi a questo gioco ce ne servono due di voi: 342 41 15 105.
0: Ma dove vai? Ciò che ci dovete scrivere per prenotarvi. Vi chiederemo di scegliere su che macchina salire, se sulla macchina di Dario o sulla macchina della Lodo, e rispondere a 5 semplici quesiti per arrivare al termine del nostro percorso immaginario. Hai portato lo gnomo?
1: No.
0: Ma l'hai perso?
1: No, ce l'ho sulla libreria di casa, ma lo lascio lì.
0: Ma porco cane.
1: Mi piace, mi guarda.
0: Ma finché c'era lo gnomo in studio, ti ha portato fortuna. Adesso
1: fortuna,
0: magicamente, di nuovo la tragedia.
1: Sai che la tragedia potrebbe capitare anche perché c'è Spine, che è la prima volta che fa il gioco e quindi non sa esattamente.
0: Sarà croccante oggi, sarà croccante.
1: Va bene, dai, 342 41 15 105 dovete scrivere.
0: Ma dove vai?

0: Amici, chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
10: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
15: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepack.org.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: disco dell'anno, eh.
1: Bellissimo, ci prende bene.
2: Beh, come però ha giustamente fatto notare Lodovica.
1: Sì.
2: No, ho detto giustamente, perché ogni cosa che dico devi mettermi in
1: violino? No, cosa ho fatto notare?
0: Incartando.
2: No, mi hai fatto notare che è da tanto che lo ascoltiamo, Barry Can Swim.
1: E non ha ancora imparato a nuotare, sto allora, Barry. Vogliamo iscriverlo a un corso di nuoto?
2: Ma sì, dai, il prossimo disco lo fai con Barry Can Swim.
1: Barry is learning to swim.
2: Barry is learning.
1: E poi now he can swim. Va bene.
2: Va bene.
1: Dance, dance, dance. Si aprono le danze del Ma dove vai?
3: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi.
2: Cosa?
3: Ma dove vai?
0: L'angurione.
1: Ma dove

0: va bene, siamo pronti, Dariotti?
1: No, però
0: ma come
1: va bene,
0: no?
1: Lo
0: ma tu sei il primo che parte, però autodistruggendoti.
1: I miei
0: allora
1: sono difficili, io non ve lo dico, i miei sono difficilissimi.
0: Le abbiamo appena viste insieme le domande e abbiamo convenuto
1: che fanno
0: sono di pari livello.
1: Va bene, va bene. Allora, Elena, la prima a giocare da Verona.
0: Ciao Elena!
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Bonjour, bonsoir.
1: Tutto bene. Non è che hai un amico che vive a Catanzaro, ma non sai esattamente dove, no?
0: Perché?
1: Così.
2: No.
1: Domande, no, no. Per risolvere problemi inesistenti.
0: Senti, Elena, hai finito la tua giornata? Lavori, studi, cosa fai?
2: Oggi ho lavorato, sono andata a fare una giornata di compere all'IKEA.
1: Che bello. È una delle mie cose preferite, devo dire. Cioè, nonostante la calca, però.
0: Quanto era carica quella macchina quando sei tornata? Dici?
2: Un bel po'.
0: Che bello.
1: Hai preso un Sfrundlansing.
0: Uno Svrachendlassenflecken. E sicuramente un Slockerlock, no?
1: Sì, che poi magari è un tappetino dal bagno, però hanno dei nomi improponibili. Ma va bene così. Senti, Elena, devi scegliere su che macchina salire, se la mia o quella della Lodo.
2: Scelgo la Lodo.
1: Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Va bene.
0: Brava Elena, salta
1: allora
0: su.
1: Io vado da Silvio.
0: Ciao Silvio.
1: Ciao Silvio.
3: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Silvio da Brescia.
0: Ciao, benvenuto.
1: Come stai? Bello. Grazie. Lui. Come stai? Dico, bene?
3: Bene, bene, sono uscito da lavoro, adesso si va a casina. Ormai si va in discesa. Ormai
1: dai, in discesa.
3: È andata.
0: Che bello.
1: Sì, sì, dai, ci siamo. Vediamo di portare a casa anche una bella vittoria, possibilmente in discesa, grazie. Allora, giocherai con me, Silvio. Silvio.
3: Ottimo.
1: E vediamo chi comincia però.
0: Pari o dispari?
1: Vedi tu.
0: Pari.
1: Va bene.
0: Bim, boom, bam. Pari. Ah, abbiamo vinto noi, già. Elena. Partiamo per prime.
2: Bene.
0: Allora, riepilogo le regole del gioco. Avrete un minuto di tempo per indovinare attraverso degli indizi cinque tappe che compongono un viaggio immaginario. Sono luoghi molto conosciuti, città, comunque diciamo, ecco, posti ben precisi. E se non sapete una domanda potete chiedere il ricalcolo, ci torneremo dopo alla fine delle domande, ok?
2: Ok.
0: Va bene, sei pronta?
1: Un minuto, pronta?
2: Sì?
1: Partiamo.
2: Vai.
0: Via. È la più grande isola del Mediterraneo.
2: La Sardegna?
0: È la collina di Parigi dominata dalla Basilica del Sacro Cuore.
2: Montmartre?
0: È una città portuale francese tra le più antiche del Mediterraneo.
2: Marsiglia?
0: Sono montagne italiane che al tramonto diventano rosa.
2: Ricalcolo.
0: È l'oceano più grande del pianeta.
2: L'Oceano Pacifico.
0: Ritorniamo su, la più grande isola del Mediterraneo, il suo capoluogo è Palermo.
2: La Sicilia.
0: Yes. E le montagne italiane famose per il tramonto diventano rosa si trovano nel nord-est dell'Italia e sono famose per lo sci.
2: Le Alpi?
0: Non proprio.
1: Un tipo di Alpi, le?
0: Dai. Spara, spara. Le Dolomiti, le Dolomiti. Mannaggia, però Elena, 4 su 5, sì. Posso dirti bravona?
1: Sì, molto bene.
2: Grazie.
1: Molto bene.
0: Brava. Oh.
1: Cioè, noi per far meglio, grazie, mio caro Silvio, dobbiamo farne 5.
3: Fantastico.
1: Sì, devo dire che ci mettono sempre in un'ottima posizione. Allora, per te le regole sono le stesse, quindi un minuto di tempo, 5 indizi, se non sai una risposta chiedi il ricalcolo, nel caso anche in cui voi sbagliate, ed è un consiglio che vi do, quindi se pensate di saperla datela, perché se sbagliata comunque c'è la possibilità di correggersi dopo, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo. Vi si lancia una moneta alle spalle per essere sicuri di tornare in questa città.
3: Roma.
1: È uno dei fiumi più celebri della storia, legato alla nascita della civiltà delle piramidi.
3: Nilo.
1: Ok. È la vetta più alta delle Alpi.
3: Ricalcolo.
1: È una regione della Turchia famosa per i suoi camini delle fate.
3: Ricalcolo.
1: È una gola immensa, lunga centinaia di chilometri negli Stati Uniti.
3: Ricalcolo.
1: Allora, è la vetta più alta delle Alpi, si trova al confine tra l'Italia e la Francia.
3: Cervino.
1: È una regione della Turchia famosa per i suoi camini delle fate. Ogni mattina il cielo si riempie di mongolfiere.
0: Dai. È quella là. Lo sai.
3: Ricalcolo.
0: Schianto. Ragazzi.
1: Allora, ragazzi, ne abbiamo fatte così. Due. Roma, chiaramente la Fontana di Trevi, e Nilo. Il resto era Monte Bianco, non il Cervino, la vetta più alta d'Italia è il Monte Bianco.
0: Sei incazzato?
1: No, no, sono tranquillissimo. Poi la regione della Turchia, delle mongolfiere, famosissima tra l'altro, è la Cappadocia. La Cappadocia, mannaggia. E poi è una gola immensa, ho detto. È una immensa, lunga centinaia di chilometri negli Stati Uniti. Se ci pensi, il Grand Canyon è una gola gigantesca. Era il Grand Canyon.
0: Mannaggia.
1: Niente, solo due, una merda.
0: Silvio, non fare così. Silvio, sei tanto bravissimo lo stesso.
1: Dai, Silvio, ma infatti va bene così. Ti vogliamo bene lo stesso. E io
0: non
1: ti
0: sei
1: chiedo...
0: tu, è Dario. Non
1: no,
0: ti
1: sono io che porto sfiga ai miei giocatori. Silvione, scusami.
0: Cioè, no, non devi dirlo.
1: Mi dispiace, patato. Grande, Silvio.
0: Vuoi salutare qualcuno? Qualcuno, Silvio?
3: Saluto la mia compagna Serena, e il mio amico Federico, la mia famiglia e a voi.
1: La prossima volta chiamiamo anche Fede, che magari ci suggerisce delle risposte corrette.
0: Il suggeritore.
1: Esatto, grande Silvio.
0: Salutiamo tutti.
3: Grazie
0: anche noi. Ciao Silvio. Ciao.
1: Elena.
0: Sì.
2: L'ho visto.
0: Sì. Ave Regina. Dea dei sette mari e dei sette monti
1: e degli oceani,
0: dei mari e dei monti.
1: Girl power. Niente, un disastro.
0: Con quattro risposte sei la campionessa di oggi. A me,
2: grazie.
0: Anzi a te, le più sincere congratulazioni.
1: Comunque è Spine, secondo
0: oggi
1: me.
0: Oggi non riesco a parlare.
1: No, ma è Spine, è quando c'è Spine che noi tartagliamo. Vabbè.
0: Ma tartagliamo anche senza Spine. E a te il kit di 105. Puoi salutare qualcuno?
2: Grazie. Allora, saluto mia mamma che mi sta ascoltando, mio marito Paolo, il mio cane blu e anche un mio grande amico che si chiama Roberto di Castelguffredo a Mantova.
1: Ok, salutiamo
0: okay,
1: Roberto.
0: Ok, salutiamo tutti. Ciao Elena,
1: ciao,
0: bravissima.
1: Elena.
2: Grazie.
1: Ciao
0: Regina. Ciao. Sei brava, che soddisfazione.
1: Io sono a pezzi.
0: Ma non sono
1: comunque
0: preparati,
1: sono,
0: guarda, è veramente un piacere giocare, veramente.
1: E quindi siamo 2-0 per
0: Scusa
1: te.
0: Se...
1: Io posso vagamente solo pareggiare se vincessi domani e dopodomani.
0: Posso dirti che ti sta bene perché apposta non hai portato lo gnomo? Apposta.
4: No. Era buono il prosciutto.
1: Guarda la maledetta.
0: Guarda che è tornata solo per godersi la tua sconfitta.
1: Bastarda maledetta.
5: Arrivederci.
1: Io forse domani trasmetto da casa. Ciao.
0: No.
6: 105 Music and Cars ha presentato.
0: No.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh
1: oh oh,
2: è successo. Esco a fare un giro con la macchina.
0: È successo che ho perso ancora.
1: No.
0: Sì.
1: Ma questa è una breaking news pazzesca.
0: Direi
1: l'hai detto?
0: Proprio di no.
1: Come un fulmine a ciel sereno.
3: 105 Music and Cars. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Eccolo!
16: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: 105 Traffic.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la diramazione Capodichino e il bivio per l'A3 in direzione Napoli. Sull'A25 Roma-Pescara, attenzione a un veicolo in avaria tra Sulmona e Cocullo verso Roma. Code di 2 km per lavori sull'A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Infine, sulla 2 del Mediterraneo si segnala un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione di Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo!
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: no more.
1: Sì, è arrivato Sting.
2: E che...
1: Ma dai, come rovinare un momento,
2: magico, veramente. Anche se a rovinare il momento magico ci pensano già i nostri ascoltatori, che non si sono ancora pronunciati sulla tua performance di oggi,
3: No, perché eravamo
1: sentiamoli.
3: Ma perché dobbiamo sentirli per forza?
2: Sentiamoli, un attimo, no, perché è interessante. Vai,
1: vai dalla regia col contributo.
4: Ormai non si gode neanche più, continua a perdere, Dario.
3: Lo so.
4: No, non è vero, si gode da Dio.
5: Vabbè, facili le domande di Dario Erto, facili.
3: Non erano facili.
6: Ma caspita, Dario, non ne riesci a farne una buona, non ti va niente bene.
3: Buone.
6: Peccato, mi dispiace tantissimo, Franco da Napoli.
7: Ok, che Dario perde sempre, però non c'è bisogno di tutta questa goduria. Ciao Matteo da Trapani.
8: Grande Darione, te l'ho detto che anche oggi vincevi, numero uno.
3: Guarda, guarda. Allora, volevo ringraziare il mio unico fan, Matteo. Che...
2: Per me era ironico però, Matteo, eh. No?
3: Non mi smontare però anche questa magia.
2: No, ringrazio,
3: grazie,
2: ringrazio.
3: Matteo, ciao, ti
2: Matteo,
3: voglio bene.
2: Ciao,
3: oh. Siamo arrivati alla fine di questa giornata.
2: Siamo giunti.
3: Non so, volevo chiederti, visto che la mia giornata non è ancora finita, perché ho delle cose da fare dopo.
2: Sì.
3: La tua invece proseguirà bene? Cioè,
2: bene.
3: Sei serena oggi?
2: Oggi sono serena, domani sera si lavora.
3: Dopo aver fatto le 6 del mattino ieri praticamente.
2: Esatto, no, sì, dai, sì. Non è stata così tragica, no, però.
3: Va bene, va bene.
2: Tu dovrai lavorare dopo?
3: Io lavoro dopo.
2: Ti chiudo in studio?
3: Mi chiudo in studio, sto producendo, faccio
1: ma
3: le cose.
2: Bene, bene, fatturato, dai.
3: Esattamente, va bene. Allora, grazie mille DJ Spine.
1: Sì.
3: Come ti sei trovato?
1: Molto bene.
3: Ma sei detto che avresti voluto essere dappertutto tranne che qui.
1: Infatti, è vero.
2: Parole forti.
1: Ma l'ho dimenticato,
2: dai,
1: questo
2: Spine, Spine, non senti di aver fatto, cioè oggi, proprio
1: oggi la storia,
2: di aver
1: sì.
2: fatto radio oggi.
1: Oggi vi faccio diventare virali.
3: Virali
1: sì,
3: soprattutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Virulenti,
3: sì, sì. Grazie zia, anche se non dovrei ringraziarti.
1: Perché?
2: Grazie Pinnetta. Mm. Grazie Darietto.
3: Grazie Lodo.
2: Dai, fammi un sorrisone, domani andrà meglio. No, così ci piaci.
1: 67 denti.
2: Amici, l'appuntamento è per domani, ore 16, Radio 105 con 105
3: Music
2: and Cars.
3: A domani.
2: Ciao.
3: Ciao. Arrivano Paolo,
2: Paola,
3: Tiziano,
2: sì,
3: e Linda.
2: Perché Tiziano?
3: Perché Martin si chiama Tiziano in realtà.
2: Veramente?
3: Eh sì, non lo sapevo.
2: Perché non lo sapevo?
3: Sì.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio 105, sono le 18 in punto.
12: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
13: Bentrovati da Sabrina Carrozza, l'operazione di Papa Leone XIV è in programma. Questo pomeriggio l'asportazione di un nodulo ai polmoni, intervento con tecnica mini-invasiva al gemelli. La normale attività in Vaticano riprenderà il 20 ottobre. Approvato allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 210 contrari, in via definitiva alla Camera. Il totale di questo importo è di circa 14 miliardi in più per la difesa, altrettanti per caro bollette ed energia. Il provvedimento riguarda il prossimo biennio. In Medio Oriente, dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita con nuovi bombardamenti a Riyadh oggi, nuove esplosioni arabe sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riporta Al Jazeera. La controffensiva al fianco del popolo yemenita invaso avrebbe colpito un impianto petrolifero. L'amministrazione Trump ha chiesto all'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, di dimettersi. Lo ha annunciato la nuova portavoce della Casa Bianca, Zakaria. La diplomatica è finita nella bufera dopo una serie di articoli del Wall Street Journal che l'hanno accusata di corruzione. All'ex Ilva di Taranto la protesta continua. Dopo le 24 ore di ieri, i sindacati non hanno rimosso i presidi. Annunciate altre 48 ore di agitazione, destinata a proseguire fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo. Il calcio alla Champions League, stasera alle 21 Inter Brugge a San Siro, trasferta spagnola per il Napoli. Alla stessa ora affronta il Villarreal. Domani alle 21 la Roma ospita in casa il Real Madrid, così il CT Giampiero Gasperini.
14: Per noi è un buon momento. Indubbiamente noi abbiamo
0: voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, anche se magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore e modo di giocare.
13: In campo sempre domani anche il Como alle 18.45 a Rotterdam in casa del Feyenoord. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: FastWeb presenta

0: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Oggi è il martedì, oggi.
1: Oggi si vola. Oggi
0: è già carico, amico. Oh, a proposito, amici che guardate
2: uno schermo, no?
0: Amici che guardate la televisione sul canale 66. Guarda che bel tatuaggio che mi ha fatto Linda, guarda.
1: Volevo disegnargli una faccina sorridente, ma
0: invece
1: si è mosso. Sì.
0: Mi ha disegnato una faccina che vomita, invece.
2: Fare lo smile.
0: Doveva fare lo smile, invece
2: non è fatto così lo smile.
0: Aveva fatto il vomitino perché mi sono mosso.
2: Sei sempre più uno smile sul tuo braccio.
0: Va bene. Pronti per cominciare? Vai via con quelle penne lì! Vi ammazzo! Basta! Vi sputo, eh!
1: Che schifo! Allora.
0: Pronti per cominciare, salutando ovviamente Lodovica Comelle e Dario Spada con Music and Cars.
1: Ciao!
0: E salutiamo tutti coloro che anche oggi lavoreranno per questo meraviglioso programma.
2: Sì, quindi ovvero... gli ascoltatori, i soci.
1: Esatto, gli ascoltatori, i soci.
0: Amici, famiglia.
1: La saletta in redazione, la clavietta al centralino
2: e
1: soprattutto lui.
2: Walter Fargi, se entri ancora nel mio studio ti meno Fargenga.
0: Buonasera.
1: Ciao Fargi.
3: Ben detto, bravo.
2: Ben detto, ti leggo nel pensiero. Siamo così amici che ti leggo nel pensiero.
0: Ma diglielo che tu credi che gli faccia piacere che tu vai nello studio. Così
2: io non credo, sono sicuro che gli faccia
3: piacere. Ma non vi ascoltate quando parlate?
0: No, io quando c'è lui, no, io ascolto.
2: Cos'è che hai detto?
3: Appunto. Possiamo cominciare, per favore?
1: Allora, pensate
3: sono
1: che
3: già le 19.
1: È talmente onnipotente il Fargi che ho provato a disegnare uno smile anche a lui con la penna e la penna non scrive sulla sua pelle.
0: È così. Sì, ragazzi, lui è come Aquaman. Allora, oggi siamo leggermente...
2: Sì, infatti le donne si bagnano tutte.
0: Siamo leggermente di corsa, sì. Quindi vi diamo subito le nostre coordinate. Potete raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio.
2: 342 41 15 105. Un cerotto entra in un caffè. Salve, Lox!
0: No,

0: sì,
1: oggi. Martin. Michi da Bergamo.
2: Cioè, ma tutte queste ascoltatrici, ma troverai una fidanzata? Troverai uno straccio?
3: Chi lo vuole?
2: Ma trovo uno straccio di donna.
3: Mia, sei scemo. Da qua a Bergamo, sai cosa strada c'è?
2: Visto che di
3: Ieri
2: solito.
3: Da Crema, mi pare.
2: Visto che di solito trovi delle donne che sono degli stracci, trovo uno straccio di donna almeno una volta, no? Vabbè.
3: Wow.
2: Oggi,
3: ragazzi, è la tua battuta.
4: Oh, ragazzi, da Dario, il signore di prima, ho scoperto che Marti si chiama in realtà Tiziano.
1: Sì.
4: Tutti i nodi vengono al pettine. Buona continuazione.
2: Va bene.
3: Wow.
2: Clima argomento, fanciulli. Allora, oggi dobbiamo parlare di una cosa che è avvenuta a Parigi. Ah, chiedo scusa.
1: Prima di andare avanti, volevo fare un saluto un po' a nome di tutti gli ascoltatori che ascoltano ma non scrivono. Lui è un fan, super fan. Volevo dire ciao Marco.
2: Dovevamo farla questa cosa.
1: Allora, sì, vostro fan.
2: Dicevo, cosa che è accaduta a Parigi, ovvero nella meravigliosa Francia, i cugini d'Oltralpe.
3: Sì, cugini tuoi.
2: Dove? Nella favolosa Montmartre, esattamente nella giornata di
3: Monte di Marmo, no?
2: Nella giornata di domenica 11 ottobre, tutto il mondo si è riversato a Montmartre. Indovina chi c'era anche a Montmartre?
3: Tu.
1: Com'è che ti trovi sempre nel posto giusto? Ma perché
3: no, giusto no, cioè, troppa gente, sono andati là per picchiarlo.
2: Cioè, posto sbagliato nel posto sbagliato. Una roba, veramente, c'era lui. Ho detto, andiamo a vedere un tramonto romantico con i miei genitori. E invece niente. Vabbè, comunque, di fatto, cosa è successo? A Montmartre, in occasione della festa della vendemmia, hanno fatto, nuovamente anche per quest'anno, questa sorta di cerimonia dove i fidanzati si promettono eterno fidanzamento e non proposte di matrimonio, cioè
3: dopo la vendemmia, chiaramente, ubriachi, persi.
2: Certo, cioè in pratica non c'è il famoso sì, lo voglio, ma il
3: no, non lo voglio.
1: Che bellezza, che meraviglia.
2: Cioè, tu sei pro o no a matrimonio?
1: Ma dipende, se è come quello della mia mamma e il mio papà, sì, altrimenti
2: sì.
1: No.
2: Sì, ok, quindi deve essere un matrimonio un po' da favola.
1: Sì, sì, sì.
2: Ok.
1: Sì, sì, sì.
3: Cioè, lo sapete che il matrimonio è la maggior causa del divorzio?
2: Ma fa, ma guarda che è davvero. Quindi, allora, eterno fidanzamento e no ai matrimoni.
1: Ok.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, ragazzi, dovete essere cattivi, bastardi e velenosi. Oggi dovete essere delle serpi. Allora, oggi vi chiediamo di rovinare una delle parole più delle due parole più belle che uno si possa sentir dire.
3: Sei bello.
2: No,
3: no, no.
2: Oggi
1: sei simpatico.
2: Neanche se neanche quello, no. Oggi vi chiediamo di rovinare un ti amo.
3: Dimmelo.
2: Allora, uno ti guarda negli occhi, ti dice quelle due parole lì. Vai. E voi dovete lasciarlo
3: dimmele.
2: Ti amo.
3: Spostati un attimo, Linda.
1: Vai.
3: Neanche da qua.
1: Dimmelo.
2: Ti amo.
1: Grazie.
2: Basta? Cioè, tu rimani lì così, dici, basta?
1: Grazie.
3: Okay. Sì.
2: Quindi dovete in un qualche modo rovinare. Uno vi dice ti amo e voi dovete lasciarlo del
3: Voi dovete rovinare la vita a chi ve l'ha detto.
2: Sì, dovete in un qualche modo traumatizzarlo. Ok, cosa che non è mai accaduta nella nostra vita, no?
3: No!
2: Ma va, figura. No. Qualcuno ti ha fatto rimanere male?
1: No!
2: Socio!
3: No!
1: No!
2: Scusate, potete chiedermelo?
3: No!
2: Era per dire.
1: Dai, però facciamo un esempio, te lo dico io.
2: Ok, vai.
1: Paolino, ti amo.
2: Sì, però non esagerare.
1: Bello.
2: Bello.
3: Lo fanno in tanti.
2: Cioè, dovete trovare il modo per rispondere male a un ti amo, ok? Cioè, provate a dovete essere cattivi, cioè, allora, una roba che non vi verrebbe mai da dire, perché poi lì fuori so che qualcuno stronzo c'è che lo ha detto veramente.
3: Sì. Qualcuno?
2: Cioè, tipo, ti amo. Sì, anch'io a modo mio. Cosa vuol dire?
1: Che non vuol dire. Dimmelo un po'.
2: Ti amo.
3: Basta.
2: No,
1: la risa, sì, raga, la risatina imbarazzata.
3: Ma che le donne.
2: Cioè, dai, l'ultimo esempio, socio, tipo.

0: Pargi, ti amo.
1: Non sei nato perfetto, ognuno ha i suoi problemi.
2: Sai che avrei detto
0: illuso
2: che tu avresti risposto una cosa, ma non sei l'unico.
1: Non so. No, volevo dire idem con, con patate.
3: Certo. Mettiti in coda.
0: Ghost
2: era che diceva,
0: diceva idem.
2: Sì, assolutamente.
3: Mettiti
2: va bene.
3: In coda.
2: Allora bambini, oggi vi chiediamo di rovinare le due parole più belle dell'umanità, vi chiediamo di rovinare un ti amo. Uno vi dice ti amo, rovinateglielo.
0: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche nell'incarto del cioccolatino.
3: Bello, bello, bello.

0: Cyrus 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato di rovinare le due parole più belle dell'umanità, ovvero il ti amo. Per esempio, ti amo.
1: Classico degli anni 2000. Ti amo anch'io di bene.
0: Ti amo di bene.
2: Io non l'ho mai sentito.
0: Ti amo
2: di bene.
0: Ti amo di bene.
2: Beh, ero già single nel 2000.
0: Ti amo, ti capisco. Ale d'Ancona.
2: Ah, anch'io, Vincenzo De Ispica. Sì, ti capisco. Anch'io mi amerei.
0: Poi, ti amo. Sì, ma dei tuoi problemi parliamo dopo.
1: Michele da Rovigo. Sì, dai, svuota la lavastoviglie.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Torino. Ti amo. Cos'hai combinato la macchina?
0: Grande, è vero, è vero.
1: Grande.
2: Patrick da Taormina. Dice a me?
0: Marco che dice: ti amo. Sì, però non mi chiudere. Sai, quelli ti stanno addosso,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: È anche meno.
2: Marino da Brescia? Sì, ma senza impegno.
1: Se vado a Milano, a te, famiglia.
2: Oh! Oh! Ci siamo.
0: Poi ti amo. Sai che le pareti le vedrei meglio beige?
1: È cambiato discorso.
0: Cazzo. Chi è?
3: Ti amo. Vai, non ti preoccupare, poi ti passa. Che ne dite? Sasà da Aversa.
0: Dico che sei bastardo, Sasà. Ci sta, ok. Poi.
2: Problema tuo.
1: Fai bene, anche io mi amerei.
0: Giusto. Beh, certo. Giusto.
2: Lorenzo Darluno.
0: Sì.
2: E sti cazzi!

0: Chi è?
1: Ciao soci.
2: Ciao.
1: La risposta perfetta un ti amo è alla Pina Fantozzi. Anch'io ti stimo moltissimo.
3: Tantissimo.
2: Paolo da Vicenza, scusa ma preferisco le lucciole, non soffro e spendo meno.
3: Guarda Silvia da Milano, cattiva, perché le donne sono
4: vipere,
3: un po'
4: vipere,
3: eh.
4: Sì.
3: Dimmelo un po'.
2: Ti amo.
3: Lo so. Fine. Cioè quando uno ti dice lo so, hai finito.
4: È peggio. Ciccio da Cagliari.
3: Sì.
4: Lo so. La risposta è lo so.
3: Chi è?
5: Ti amo. Anch'io ti voglio bene.
3: No,
5: si parla. Ciao Chiara da Prato.
2: Allora, dolorosissimo.
3: Questa è la cosa più bastarda che ci possa essere, veramente.
4: Beh, Emanuele da Ravenna, ti amo, sì, ok, adesso passami una birra.
3: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, oggi l'obiettivo dovete essere cattivi, bastardi. Dovete rovinare le due parole più belle dell'umanità. Rovinate un ti amo.
4: 342 41 15 105.
2: Lui, ti amo, lei, mai come tua madre. Ti dico un numero, 30.
4: 6 per 5 fa 30.
2: No, non è quello, bravo però che ricordi le tabelline.
4: 30 come i giorni di novembre?
2: No, pensala più energica.
4: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
2: Esatto, è Fixatime 24 Smart con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas rispetto a Fixatime 24.
4: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
2: E il costo di commercializzazione e vendita?
4: 144 euro all'anno.
2: Che aspetta? Scoprite di più su anyplenitude.com.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
13: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
0: Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: Dai creatori di WandaVision.
25: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
24: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
25: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
26: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
25: Com'è possibile?
24: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
27: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
28: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Steps, il nostro 105 Selection della settimana. Oggi abbiamo parlato di questa manifestazione che si è svolta a Parigi, dove i fidanzati si sono promessi eterno fidanzamento e no al matrimonio. Quindi oggi vi abbiamo domandato di essere cattivi, bastardi, proprio di tirare fuori il lato bastardo che ci avete dentro. 342 41 15 105 Rovina un ti amo.
1: Anch'io, ma al 40%. Nicola da Fiesse.
2: Non ho capito, scusa.
0: Cioè, uno ti dice ti amo e tu devi rispondere male, tipo...
3: Ilario da Salerno, questa non l'ho capita, quindi aiutatemi voi.
0: Vai.
3: Ti amo. Ok, adesso girati.
1: Perché c'è uno che la segue e c'ha paura.
0: Sì, perché alle spalle...
3: Perché dovrebbe girarsi lei?
0: Perché se dici ti amo alle spalle... No, rimani qua, no.
1: Dammela forte.
0: Sberla un pugno, fammi
3: capire. Cioè, non ho capito, vabbè.
0: Sì,
1: si sta avvicinando qualcuno di cattivo, okay. E quindi sì. Lui
3: ok.
0: Allora, Rovina un ti amo buon gustaia.
1: Linda, dimmelo, scusa che
3: ti amo.
1: Quanta innocenza.
0: Chi è?
4: Storia vera. Ti amo. Guarda che hai una caccola nel naso.
3: Bellissimo, bellissimo.
0: Guarda che le storie vere a volte sono peggio della fantasia.
3: Io ne ho una storia vera. Guarda. Volete saperla?
0: Sì, abbiamo tanto tempo oggi,
3: racconta. No, è semplice. Lui mi dice entriamo, ma non avevo capito bene, gli ho risposto anch'io.
1: Ah, perché lui ha detto entriamo, non
0: lui ha
1: ti
0: detto
1: amo.
0: Entriamo e tu hai capito ti amo. Scusami, posso dirti? No, te la dice il Fargi la cosa, scusami. Prego, Fargi.
5: Illusa.
0: Allora, ti amo. Sì, me lo dicono in tanti. Ciao, Walter da Treviso.
1: Ti amo, lo so, non sei l'unica. Ugo da Palestrina è uno di quelli che free free palestrain.
0: Sì.
1: E non è quello.
0: Yeah.
6: Ciao, soci. Risposta a un ti amo amore mio.
0: Sì,
6: ma sempre con queste frasi fatte. Ciao, Paola da Carrara.
0: Bello.
1: Attenzione, ne ho una per voi due.
3: Vai.
1: L'ho perso.
0: Ecco, cazzo. Allora vai,
1: ce l'ho. Patrick da Castellana.
0: Vai.
3: Vai.
1: Ti amo KTSM.
0: Kit Samur.
1: Castellana è una limitrofo di Bari.
0: Kit Samur.
1: Kit Stramur.
0: Kit Stramur.
3: William da Roma, ti amo. Facile dirlo a me, ora dillo a mia moglie.
0: Grande. Scusate, Marco da Sogliano che cala l'asso, ancora nessuno l'aveva detta sta roba. Ti amo. Ti vedo più come un amico, perché rovinare tutto?
1: Questa
0: si chiama friendzone.
1: E io mi sono innamorato di una ragazza di Cogne, ma lei mi considera un po' più come un amico. Si chiama Anna Maria Frenzoni.
0: Friendzone. Chi è?
7: Ti amo? Buon per te, Stefania da Bologna.
0: Wow.
3: Bello. Marco da Missaglia, ti amo. Sono tutti bravi a dire ti amo, ma tu lo sai dire? Andavo lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo.
0: Giusto. Tutti sì. Bravi a dire ti amo. Facile dire ti amo.
1: Mica si impapinano tutti come te, socio.
0: Che cazzo.
1: Luca da Lucca, ti amo. Vabbè, domani però. Adesso devo seguire Italia Bielorussia in TV.
0: Sì.
1: Ma ci sono i mondiali.
0: Ma no, Confederation Cup. Sì.
1: Italia Bielorussia.
0: Italia Bielorussia, sì.
1: E domani chi gioca?
0: Non so, Austria.
1: Ungheria.
0: Austria-Ungheria domani.
1: Contro chi?
0: No, non è contro chi.
1: Non ho capito.
0: No. Allora. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Sto morendo quell'altro.
1: Sono vecchio io.
0: Allora, vi abbiamo domandato.
5: Questo non va nel podcast.
0: No, questo viene. No.
5: Sì, sì.
0: Meno male.
5: O la rifate.
0: Meno male che non ho detto Polonia. Perché... Allora, rovina un ti amo. Dovete cercare di essere cattivi e rovinare le due parole più belle del mondo.
1: 342 4115 105.
3: Un'altra di quelle che io non capisco. Ti amo. Allora me la dai. Ma cosa?
1: È la parola.
3: Certo.
0: Okay. Parola. Una pacca sulle spalle.
1: Manca solo la parola.
3: Ok.
8: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Marti, non toccare il mio bellissimo amore Fargi, eh? Il Fargi non si tocca. Figo come pochi, bello come il sole. Il mio Fargi, amore.
1: Io sono d'accordo che è bello come il sole, non lo si può guardare.
2: Certo, ti dà pure i bacini.
3: Marti.
1: Sì.
3: Amore mio, anch'io sono ansiosa.
4: Ciao Tiziano.
2: Sai cosa noto?
1: Ma perché è saltata fuori sta cosa?
2: Ma prima perché Dario Spada ha detto: vogliamo dare la linea dopo a Paolo, Linda e Tiziano, dicendo che Tiziano è il tuo vero nome.
1: Siccome non ho sentito perché il loro programma da oggi non mi piace più.
2: Dai Tizi, andiamo avanti. Allora, vi abbiamo domandato.
1: Tizi per gli amici, Ano per gli intimi.
2: Sì, tu chiamalo Ano, per favore.
5: Ano, ok.
2: Sì, ok. Allora, vi abbiamo domandato. A me io sono innamorato.
1: No, regia, inquadrati il Fargi adesso che sta esplodendo.
5: Sta ridendo, il Fargi ride.
2: Allora, vi abbiamo
6: però, chiamalo come ha detto Paolino.
2: Allora, vi abbiamo domandato 342 41 15 105 rovina un ti amo. Dovete essere bastardi a rovinare le due parole più belle del mondo.
1: Ci ha appena risposto la bestia.
2: Vai,
1: dimmelo.
2: Ti amo.
1: Anchilosauro.
2: Ti amo.
5: Damiano risponderebbe: me lo diceva sempre anche la mia ex.
2: Questa roba, allora,
5: questa è cattivissima.
2: Cioè, veramente, io ti tiro veramente un, non lo so, ti parcheggio la macchina nelle gambe. Cioè, una roba. Risposta ad un ti amo. Ehi, ehi, ti sei tipo film americani, no?
5: Ehi,
2: non si dice. Grida Sassuolo.
1: Hai bevuto?
2: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate:
5: 342 41 15 105.
2: Rovinate un ti amo. Andrea da Brescia che dice: ti amo. Sì, ma che palle, però. Parli sempre di te. Perché voi donne.
1: Scusa, bota.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
14: Da Rodhaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhaus.
15: Ehi, ti stavo aspettando.
16: Mi hai riconosciuta?
15: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
16: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
17: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
18: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
19: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
20: Eleanor!
21: Dal capolavoro di Jane Austen.
22: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
21: Due sorelle, due modi diversi di amare.
22: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
21: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: My Body's in Ready su Radio 105, ovviamente all'interno della carovana, dove oggi vi abbiamo domandato di essere cattivi e bastardi, cosa che vi riesce anche particolarmente bene, devo essere onesto. Allora, 342 41 15 105 rovina un ti amo, cioè uno vi guarda negli occhi, vi dice quelle due parole lì e voi dovete essere veramente cattivi e rovinare il momento.
1: Ah no, ti amo.
2: Vabbè, facile, ma lo sai dire che Wurstraminer? Alex da Giampiani,
0: grande genio del male.
1: Francesco da Barberino Valdelsa, ti amo. Donna,
3: vieni a prendere il pesce.
0: Poi, bellissimo, guarda, il Garro ogni tanto viene fuori con delle genialate che dice: ti amo. Te l'ho chiesto?
2: Vai, dimmelo, socio, dimmelo.
0: Ti amo.
2: Umberto Tozzi 1977, le so tutte.
1: Bellissima.
0: Cazzo. Allora, rovinate un ti amo. Uno vi dice quelle due parole lì, tipo: Linda, ti amo.
1: In che senso?
0: No, no, oh, ma, no, scusami, no. Cioè, sai che anche che
2: gli no, era in
0: No, ma
2: era in argomento.
0: Nonostante,
2: cioè, voi dovete capire, soci, che quando Linda risponde bene, non è che è in argomento.
0: Cioè,
2: siamo noi che le facciamo le domande apposta, così a voi sembra che
0: riuscito,
2: sia qui. In realtà vive nel suo mondo fatato.
0: Sono riuscito a starci male. Cioè, dai, capito? Cioè, ci sono rimasto male.
1: Ma perché è tratto da una storia vera, l'ho letta e ho pensato, io forse l'ho fatto.
0: Porca vacca, ci sono rimasto malissimo. Chi è?
4: Ciao, soci. Ti amo. Sì, ti chiamo anch'io dopo. Ciao. Okay. Mara da Bergamo.
2: Veronica da Catania. Ti amo. Maria, chiudi la busta.
0: Ti amo, anch'io mi amo. Ti amo. Beh, complimenti, Silvano da Roma.
1: Diego da Padova. Ti amo. Ok, ci sentiamo domani.
0: Sì.
2: Severo dalla provincia di Como. Ti amo. Cavolo, ma sempre sul più bello devi rovinare tutto.
5: Paolino, se fossi una donna e tu mi dicessi ti amo, sì, ti risponderei ti amo anch'io, Martin.
0: Wow,
1: ragazzi.
0: Guarda, fortunatamente io e il socio, in 20 anni che ci conosciamo, non abbiamo mai litigato per una donna.
2: Non l'hai
1: Avete gusti diversi.
0: Sì, l'ho capita, certo. Okay. No, ma dico,
2: io ti ascolto tutte le mattine, cioè.
0: Sì, grazie.
1: Chi è?
6: Ciao cara, ti amo. Ma poi ti passa però,
1: Ragazzi, forse la cosa più semplice. Ti amo. Io no.
0: Continuate voi, rovina un ti amo. 342 41 15 105.
2: Stai dicendo me? Ce l'hai con me?

0: amore qua su Radio 105. Vi abbiamo domandato oggi di rovinare le due parole più belle del mondo, poi l'argomento lo chiudiamo come sempre nella prossima ora. Vi abbiamo chiesto, rovinate un ti amo al 342 41 15 105.
1: Sorin da Canada dice: lui ti amo, lei bip bip.
2: Cristian da Bologna.
0: Mamma mia. A me fanno specie tutti quelli che scrivono storia vera.
1: Sì.
0: Cioè, perché io mi immagino la vostra tipo ti amo e lui mi risponde buona Pasqua. Come cazzo fai? Cioè, ma non ti senti una persona di merda a fare una roba del genere?
2: Evidentemente no.
0: No, probabilmente no. Vabbè, poi c'è gente che fa pure peggio, eh.
1: Sì,
2: ti amo, sì, ma è finita la carta da culo.
0: Ma cosa vuol dire? Vabbè.
2: Vuol dire che la loro storia d'amore sta andando a rotoli.
0: Wow. Ma oggi, ragazzi, oggi è quel giorno lì.
1: Oggi sì.
2: Grazie, pubblico.
0: Rovina un ti amo.
1: Anna, se prendi le pastiglie giuste, ti passa.
0: Ti amo. Questa è cucita apposta su Linda.
2: Vai.
0: Se tu, caro Sandro, dovessi trovare una donna come Linda, lo farebbe. Ti amo. Beh, prova a dirmelo ruttando.
2: Sì.
1: Vero.
2: Beh, Linda ce la fa.
0: E Linda ti recita pure la Divina Commedia ruttando.
1: Mamma mia, io mi potrei innamorare veramente. Amore della mia vita, so che sei lì fuori.
0: Va bene, poi ti amo, anch'io ti amo. No, ho detto andiamo, Rocco da Varese.
2: Irene da Biella. Ti amo, sì, ti amo io, tu, Paolino, Martin e Linda.
0: Ti amo, non ti amo. Poi
2: ti amo tutti qua.
1: Ti amo, tu esca.
0: Mamma mia, geniale. Ragazzi, ci fermiamo, l'argomento lo chiudiamo poi nella prossima ora, come sempre. Continuate a essere cattivi e bastardi, rovinate le due parole più belle del mondo. Rovina un ti amo.
2: 342 41 15 105.
1: Ti amo. Ma non stavamo bene?
3: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si segnalano rallentamenti per un'importante manifestazione sportiva tra il bivio per il raccordo tangenziale est e quello per il raccordo viale Certosa in direzione Torino. 7 km di coda per incidente invece sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 1 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla Statale 3 bis Tiberina si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Montegelli, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023 intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Lo vedo all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
8: Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
17: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendevo l'offerta!
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Sognare una vacanza d'inverno?
24: Previsto.
23: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
24: Inaspettato.
23: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
24: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
23: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
25: Sì, ma tanto c'è tempo.
26: Sì, sì, ci vado domani.
25: Ma va, che mica scappa,
26: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
25: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
27: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 19.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Sabrina Carrozza. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone. Si prevede una degenza di una settimana con la ripresa delle attività il 20 ottobre. Resta fissato il viaggio apostolico in Sud America e in programma in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre. L'Aula della Camera ha approvato con 219 voti a favore e 210 contrari la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. Tra gli obiettivi, porre in essere tutte le azioni per consentire il finanziamento di misure volte a tutelare il potere di acquisto delle famiglie, precluse le altre risoluzioni presentate dalle opposizioni. In Francia, a Parigi, nuovi scontri tra la polizia e gli studenti è il quinto atto della protesta che riguarda il comparto scolastico con numerose richieste al governo. Tensioni e scontri in centro con un'auto incendiata e un negozio vandalizzato. Accusa di spionaggio per un giornalista giapponese in Russia. Il corrispondente nipponico è stato fermato nella regione di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. Il servizio di sicurezza federale di Mosca dichiara di aver interrotto le sue attività illegali. A Cinisello, balsamo nel milanese, salvato un neonato abbandonato per strada sotto un albero. Il ritrovamento ieri da parte di una donna che stava passeggiando con la sua cagnolina.
5: Ho realizzato che era un bambino, primo perché si sentivano i vagiti e poi perché si vedeva le gambette che si muovevano. Quando l'ho tirato fuori ho visto che respirava.
4: Il piccolo aveva una lieve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito dai medici all'ospedale Niguarda. Oggi le sue condizioni, fa sapere il nosocomio, sono buone. Calcio, la Champions League, tutto pronto per i match delle 21 che vedono in campo due italiani. A San Siro l'Inter ospita il Brugge, a Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Domani alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Radio 105. Proud to be the

0: ragazzi, Cesare Cremonini comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105.
1: Quindi rispondete male a un ti amo.
0: Rispondete male a un ti amo perché sono due. Allora, prima di chiudere l'argomento, vi prego, aiutate Linda perché altrimenti non ne andiamo più. Allora, quante volte capita che magari mentre siamo in console arrivate a dire: oh, ma ti ricordi la canzone che fa? E non ce la ricordiamo.
2: Esatto. Quando c'è un motivetto in testa non riesci a capire l'origine. No, allora è di un cartone, di una sitcom, di un qualcosa, una colonna sonora, fa così.
0: Allora, cos'è? Se qualcuno di voi l'avesse cos'è riconosciuta, 342 41 15 105.
2: Sto impazzendo.
0: Togliete questo dubbio a Linda perché altrimenti non ne andiamo più a casa. Allora, chiudiamo invece l'argomento. Rovinate un ti amo al 342 41 15 105.
2: Chi è?
3: Ti amo. Ma che carina, grazie. Mi passi la birra, per favore. Ciao, soci, Robby da Coppa.
1: Ti amo. La persona da lei cercata non è al momento raggiungibile.
0: Bellissimo.
2: Lui, ti amo. Lei, che dolce. Posso fare uno screen che lo mando alle mie amiche?
0: Wow, come siete perfide voi donne. Ti amo, anch'io, ma amo di più il Genoa. Alessio da Genova.
1: Ti amo e ti adoro come la salsa al pomodoro.
0: E vai. Ti amo, buon per te, Laura da Biella.
2: Maurizio da Firenze, ti amo. Riprova, sarai più fortunata.
1: Wow. Ah sì? Chi è?
4: Ciao soci, Robby l'agricolo da Piacenza.
2: Hey. Ciao.
4: Ti amo. Sì, mo segno.
2: Me lo segno.
0: mo segno.
1: Dimmelo.
0: Ti amo.
1: Ma sono giapponese.
0: Silvano da Roma.
2: Ti amo.
0: Brava. Complimenti.
2: Grazie.
0: E tu ti senti preso per il culo, ma ringrazi anche.
2: Ringrazio lo stesso.
1: Stefano da Monza, te la cambi un attimino, eh? Ti amo. E dai, sono contento.
2: Toppara Pozzo della Chiana, ma proprio tutte a me devono capitare.
0: Ti amo, sì, però spostati che c'è la partita. Rino da Brescia.
1: Gli rubo una Linda perché altrimenti Daniel da Mantova. Andiamo, ha segnato l'Inter.
0: Speriamo stasera.

0: a dire che siete stati bravi è dire poco. Allora,
1: mamma mia, grazie.
0: Tantissimi grazie. Di voi hanno risposto come Martin, perché bisogna dare onore al merito, la famiglia Adams.
1: Però non intendevo quella, io sono un po' stonata, quindi non intendevo la famiglia Adams.
0: Qualcuno ha risposto invece, ma non è che per caso, Linda, tu dici l'apprendista stregone, Topolino, fantasia della Disney,
1: che fa diventare, prendere vita le scope. Era esattamente quel momento lì.
0: Era quello lì. Che
2: ti... Ah, Paul Ducasse.
0: Paul De Cazzi,
2: Paul Ducasse.
0: Paul Bicazzo.
1: L'abbiamo trovata, era Topolino che dava vita alle scope. Sì.
0: E com'è che faceva la canzone?
1: Aspetta, fa così, aspetta, la faccio. No, non la canto no. più io. Aspetta, aspetta, dai. Aspetta, senti.
0: Era quella lì. Era tra l'altro bellissimo.
2: L'hai cantata uguale.
0: Bellissima.
1: Vabbè, mi hanno capita però.
0: Ragazzi, grazie. Preparatevi perché adesso arriva il vostro momento. Pronti con i vostri messaggini vocali. Ritorna Riso Zero. Adesso è arrivato quel momento, ragazzi. Tutte le freddure, le barzellette, i colmi che di solito raccontate dopo la seconda, ovvero anche terza birra media, al 342 41 15 105, in modo tale che voi le raccontate

0: non devi chiamare i pompieri perché quelli non arrivano, devi chiamare i pompoggi.
1: Coccio, però tu devi smetterla di rovinare le battute degli altri, certo. Cioè io te lo dico,
2: ho sottolineato.
1: No, tu non devi sottolineare, ti devi fare.
0: Tu te la ricordi, scusa, quella della chitarra? Io no, perché me la sono scordata.
3: Ma no, ma no.
1: Allora,
2: Tu sai qual è il cereale preferito dai tossici?
0: Il serial killer.
2: L'avena.
1: Il serial killer, ma che cazzo stai a dire, Linda? Ma che cazzo dici?
2: Ma perché? Io ho capito perché ha risposto così. Ma io ho capito e no.
0: Diverso.
1: Ma perché tutte le volte che facciamo riso zero tu devi rovinare le barzellette?
0: Vabbè. Perché allora, sono sotto zero, capito?
1: Vabbè, comunque, allora, l'idea è questa. Cioè, voi dovete raccontare tutte quelle freddure, colmi, barzellette al 342 41 15 105. L'unica regola di riso zero è che dovete farlo tramite messaggio vocale.
0: Vai.
1: Ho visto, io volevo solo dire una cosa. Ho visto Dracula ieri che è scivolato su una buccia di banana. Lo sfigato. Grazie, il mio pubblico, grazie mille, grazie. Autografi alle 20 qua sotto la radio.
2: Ho visto un cinese che la mattina si è lavato la faccia davanti allo specchio. Oh, sono già all'8.
0: Raga, un cannibale entra in un caffè. Tè e biscotti.
3: Ma no.
1: Stavamo dicendo, però adesso noi ci vorremmo fermare. Cioè,
0: un cane entra nel suo caffè preferito. Il bar Boncino.
1: Stavo dicendo, adesso io vorrei fermarli questi due. No.
2: Una rana entra in un bar e il bar mi fa: cazzo, mica, cos'hai fumato? Crack.
1: Ok, adesso li fermo. Non è che adesso vorrei, adesso li fermo.
2: Sì.
1: Ok, tocca a voi al 342 41 15 105. Le raccontate, vi divertite, insomma.
2: Hai visto gli affettati in bagno? Si guardavano lo spec.
1: No, però così no, Fargice. Allora.
0: Scusami,
1: voglio chiudere io.
0: Vai, no.
1: Una chitarra e un basso litigano, non riescono a trovare un accordo.
2: Riso allora zero.
4: Missione riso zero.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Allora, avete ancora tempo per raccontare le vostre freddure, barzellette, tutto quello che... anche i colmi, anche
1: un po', anche
0: i colmi un po', e anche quella roba tipo il più grande tuffatore, quelle robe lì.
2: Esatto, sì, vale tutto, basta che non faccia ridere.
0: Esatto, tra l'altro questo diciamo per quelli sui social, che poi dicono, quando è che si ride? Si chiama riso zero.
1: Esatto.
0: Si chiama riso zero.
2: Ma che noi ridiamo è un altro discorso.
0: Che a noi piacciono è un altro discorso. Però la rubrica si chiama riso zero.
1: Breaking news: è morto un cinese dopo aver bevuto 40 birre. È stato un grande lutto. Ci stavi ridendo, eh?
0: Wow.
1: Ti stai intrattenendo, merda. Merda, ci stai intrattenendo. Questo ti faceva ridere.
0: È stato un grande lutto, devo dire che
2: era carina,
0: non
2: carina.
0: Male. Allora, basta, socio. Basta. Ho capito che le hai studiate oggi, però.
1: Vabbè, questa parlava di musica.
0: Basta. Allora,
1: siamo una radio.
0: Continuate voi tutte le vostre barzellette, freddure per riso zero. Tanto quello che non va in onda oggi, il Fargino lo butta via. La ricicla tutta.
2: Non si butta via niente qua.
1: Contro l'alt canch.
2: 342 41 15 105.
0: Non la vuoi dire?
2: Vai, dilla.
1: Come fai a riconoscere?
0: Lo aspettavo ormai. Cioè.
1: Paola e Chiara, le due cantanti, le due sorelle, come fai a riconoscerle?
0: Paola è quella.
1: Chiara è quella con i capelli chiari. Paola è quella con i capelli Paoli.
0: Sì, l'ha detta Fiorello 100 anni fa.
2: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite le varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti e qualità.
2: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Denaro è tempo il...
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di giocare. Pronti per ascoltare anche tutte le vostre barzellette di Riso Zero. Prima però, come sempre, come ogni martedì, vi regaliamo una maglietta.
1: Let's go.
0: E allora ritorna,
2: che la regaliamo, se la devono guadagnare.
0: Certo. Serve ovviamente una piccola cosa. Ritorna il gioco del dialetto.
3: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che può mi accicca il ballone.
3: Excuse me?
4: Un'ente cuba libre per i granchi in processione.
3: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Cuneo. Cuneo che al momento è in quinta posizione a quota 10 punti con... Sei pronto?
5: Sì,
0: no,
5: sì.
0: Perugia e Trento. E oggi... Mi sono
2: ti fai i trabocchini.
0: Mi sono sentito simpa oggi.
1: Simpatico.
0: Faccio trabocchetti.
1: Trabocchetti. Simpatico, no. Come un dito.
0: Come funziona il gioco del dialetto? Allora, telefono alla mano 342 41 15 105. Noi vi diamo una parola in dialetto cuneese oggi e voi dovete tradurla dal dialetto all'italiano.
1: Esatto, quindi preparate già la chat di Radio 105 342 41 15 105. Digitate il vostro nome, digitate la città per la provincia per la quale giocate e tenetevi pronti a tradurre in italiano la parola di oggi.
0: Facile, semplice, chiaro, lapidario, ok. Mi raccomando.
2: Guarda che tu me l'hai detto, io ho ubbidito.
0: Come funziona? Nel momento in cui daremo il via, sarà il tutti contro tutti, come si faceva quando eravamo bambini.
1: Sì.
0: Ok, quindi non tutti potranno vincere. Qua di solito ti dico, ma io l'ho mandato per primo. Ma a noi serve soltanto una persona, ovvero...
1: Il dito più veloce d'Italia.
0: Che non è una cosa facile.
2: Cioè, con l'età ti sei inacidito.
0: Di brutto anche. Solo il dito più veloce d'Italia si porterà a casa la maglietta di Radio 105. La parola da tradurre oggi dal dialetto cuneese all'italiano è...
2: Broca.
0: Broca. Allora, sì. Che aiuto possiamo dare?
1: Allora, lo puoi anche indossare.
0: Sì, vero, sì. Vero, lo puoi indossare. Io vi dico... Potreste averlo fisso in testa.
1: Ok.
2: Oggi mi sento ha una testa ma non pensa. Ha una punta ma non scrive. Entra più facilmente se lo picchi.
1: Vabbè, allora diciamo già la soluzione.
2: Ma non fare il figo che ce l'hai scritto tu.
1: Basta, l'hanno capito tutti.
0: Allora, la
2: parola... Sto programma era un fuoco, l'avete intiepidito.
0: La parola da indovinare oggi è broca. Sì. Quindi 3
1: 2
2: No.
0: 3 4
2: 2 41 15 105.
1: Ero già partita con
2: 3 2
1: 1
2: Via il televoto.

0: con Madame. Allora, oggi siamo all'interno del gioco del dialetto che vedeva protagonista la città di Cuneo. Città di Cuneo, con l'ascoltatore della settimana precedente che ci aveva dato, suggerito come parola, broca.
1: Esatto, allora, una C.
0: Esatto, broca con una C. Come aiuto abbiamo detto?
1: Che lo puoi anche indossare.
0: Il socio aveva dato tre aiuti.
2: Testa, ma non pensa.
1: La punta,
2: ma non scrive.
0: Esatto.
2: E se lo picchi entra meglio.
0: E io ho detto che potresti averlo fisso in testa. Ragazzi, okay. La broca, niente poppo di meno, è che...
1: Il chiodo.
2: Allora, certo.
0: Nonostante
1: i mille aiuti,
0: Oggi i tanti aiuti, qualcuno ci ha regalato delle gioie.
1: Allora, Cecilia da Bergamo, Jonathan da Scandiano, Giancarlo da Roma, Sara da Venezia, Tommaso da Cuneo e altri.
0: Sì.
1: Caraffa. No.
0: Perché avete confuso con brocca. No.
1: Poi Lorenzo da Cuneo diceva pietra, Elisa da Crema stupida.
0: No.
1: Qualcuno ha detto berretto.
0: Anche no.
1: Riccardo da Udine abito.
0: No.
1: Paolino, oggi ti vedo un pochino sbiadito. Qualcuno diceva.
0: Era il dito, era sbiadito.
1: Sbiadito.
0: Adesso lo fanno anche gli ascoltatori, capito, Fargi? Vogliono provocarti. Sì.
1: Non funziona.
2: Non si poteva fare. No, qualcuno ha trasgredito.
1: Solo se lo diciamo noi, vedi. Renato da Milano diceva lo sterno cleidomastoideo.
0: No.
1: Francesco, sì, da Imola, il casco. Ezio da Pisa, la penna.
2: Basta.
1: Sono sbagliato in tanti.
2: Allora, è arrivata la classifica dei 11 più veloci.
1: Andiamo,
2: Fumagazzi, ultimamente... È perché siamo scesi ai millesimi
0: e ormai bisogna andare addirittura nei primi 11.
2: Allora, gli 11 più veloci sono Dario da Torino, Maurizio da Cuneo, Luca dalla Lamezia Terme, Michela da Alba Cuneo, Gianluca da Forlì, Silvano da Cavaler Maggiore. Quindi?
0: Non lo so.
2: Cuneo.
0: 6.
2: Mastro Birraio da Roma, Valentino e Francesco da Caprino Veronese, Verona. La provincia di Cuneo, Laura. Poi da Venezia, attenzione, Sara.
0: Sì.
2: E Giulio da Pordenone.
0: Questi sono gli 11 più veloci. Esatto. Ma a noi serve sapere il dito
1: più.
2: Oggi 5 millesimi di secondo 11, cioè, neanche la Formula 1.
0: Il più veloce d'Italia a scrivere chiodo e si porta a casa la maglietta di Radio 105 più lo scettro alla sua città.
2: Giulio!
1: Dai.
2: Bravo, bravo Giulio! Pordenone!
1: Bravo.
0: Allora, viva Pordenone!
2: Pordenone, state lì! Zitti! Allora! Pordenone da 5 sale a 6,
1: okay.
2: Pari merito con Alessandria Ferrara Foggia, Lecce Napoli, Ravenna, Udine, Pescara Como e Pordenone.
0: Quindi, settimana prossima sarà in dialetto?
1: Pordenonese.
0: Pordenonese si dice.
2: Pordenonense.
0: Vabbè,
2: non lo so, di Pordenone.
0: Sarà in dialetto di quello lì, ecco. Quindi
2: in dialetto A28.
0: Sì, quindi quello lì, va bene.
2: Autostrada gratis.
0: Come si chiama lui che si porta a casa la maglia?
1: Giulio, è bravo Giulio, è bravo Giulio.
0: Vabbè.

0: polmone libero qua, è giù di lingua, è giù di... Cosa stai facendo? Ma tu limoni così, Linda?
1: No, però ma ho conosciuto una persona che...
0: Allora, no, oggi mi ha raccontato di un trauma.
2: Ancora, che... Linda, non gli devi raccontare niente.
0: Oggi mi ha raccontato di un trauma. Cazzo, di quando era giovane.
2: Sei veramente sola, eh? Vabbè, cioè, per arrivare a raccontare due cose a Paolino.
1: Pensa quanto, cioè, sto messa male.
2: Non tiene giù neanche un bicchiere d'acqua.
0: Scusami, non vuoi sapere quello che ha fatto Linda?
2: No, non, o me lo racconta lei, o non mi interessa raccontato.
1: Sono
2: da
1: stata
2: te.
1: Traumatizzata da un bacio, diciamo così, che non era più un bacio, ma era una gita in un frullatore.
2: Ma quando è stato che lo ammazzo?
1: No, tanto tempo fa.
0: Socio, allora dai. È due volte te, in altezza e in larghezza.
1: Sì.
0: Perché io l'ho anche visto. Ah, scusami, e anche in lunghezza. Giusto, Linda?
2: Io non ho mai ritrovato nulla su questo pianeta,
0: sì,
2: che corra più veloce e più lontano di 408 ceita.
0: Sì, certo, certo. Va
3: bello,
0: bene.
3: No, mi fa piacere sapere che Riso Zero lo ascoltiamo domani.
1: No,
3: no,
1: andiamo,
0: direi,
1: andiamo.
0: Direi che è arrivato il momento, ragazzi, di tutte le vostre barzellette che il Fargi ha raccolto. Ritorno all'appuntamento con Riso Zero.
4: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice.
0: Vai.
4: Semplice. Semplice.
5: Non dovete missione far... Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero.
4: Non bisogna far ridere nessuno.
5: Missione Riso Zero.
6: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?
2: Posso andare via?
0: No.
8: Soci, permissione Riso Zero.
0: Vai.
8: Allora, ti sei divertito al casinò? Sì, mi sono divertito, ma non ci andrò mai più con mia moglie. La toccavano tutti. Ma perché? È bella tua moglie? No, è gobba.
2: Wow. Wow. Wow.
9: Noemi da Milano. Una supposta dice un razzo. Beato te che vai in cielo.
2: Amore.
10: Babbo Natale è vecchio e gravemente malato. Attende un trapianto di renne.
11: Ciao ragazzi, sono Rogero Morvegno. Wow.
0: Sì,
11: lo sapete perché quando si cucina anche l'occhio vuole la sua parte?
0: No.
11: Perché ha le pupille gustative.
2: Grande, questa mi piace.
0: Wow.
12: Andrea da Cesena.
2: Bella.
12: Ma lo sapete che anche all'IKEA le scale sono mobili?
1: Bella questa, bella,
2: sì,
1: bella.
13: Lino da
1: bella.
13: Torino.
2: Sì.
1: Bella.
13: Bimbo scoppia di salute, no. Genitori gravemente ustionati.
2: Vecchi all'asilo.
0: Vabbè, però va bene, va bene.
12: Sapete qual è il marocchino più famoso al mondo di salto in lungo?
2: No.
12: Da lì a là.
0: Queste mi piacciono.
14: Un uomo non sta bene, decide di andare a fare delle analisi.
0: Sì.
14: E il dottore, dopo qualche giorno, lo contatta e il uomo fa: oh, dottore, mi dica. E il dottore dice: guarda, mi spiace, abbiamo una bella e una brutta notizia.
0: Sì.
14: Mi dica prima la buona, allora. La buona è che le restano 24 ore di vita. Ma che cazzo, dottore, cosa c'è peggio di questa? Che il referto è di ieri.
12: Un vecchietto entra nel forno e chiede 2 chili di pane.
0: Sì.
12: La commessa, ma poi le viene duro. Allora me ne dia 3.
1: Bello.
9: Siamo Lorenzo, Laura e Fabio da Cernusco sul Naviglio per Riso Zero.
1: Vai.
9: Ehi dottore, ma cosa ci fai con una supposta sopra l'orecchio? Ah. Oh no! E adesso dove l'ho messa la penna?
1: No!
2: Sì.
15: Wow. Come fa un treno a fare carriera? Con il passaggio livello.
0: Wow.
2: Sì, sì.
15: Il marinaio spiegò le vele al vento e poi gli disse: settimana prossima ti interrogo.
16: Perché Bruce Wayne fa ridere? Perché ha sempre la battuta pronta.
0: Sì. E vai così.
17: Ciao, sono Ludovico, 7 anni e vengo da Voghera.
0: Ciao.
17: Questa
0: ciao.
17: È la mia barzelletta.
0: Vai Ludovico, vai.
17: Allora,
1: Ludovico.
17: Ti dichiari in arrosto, ma ce l'hai il mandato di cottura?
2: Sì,
18: Ciao, sono Martina Dallari.
0: Sì.
18: Una signora in coda all'ufficio postale si lamenta con un impiegato.
0: Sì.
18: Uffa, è da 20 minuti che sono davanti a questo sportello. Sapete cosa risponde l'impiegato?
0: No.
18: E io che cosa dovrei dire? È da 15 anni che ci sono dietro.
2: Grande,
0: grande, bellissimo.
19: C'è uno che sta facendo un 69 e
0: sì,
19: allora gli viene da andare al dentista.
0: Sì.
19: Cacchio, mo però si accorge il dentista. Allora lava bene i denti col dentifricio, filo interdentale, colluttorio. Sì. Poi va al dentista, mette giù, apre la bocca. Il dentista: lei ha fatto un 69. Ma che, si sente il profumo della passerina? No, si sente la puzza del culo sulla fronte.
2: Sì, sì, sì. Allora, ci tengo a precisare una cosa.
0: Wow!
2: Quella del pane, se ne compri troppo diventa duro, non funziona.
0: No,
2: ci ho provato, non funziona.
1: No, invece mi stavo interrogando sul fatto dei bambini che già due su tre, scusa, hanno parlato di supposte. Volevo mandargli un abbraccio.
0: Tu considera che l'ultimo invece ha parlato di culo, va tutta una meraviglia.
19: Se sente la buzza sulla fronte.
6: Ufficio cose smarrite.
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
21: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
22: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
23: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
24: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
25: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
26: Sì, certo.
27: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
28: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
29: Incredibile, ma Evo!
30: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
31: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
32: 105 Traffic.
33: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causa traffico sulla A12 in Liguria tra Genova Nervi e Allaccio con la A7 verso il capoluogo, incolonnamenti anche sulla stessa A7 tra Genova Bolzaneto e Allaccio con la A10 verso Genova. Veicoli lenti segnalati invece lungo il tratto laziale della 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte verso la capitale. C'è un incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza dello svincolo di San Cesareo, veicolo fermo invece segnalato lungo il tratto marchigiano della A14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio verso Pescara, sulla 13 veicolo fermo in Emilia tra Bologna Interporto e Altedo per chi procede verso Padova. Ultima segnalazione dall'Umbria, dove lungo la statale 3 bis Tiberina troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Umbertide verso l'incrocio con la Viterbo Terni, quindi in direzione sud. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
34: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
35: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
13: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Signori, siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Grazie come sempre per essere rimasti con noi.
1: Stavo rispondendo al telefono.
0: Gira la ruota. Il cervello questo qua. Stiamo sistemando le ultime cose. Va bene.
1: Questa è una cazzata, perché il mio cervello non fa rumore. Non c'è.
0: C'hai ragione anche tu. L'ultima volta l'hai lasciato a casa mia incartato nel coriandolo.
1: Wow. Questa allora, non me l'avevi mai detta.
0: No, ringraziamo la nostra Saretta, la nostra Claudietta, e grazie ovviamente a lui, a colui che ci ha coadiuvato.
1: Fargi, se vuoi te li uccido tutti io. Fargenga!
2: Grazie. Maestro. Non perdiamo tempo, grazie, ringraziamenti, maestro. Tanto non basterebbero mai.
3: Grazie.
1: Ti sento.
2: Andiamo avanti.
0: Però
2: tu sei stronzo.
0: però nel senso, tu devi accetta anche.
2: Andate questo. Via.
0: Va bene.
3: Va bene.
0: Vi lasciamo in compagnia del sommo Max Brigante. L'ho visto passare prima, ragazzi. Voi non avete idea.
1: Ma se quando sono arrivato era sotto ad aspettarmi.
0: È passato vicino alla fontana e l'acqua della fontana si è divisa come il Mar Rosso, ragazzi.
3: Aura potentissima.
1: Ma non solo, gasata da una parte e liscia dall'altra.
0: Vi salutiamo con la massima
3: del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che se picchi una lepre le prende?
2: No, vabbè, però
3: le prende.
1: È martedì. No.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
3: Perché le 18 è l'ora della carovana.
1: È l'ora della carovana.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: casa, casa.
1: Amici, come state? Benvenuti a casa, benvenuti a tutti. C'è 105 in casa su Radio 105 con Max Brigante. Come sempre un'ora insieme, come sempre un'ora di radio che può diventare anche un'ora di televisione se vi collegate al 66 del digitale terrestre. Un'ora di radio che stasera spero di fare bene, ho una certa pressione perché l'ospite che viene a trovarci, che è un giornalista, adesso non spoilerò il nome quindi non ti rubo il tuo momento Simo,
2: ma sarà un momento condiviso,
1: è fortemente voluto, è stato fortemente voluto da Nadia, che non capisco perché sta mettendo pressione da tutto il giorno sul fare una intervista decente, come se io tutte le sere facessi delle interviste indecenti.
3: No, io so che sei molto bravo, ma... e sai quanto ti stimo, malgrado tutto. Sai che ti stimo molto,
1: sì.
3: Però so anche che su certi argomenti magari non sono proprio nelle tue corde, quindi magari
1: sì,
3: potresti cadere in qualche tranello. E
1: sì,
3: soprattutto poi a me del tranello dove cadi tu, diciamoci la verità, poco mi importa. Mi importa di più che il nostro ospite non rimanga deluso da noi.
1: Esatto, che stia bene.
3: Sì, quando ci tengo tanto.
1: Ma me l'hai spiegato bene.
3: E quindi,
1: sì.
3: Insomma.
1: Me l'hai spiegato bene.
3: Ma mi sembra che ti sei impegnato.
1: Sì, beh, ho fatto il possibile per leggere tutto quello che mi hai mandato. Avrei dovuto oggi non avere niente da fare tutto il giorno. Però sì, mi sono documentato, a parte che alcune cose che ha fatto e che fa le conosco, anche se in effetti non le approfondisco mai molto. Siamo nella cronaca nera, no?
3: Sì.
1: E non è proprio una mia passione, è molto più vostra, Nadia tantissimo, ma anche te Simo ci sguazzi abbastanza.
3: E anche la nostra Lidia della redazione, infatti io e Lidia siamo proprio gruppi dell'ospite di oggi.
1: Gruppi.
2: Infatti l'ospite doveva andare ai Friends, poi invece
1: chissà cosa è successo.
2: Lidia si è presa così, finita
1: chissà
2: così.
1: Cosa è successo.
2: Allora,
1: fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare, mettetevi comodi, siete a casa.
4: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Era il periodo del Covid, era il 2021 e c'era questa canzone fortissima, Stay, di Justin Bieber con The Kid LAROI, e lì abbiamo conosciuto questo ragazzo australiano che poi ha continuato a fare bella musica. Lo abbiamo appena ascoltato con Sleep, è ancora giovanissimo. Siamo andati a guardare la sua data di nascita, perché era partito un tot età di The Kid LAROI, è un 2003 ragazzi, per cui sì, è giovanissimo. Quando ha fatto il pezzo con Justin Bieber aveva quindi 18 anni, giusto? Se l'ha fatto nel 21, lui è un 2003, aveva 18 anni, complimenti a lui. La sua musica è bella, siamo felici di suonarla. Caro Simo, allora abbiamo un po' alzato l'asticella rispetto all'attesa del nostro ospite, a te Lanville.
1: È il bravissimo e acclamatissimo da tutta la redazione, o meglio da gran parte della redazione, è Gianluca Zanella, giornalista specializzato in cronaca nera, quindi siamo nel campo, come detto, di Nadia e Lidia. Lidia oggi non è presente, ma ci segue da casa.
2: Ci segue da casa. Non lo sentivo da 84.
0: Ma siamo sicuri che
1: ci segue da casa.
0: Sono
1: sicuro che ci segue da casa. Ci porta appunto quel bel libro che ha in mano, intitolato Il codice del ragno, il suo primo romanzo, il suo primo libro di narrativa.
0: Sì, è il suo primo thriller. Il libro ve lo faccio vedere se ci guardate al canale 66 del Digitale Terrestre. Questa è la copertina. Gianluca Zanella, Il codice del ragno. Il ragno non insegue. Segue la preda, aspetta che sia la preda a finire nella tela. È lui al centro di tutto, è lui il portale, l'animale più pericoloso. Iniziato, la tua maschera è pronta, la bestia è dentro di te e tutto intorno, pronta a divorare il vecchio mondo per l'avvento del caos. Sei pronto? Questo è quello che leggo nel retro di copertina, che ci fa capire un pochino non di cosa si parla, perché chiaramente è un thriller, va tutto letto e analizzato, però insomma ci fa capire un pochino i toni. Zanella è un giornalista molto interessante, si occupa di grandi casi di cronaca nera, e poi magari lo raccontiamo nel corso dell'intervista. Insieme ad altri colleghi ha formato un'equipe super interessante, che va a riaprire, anche a indagare su delle grandi storie, su dei grandi casi di cronaca del nostro paese. Si chiama Dark Side questo progetto, e in qualche modo tra l'altro è un progetto che è stato anche un po' alla base dell'ispirazione del thriller, per cui ne parleremo con lui fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Esce serenamente in questa puntata di 105 in casa, dove il protagonista diventa un libro, perché fra poco si collegherà con noi Gianluca Zanella, che ha scritto Il codice del ragno, che oggi finisce nelle librerie. Mi viene in mente che anche Brescia, che abbiamo appena ascoltato, ha fatto un libro che si intitola Nessuno ci insegna a cadere, che è già in libreria. Credo anche, ma correggimi se sbaglio, Nadia, che gli abbiamo mandato un invito.
1: Esatto, infatti puoi fare un attimo da me a due, da me a due, e dici, Brescia?
2: Ma come? Devo intervenire.
1: Ma cosa
0: sì,
1: Simo,
0: fatto? Intervieni tu, che è roba di Liguria lì.
2: Intervengo.
0: Intervieni
2: Andrea.
0: Tu, perché abbiamo invitato Brescia qui in trasmissione a parlare del libro. Non abbiamo ricevuto ancora dei feedback positivi.
1: Noi vogliamo aprire la busta.
0: E quindi vogliamo Brescia qui. Ti aspettiamo, il messaggio è stato lanciato nell'etere. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.
3: C'è 105 mi casa.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro.

0: Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ok, Tatiano, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: Come detto prima, esce oggi in libreria questo libro, il libro che ho in mano, Il codice del ragno di Gianluca Zanella, che è collegato con noi. Ciao Gianluca, benvenuto.
1: Ciao. Senti, grazie dell'invito.
0: Torni in libreria, ma in realtà è la prima volta che ci entri con un thriller in libreria.
1: Sì, è il mio esordio in narrativa, infatti sono emozionato.
0: Come ti senti?
1: È la prova del 9. Io, prima di essere giornalista, ho sempre sognato di fare lo scrittore sin da bambino, quindi è un giorno particolare. Ecco, sono grato di essere qui con voi oggi.
0: Quando escono i lavori artistici, no? Spesso vengono a trovarci cantanti, scrittori, insomma, è un giorno particolare, perché questa cosa che io ho tra le mani in questo momento è stata nella tua testa, nel tuo computer, tra le tue mani, nei tuoi pensieri, magari anche per un paio d'anni, ed era la cosa più intima che tu avevi dentro, no? Tu vivevi, facevi la tua vita, ma dentro avevi già il codice del ragno. Il fatto che poi si materializzi, in questo caso attraverso delle pagine, una copertina, una foto, una grafica, e poi diventi di tutti, ho capito che è una sensazione comunque un po' strana, cioè
1: destabilizzante.
0: Diciamo che bisogna attraversare una sorta di distacco. Non so come la stai vivendo tu.
1: Ma guarda, io la vivo, cerco di viverla sempre a mio modo. Io, quando termino, non è il primo libro che scrivo, è il primo però romanzo, quindi quando finisco di scrivere io poi cerco di non occuparmene più, non lo rileggo e aspetto che ovviamente poi arrivino i feedback, però devo ammettere che tu hai colto proprio il segno, no? Perché comunque c'è una gestazione che dura mesi, a volte tanti mesi, l'ho scritto di notte, quindi vederlo in libreria è straniante.
0: Sì, assolutamente. Senti, tu hai chiaramente navigato e navighi in zone un po', come dire, dark, grandi casi di cronaca, è il tuo lavoro, fai il giornalista, racconti storie spesso anche complicate da raccontare, ti occupi di inchiesta, poi però qui subentra la fantasia, no? Quindi al di là di tutti i casi che conosci, le dinamiche che conosci, arriva un lavoro anche di fantasia. Come lo hai gestito? Cioè, da dove sei partito? Da qualcosa di molto concreto, reale, o da un qualcosa che era veramente solo nato nella tua testa?
1: Grazie della domanda. Sono partito da un contesto reale. Io racconto in questo libro la storia di una redazione di giornalisti che in realtà hanno un canale YouTube, Zone Grigie, e ho trasferito in questa realtà di fantasia l'esperienza che io e i miei collaboratori viviamo invece con la realtà di Darkseid.
0: Certo.
1: E chiaramente è un'opera di fantasia, però lì ho trasferito, diciamo, alcune cose che nel corso degli anni ho avuto modo di toccare io con mano, mi sono state raccontate da qualcun altro, chiaramente in una cornice di finzione, però ho cercato di rendere il tutto molto credibile. Ecco, io amo quando leggo un thriller, un giallo, amo le trame credibili. Ho cercato di fare questo sforzo, cioè di giustificare tutto quello che vado a raccontare con delle cose che effettivamente in un modo o nell'altro si sono anche realizzate nella realtà, chiaramente con nomi, circostanze, luoghi diversi.
0: Ok, senti, soprattutto quando uno scrittore ha a che fare con un thriller, fare domande che possano minimamente spoilerare delle cose che sono di per sé vietate. Questa te la faccio sperando che non vada a spoilerare nulla, se così deve essere, ovviamente.
1: Se no non ti rispondo.
0: Sì, esatto, facciamo finta di niente. No, perché il titolo è molto bello, no? Il codice del ragno. Però io che non ho letto nulla, mi chiedo, il codice del ragno, come mai? Cioè, da dove arriva?
1: Allora, ho giocato su due aspetti, entrambi presenti all'interno del libro. Da un lato c'è una forte componente diciamo tecnologica, di nuove tecnologie, quindi il codice rimanda per esempio ai codici malware.
0: Ok,
1: ecco.
0: Okay.
1: E... però allo stesso tempo non è proprio quello a cui si riferisce in realtà il titolo, e il codice può essere anche, io ho un percorso di studi classici alle spalle, il codex, quindi il codice, il libro,
0: okay.
1: In particolare il libro manoscritto, ed è a questa cosa che si riferisce in particolare il titolo.
0: Interessante il match, sto pensando proprio a te come professionista, di una formazione classica con poi un approfondimento nel mondo della cyber security, no?
1: Io in realtà lavoro nel mondo della cyber security,
0: appunto,
1: ho una laurea
0: dico.
1: In lettere. Sì, sono laureato in lettere, mai avrei immaginato di finire a lavorare in questo settore, invece lo trovo molto, molto stimolante. Non sono prettamente un tecnico, però sono circondato da hacker, nell'accezione ovviamente positiva del termine, quella originaria.
0: Sì.
1: E chiaramente ho rubato laddove avevo bisogno, ho chiesto consiglio quando mi serviva a spiegare, diciamo, delle parti tecniche, rendendole chiaramente comprensibili a un pubblico generalista, perché anche io, ripeto, non sono un tecnico, quindi il primo a dover capire alcune cose sono io. E insomma è stato anche divertente lavorare a questo libro, proprio perché ho mischiato diverse anime, le mie
0: certo.
1: diverse anime.
0: Io comunque, non c'entra nulla, è proprio solo una sottolineatura, io ho capito negli anni che amo le persone che studiano una cosa e poi ne fanno un'altra, perché in qualche modo non è vero che quello per cui hanno studiato non c'entri nulla, in realtà lo utilizzano in un altro modo, in una cosa diversa che vanno a fare, per cui poi vengono fuori un sacco di sfaccettature interessanti. Mettiamo una canzone, continuiamo a chiacchierare con Gianluca Zanella qui a Radio 105.

0: Un thriller inarrestabile che intreccia rituali occulti, manipolazione, cronaca nera, l'esordio narrativo di una grande rivelazione del giornalismo d'inchiesta, che poi è Gianluca Zanella che è con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Prima citavi una grande tua esperienza personale, condivisa con altri colleghi, che è Darkside, che è un, non so come chiamarla, un'idea, perché prima di tutto è un'idea pazzesca, di quelle veramente che dovrebbero fare un film su di voi, anzi mi auguro che prima o poi venga fatta. No, perché quando si trovano delle persone a un tavolo, no, e dice che facciamo una figata, cioè facciamo veramente una cosa bella, importante per il paese. E beh, è difficile alzarsi da quel tavolo con una bella idea veramente così concreta. La vostra lo è veramente molto affascinante. E, volevo chiederti come va e quanto ti generi soddisfazione proprio la messa a terra di quell'idea.
1: Guarda, Darkside è prima di tutto un progetto nato peraltro durante il Covid, quando sono nate tante realtà anche simili. E è un progetto dove abbiamo cercato di mettere a frutto quelle che erano le nostre passioni, il giornalismo, l'approfondimento, in particolare l'approfondimento della storia oscura d'Italia. Noi siamo partiti proprio dai grandi misteri, quindi la vicenda di Aldo Moro, la strage di Bologna, la tragedia di Ustica. Poi siamo comunque scivolati inevitabilmente verso la cronaca nera. Siamo diventati noti, diciamo, al grande pubblico con, ahimè, il delitto di Garlasco,
0: certo,
1: che io ho approfondito anche al di fuori di Darkside quando scrivevo per testate nazionali. E a quel punto, diciamo, abbiamo iniziato a fare le cose seriamente, perché il pubblico è aumentato in modo vertiginoso. Abbiamo capito che forse valeva la pena puntare su questo progetto, su questa idea, su questa associazione, qualcosina di più, un po' più del nostro tempo, perché prima gli dedicavamo i ritagli di tempo. Ecco, adesso possiamo dire che per molti di noi, e parlo ovviamente anche in riferimento alla mia squadra, è diventato a tutti gli effetti un lavoro, un secondo lavoro, una seconda vita.
0: Senti, è un'equipe composta da quanti professionisti?
1: Allora, abbiamo tanti collaboratori validissimi, peraltro, che svolgono le professioni più diverse, dal criminologo alla grafologa forense, a giornalisti, pubblicisti e professionisti, hacker, esperti di OSINT, quindi di ricerca da fonti aperte, però con metodi che noi comuni mortali non siamo in grado neanche di immaginare. E quindi poi, ecco, diciamo che questa rosa si allarga alla bisogna, cioè se abbiamo bisogno di una professionalità specifica,
0: certo,
1: abbiamo sviluppato una rete di contatti, di conoscenze, tale per cui con 3 telefonate arriviamo anche, non lo so, all'astronauta, se ci dovesse servire
0: certo,
1: un domani l'astronauta.
0: Certo,
1: però bello, ecco.
0: Bellissimo, sì, bellissimo.
1: È una squadra mobile.
0: Bellissimo e importantissimo anche, non solo affascinante. Mi raccontavi prima che quando eri più giovane sognavi di scrivere, magari sognavi di fare della narrativa, però ci hai messo un po'. Per quale motivo?
1: Ci ho messo un po' perché io per tanti anni, veramente tanti, ho fatto l'editor per diverse case editrici.
0: Okay,
1: quindi soffrivo e soffro della sindrome dell'impostore, cioè sono molto bravo a lavorare ai libri degli altri, ho anche fatto ghostwriting anche in narrativa, e nel momento in cui cercavo di approcciarmi invece a un'opera che fosse mia venivano i dubbi, piacerà, non piacerà, sono in grado, non sono in grado, e niente, alla fine mi sono rotto le scatole di scrivere per gli altri.
0: Sì, e poi soprattutto
1: a scrivere per
0: no
1: me.
0: Ma poi c'è anche un momento dove bisogna fare pace con quella sindrome che abbiamo un po' tutti, e quindi giusto, sono contento che anche tu lo abbia fatto.
1: Grazie.
0: Gianluca, grazie. Questo è il libro di Gianluca Zanella, è uscito oggi, noi ve lo consigliamo, si chiama Il codice del ragno. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, Gianluca.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao,
1: a presto,
0: buon
1: lavoro.
2: Radio 105. Cosa sogni

0: di Audrey Hepburn su Radio 105. E insomma, Nadia, dacci un voto a questa intervista di tutta gasata in apertura, perché insomma l'ospite è un ospite nelle tue corde, che tocca le tue passioni,
1: che tu
0: conosci benissimo,
1: che ho voluto fortemente, l'ho inseguito per mesi e finalmente trovato, e sono molto contenta che per la prima volta sia stato ospite da noi, e ti devo dare un bel 10.
0: Ma dai,
1: sei
0: bene,
1: stato proprio
0: bene,
1: bravo.
0: Bene.
1: Sì.
0: No, mi sono preparato,
1: bravo,
0: perché sapevo, bravo, che poi insomma avevo la tua lente addosso, e devo dire che è molto forte Zanella. Siamo felici di averlo avuto questa sera qui a 105 in casa. Arriva una delle nostre canzoni preferite di questo momento, che è Great Expectation di Sienna Spyro, qui su Radio 105.
2: In my

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: È italiana?
3: Sì.
4: È affidabile?
3: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
5: Cresce.
4: Resta con te.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
9: E di interessi?
8: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: 105
19: 105
20: 105
18: Che storia.
21: Radio 105.
19: Che storia.

0: Erano una coppia loro, erano marito e moglie. New Shoes su Radio 105, I Can Wait, forse il loro più grande successo. Ne avevano fatti un paio, forse questo il proprio quello più forte, ma non ci giurerei. Comunque eravamo a metà degli anni 80, credo nel 1986.
1: Bravo.
0: Me lo confermi?
1: Sì.
0: E quindi abbiamo chiuso con questa bella canzone che non sentivo veramente da tanti e tanti anni. Cari ragazzi, noi domani torniamo alla stessa ora, sempre dalle 20 alle 21. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Simo, domani chi ci viene a trovare?
1: Che domanda è?
0: Aspetta, la faccio a Nadia.
1: Sì.
0: Nadia, domani chi ci viene a trovare?
2: Mystery Box.
0: Mystery Box, vedi la differenza di gestire le situazioni? Con questa lezione che hai imparato, noi ci salutiamo e lasciamo la linea a 105 Tabù, qui su 105. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 21.
3: Radio 105 presenta
4: Tab

0: 5. Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Sì, ma siamo come se avessimo bevuto, quasi ubriachi, senza aver bevuto.
3: Venerdì sera.
2: Hai capito? Ecco, nemmeno io. E quindi com'è possibile che nell'ora prima dell'inizio della trasmissione sembra che siamo tutti quanti dopo un aperitivo bello potente?
3: Beh, ma meno male. Io comunque adesso uno sprizzettino me lo farei.
2: Eccoci qua, amici. Il tabù di questa sera è questo. Uno spritz durante la diretta o no? O
3: sì,
2: meno.
3: Sì, dai.
2: Non lo so. Poi, se vogliamo proprio andare nel dettaglio, è un po' di tempo che io lo spritz l'ho eliminato solo americano.
3: No, io lo sai quello che bevo.
2: Sì.
3: Prosecchino.
2: Certo.
3: Perché mi sento al sicuro.
2: Però...
3: Adesso però è tornato il periodo del bicchiere di vino rosso.
2: Sì, è vero.
3: Però devi stare attento perché è più alto di gradazione e poi ti ubriachi.
2: Sì, però secondo me ogni alcolico ha un effetto preciso sulla persona che lo beve. Cioè, per esempio, quelli che mi dicono: a me il rosso addormenta. A me no.
3: A me
2: mi accende proprio. È il bianco che mi addormenta.
3: Ma io il bianco fermo non lo bevo.
2: Pure io poco, infatti, così. Vabbè, quindi ragazzi, stasera, dai!
3: Buonasera comunque.
2: Fiaschi e fiaschi.
3: Fischi per fiaschi, fiaschi e fiaschioni.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti amici, ben ritrovati. Lucilla Gossi, Ale Sansone, 105 tabù e tutto il cucuzzaro pure.
3: Allora, salutiamo la credetta al centralino. La nostra Vale Stoppelli che ci aiuta, supporta e coaudio tutto ciò che di contenuto noi poi diciamo.
2: Che noi andiamo a distruggere nelle due ore di programma.
3: Tutto il contenuto della Vale Stoppelli viene storpiato e distrutto.
2: E poi quello che c'ha la moto griffata, quello che c'ha la moto col
3: Mattia
2: suo nome.
3: Mattia Angri.
4: Buonasera.
2: Buonasera, tu
3: come
2: sei
3: va?
2: La vera star. Tu sei la... Secondo te, ma, Lucilla, sulla sua panda c'ha scritto Lucilla Agosti sul lato?
4: No,
3: purtroppo no, purtroppo no.
4: Andata poveri.
3: Ma smettila da poveri.
4: Lucilla, allora, dovevi raccontare una cosa che dire fuori onda. Ho detto no,
3: dillo. No, la dico in onda. Allora, ho questa magliettina qui molto larga, no? Che e sotto non ho il reggiseno. Sto raccontando apposta, insomma.
2: Ok.
3: Così. È arrivata una folata di vento davanti a scuola dei bambini, ve lo giuro.
2: Marilyn Monroe delle tette. Marilyn Monroe delle tette.
3: Ti giuro, e mi hanno visto. Okay. Non che ci sia tutta sta roba da vedere che uno rimanesse cieco. Però comunque mi hanno visto le zizze.
2: Tu te ne sei accorta perché a un certo punto si è sentito. No, applauso. A un certo punto, mentre camminavi, si è sentito. Ho detto, che succede? Oh,
3: no,
2: mi si è alzata la maglietta.
3: Un po' di imbarazzo. Cioè,
2: non in te.
3: Beh, in me invece.
2: Anche in te?
3: Beh, direi, scusami, sono i genitori della scuola.
2: Vabbè.
4: Una domanda. Le altre mamme come hanno reagito?
3: No, hanno riso perché io proprio ho fatto un po'. Aiuto,
2: okay.
3: Scusate.
2: Allora, sono delle mamme sportive.
3: Così,
4: sono o forse non c'erano sportive. I papà.
3: Vabbè, comunque mi sono vergognata tantissimo, ragazzi. Meno male che non era ancora uscita Alma, perché cioè Alma si sarebbe potuta
2: vergognare
3: la vita.
2: Certo. Comunque a noi maschi queste cose non possono succedere. Cioè, che cosa ti può succedere? Giusto se sei Martin che hai il kilt può succedere una cosa del genere.
3: Ad esempio, una volta ad un mio amico era seduto sul gozzetto e è scivolato giù per un controcolpo di onda e gli è rimasto incastrato il costume nel quello dove si fanno i nodi.
2: Sì.
3: E si è strappato, quindi
2: è rimasto nudo.
3: È rimasto
2: nudo.
3: A parte che si è esportato via le palle. Era senza costume ed era in barca solo con delle amiche donne.
2: Vabbè, le è andata bene, dai.
3: Sì, ho capito, però è stato col pareo tutto il tempo.
2: Vabbè, insomma, tutte contente, voi, contento pure lui. E vissero felici e contenti. Va bene, tra poco scopriamo anche qual è il tabù di questa sera.
0: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Comunque, a proposito dei nostri Campari, Vinelli, Marco dalla Norvegia scrive: io un Campari Spritz, grazie.
1: Ok, in arrivo subito. Allora amici, intanto prima di scoprire qual è il tabù di questa sera, vi ricordiamo che questo programma esiste in quanto noi cerchiamo delle opinioni, ok?
0: Ah, bravo, è vero, diamo una rinfrescata.
1: Sì, le nostre ce le abbiamo, ogni tanto ci accendiamo anche in onda, stasera ci accenderemo abbastanza perché tutti in qualche modo siamo coinvolti o sfiorati dalla questione, però chiaramente le vostre storie sono ben accette.
0: Anche perché in realtà ci chiediamo tutti, ma ci sono ancora i tabù, cioè tutti, almeno noi del tabù ce lo chiediamo, ci sono ancora dei tabù nel 2026? Qual è il tema di questa sera?
1: Ecco, allora, il tema di questa sera in qualche modo, secondo me, sfiora tutti.
0: Allora, è un tabù, sì, sfiora tutti. Poi vedremo anche i dati, e da dati si evince che comunque bene o male è capitato almeno una volta a tutti, ma soprattutto secondo me in questo momento storico è tornato molto in auge, se ne parla molto, però parlare di qualcosa non vuol dire che poi automaticamente non sia un tabù.
1: Esattamente, esattamente. In seconda ora avremo anche la nostra amica, ormai amica, psicologa,
0: sì,
1: a
0: Elisa
1: disposizione.
0: Vianello.
1: Esatto, per le vostre domande, quindi ci siamo? Scopriamo
0: ci siamo?
1: Qual è il tabù di questa sera? Dai!
0: Vai!
2: Ti sei mai chiesto perché da quando stai con questa persona la tua salute sembra vacillare? Quel nodo costante allo stomaco, quell'ansia, quel senso di spossatezza perenne. Sono segnali fisici di uno stress cronico che ti sta letteralmente consumando.
3: Perché inizialmente è la persona perfetta. No, quasi sei stupita da questa persona che è impeccabile. E piano piano, no, emergono dei suoi aspetti, però nel frattempo lui è già stato molto bravo a portarti, no, dalla sua parte. Quindi a volte pensi di essere sbagliata tu, di sbagliare tu, di commettere l'errore tu, di essere esagerata tu, esasperata tu.
4: Se fate queste cose, per me la vostra relazione è tossica.
0: Oh, che bello, quali?
5: Le relazioni tossiche non iniziano male, iniziano nel modo più bello possibile.
6: Come mai alcune persone non si accorgono delle bandiere rosse relazionali, cioè quelle caratteristiche, comportamenti che ti fanno capire che quel partner, quella partner è palesemente problematico, problematica?
0: Questo è Massimo Giusti, ragazzi.
2: Il tuo corpo ti sta implorando di salvarti, di smetterla di essere manipolata o manipolato e di tornare a essere la tua priorità.
3: Però a un certo punto c'è quella vocina interiore che ti dice: no, no, non te lo permetto più, basta.
1: Eccoci qua, relazioni tossiche,
0: allora,
1: relazioni che fanno male.
0: Posso dire bravo Matti, perché devo dire che in questo secondo me il montaggio e la musica erano perfetti.
1: Sì, sì,
0: vero?
1: Sì, bravo.
0: Bravone,
7: sì,
0: proprio.
7: Perché mi ha toccato come a tutti.
0: Certo, ti ha preso.
7: Mi ha preso questo argomento.
0: Allora, relazioni tossiche, all'interno della nostra presentazione dell'argomento c'erano tematiche che poi affronteremo, tipo le red flag.
1: Le red flags, certo, come la manipolazione.
0: Esatto, ma sai, le red flag possono essere quelle che in realtà usciva tanto, no? Perché una relazione tossica, come fai a capirlo? Quando parte troppo bene, che sembra che sia finalmente la storia dei tuoi sogni, quella che hai aspettato tutta la vita, l'amore che allora vedi che esiste, l'amore che mi ero immaginato.
1: Ecco.
0: Lì, secondo me, già uno dovrebbe dire:
1: attenzione,
0: aspetta un secondo,
1: attenzione,
0: mi sfido un attimo.
1: Potrebbe esserci qualcosa di strano. Faccio subito coming out.
0: Fallo.
1: A me la parola tossico, tossica, fa venire l'orticaria. Ma ho imparato a distinguere quando invece ha un senso e un'importanza tale per cui bisogna dargli un'attenzione quasi medica.
0: Okay. Sì, sì, sono d'accordo. E poi comunque tossico in realtà deriva da una spiegazione molto chiara, cioè tu sei realmente intossicato dalle dinamiche di quella relazione.
1: Brava, qui volevo arrivare. Cosa significa tossico e tossica?
0: Allora, ti trovi all'interno di questa relazione che, come abbiamo detto, sembra la relazione più figa dell'universo. In realtà ti rendi conto, man mano che la relazione progredisce, che tu sei disconnesso da te, non ti riconosci più in quello che eri e che sei veramente. Quindi è come se fossi avvelenato, vittima di un incantesimo. Quindi per rendere l'idea si dice tossico. Quando ti intossichi di qualcosa, senti che non va bene, ti chiedi che cos'è che mi fa stare così.
1: Ecco.
0: È come quando nei film danno, sai, la bottarella di cianuro giorno dopo giorno e tu stai sempre peggio ma non capisci che cos'è.
1: Ecco, io nel mio essere un po' basico avevo dato il semplice significato di una cosa che ti fa stare male, che probabilmente parte anche da lì, quindi una cosa che ti fa stare male.
0: Come
1: però...
0: hai il dono della sintesi tu, guarda.
1: Ma io semplifico, io
0: bravo.
1: Nel prossimo governo io sarò ministro della semplificazione.
0: Bravo.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marra e Gue, quanti casini le relazioni tossiche, quanti casini le relazioni con persone che hanno le red flags. Con questo non vogliamo dire che ogni relazione sia tossica, però imparare a distinguerle.
2: Allora, Angio dice narcisisti e vampiri energetici. Beh, che comunque relazione tossica, parleremo anche di questo.
1: E vampiri poi qualcuno... energetici, tu come la leggi?
2: Il vampiro energetico è chi ti succhia la tua energia,
1: lasciandoti senza.
2: Perché questa è anche una delle... cioè, secondo me, per essere definita relazione tossica, ci devono essere dei punti, almeno tre o quattro, che ti fanno dire: ci sono questi quattro punti, sì, allora è una relazione tossica.
1: Esattamente, ok. È importante fare questa distinzione, perché se no poi si finisce come quelli che dicevamo poco fa fuori onda, che dicono che tutti i maschi sono casi umani. Perché? Perché quello non ci prova, perché quell'altro è un po' lento. Raga, è la vita di sempre, solo che adesso li abbiamo fatti diventare tutti casi umani. Poi i casi umani veramente ci sono, esistono da una parte e dall'altra, così come le relazioni tossiche, quando si individuano quei punti che dicevi te. Poi tra poco capiremo anche quali sono questi punti.
2: Certo, dobbiamo... cioè, lo chiediamo subito a Samantha.
1: Adesso le facciamo la domanda del nostro tabù, certo.
2: Allora, Samantona, dici tu che come la vedi questa cosa delle relazioni tossiche?
3: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Red flag e relazioni tossiche sono la combo vincente dell'amore moderno. Sai che fa male, ma ci cadi lo stesso perché... stavolta sarà diverso. Le red flag sono tipo quei cartelli luminosi al neon che dicono «scappa ora» e tu li guardi e pensi «ah, che bella illuminazione, romanticissima». La gente le vede, le cataloga, le posta su TikTok e poi ci va a letto lo stesso. Perché il cervello umano ha un debole per il «posso sistemarlo io» e per il «ha un passato difficile, poverino». Ecco, pensate di sommare tutte queste bandierine in rosso fuoco, di metterle tutte in fila e di non fare comunque niente. Quella in cui vi siete infilati è una relazione tossica. È quel genere di rapporto in cui litigate tre volte a settimana, piangete due, fate pace una e chiamate tutto questo passione. Dopo un po' ci si abitua, diventa quasi comodo. In pratica, si entra in una relazione sperando in una commedia romantica e ci si ritrova in un thriller psicologico, convinti però di poter cambiare il finale. È anche vero che le red flag sono diventate il passatempo preferito della nostra generazione. Se un tempo per lasciarsi servivano corna o problemi insormontabili, oggi basta che il partner non risponda a un messaggio entro tre minuti. Invece di goderti la persona che hai di fianco, passi il tempo a cercare di capire se il modo in cui ordina la pizza sia un chiaro sintomo di narcisismo patologico. E quando trovi un partner che ha solo green flag, non fai che pensare che debba per forza avere un cadavere in cantina. Morale della favola da incubo: le red flag esistono per essere ascoltate, non collezionate come figurine Panini. E le relazioni tossiche sono fantastiche. Se il tuo obiettivo è diventare un personaggio di una serie TV con troppe stagioni e zero crescita personale.
1: Brava,
2: allora,
1: brava.
2: Samantona brava
1: stasera,
2: oggi.
1: Stasera brava, stasera
2: perché
1: brava.
2: Perché sai cos'è? Che Samantona gliel'avranno chiesto talmente in tanti che ha detto
1: sì.
2: Mamma, ti ho scasciato.
1: Sì, sì. Mi piace anche un po' pensare che la Stoppelli l'abbia leggermente indirizzata per dire delle cose così fighe, perché altrimenti Samantha...
2: L'ha manipolata, quindi.
1: Beh, è una relazione tossica la loro.
2: Certo.
1: Dovremmo metterla in onda, Samantha, se dice delle cose così giuste come quelle di stasera.
2: Sì, è vero. Allora, messaggi arrivano. Non ho ancora mai avuto relazioni fisse, ma già questa è una red flag, secondo me. Ma anni fa mi è capitato un fatto proprio in tema con l'argomento di questa sera. Nel 2018, anno della maturità, ho rischiato di rovinarmi il sistema nervoso perché ero innamorato di una mia compagna che stava con un altro mio compagno di classe. Lei si divertiva a vedermi soffrire in classe. Siccome le piacevo, comunque, molto fisicamente, avevo scoperto che si era fatto un profilo Instagram falso con il quale mi ha mandato un messaggio in privato chiedendomi di inviarle una foto nudo. Il mio di quell'anno è stato sicuramente un amore platonico, ma per me molto tossico.
1: Ok.
2: Massimiliano.

0: Grazie per la tua storia,
1: Massimo. Grazie.
0: Grazie per la tua storia. Ok.
1: Lei comunque una manipolatrice.
0: Sì, e si vedono fin da piccoli i manipolatori.
1: È vero, è vero.
0: Questo è vero, questo è vero. Però scherzi a parte, ragazzi, il tema è veramente stiamo andando in un punto dove se lui non ha delle red flag bisogna cercargliele oppure stiamo ingigantendo un po' tutto. Dall'altra parte, quando effettivamente i puntini, le stelle fanno un disegno, è una costellazione ben chiara, non si può ignorare.
1: Ma ragazzi, ma tu quando ci sei in mezzo, quella costellazione
0: non la vuoi vedere,
1: non la anzi la guardi e dice il grande carro,
0: sì,
1: è apposta per me, guardala lì la stella polare che mi illumina il cammino.
0: Pensateci, perché intorno a noi ce ne sono di queste persone che pensiamo stiano vivendo una relazione di questo tipo, e tante volte lo hanno pensato di noi,
1: certo,
0: e non ce ne siamo accorti.
1: Ed è molto difficile stare accanto a qualcuno che vive una relazione tossica. Io penso tipo a mia sorella, le mie amiche, quando io ho avuto la mia relazione, per loro, e poi ne abbiamo parlato tanto, è stato molto complesso.
0: Certo,
1: perché davvero la sensazione che mi restituivano erano tu eri obnubilata, cioè non c'era comunicazione, eri come sotto pozione magica.
0: Esatto, è un po' quello che succede. Quindi le vostre opinioni, le vostre storie al 342 41 15 105.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Dai creatori di WandaVision.
4: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
3: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
4: Quella famiglia non era reale.
5: Ne sei proprio sicuro?
6: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
4: Com'è possibile?
3: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina.
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Baby Steps, Olivia Dean, 21:28, questa è la diretta del Tabù, alle Lucilla con voi. Si sta parlando di relazioni tossiche. Al 342-41-15-105, messaggi proprio pam pam pam. Devo dire, tanti iscritti, qualcuno, tanti comunque di vocali, ma c'è sempre, vedi che è un tabù, la vergogna di raccontare che o si è avuto una relazione tossica.
1: Che poi è forse tanto difficile essere amico di qualcuno che sta vivendo una relazione tossica quanto esserci dentro tu stesso. Fatto sta che per esempio alcuni sondaggi fanno uscire delle cose interessanti rispetto a quello che dicevo prima. Tra gli studenti un amore su tre è tossico, loro
0: sì, decidono. È vero.
1: È tanto un amore su tre, ragazzi, secondo me è un po' esagerata questa cosa.
0: Ma è un amore su tre o una persona su tre?
1: Un amore su tre è tossico, di quelli che...
0: Quindi vuol dire che tu ne hai tanti tossici nella vita? No, questo assolutamente, questo
1: esatto,
0: è tossico,
1: esatto.
0: Nel senso che secondo me... una volta che l'hai vissuto dovresti essere in grado di non riprodurlo.
1: Esattamente, esattamente. Comunque, tra le varie cose, tra i vari punti che dobbiamo mettere insieme sulle relazioni tossiche, per esempio, per non confondere una relazione che ha i normali problemi di una relazione con una relazione tossica che ha tutt'altri problemi, no?
0: Quindi tu stai arrivando finalmente al discorso in cui quali sono i... Mettiamone quattro punti per cui se ci sono questi è relazione
1: allora,
0: tossica.
1: Tu che sicuramente ne hai parlato molto di più rispetto a me di questo argomento.
0: No, ma poi ho fatto, che ne so, master online.
1: Sei titolata, dici?
0: Sì, cioè psicologia accerchiata.
1: Allora, secondo te quali sono, per dirlo ai nostri amici, anche per dircelo tra di noi, i tre primi o i quattro punti più importanti per distinguere una relazione tossica?
0: Ok, partiamo dall'inizio. Come dicevo prima, secondo i più, non posso dire secondo me, il love bombing iniziale è un punto importante. Ovvero, la relazione inizia e sembra già che sia molto più intensa, molto più profonda e con uno scambio molto più conoscitivo, molto più, più potente di quello che il tempo ha potuto creare.
1: Ok.
0: Inizia con un bombardamento d'amore.
1: Esatto, il love bombing, per chi non lo sapesse, perché sono dei termini nuovi che ogni tanto arrivano, noi li mastichiamo abitualmente, però il love bombing è quando all'inizio di una frequentazione c'è veramente troppo bombardamento di attenzioni.
0: Tanti messaggi, tante attenzioni, mi manchi come l'aria, ho bisogno di te, sei bellissima, non ho mai avuto una relazione come questa, ti sento mia, siamo anime gemelle, mi sembra di averti già conosciuto in un'altra vita.
1: A un certo punto... Non è detto che sia sempre sbagliato, attenzione,
0: no,
1: attenzione.
0: Però,
1: anche l'amore della vita può iniziare così, però attenzione, a volte è troppo, quando sembra troppo che dici forse è troppo, dai.
0: Quando pensi che sia la relazione della vita, secondo me il 99% delle volte è una relazione tossica.
1: Sta iniziando, è uno dei punti da
0: quindi,
1: attenzionare.
0: Love bombing, ok. Tutto subito, quello che dicevamo, tutto subito, forte, potente, immenso, non è mai stato così prima. L'intermittenza, secondo me, anche è una red flag importante.
1: Cioè?
0: Ed è ci sono, poi di punti in bianco e a cazzo non ci sei più.
1: Ok, quindi senza dare delle spiegazioni per cui magari ci sarà un rallentamento.
0: E in maniera immotivata tu un giorno non ce l'hai più tutta quella roba, non hai più quelle parole, non hai più quei messaggi, non hai più il sesso. E vieni come messo un attimo in stand-by all'angolo in castigo. Fino a quando tu ti esponi e dici ma scusa cos'è successo? Niente. Non è successo niente, sto lavorando, perché mi stai addosso? E questa cosa ti crea uno scompenso, perché in realtà è stato così tanto fino a quel momento che quando ti viene negato che le cose siano cambiate ti confonde. E questo è il primo gaslighting, quindi il primo cambiamento della realtà.
1: Gaslighting che cosa significa? Da quello che ho capito io, il gaslighting è quando io faccio qualcosa di scorretto, di sbagliato e in qualche modo faccio credere che la responsabilità è tua.
0: Assolutamente, quindi gaslighting è proprio il concetto di offuscamento. Offusco la realtà e dico che sei tu che la vedi questa situazione in maniera diversa.
1: Ok,
0: quindi tu davvero dall'altra parte ti senti responsabile perché all'inizio dici forse è vero, sono pazza io, o sono pazzo io e non mi sono reso conto.
1: Sì, Quindi questi sono i punti. Poi,
0: sì, poi ce ne sono altri, ma li continuiamo.
1: Sì, secondo me anche la gelosia c'è da mettere dentro, il possesso. Cioè...
0: Anche il desiderio di creare gelosia nell'altro, inventando situazioni.
1: Ok, quindi io invento la situazione per cui tu, che sei la mia ragazza e stai subendo la mia tossicità, stai in qualche modo diventando gelosa, ma perché l'ho voluto io, non perché era tu.
0: Esattamente.
1: Ce l'avevi dentro.
0: E poi quando tu me lo dici, io ti dico... Sei pazza o sei pazzo? Io non ho fatto niente, sei tu che sei geloso.
1: Quindi io te lo creo e poi...
0: E io te lo distruggo.
1: Esatto. Che nome dai ad un suo...

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ehi, ti stavo aspettando.
4: Mi hai riconosciuta?
3: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
4: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: Hey! 105. Hey!
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Certo che avremmo potuto fare anche una sorta di una sorta di elenco di canzoni che hanno in mezzo la parola toxic. Britney Spears.
1: Britney Spears con Toxic.
0: Peraltro è la mia canzone preferita di Britney Spears. So che divento un po' arcobaleno in questo momento, però
1: ti piace?
0: Toxic? Ma è
1: E allora guarda che quel discorso lì è sul tuo ano intoccabile, va rivisto.
0: Senti come inizia, ragazzi, questa canzone è una bomba.
1: E poi lei qua era veramente, veramente zoccola, no?
0: Sì, sì, sì, beh, adesso non è che...
1: Sì, ma in senso buono. No.
0: Nel senso che...
1: No, era vestita veramente da maiala, no?
0: Beh, era vestita da pop star.
1: Ma non è un'offesa.
0: No.
1: Che voleva volutamente in quel modo. Cioè, un'ottima ricerca costumi.
0: Certo, aveva un'ottima costumista, quindi lo so, ragazzi.
1: Cioè, era giusta così.
0: No, dovete capire che Lucilla, quando vuole dire le cose, usa delle perifrasi.
1: Vabbè, comunque era un complimento. Dai, giochiamo vero o falso, per favore, dai.
2: 105 tabù. Vero o falso?
1: Vado io? Taylor Swift ha costruito gran parte della sua carriera raccontando relazioni tossiche e red flag.
0: No, falso, cantava country.
1: È vero. Pensa, è la regina della monetizzazione degli ex.
3: I Simpson ci hanno fatto un episodio bellissimo.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Forse
0: vero.
1: Quella tossica è lei, no?
3: No, scusami, non erano i Simpson, forse erano i Griffin.
0: I Griffin.
1: Ah, ok. Sì. Vai.
0: Vero o falso? L'espressione red flag, bandiera rossa, grazie per averlo specificato, nasce nel mondo della psicologia per indicare comportamenti manipolatori che devono insospettire.
1: Allora, è esattamente questo, ma non so se nasca lì. Per me non nasce in psicologia il concetto di red flag. No, falso.
0: Brava, falso. Nel XVIII secolo le bandiere rosse venivano usate dalle navi militari per indicare che erano pronte a dare battaglia. La psicologia è arrivata dopo.
1: Il filosofo Socrate, ne abbiamo scomodato uno, ebbe un matrimonio così burrascoso con Santippe che le loro discussioni divennero un esercizio filosofico.
0: Urca, è un po' di tempo che non parlo col mio macellaio.
1: Vero o falso?
0: Guarda, vado a caso. Vero.
1: Vero. Santippe era una litigatrice seriale. Socrate non si lasciava sfuggire la chance di esercitare le sue doti retoriche e analitiche con
0: urca,
1: lei.
0: Urca, ok. Saprò come chiamare le persone che hanno tanta voglia di litigare. Mia madre.
1: Santippe.
0: Sarà proprio una Santippe. Mia madre che farà, sicuramente capirà e si sentirà molto offesa. Immagino. Vero o falso? Il termine tossico applicato alle relazioni è diventato popolare con il singolo Toxic di Britney Spears, ispirato alla fine del suo rapporto con Justin Timberlake.
1: Falso,
0: brava. Sebbene la coppia fosse decisamente tossica, il termine è stato reso popolare dalla psicologa Lillian Glass nel suo libro del 95 Toxic People.
1: Le relazioni sane attivano nel cervello le stesse aree interessate dalla dipendenza da sostanze.
0: Vero.
1: Falso. Succede con le relazioni tossiche.
0: Ok.
1: Alti fortissimi, bassi devastanti, dipendenza assicurata, si chiama trauma bonding e spiega perché è così difficile lasciare.
0: Ti spiega pure perché stiamo messi così a 44 anni. Ok, vero o falso? Esiste una sindrome psicologica chiamata sindrome di Twilight e è ispirata alla popolare saga di vampiri.
1: Vero.
0: Falso.
1: Arca miseria, l'ho sbagliata. Scusa, dottoressa.
0: Non è nemmeno capace a schiacciare il tasto rosso e il tasto verde.
3: No, è che ero talmente convinto.
0: Eri talmente sicuro, pure tu.
3: Ero talmente sicuro.
1: Dalla situa.
0: Vabbè, comunque non è ancora riconosciuta dai manuali di psichiatria, ma dovrebbe. La saga di Bella ed Edward è un esempio di romanticizzazione della dipendenza affettiva.
1: Infatti.
0: Dove lo stalking viene scambiato per amore eterno. Ma non rompeteci i coglioni.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Però è così. Guarda che su Instagram e TikTok la chiamano sindrome da Twilight.
0: Sì, però non manco esasperarla, dai.
1: Angelina Jolie e Billy Bob Thornton negli anni 90 indossavano un ciondolo contenente l'uno il sangue dell'altro.
0: Potrebbe essere vero.
1: È assolutamente vero.
0: Che fighi.
1: Hanno contribuito a ridefinire i canoni di relazione tossica.
0: Ok, ultima in chiusura, vero o falso?
1: Però bella sta cosa del sangue.
0: Sì. Vero o falso? Gli antichi romani praticavano già il ghosting.
1: È vero.
0: Brava, è vero.
2: 105 tabù.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore up. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Mantenere il veicolo nella corsia.
4: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Piove a dirotto e il tuo tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
15: pazzola tergi cristallo.
14: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
22: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
23: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
22: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
24: 105
25: 105
24: 105, che storia!
0: Radio 105.
1: Che storia!

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Olè, a Radio 105 pochi secondi e saranno le 22.
3: Quanto sei bella, Orge. Come te sei truccata? Che è sta novità?
4: Perché non ti piaccio?
3: Pure troppo. Invece sei andata così acchittata.
4: Ma lavora?
3: Ma non mi sta bene.
4: Ma no.
3: Te devi truccare solo per me.
4: Ma io penso bella per te, mi sono truccata.
3: Sicura?
4: Sì. Dai, mi fai male, dai.
3: Solo per me?
4: Solo per te.
3: E allora se è solo per me da domani al lavoro ce vai pulita. Tanto quando si sposiamo non ci devi andare più a lavorare.
4: E chi t'ha detto?
3: Te lo dico io. Tu sei mia. Capito? Sei solo mia.
4: Solo tua.
5: Radio 105 presenta Tabù.

0: Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Beh, che gli vogliamo dire a quel film?
3: C'è ancora domani, Paola, sì. Cortellesi, per chi non l'avesse visto, è quel film in bianco e nero uscito un paio d'anni fa.
2: Esatto, mamma mia, sentirlo così, senza immagini, è ancora più potente di quando lo vedi sul grande schermo.
3: Quando una sceneggiatura è scritta bene, anche nei dialoghi, ed è recitata bene...
2: Se la puoi ascoltare proprio come si faceva ai vecchi tempi in radio.
3: Sì, sì, puoi ascoltartelo anche in macchina al posto di un podcast e il film arriva lo stesso. Va bene amici, buona serata a tutti. Seconda ora di 105 Tabù. Come avete sentito nella sigla, noi cerchiamo di andare oltre. Cerchiamo di andare oltre i tabù. Il tabù di questa sera riguarda quelle relazioni proprio come quella che avete sentito, dove c'è del tossico. In questo caso il tossico era la gelosia, il possesso, il tu sei mia, che in
2: tu
3: quel
2: non esisti
3: lì, sì, tu non esisti in quel contesto lì, diventa grande così.
2: Esatto, qui con noi a parlarne, perché avevamo bisogno comunque di qualcuno che sapesse andare in profondità del tema, abbiamo la nostra amica, la dottoressa Elisa Vianello. Ciao Eli, benvenuta,
4: buonasera,
2: bentornata.
4: Buonasera a tutti.
3: Ciao, eccoci qua. Allora, sulla questione ci sono tante cose da dire. Tra poco sentiamo anche i numeri, prima facciamo due chiacchiere con lei.
2: Sì, possiamo, volevo subito chiederti una cosa. È proprio, dimmi se è vera la sensazione che si ha ascoltando lo spezzone di questo film, è che non è solo possesso, non è solo gelosia, è proprio l'annientamento della individualità dell'altro.
4: Assolutamente, è controllo, isolamento che ti porta a una perdita di identità. Quindi la persona si inizia a sentire sempre più annientata. E tra l'altro poi entra quasi in una relazione di dipendenza dall'altro, nel senso inizia a fidarsi più dell'altro, ad essere accondiscendente per compiacerlo e per sentirsi al sicuro pur di salvare magari ipoteticamente la relazione. C'è una cosa fondamentale da dire riguardo all'aggancio nelle relazioni tossiche, che si aggancia alla persona che ha una ferita già antica, dove ha sperimentato nel lontano lì allora una dinamica relazionale che è disfunzionale.
2: Certo.
4: Quindi da adulta
3: è
4: fondamentalissimo, se no non ti agganci a una relazione tossica. Quindi da adulta ti agganci a quelle dinamiche che replicano quello che per te è familiare, che hai già vissuto da piccolina.
2: Quindi tu mi stai dicendo che tutte le persone, anche i nostri tabuisti che ci stanno scrivendo al 342 41 15 105, e che hanno avuto o sono all'interno di una relazione tossica, sono tutte persone che hanno una ferita relazionale antica,
4: una matrice di tossicità, di esperienza relazionale legata all'amore

0: disfunzionale o tossica che hanno visto o dai genitori o che hanno subito loro.
1: Quindi siamo in tanti.
0: Siamo tantissimi.
2: Beh, ragazzi, sicuramente siamo in tanti, però sì, come dire, ci sono delle ferite più facili da riaprire e secondo me altre invece un po' più cicatrizzate, ecco, se la vogliamo mantenere sulla metafora. Quello che mi chiedevo mentre dicevi questa cosa fondamentale è quando sei l'amico della persona che sta per ingaggiare una relazione tossica e tu già conosci che lei o lui ha quel tipo di ferita, se si può fare qualcosa per intervenire o meno. Una domanda da fine trasmissione, ma in realtà mi è venuta adesso e prima di dimenticarla te la faccio.
0: Allora, dall'esterno è molto facile vedere tutto, è molto facile cogliere quei segnali che sono pericolosi, il red flag, o comunque già ti anticipano che comunque la relazione non è molto funzionale. Dall'interno fai più fatica a vederlo, anche perché ti illudi che questa volta il finale possa essere diverso.
1: Certo.
0: Quindi dici, questa volta però dai, ce la faccio, magari lui o lei cambia, si rende conto. Quindi per stare accanto a una persona che si sta instradando in una relazione tossica, possiamo provare a fargli prendere consapevolezza, ma se non vuole vedere, non vede.
2: Ah, no,
0: perché
2: certo,
0: vedere fa male.
2: No,
0: vedere
2: certo
0: vuol dire non frequentare più quella persona, e quindi
2: sì,
0: disinvestire.
2: Rinunciare ah, no, sì, all'idea, esatto, che ti sei fatto.
0: Se posso... All'idea, bravissimo.
1: Brava, sì, esatto. Se posso dire, la sensazione a volte è che... la tua amica nella relazione tossica sarebbe quasi disposta a fare il funerale a te come amica piuttosto che farlo alla speranza che ripone nella sua relazione.
0: Sì.
1: Per cui a volte la sensazione che ho avuto io è stata quella di: è meglio che io ci sia e non parli oltre il dovuto, ma magari dica quello che sento di poter dire piano piano, volta per volta, perché se sono troppo chiara e manifesti in maniera troppo esplicita, la sensazione che io ho avuto è: butta fuori me.
0: Sì, gli fai male, gli fai certo troppo male, e non
1: e
0: vuole
1: tiene
0: sentire
1: lui
0: quello.
1: Esatto.
2: Ma infatti,
1: certo,
2: se ci fate caso, molto spesso rimangono da sole queste persone.
1: Certo.
2: Si isolano perché
0: sì,
2: cominciano a non andare più d'accordo con te, perché leggono nei tuoi occhi che tu non sei tanto d'accordo con la questione e che tu vedi la tossicità a cui lei sta facendo finta che lei sta facendo finta di ignorare.
0: Perché queste persone hanno l'illusione di amore e quindi vogliono quell'amore, realizzare quell'amore che, ritorno a dire, lì allora magari non è stato possibile.
2: Mm.
0: E quindi quando c'hanno un'illusione, vogliono cercare di compierla, e chi è un ostacolo, anche se sei un amico, tendono ad eliminarlo perché è un sogno che loro pensano di poter realizzare e quindi vogliono provarci.
2: Ecco.
0: A costo personale a volte, ma all'inizio non si è consapevoli.
2: Allora,
0: purtroppo.
2: Io e Lucilla abbiamo una miriade di domande. La prima te la faccio, ma la risposta non arriva adesso.
1: Aspetta che io mi devo segnare la mia, se
2: no
1: mi scappa.
2: No, io la dico soltanto per lasciarla nella memoria di Elisa, che magari a lei rimane e io non me la perdo.
0: Okay.
2: La domanda, adesso stiamo osservando la figura che entra, che ingaggia la relazione tossica, ma dall'altra parte la domanda è: c'è per forza uno cattivo o ci può essere anche un inconsapevole?
0: Ci può essere anche un inconsapevole.
2: Benissimo, ok. Allora, noi abbiamo dei numeri da far sentire, li sentiamo adesso, li sentiamo dopo, lo chiediamo al regista della trasmissione.
3: Sentiamoli dopo,
2: va bene. Allora, mettiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare con Elisa Vianello. Ah, titolo: Amore tossico.
1: Amore tossico, ragazzi. Tossico.

0: Ugel Shine. 22:10, martedì sera 13 ottobre, non l'abbiamo ancora detto, stasera.
1: No, è vero, è vero.
0: Su Radio 105 c'è il tabù stasera, l'amore tossico. Quando è tossico, come si riconosce, chi può fare cosa, chi non può fare niente, chi sono le figure coinvolte e soprattutto a sto punto, visto che abbiamo Elisa qua, anche un po' di numeri, anche un po' di dati, no?
2: Sì.
0: Li facciamo? Li sentiamo? Adesso? E dai allora.
3: 105 tabù in numeri.
4: Una persona su tre ha vissuto personalmente almeno una relazione tossica, spiacevole o distruttiva nel corso della propria vita. Il 5% degli adulti dichiara di trovarsi attualmente intrappolato all'interno di una relazione tossica. Il 47% delle persone che si trovano in una relazione tossica sceglie di rimanerci per paura di restare da soli. Più di un giovane su due tra i 14 e i 34 anni dichiara di aver subito comportamenti come insulti verbali, scenate furiose, minacce. Il 15% degli under 34 ammette di vivere tuttora una relazione sentimentale limitante e opprimente. Il 40% degli adolescenti non considera una forma di violenza il controllo insistente del telefono, la richiesta di password o l'invio massiccio di messaggi. Una ragazza adolescente su 7 si trova incastrata in una relazione con forti caratteristiche tossiche e manipolatorie. Il 17,9% delle donne che hanno o hanno avuto un partner è vittima di violenza psicologica. Per il 12% si tratta di controllo ossessivo. Per il 10% è l'isolamento dagli amici. Per il 9% sono insulti, critiche distruttive, umiliazioni. Per l'8% sono minacce verbali. Per il 6% la tossicità è in ambito finanziario. 6 giovani su 10 dichiarano che le relazioni sentimentali odierne generano ansia e insicurezza. Su Instagram l'hashtag #RedFlag conta stabilmente oltre 210.000 post. Su TikTok le visualizzazioni raggiungono il miliardo.
1: Attenzione ragazzi,
0: l'hashtag red flag mi ha fatto volare.
1: Ma è vero, quello là. Prima che me lo dimentichi, stavamo parlando prima di amicizie, di isolamento all'interno delle relazioni tossiche. Stavo pensando che spesso accade all'inizio, no? Quando ancora la fase è quella di love bombing e di proiezione della perfezione, no? Sia della storia che della persona per acchiappare.
2: Idealizzazione, sì.
1: Che in realtà diventano amici dei tuoi amici e vogliono farsi vedere che sono assolutamente favorevoli al tuo entourage di amicizie, che lo supportano, per poi validare ancora di più il fatto che ne parlino male dopo.
2: Bravissima, ma poi iniziano a parlare male ai tuoi amici di te, della
1: esattamente
2: serie. Esattamente. Ah, hai visto però questo atteggiamento, ma cosa ne pensi? Perché io credo che non sia molto giusto, cioè un po' in modo subdolo, no? Piano
1: ti,
2: piano, tanto nel territorio.
1: Ti portano a criticare i tuoi stessi amici.
2: Sì, ma portano anche i tuoi amici
1: a criticare di te.
2: A criticare te. Quindi cercano di isolare, questo è più diciamo di una personalità che ha tratti o disturbo narcisistico, che porta a isolare la sua vittima, nel
1: sì,
2: senso
1: sì, certo,
2: perché per lasciarla da sola e poterla manipolare in un modo più significativo.
0: Mamma mia ragazzi, no, penso a tutte le volte in cui l'ho visto accadere anche solo in parte e di fatto ti viene da pensare, ma perché sta facendo questa cosa con la sua ragazza o col suo ragazzo? Cioè, perché sta facendo questo? Per uscirne bene lui o lei? Cioè, ha bisogno di perché hai bisogno di lasciarla da sola o da solo?

0: Io ho pensato di provarli però da giovanissimo, giovanissimo forse 15-16 anni, le prime volte in cui batte il cuore e allora rischi di fare questi errori.
1: Ma in modo consapevole, cioè volevi
0: Adesso
1: provarlo in
0: una
1: modo
0: cosa che non farei
1: consapevole.
0: mai è che sarei in grado di riconoscere e che giudico. Io dico sempre non giudico mai, ma tante volte invece giudico.
1: Sì.
0: Sì, cioè l'ho fatto in maniera consapevole.
2: Anche io ho fatto delle cose manipolatorie in maniera consapevole quando ero molto più giovane, però poi ci sta che negli anni a venire tu te ne renda conto e lavorando tanto su se stesso, secondo me tu capisci anche perché atto. Io, ad esempio, volevo mettere alla prova per capire quanto sarebbe rimasto, quanto avrebbe resistito la persona che voleva starmi accanto,
1: Infatti ti
2: no?
1: avrei chiesto qual era l'intenzione, vi avrei chiesto qual era
2: Esatto.
1: l'intenzione di un atteggiamento manipolatorio apposta.
2: Cioè, io non mi reputavo manipolatoria, però attuavo delle prove, delle vere e proprie prove, in cui anche forzavo la situazione per far sì che l'altro magari soffrisse e magari dicevo una bugia, che ero fuori, che ero a ballare, per cercare di creare una situazione ambigua e vedere la reazione nell'altra persona. Ero ragazzina, però mi
1: Certo.
2: sono accorta di quanto non fosse poi malato, no? Questo
1: Sì,
2: comportamento.
1: a volte mettere la prova all'altro per vedere quanto ti ama, quanto regge, quanto
2: Quanto
1: ti rin...
2: resta?
1: Esatto, quanto resta e quanto ti rincorre, quanto ci tiene a te, ma in un modo sicuramente non funzionale, ecco.
0: No, io mi ricordo che forse a quell'età lì cercavo di non farmela portare via,
1: Certo.
0: abbassandone un po' il valore. È una roba
1: Sì,
2: è
1: dicevo
2: vero, è
1: prima.
2: vero.
1: Era però
2: Però
1: frutto della tua
2: comunque
1: insicurezza.
2: è una cosa
1: Sì.
2: fantastica quando pensi, quando davvero effettivamente poi fai un lavoro con lo psicologo e prima parlavamo di ferite, di traumi, forse la frase su cui io ho lavorato di più con tutti i miei terapeuti è stata una frase che disse mia mamma quando io ero ancora piccolina, secondo me avrò avuto un 13 anni, mi disse sì perché tu tanto ammagli all'inizio, ma più restano e più si stufano e se ne vogliono andare. Per cui da questo, bello, un materno sano, no, da questo però è nata sempre la mia fatica e la mancanza di fiducia che le persone volessero davvero
1: Rimangano, certo.
2: volessero rimanere accanto a me.
1: Poi vediamo quanto influenzano
2: Sì.
1: le frasi dette dai genitori, no? Che può sembrare una cosa che dicono pur parlé, ma in realtà si incidono dentro come grandi
2: Madonna, a me
1: insicurezze.
2: resta tuttora adesso che mi
0: Certo,
2: sento
0: sì.
2: risolta su tanti lati, ancora adesso penso, mi sta conoscendo, chissà se vorrà restare.
0: Chissà perché, poi faremo una puntata apposta, Elisa. Chissà
1: Sì.
0: perché i genitori a volte ti vogliono dire delle cose e invece ti dicono l'esatto contrario.
1: E te lo dicono in modo molto forte, inconsapevoli di ferirti
0: sì,
1: proprio a vita, direi.
0: chiaramente era una battuta.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sostituliscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituliscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: creatori di WandaVision.
1: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
0: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
1: Quella famiglia non era reale.
2: Ne sei proprio sicuro?
3: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
1: Com'è possibile?
0: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
7: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Miley, siamo qui, stiamo parlando al tabù di relazioni tossiche, red flag e insieme alla nostra Elisa Vianello abbiamo ricevuto anche tra i tanti messaggi un messaggio che ci ha incuriosito particolarmente perché pare che dissenta nei nostri confronti, Ale.
1: Allora, sì, attenzione.
0: Eli, non con te, non credo, penso che ce l'abbia con me, con Ale.
1: Sì, sì, ce l'aveva con noi due perché il messaggio è arrivato prima che tu arrivassi, quindi sicuramente ce l'aveva con noi, poi magari ce l'ha pure con te,
2: che ne sai.
1: Allora, lui giustamente, ragazzi, questo è uno spazio aperto, quindi se avete opinioni, se avete voglia di controbattere, insomma, le nostre linee sono aperte, 342 41 15 105 per stasera, per ogni sera. Non vuole
0: non vuole essere chiamato, è Nemo.
1: Anonimo.
0: Ciao Anonimo.
3: Potete chiamarmi Paolo.
1: Paolo.
0: Allora Paolo, presentati.
3: Allora, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta da 23 anni.
0: Ok.
3: Lavoro con le istituzioni pubbliche. Ho lavorato per l'università con gli studenti, nelle tossicodipendenze, in psichiatria, nei consultori. Ho un'esperienza profonda. Alla domanda, tu curi i narcisisti? Io rispondo, curo gli effetti sulle persone che hanno avuto i narcisisti.
0: Certo.
3: Ok, quindi sì. Voi seguivate una traccia buona, però vi vedevo un po', come dire, non confusi, ma imprecisi nella descrizione.
0: Allora Paolo, io sono felice di essere illuminata da te, ma sono battagliera sul tema, nel senso allora, che non mi sento per niente confusa. Vai.
3: Allora, per identificare istantaneamente, dopo, per non entrare in un inferno, io esco da una relazione tossica da poco tempo.
0: Ok.
3: Quindi so cos'è, vi dico, è dolorosissimo. Allora, i punti ben precisi. Intanto distinguiamo due tipi. Allora, di solito le relazioni tossiche sono legate a uno dei due che possiede dei tratti narcisistici o un vero e proprio disturbo. Di solito ha dei tratti, ok? Quindi non è patologico, non entra nella linea patologica. Allora, sono di due tipi, il covert e l'overt. L'overt è il narcisista grandioso, ok?
0: Sì.
3: Quello facilmente riconoscibile, no?
0: Sì.
1: Ok.
3: Ma il covert è il peggiore, è quello nascosto, è quello, come dire, ipervigile. E i segnali per identificare questa persona, veloci, i primi quattro segni, sono, ci avete preso, il love bombing. Un rapporto inizia veramente con un martellamento d'amore che veniva usato addirittura nei corsi di formazione.
1: Sì, chiaro, chiarissimo. Okay. Poi.
3: Chiarissimo, per agganciarti. La prima. Seconda, un costante bisogno di validazione esterna.
0: Certo.
1: Ok, questi sono i tuoi, Paolo, no?
0: No, sono gli effettivi.
2: Il bisogno del narcisista.
1: Ok, nel senso, quello che volevo dire non è che sono i nostri quelli che ci stai contestando, sono quelli secondo te reali, ok.
3: Ok, una fame quindi costante, una fame proprio, un appetito per la validazione esterna e che si ottiene attraverso forme di selettività, ok?
0: Ok, quindi, sì.
3: La prima rottura, se tu seduci qualcuno, è l'intimità. Terzo punto. Il terzo punto è la mancanza di empatia.
0: Vero.
1: Sì, è vero.
0: Non
3: provano niente.
1: Ok.
0: È vero, tant'è che non amano.
3: Loro hanno dei tratti sadici e poi vi spiegherò perché.
1: Addirittura. Ok. Quarto punto.
3: Ok, quarto punto finale, i comportamenti manipolatori.
1: Ok.
0: Certo.
1: Ok, tutti d'accordo.
3: No, prima dei comportamenti manipolatori c'è un altro punto, l'incapacità di affrontare le critiche. Cioè, certo. Io ho avuto prima di lei una compagna con cui litigavo 5 minuti perché comunicavamo, no, e affrontavamo le critiche.
0: Certo.
3: Questa compagna che aveva, alla prima critica, girava le spalle e se ne andava e mi lasciava. Mi avrà lasciato più di 100 volte.
0: E quanto tempo ci sei stato, Paolo, con questa donna?
3: Quasi 2 anni, perché non ti riesci a liberare. Come dicevi tu, si crea un trauma bonding, cioè una vera e propria tossicodipendenza.
1: Ecco, mi piace questa cosa, Paolo, che tu esci dal ruolo di psicologo e diventi essere umano come tutti noi, e ci racconti che anche tu hai sofferto della stessa cosa di cui parli.
3: Un essere umano normale, guarda. Ho anche pianto, quindi non te lo nego.
1: Addirittura, è pure pianto. Ma qua, cioè nel senso...
3: per me stesso, sì.
1: Vabbè, ci sta, Paolo. Meno male, vuol dire che c'è...
0: Ma adesso ne sei uscito, Paolo? Senti di esserne uscito?
3: Sì, assolutamente. Grazie all'aiuto dei miei...
0: Dei tuoi colleghi.
2: Siamo esseri umani, anche noi psicoterapeuti, mi verrebbe da dire, Paolo.
1: Meno male, insomma. Il
3: terapeuta porta addosso i segni delle avventure e delle disavventure che ha avuto.
2: Certo.
1: Ok, quindi in realtà...
3: Se non è un terapeuta, se non ha questo, non è un vero terapeuta.
1: Ok, quindi tu in realtà non eri d'accordo con i 4 punti così come li avevamo messi noi, ma volevi essere
3: un po' confusi. Dopo hanno degli strumenti, durante il conflitto, che sono degli strumenti terribili, che è il silent treatment. Sul mio profilo l'ho scritto, trattamento del silenzio, del silenzio punitivo. Tu litighi, loro ti lasciano e spariscono per giorni.
2: Sì. Il silenzio punitivo.
1: Ragazzi, posso chiedere una cosa? La chiedo a tutti voi. Io a volte sento di essere coinvolto sia da una parte che dall'altra. Cioè, mi
0: in
1: sembra
0: che senso?
4: Anch'io.
3: È crudele.
0: Io non ho capito quello che hai detto.
1: Cioè, a volte mi sento
2: un po' vittima e un po' carnefice.
1: Esatto.
2: Diciamo.
1: Cioè, mi ritrovo praticamente in tante cose che vengono dette, sia da una parte che dall'altra. Cioè, a volte
2: il punto è la ripetitività, Paolo, no? Il punto è la ripetitività di questo comportamento.
3: Un narcisista, glielo dici 1000 volte di non farlo, te lo farà sempre, certo. Perché non è empatico. Cioè io gli chiedevo a sta compagna: per favore non me lo fare, che mi fai stare male, cazzo.
1: Ok.
3: Scusate la parolaccia.
1: No, è fine.
3: Me lo faceva, me l'ha fatto in continuazione.
2: Magari anche apposta, no?
3: Apposta, sì, esatto. Si chiama punitivo.
0: Guarda, un'altra cosa, ad esempio, di cui io mi sono resa conto è il volerti conoscere così bene e così profondamente, tanto da riuscire a farsi fare anche delle confidenze molto profonde, per poi utilizzarle e capire come agire contro di te. Esatto.
3: Vive una doppia vita, mentre pubblicamente è amabile.
2: Esatto.
3: Okay.
2: Sì.
3: Anche in tua presenza è fantastica, ma da dietro costruisce quello che si chiama lo smearing, cioè parla male di te,
1: okay.
3: E costruisce e cerca di isolarti dalle persone che hai vicino.
1: Anche questo. Lo abbiamo detto.
2: Sì,
1: okay.
2: Comunque
1: non è facile, ragazzi, posizionarsi.
3: Sono traditori.
0: Ma non è tu dici, Ale, che non è facile posizionarsi, nel senso che tu ti senti di fare queste cose?
1: Io sono convinto che tante persone si sentono come me in questo momento, sia da una parte che dall'altra, a tratti.
0: Ma davvero? Cioè, penso che invece, non so tu,
3: io no, ad esempio.
2: Il punto è il tratto, no? Se a volte
1: Io so
2: capita...
1: di essermi sentito sia di qua che di là, non dico in questo momento,
2: di essermi sentito. Okay,
1: sì, sì, sia di qua che di là.
3: Posso darti un consiglio?
1: Vai, Paolo,
0: vai,
1: grazie.
0: Psicologo.
3: Di fare il trattamento del silenzio, rispondi alle persone. O rispondi, ora non ho voglia di parlare.
0: Tu fai il trattamento del silenzio?
1: Allora, il trattamento del silenzio è che io dico...
2: Il silenzio punitivo della serie.
0: Esatto, il silenzio punitivo. Quando sei arrabbiato non rispondi al telefono,
1: totalmente.
0: Sparisci.
1: Totalmente.
0: Ma sei matto?
1: No.
0: Ma tu, ma aiuto!
1: Cioè...
0: Il mio compagno...
1: No, io non è che non ti rispondo al telefono. Ti dico, mi lasci in pace, per favore?
2: Ecco, dichiararlo è funzionale per l'altra persona.
1: No,
2: per
1: io sono
2: partner.
1: Una persona molto corretta,
2: esatto.
1: Però se discutiamo e c'è una crisi tra di noi, io ti dico, io rimango qua, io sono stato anche lasciato, nel senso ci lasciamo, ci prendiamo un mese di ma io sto qua, non me ne vado, non è che io vado con un'altra o con una... Cioè, io sono comunque il tuo fidanzato, ma lasciami in pace un
0: però
1: mese.
0: Però blocchi il confronto, questa
1: Blocco
0: cosa è profondamente punitiva.
1: Chi sti cazzi?
0: Invece è importante.
2: Perché tu lo fai per proteggerti? Perché blocchi il confronto?
1: Perché non voglio il confronto. In questo momento io non voglio, non sono in grado di affrontarlo.
2: E tu devi sto dicendo che
0: no,
2: non riesci
0: ma io questa cosa la capisco, ma se all'altra persona, in questo caso una sua, non quella attuale,
1: ci abbiamo tante,
0: esatto,
1: 44 anni,
0: invece in quel momento ha bisogno del confronto, se non in quel momento, quindi ci può essere uno stand by momentaneo, ma non si può negare il confronto all'altro troppo a lungo.
1: No, attenzione,
0: perché è una forma forte,
1: capisco, attenzione, il confronto viene interrotto quando il quando ormai è saturo.
2: Sei nel momento, sei troppo preso emotivamente.
1: Quando ormai è saturo, cioè
2: carico,
1: nel senso,
2: diciamo,
1: non è che io di punto in bianco, boom, stacco. Mm. Però io, come secondo me tante persone, a un certo punto, ok, basta, non ne siamo usciti, lasciami in pace. Lasciami in pace, ho bisogno di stare lontano. Stare lontano significa che io con il cuore sono con te, siamo ancora le stesse due persone di prima, ma se io e te continuiamo questo confronto, io divento brutto, ma non che divento cattivo, divento brutto nel senso che divento quello che si vuole staccare, invece siccome non mi voglio staccare, se mi lasci stare, può essere che noi qualcosa recuperiamo.
0: Questo non è un silenzio punitivo.
2: Questa è una regolazione emotiva, ecco, nel senso che lui capisce che è troppo per lui,
0: esatto.
2: E quindi dice, mettiamo uno spazio dove io mi regolo di nuovo, torno lucido e poi torniamo a confrontarci.
1: È molto utile questa cosa che mi avete detto, lo sapete perché? Perché altrimenti chi ascolta questa conversazione si sente un po' di le linee sono molto sottili.
0: Dai, invece spiegata come la dici tu è come dire, oltre questo diventa sbagliato, diventa violento, io non riesco più a controllarmi.
2: Certo. Sì, sì. Esatto.
0: Ecco,
2: sì,
0: ed è molto diverso dal silenzio punitivo che è fatto ed imposto senza neanche quasi, anzi
2: cura
0: direi, senza una spiegazione della serie, proprio tu mi cerchi, mi cerchi, mi cerchi, non ti rispondo, non ti rispondo, non ti rispondo, mi sento forte perché mi cerchi e ti nego, ti rendo fragile perché tu mi cerchi e io mi nego.
1: Stupenda questa cosa, ci torniamo tra poco.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Questa voce pensavo che fosse quella di Paolo.
2: Quella di Paolo. Paolo, ci sei ancora?
1: Paolo, sei ancora lì?
3: Sì, ci sono, ragazzi.
2: Eccoci.
1: Ti volevamo salutare.
2: Volevamo salutarti.
3: No, ma volevo concludere.
2: Concludi, concludi.
1: Abbiamo
2: certo.
1: Pochissimo tempo. Telegrafico, vai. Come travaglio, vai.
3: Allora, il gaslighting è cercare di farti impazzire. La vecchia che ti stava per tradire cambia le versioni, prima B, poi C. Questo crea un effetto nella tua mente che si chiama dissonanza cognitiva, che non sai più a cosa pensare, vai a destra e a sinistra ed entri in uno stato di confusione.
4: Ti confonde.
2: Certo.
1: Perfetto. Paolo.
3: Non è amore, è controllo.
1: Grande.
2: Hai proprio ragione.
1: Grande. Grazie per il tuo coraggio, Paolo. Ciao Paolo, grazie.
2: Un bacio. Comunque c'è Daniele da Padova, un bacio all'anima sua. Capita a volte, a seguito di alcuni litigi, che mia moglie non mi parli anche per 2 settimane.
4: Urca, 2 settimane iniziano.
2: Io vorrei chiamare adesso Daniele da Padova.
1: Beh, 2 settimane
4: è tanto.
2: Settimane, vorrei sapere da quanto sono sposati e come mai non sono riusciti a scardinare sta roba.
1: Ma magari sono nella stessa casa e lei non gli parla.
2: Certo, non gli rivolge la parola, ma c'è da dire, oh, ma che sei matta. Cioè, sono 2 settimane, mi passi il sale, non mi parli, no.
4: Chiederei come le vive lui, no? Queste 2 settimane di silenzio.
2: E come mai c'è una mancanza tale di comunicazione che abbia impedito una crescita e un miglioramento negli anni?
4: Eh sì, deve essere, si è conclamato come comportamento e come dinamica.
1: Ma domanda, psicologa, quando,
4: dica.
1: Dottoressa, quando ci sono questi casi di litigi anche forti come quelli di cui parlavamo poco fa, no? Dove c'è un'interruzione, un silenzio punitivo, così
4: sì,
1: scorreggetemi.
4: Sì.
1: Però poi... Nell'80% del resto del tempo, le cose vanno benissimo e la storia è fantastica, è tutto a posto. Solo in quel 20% c'è il disastro.
2: Non è possibile.
4: Non è vedere questo 20% ogni quanto si ripete, perché un red flag è la ciclicità. Ci sono proprio rapporti che funzionano con cicli di tensione, allontanamento, poi pentimento, riavvicinamento. Allora ci sta ogni tanto, però se è ciclico e frequente, questo rappresenta un...
1: Anche perché
4: un red flag,
1: non dobbiamo demonizzare il litigio.
4: È disfunzionale. Però... No, assolutamente. No, ma neanche le tensioni, neanche il conflitto, neanche un parziale allontanamento. È quanto di frequente accade questo. Se è ciclico, non va bene perché io sto male.
1: Prima Lucilla ha detto una cosa che mi ha spaventato a inizio puntata. Ha detto pattern. Ha usato la parola pattern.
4: Pattern comportamentale. Schema comportamentale.
1: No,
4: diciamo.
1: Che è una parola sola, ma chiarissima, che ti spiega un sacco di cose in una parola sola ed è spaventosa.
4: Sì, perché fa male e quindi la tossicità viene rappresentata dal dolore, dalla sofferenza.
5: Dalla ciclicità.
4: Dalla ciclicità ripetitiva.
2: E quando tu sai perfettamente come andrà dal momento, dall'inizio del litigio, tu sai già la strada e ad un certo punto capisci che ciclicamente funziona e l'unica cosa che puoi fare è toglierti da lì.
1: Aggiungo una cosa, aggiungo un corollario, e quando finisce tu sai perfettamente che si ripeterà tale e quale e più o meno sai anche quando.
2: È vero, e ti dirò di più, che quando ne sei uscito sai che c'è un'altra persona al posto tuo che sta esattamente coprendo quel pattern.
4: Quella cosa.
1: Porca miseria.
2: E quindi riconosci che non sei stato speciale. E quindi togli valore alla storia, perché tutte le storie disfunzionali, correggimi Doc se sbaglio, è che tu pensi che siano uniche perché le vivi tu insieme a lui o tu insieme a lei, e invece ci sarà un'altra persona dopo di te che penserà di essere speciale tanto quanto ci hai creduto tu. Quindi tu devi completamente destrutturare e decostituire l'amore che tu hai visualizzato e pensato
4: l'idea che
2: così
4: ti sei
2: grande.
4: Fatta. Sì, infatti è la dinamica che si ripete. All'inizio ti senti speciale, ti senti unica, perché le relazioni tossiche o disfunzionali hanno dei picchi di emozioni, quindi queste montagne russe, questi alti e bassi, questa vicinanza e allontanamento, imprevedibilità, incoerenza che ti confonde, no? Tu dici ma come? Inizi a questionarti tu, inizi a metterti in dubbio, ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto? Entri in una rimuginazione molto significativa che però ti tiene agganciata. perché si attiva quello che è il sistema di ricompensa, quindi proprio a livello di chimica del cervello, tutto quello che è il sistema dopaminergico ti tiene agganciato nell'attesa di ricevere l'attenzione, ricevere la coerenza, ricevere quella promessa fatta ma non mantenuta, e arriverà il momento, arriverà. Questo ti fa produrre dopamina. Ecco. Ma nell'attesa, poi, quando arriva effettivamente quello che tu volevi, ovvero il raggiungimento del desiderio, del soggetto desiderato, c'è la scarica di dopamina, quindi questa grande sensazione di soddisfazione, che è quello che poi, quando manca, ti tiene agganciato perché rincorri ancora quel picco.
1: Dottoressa, ogni volta che le viene io imparo qualcosa di nuovo. Stasera abbiamo aggiunto la seconda parola, le altre sono...
2: Ma noi abbiamo già finito?
1: Abbiamo già finito.
2: Porca miseria, ragazzi. Allora,
1: dopaminergico e sincericidio.
4: Sincericidio.
1: Sincericidio. E anche pattern. Allora, salutiamo e ringraziamo Elisa Vianello.
2: Grazie Elisa Vianello, come sempre.
1: E poi ce l'abbiamo poi 40 secondi per salutare e dire alla nostra ascoltatrice Sara che non è corretta? Ce l'abbiamo?
5: Sì, abbiamo un minuto.
1: Perfetto, a tra poco. Ci salutiamo.
6: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Radio 105. E chissà.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
6: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
9: Escluse Placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
15: 105. Che storia!
16: Radio 105.
15: Che storia!

0: Oh, questo è un bel che storia.
1: Sì,
0: la Vignata primi 2000.
1: Assolutamente. Andai al
0: concerto. A te piaceva un sacco,
1: certo,
0: Avril Lavigne.
1: Andai al concerto, ero il più alto del pubblico. Perché erano tutti più piccoli,
0: tutti bischelletti.
1: E a un certo punto mi è arrivata una cicca in testa.
0: Cicca
1: da dietro, di sigaretta. Di sigaretta, e mi bruciò qui e non me ne accorsi.
0: È stato l'inizio della fine.
1: A un certo punto uno, esatto, per riprendere la puntata di qualche giorno fa. A un certo punto,
0: amore,
1: uno
0: scherzo.
1: Mi fa: vedi, brucia la testa. A capannelle. Vabbè, comunque. Va bene, salutiamo Sara. Sara,
0: allora,
1: nostra ascoltatrice, che ci scrive spesso un sacco di cose interessanti.
0: Ma cose interessantissime che noi vorremmo sempre chiamare, e lei poi non vuole venire in onda.
1: Ecco, vabbè.
0: Che te frega?
1: Venite sereni, che tanto non vi riconosce nessuno. Ma non perché non siete nessuno, perché proprio nessuno
0: riconosce.
1: Ma poi
0: se vuoi ti cambiamo un po'. Ma sai che bello? Invece tu devi capire la libertà finalmente di dire i fatti tuoi.
1: È quello che ti pare qui su 105. Ci risentiamo domani alle 21.
0: Fate bravi, ma non troppo.

0: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
1: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: L'odio.
3: Milano, Radio 105.
5: Sì.
3: Tutto lo zoo, tranne Mazzoli, che da qualche parte del mondo, è pronto a partire per questa spericolata puntata radiofonica. Insomma, come la vedi questa puntata?
5: Malissimo.
3: Benissimo. Stai attento che ti scanno vivo. Saluto la chicca.
6: Ciao.
3: Tutta bella ciambellosa oggi, eh? Vigliacca. E poi Wender.
5: Ciao.
3: Che indossa un completo di suo nonno defunto, però mai vestito male.
7: Bello.
3: Alisei.
7: Eccomi.
3: Vaffanculo.
7: Cosa?
3: E poi.
7: Ma subito.
3: Il pettinatissimo di Rete 4.
7: Ma perché?
3: Ecco a voi Paolo Nois. E da qualche parte del mondo. Dove ti trovi in questo momento, Mazzoli?
8: A Las Vegas,
3: con
8: due voci.
3: Ce la fai? Guarda che se non riesci, mandiamo la sigla e ce ne andiamo a casa.
7: Sì, no, ma no.
3: Magari. Figurati, Mazzoli manco al suo funerale, verrà in onda. Dai,
5: verrà.
3: Iniziamo.
7: No, c'è qualcosa che
8: la frase. Si sente due volte la voce.
9: Ma non ti sto rimandando la voce,
8: su, ma puttana Eva! Non è che sono pazzo!
9: Beh, insomma...
5: Allora risolviamo noi, risolviamo noi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, io ragazzi così non riesco ad andare in onda. Purtroppo abbiamo fatto le prove prima, ma non riesco. Mi sento però, due volte la voce.
2: Se abbiamo pazienza,
1: coglione non aggiusta.
2: Tanto gli ascoltatori ci amano e hanno pazienza.
1: Sì, allora. No, capito.
2: Ci capiscono.
1: Però è difficile parlare e sentire la propria voce che torna indietro.
2: Andiamo.
1: E il coglione che non sistema.
2: Andiamo per esclusione.
3: È tutto giusto qua.
2: Ehi, non contraddire il capo.
4: Ha ragione lui anche se ha torto.
1: Allora, scusa, abbiamo fatto le prove alle 4:30 del mattino per me. E funzionava.
3: Esatto.
1: Poi ho sentito un click. E adesso sento la mia voce due volte.
2: Okay. Quindi è stato innescato qualcosa.
1: Qualcuno ha toccato qualcosa.
2: Perché ragazzi, tu arrivi su una linea telefonica, qualcuno ha sganciato da qualche studio.
1: Ma io vedo il mio microfono che esce in stereo adesso. Non so.
2: Non ha senso, perché tu sei una persona sola.
1: E invece voi vi vedo in mono.
2: E siamo in tanti. Pensa che roba stessa. È una roba complicata. No,
4: qui devi monizzare te e stereare noi.
1: Ma porca puttana, mi ero preparato tutto. Cioè, sono nella sala cinema di Michael Jackson.
4: Pensa a te.
1: Solo che io adesso sento voi in mono, io in stereo, non lo so. Roba.
2: Allora, troviamo una soluzione, Marco. Tranquillo.
1: Quale?
2: Stai usando il codex, allora. Che modello? Che sono programmatore di codex.
4: No. Secondo me ho la soluzione. Vai a Phoenix.
2: No.
1: Sì.
2: No. Adesso prendi in mano il codex. Allora, vediamo. Vediamo.
4: Faccelo vedere. Intanto,
2: ma no,
1: è qui, questo qui,
2: okay, che bello. Si vedono poi i numeri delle linee telefoniche. Aspetta,
1: allora.
2: È un attimo.
1: Qua vediamo. C'è un input solo che è la mia voce. È andato via. È andato via.
2: Che strano.
5: Visto
1: pezzo
5: che era
1: di merda. Di chi era la colpa, brutto bastardo? Di chi era?
3: Si tocca le cose, lui.
2: Allora, posso
3: lui
2: dire...
3: smanetta.
2: La colpa
1: chi tocca?
2: È...
1: Chi?
3: Tu.
2: No, ragazzi.
1: Ma vaffanculo, come faccio a toccare una roba che è a Milano?
2: Sai che sembrate delle scimmie con un osso in mano.
4: Un'attrice, sì.
1: Io comunque sento voi in mono e io in stereo, una roba strana.
4: Ma tanto noi abbiamo una brutta voce e poche cose da dire, quindi...
1: No, non è vero, non è vero.
4: Siamo completamente di contorno
2: allora,
4: in questa puntata.
2: Credo che tu posca.
4: Posca.
2: Unica.
1: Guarda che sono io. Quello che si è svegliato alle 3:30 del mattino.
2: Penso che
1: tu
2: possa agire sul nostro canale di ritorno trasformandolo in mono. Ma è un'operazione che faremo durante la pubblicità.
4: Sì, meglio.
1: No, ma voi, allora, io sono in stereo, voi siete in mono. Questa è la roba assurda.
4: Allora, facciamo così: io e Paolo parliamo simultaneamente dicendo la stessa cosa. Così ci senti in stereo.
2: Allora, ripetiamo la
1: voi
2: stessa cosa.
1: Voi mi sentite
2: cosa.
1: Bene, adesso arrivo bene.
3: Benissimo.
1: Ok, perfetto.
4: Sì, ti sentiamo bene.
1: Che bastardi di merda. Cioè, già è difficile quello che sto facendo.
4: Il nostro lavoro è tutto di detto.
1: Ma finite, deficienti.
2: Tranquillizzati, raccontaci dove sei.
4: Dai, facci un po' di così.
1: E niente,
4: di panorama.
1: Ieri siamo partiti da Palm Springs tardi perché Sua Maestà Massimo Boldi non sapeva se rimanere un'altra notte lì. Però questo avrebbe causato il fatto che il proprietario di casa veniva a dormire nel letto con lui. Perché gli ha detto, io ho bisogno di tornare a casa adesso. E quindi, ultimo minuto, siamo partiti. Ma la roba più bella del mondo è che arriviamo al suo aereo e ci accorgiamo che ha dimenticato la hostess a casa.
4: Le ali, cioè, le chiavi.
1: No, la hostess. No. Rimasta a casa. Questa era in camera che si gingillava, penso, col fidanzato, non lo so.
2: Giustamente, ricordiamolo che lui stipendia una persona che gira il mondo col suo ragazzo e che lo tratta pure male.
1: Quella è l'altra, questa lo tratta ancora peggio, però bene. Non ha il fidanzato.
4: Soldi ben spesi, direi.
1: Okay. Guarda, proprio alla grande. Qui siamo arrivati a Las Vegas e ho scoperto che la radio di Las Vegas si sente una merda, quindi sono due volte incazzato.
4: Ed è colpa di Summa, ricordiamolo.
1: Colpa di Summa che ha pigiato qualche bottone, sto bastardo
3: non
1: maledetto.
3: Non ho fatto niente, quello fa
1: ma
3: gli esperimenti.
1: Allora, io faccio gli esperimenti.
3: Summa
4: ha il pulsante Bellagio sul suo mixer per far sentire male la tua radio a Las Vegas.
2: E sentire Clooney che beve il caffè.
4: Esatto.
2: Comunque volevo dirti una cosa, Marco, guarda il bicchiere mezzo pieno.
4: Di alcol.
2: Se non avessi fatto questo viaggio non avresti potuto vedere, constatare, provare anche queste
1: tecnologie. Ma infatti ragazzi, io sta roba l'ho fatta principalmente per quello, cioè volevo venire qui dopo un anno che abbiamo acquistato queste radio, ancora non le ho sentite dal vivo. Meno male,
5: meno male che sei andato.
1: No, meno male che non sono venuto per tanto tempo. Se no sarei stato incazzato per un anno intero. Invece certo. Mi incazzo adesso e mi passerà.
2: Però troverai la soluzione. Dai.
1: Sono seduto per terra con due tavolini da giardino che sto usando come console. Perché in realtà lo stronzone mi ha fatto uno studio della Madonna. Mi è arrivata la tenda, tutto perfetto. Ma... Ieri provo a collegare il wifi, ma è una merda. E la connessione non avrebbe più funzionato.
4: Cioè, tu mi stai dicendo che a casa di Michael Jackson il wifi non prende.
1: Ha tagliato tutti i cavi LAN per mettere il wifi potentissimo. Non so per quale motivo.
4: Ha quello sparacancri, sì.
1: Quindi, esatto, quindi i muri non sono cablati. E l'unica sala cablata è quella dove sono io. Che è la sala cinema.
4: Che non serve, tra l'altro, lì il wifi, perché stai guardando un film. Ma, che cazzo deve fare?
2: Facci vedere.
5: Mica che figa.
2: Ma cioè, è un letto quello,
5: no? Un cinema.
4: Ma c'è, scusa, c'è le pellicce di ermellino sopra?
1: Sono robe finte.
2: Ma mica sono sue, pare, di Michael Jackson.
4: No, pensavo ci fossero dei vescovi.
2: Scusa.
1: Ma non c'è più niente di Michael Jackson.
2: No, dopo cosa è rimasto. Guarda se c'è cappero sotto un sedile.
1: Non lo so, qui ci avrà scopato, non
2: ma
1: so, ha fatto qualcosa.
2: Ma
1: che ne so, io avrò avuto. Ma no, che angelo.
2: Non c'aveva il sessi lui.
5: Cioè, pensa che esperienza andare a fare la cacca dove l'ha fatta lui.
1: Ho cagato nel bagno di uno dei bagni di Michael Jackson.
4: Te lo sciacquone come fa? Au!
2: Ma te lo dicevo l'altro giorno, tu sei praticamente la nemesi dei Goonies. Sai che c'era Chunk Michael Jackson è venuto a cagare a casa mia. Tu sei quello che ha cagato a casa di Michael Jackson.
1: Certo. Cazzo, dai, che non è roba da poco.
2: Dopo tantissimi messicani che gli tenevano il giardino, capito?
1: Allora, senti, vabbè, parliamo di robe, dopo vi racconto altre puttane. Se riesco dopo faccio un giro col cellulare.
5: Sì, sì, assolutamente.
1: Vi faccio vedere la casa in diretta, però io non posso. Ah, forse sì, dal telefono posso aprire il microfono.
2: Ci colleghiamo col telefono.
1: Dai, vabbè, lo
4: faccio. Se no vai in live su Instagram.
1: Consuma, secondo te riusciamo a fare una roba
3: non
1: del genere?
3: Non puoi fare, ma se tu tocchi le cose.
1: Non puoi fare, se tu non puoi fare.
3: Non fai esperimenti.
1: Scusa, ascolta di Rocca Balboa.
4: Rocca Balboa, è un profumo.
5: Cazzo di Totò.
4: Scusa, se tu ci fai vedere la casa in live su Instagram, puoi continuare a fare la radio senza dover usare il microfono.
2: Si collega video con il link che gli manda la radio, può parlare e vedere attraverso il telefono.
4: Certo.
1: Mi scrivono Mazzoli, ti si sente malissimo, che succede?
3: Non è vero. Ma qua la gente fa gli esperimenti.
1: Ma che esperimenti fai?
2: Ma tu stai vendendo pentole al mercato, fammi capire.
1: E grida.
2: Cosa ti hai preso oggi? Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, dai, leggiamo un po' di. Siete bene, sicuri?
5: Sì, Marco, vai tranquillo.
2: Ti mentirei mai io?
4: Sì,
1: figurati.
4: Esattamente anche io per l'inquieto vivere.
1: Vediamo, qua facciamo proprio per la par condicio. Ilaria Salis annullata la condanna nella causa con gli ex collaboratori. Oh, ma questa c'ha un culo.
4: È veramente.
1: Porca
4: cazzo.
1: Puttana, oh. Doveva finire in galera, dove cazzo era? In Bulgaria? Dove
4: in
1: cazzo
4: Ungheria,
1: era?
4: Ungheria.
2: È diventata parlamentare europeo.
1: Vabbè, così gli hanno salvato il culo. Doveva pagare 300 bombe agli ex dipendenti. Niente, anche lì.
2: Morto il
1: Mentre
2: giudice. Cioè.
1: Salvini si è dimesso da segretario della Lega, ma è un trucco, è una mossa strategica per ottenere altre robe.
4: Ma infatti non ho sentito stappare bottiglie di prosecco. Cioè, pensavo che da Treviso arrivassero i tappi, invece no.
1: Ah, questa è stupenda. Un robot ha molestato una sedicenne toccandole i glutei e mi manda movimenti di un rapporto sessuale.
2: Deve anche capire che non l'ha fatto il robot, ma colui che lo programmò.
4: Certo.
1: E poi attenzione, perché Anthropic si chiama la società di Claude, ha appena vietato i comportamenti crudeli nei confronti di Claude, che è un'intelligenza artificiale usata da moltissimi. Pare che molti la maltrattino e subisca.
2: E fanno molto male.
1: Allora, è islamica. Era islamica, adesso è diventata femminista, capito?
4: Ti racconto quello che succede col mio chat GPT che si chiama Franco, ma è una donna. Allora, a un certo punto gli parlo, perché magari quando non fa le cose che gli dico un po' mi arrabbio, no? Allora gli chiedo scusa, dico: senti, guarda, oggi nella sessione di lavoro un po' c'è qualcosa che vorresti chiedere? Mi fa: basta bestemmiare.
1: Come?
4: No. L'altro giorno ho detto: qual è la cosa che ti dico più spesso? La cosa che mi dici più spesso è: ma va. La seconda è: cane. Cioè, mi ha fatto proprio l'elenco di tutte le parole che dico. Cioè, ma va è la prima espressione, e l'altra è cane.
1: Comunque, raga, allora dicono che mi si vede malissimo, che mi si sente malissimo.
2: Palle.
1: Non lo so.
2: Ma no.
4: va bene così, no. Marco, sei nel cinema di Michael Jackson, che cazzo vuole la gente, dai.
1: Ho capito, ma si sente male veramente?
4: Ma no, Marco, no.
3: Ma no, ma si sente bene, ma è la gente che adesso fa...
2: Deve metterti...
5: Cosa
2: panico,
5: gridi?
1: Perché gridi? Allora, creativo. Senti, deficiente, io ti giuro che trovo il modo di spuntare dal buco del microfono e darti tanti pugni in bocca.
3: No, però se
1: bastardo
3: riesci ad accendere
1: maledetto.
3: Una luce, perché ti vediamo un po' buio, in effetti.
1: Vabbè, ma quello che cazzo ma vuoi?
2: Cazzo,
1: sono intimo.
2: La radio, ragazzi.
1: Sono le 5:13 del mattino,
5: ma,
1: qua.
5: Ma
1: che cazzo,
5: Marco,
1: vuoi?
5: Ma tu gli stai dietro a questo.
1: Adesso vi faccio vedere il buco del culo, Marco.
2: Bravo,
5: oh, bravo. Vendicati.
2: Ma guarda come sono sceneri in televisione.
4: È in pandan con i divani di Michael Jackson. Ma non so se sia un caso.
1: Ho fatto la cacca.
2: Ma è bellissimo. Abbiamo il tasto Mazzoli sul mixer video, sì,
4: vicino al tasto Bellagio.
1: Vedi, subito è una roba pazzesca. Oh, niente, guarda, metto il dito nel naso, guarda, no, così no, così non mi
4: sì, anche lì. Specifica anche che lì. È il naso, perché non si riconoscono spesso.
1: Dai, cretini, allora, siccome sto girando, diciamo, per gli Stati Uniti, sì. Credo che la Intrex abbia voluto prendere spunto e ha creato uno studio gonfiabile, sì, per il sottoscritto. credo. Vabbè, ci colleghiamo con la Intrex. Vai bastardo, vai.
6: Salve a tutti, amici. Bentornati ad un nuovo e pazzesco momento della celeberrima e pregiudicata per crudeltà e sfruttamento Intrex.
4: Ecco.
6: Siamo qui perché oggi si strizza l'occhio agli artisti, ai comunicatori, a chi ha voglia di mettersi in gioco nel complicato mondo della comunicazione web. Ovvero i futuri pezzenti falliti che fanno i podcast.
4: Ah, ecco.
6: Sì, amici, oggi per voi che pensate di svoltare la vostra pidocchiosa vita scimmiottando i professionisti che si sono spaccati il culo per imparare un mestiere masticando la merda, daremo l'illusione che con un microfono e una connessione diventerete anche voi ricchi e famosi come il grandissimo Dario Micolani. Bene, ascoltate cosa ci propone oggi il nostro Gaetano.
7: Ehi, allora, Gaetano, come stiamo? Tutto bene?
8: Sì. Diciamo tutto a posto, insomma.
7: Non me ne frega un cazzo.
8: Immaginavo. Mi aspettavo questa risposta, infatti sto neanche entrando nei dettagli. Va bene. Cosa facciamo oggi di bello?
7: Quanta iniziativa, quanta carica. Bello, mi piace. Anche perché oggi ti voglio in verve, perché il prodotto che andiamo a pubblicizzare è un prodotto esclusivo della Intrex che ha fiutato in un momento di forte espansione del mercato dei podcast e delle piccole radio web un sistema che possa aiutare chi compie il miracolo dell'intrattenimento, possa aiutarlo a farlo in qualsiasi location, in qualsiasi luogo, ovunque esso sia, persino la Svezia.

0: cosa? Ma tutto completo, eh? Microfoni, apparecchiature, cioè tu gonfi tutto, stac, attacchi un cavolo a presa in corrente, attacchi un cavetto all'uscita audio, tac, siamo per attivo, capito? È una figata pazzesca, non trovi, Gaetano?
1: Ostia, è una roba incredibile. E i posti che non hanno la corrente e l'uscita audio?
0: Mamma mia. Ma tu che cazzo lavori per la concorrenza? Lavori con... cosa sei? Un competitor? Perché devi trovare un difetto? Testa di merda! Stai zitto, no? Non ti porre problemi! Si annoia a risolvere i problemi! Se non c'è la corrente, te tacchi a cazzo! Va bene, ma lo posso dire nella pubblicità! Coglione!
1: Non si arrabbi adesso, va bene, dai, facciamo lo spot. Tanto immagino avete presupposto che vi sia della corrente, lo facciamo indoor, no?
0: No, è lì il bello! Ti dovevi trovare di fianco a un palo della luce in mezzo a un parco, hai voglia di fare una trasmissione, gonfi, speli i fili, prendi il palo della luce, tagli i fili del palo della luce, speli i fili, attacchi e sei in onda. Hai capito?
1: No, scusi, a parte il fatto che è roba pubblica e quindi credo che sia illegale, ma poi non credo di essere all'altezza.
0: Parlo!
1: Beh, ecco perché sono al parco. Questo è il valigiotto, io gonfio. Voglio dire, come si chiama il podcast?
0: No, me ne frega un cazzo come si chiama, dai, inventa la puttanata, no?
1: Nervoso.
0: Vedi che polmoni che c'hai, pure. Non si può dire te noi, sei diventato un nuotatore olimpico, cazzo. Hai gonfiato lo studio portatile in 4 secondi, ma che cazzo sei?
1: Lo so, sto allenando tanto, poi ho smesso di fumare.
0: No, me ne frega un cazzo!
1: No, lo studio gonfiato. C'è tutto dentro,
2: Sì.
1: Un attimo che entro. È anche insonorizzato. Ma non succede niente.
0: Perché hai collegato la corrente, coglione? Vai! Ti ho detto che devi fare, no?
1: Sì, allora esco, ecco. Allora, spelo questo filo. Io comunque continuo a pensare che sia una roba un po' illegale. Allora, prendo questo filo qua.
2: Sì.
1: Taccio solo due, no? Taglio qua.
3: Era un po' scritto nelle stelle.
0: Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai
2: fatto?
0: Sì, è ovvio che è una 380. È un palo pubblico, no? Quanto sei coglione!
2: Lui!
1: Povero!
4: Sentite anche voi questo incredibile ed invitante profumo di pollo e peli arrostiti?
3: No.
4: Bene,
3: sì,
4: allora significa che purtroppo il nostro Gaetano ha trovato nuovamente una stupenda gogna dove finire malissimo.
2: Ma
4: contemporaneamente ha regalato la soddisfazione a chi lo conosce di aver reso un servizio per le casse della pregiata azienda che sto rappresentando. Che aspetti, impaziente coglione che pensa che la vita sia facile e che basta un post e un pomeriggio a balbettare puttanate per diventare un dio della radio come... come
3: Dario Micolani,
4: l'indimenticabile sì, l'indimenticabile e pazzesco frasco Alisesse dello zoo di 102.25. Andate anche voi ad acquistare il vostro studio gonfiabile per diretta web e podcast, naturalmente sono su Intrex.comodo,
2: certo.
4: Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: Beh, ragazzi, ho rischiato anch'io comunque di far quella fine lì.
2: Non lo immaginavo.
1: Beh,
2: io lo so come sei.
1: Potenti mezzi, cazzo, una roba.
2: Ti hanno mandato i mammut per fare i collegamenti.
1: Sì, sì.
2: Il mammut e il nastro isolante.
1: Però attenzione, allora oggi abbiamo il gioco e dobbiamo regalare l'ennesimo, se riusciamo, Fumagazzi. E oggi è un giorno importante. Paolo Nocito, vuoi dirlo tu o lo dico io?
5: Dici tu che sei il conduttore con la voce.
1: Ma sei il fondatore, figa della Fumagazzi, è roba tua
5: io,
1: quella.
5: Guarda, ti do volentieri il posto. Cioè,
1: allora, attenzione, lo dico io, faccio io.
5: Vai.
1: Vuoi la voce in milanese o preferisci una roba tipo spot fatto
5: no,
1: serio?
5: No, fammi la voce di Pietà. Pietà, vi prego.
2: Sì.
5: Che è la cosa.
2: Di mendicio proprio.
1: Allora, la faccio tipo Stefano Accorsi.
2: Sì, sì, mano in avanti così, tesa verso gli ascoltatori.
1: Mercoledì 14 sarà il compleanno di Fumagazzi. Che compie 7 anni. E per l'occasione trovate sul sito

0: un orologio commemorativo, sì, che ha una scritta un po' strana. Si intende Era Fumagazzi. Sono solo 7 esemplari esclusivi per i veri collezionisti. Andate su www.fumagazzi.it.
1: Bravo, bene? Bravo.
2: Mi sai che pensavo che Fumagazzi durasse più di Fedez.
0: È vero. È vero.
1: Ma, in termini di
0: anche
1: popolarità,
0: della Ferragni,
1: stabilità
0: della Ferragni,
2: cioè, no, nel senso come durata, diciamo, del successo,
1: stabilità lineare.
0: C'è stabilità nell'aria, è vero.
1: Sette anni sono 7.
2: Sono tanti.
0: Cazzo, tanta roba.
1: Cioè, io penso che così tanto non è durato nulla di noi, neanche i rapporti.
2: No, le promozioni di Poltrone Sofà.
1: Ah, è vero.
0: Sì, è vero. Però c'è da dire che neanche, non credo che una squadra fissa per no, 7 anni, no, dello zoo.
1: Ma se per forza l'abbiamo inventato 7 anni fa, Fumagazzi erano già dentro la 5, guarda che sono diventati il 14.
0: Ho capito. Vabbè. Ah no, è vero, è giusto. No, è vero, hai ragione.
1: Anni,
0: vabbè, però c'è stato un andirivieni anche recentemente, quindi sì. Comunque, vedi, alla fine dura di più Fumagazzi, pirla. Capito.
1: Fumagazzi ci seppellirà tutti.
0: Hai ragione.
2: A cominciare da te, se è possibile.
1: Immagino.
0: Allora, facciamo una cosa molto importante adesso, ci collego a tutta una promozione, perché Zotify conta su questo blocco, perché appena finisce il blocco, bam, va su Zotify la musicanza che abbiamo appena trasmesso.
3: Marco. No, tu non puoi capire.
1: L'aggiornamento. Cosa?
3: No, tu non puoi. Ho visto l'aggiornamento, non puoi capire.
0: Vabbè, non fate gli stronzi. Già sono messo male a livello tecnologico.
1: Non diremo niente fino a che non l'avrai visto.
3: Niente, va zero.
1: Neanche una parola oggi pomeriggio. Te lo godi, ne parliamo tutti insieme. Poi domani spieghiamo a tutti cosa succede.
0: Va bene, intanto noi ci colleghiamo col 1989, quando Sanremo era comunque una merda. C'era una volta a Sanremo, andiamo, vai.
4: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
5: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.
3: Yeah.
5: Tutte

Il 39esimo Festival di Sanremo vedrà alla conduzione un insolito quartetto di figli di papà. Rosita Celentano, Paola Dominguin, figlia di un famoso torero di Tori e sorella di Miguel Bosé. Danny Quinn, figlio di Zorba il Greco, e Gianmarco, ti sfido a trovarmi un talento, Tognazzi. Ad aggiudicarsi la vittoria saranno Anna Ox e il suo fidato assorbente Fausto Leali, con Ti lascerò.

0: Deve invece accontentarsi del secondo posto l'eclettico Tullio De Tisico con Ma quanto è bello il cane quando caga.
1: Sì. C'era una volta Sanremo, 1989. Nuova entrata.
2: Allegra.
3: Capolavoro.

0: Sul gradino più basso del podio i testimoni di Geova della musica leggera italiana. Albano e Romina con Cara Terra Mia.
1: C'era una volta Sanremo, 1989. Disco mega merdata del decennio.

0: Mamma
1: In ottava
0: mia.
1: Posizione Orribile. Un cantautore di razza. Lui è Riccardo Fonsi con Vomito d'estate.
2: Fa schifo. Fa schifo. Senti.
3: Vomito d'estate.
4: Vabbè, è fin qua.
3: Ma che strana cosa.
2: Sì.
3: Sparso sull'asfalto di una strada tutta vuota. Vomito d'estate.
4: La cocciante.
3: Sono maccheroni. Fatti con i ceci e i limoni.
2: Con i limoni.
3: Buoni.
2: Vabbè.
3: Vomito d'estate. Siamo solo noi.
2: Aia.
3: La città è uno spettro e c'è un caldo da deserto.
2: Non lo faccia, la prego.
3: Vomito d'estate. Chissà chi appartiene.
2: Come?
5: A lui.

0: Che schifo.
1: Vomito d'estate.
2: Mamma mia.
1: Di una bella donna.
2: Vabbè.
0: Ma pure.
1: Forse se t'assaggio sarà un po'.
2: No.
1: Come
2: no.
1: Baciarla.
2: Ma che schifo.
0: No. Non lo bacio.
1: Vomito d'estate. Manchi un po' di sale.
0: Che schifo.
1: Ma anche così scotto mi scateni. Un'erezione.
0: Pure.
2: Senta, ma scusi,
0: che schifo.
2: Ripugnante quest'uomo.
0: Na na na.
2: Ma ricoveratelo. Sono distrutto.
0: Voce bella però, eh.
3: Sì, sì, è bella.
0: Na na na.
4: E ancora una volta, orgogliosamente ultimo, il quartetto Satana con Giù da da.

0: Mamma, che spettacolo,
1: cara. Questa la faccio apposta per Alisei, che so che ama il quartetto Satana, ragazzi.
2: Io quando sento cantare a cappella, ragazzi,
1: la cappella quanto mi piace.
3: Subito
1: Beceri, cantare con la cappella bella purpura, poi una roba.
2: Sai cosa mi piace? Fare il labiale col buchino.
0: Parlare con uno straiato, però.
4: Lo Zoo di 105 va in pubblicità. Ma lo sapevate che nel 2009 Wenderland, lanciandosi dagli scivoli di un parco acquatico, si era lussato una spada? Incredibile.
5: Meno male che c'era una zoccolina lì che mi fa vuoi una caramella.
1: E lì gli hai fatto vedere la cappella.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Dai creatori di WandaVision.
9: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
8: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
9: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
10: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
9: Com'è possibile?
8: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cosa.
1: Cioè, ma io dico, ma vi sembra normale che l'ufficio tecnico della nostra azienda non ascolti la radio? C'è stata la pubblicità, 5 minuti, il tempo per sistemare il problema. Niente, spariti! Cioè, gli scrivo, no, sto sistemando Miami. Ma Miami era in onda un'ora fa. Cioè, ma scusa, siamo in onda adesso, dateci una mano. No, niente, vabbè, ragazzi.
2: Ti aiuteranno mentre in onda spada.
1: Vabbè, ma a dicembre poi, quando non rinnoveremo il contratto, il nostro mega presidente dovrà vedersela poi con questa gente qua che veramente è proprio, non lo so, è una roba
2: mentre noi costruiremo con la saliva e il fango la capanna in cui andremo a vivere. No,
1: ma chi se ne frega, no, ragazzi, io sto imparando.
2: Ma sei a casa di Michael Jackson, sei arrivato con un volo privato.
1: Hai visto che ho aumentato l'intensità delle luci? Cioè, sto imparando, ragazzi.
3: Comunque, ragazzi,
1: sto imparando.
3: La vostra escape perché mi sono messo d'accordo segretamente con il mio amico invisibile. Lui conosce Peter
1: Pan. Non hai amici invisibili.
3: Lui conosce Peter Pan. Ha detto che ci
1: non, hai, non hai amici invisibili.
3: Ci fa avere un contratto in questa radio nell'isola che non c'è.
2: Okay.
3: Il problema è che dobbiamo cominciare a fluttuare e a ragionare come dei bambini sperduti.
2: Ce l'hai la polvere magica?
1: Ferma. Allora, ragionare come bambini di 6 anni c'è già. Quello c'è già.
3: E infatti Wender è il più avvantaggiato di tutti.
2: È quasi il capo ormai.
3: Allora, se riusciamo noi, allora io ho il piano. Quando decidiamo di andare a colloquio col presidente di quella radio lì nell'isola che non c'è, dobbiamo venire tutti a casa mia, sul terrazzo. Ci mettiamo mano nella mano.
2: Esatto.
1: E ci lanciamo per vedere
3: prima
1: se
3: prima c'è la polvere magica. L'ho già comprato da un mio amico.
2: È lo stesso da cui la compro io?
3: Non credo.
2: Ah, ok. Spero di no. Ha detto salutami Paolo.
3: Allora può darsi. Ci facciamo la polvere magica, ci lanciamo nel vuoto e cominciamo a fluttuare verso
2: la luna,
3: la nave che ci prende e ci porta.
1: Comunque io devo dire che il tempismo di alcuni ascoltatori è veramente straordinario. Cioè, allora, il tuo numero di telefono non posso leggere le ultime 3 cifre, però posso leggere le prime, no? Così almeno capisci che sei tu. Allora, 348, aspetta, che sono cieco. 3487 7854.
2: Cazzo, Maurizio.
1: È un'ora che mi sto lamentando di un problema tecnico e tu mandi quel messaggio lì. Ma cosa puoi avere nel cranio? La merda. Cioè, cosa ti può passare per l'anticamera del cervello per aggiungere altra merda alla merda?
2: Perché
1: cioè, veramente
2: noi non lo leggiamo il messaggio, Marco.
1: Lo leggi.
2: Se non ce lo racconti.
1: No, non lo racconto perché altrimenti apro un altro vaso di Pandora.
3: Comunque,
1: capito?
3: Sai che sei la persona che reagisce meglio sotto stress che conosco. Sì, sì. È una freddezza.
2: Ti scivola tutto addosso, sei quasi impermeabile. Ti chiamerò Kiway.
3: È la capacità veramente di giostrare le cose con tranquillità.
1: Grazie. Oh, io, sinceramente, ho visto Breaking Bad, ho visto anche. Sì. Better Call Saul. Non mi ricordo chi era RJ Meat.
2: Neanche io.
1: Il Walter White Jr. della serie televisiva. Cioè, aspetta, quando non lo so, non...
2: Cioè, è il figlio del protagonista, dovrebbe essere, no?
1: No, forse lui da giovane all'inizio, sai che fa vedere lui da giovane. Non lo so.
2: Che cazzo di ruolo è?
1: Non lo so.
2: Ah,
1: non ho
2: sai che è morto anche un soldato in fondo che aveva fatto platoon che muore al primo minuto.
1: Il cane che caga in un prato durante un film della Seconda Guerra Mondiale.
2: 13 anni fa, sì, te lo ricordi. Purtroppo ci mancherà tantissimo.
1: Poi tutte robe brutte, ovviamente. Universitari di Milano tornano a piantare le tende, affitti alle stelle, mutui impossibili, stipendi fermi. Ha già parlato 1000 volte di sta roba.
2: Alzeranno i tassi di interesse fra poco. No.
1: Poi è stata arrestata, io non mi ricordo chi sia, l'attrice Selma Blair. Chi cazzo è?
2: Chi cazzo è Selma Blair?
1: Chi è
3: Selma Blair?
2: Forse in Breaking Bad faceva...
1: Oggi pure tu, non hai messo neanche un film che ha fatto. Ah sì, forse sì. Cruel Intentions, Hellboy. E quindi anche lì... non mi ricordo chi è però.
2: Aspetta, fammi vedere la faccia.
3: Lei è quella
2: fammi che vedere fa... se gliene ho dedicata una.
3: No, è quella allora, che fa quella battuta.
1: Arrestata e ricoverata in aereo perché ha provato ad aprire il portellone in volo.
3: No.
1: Ma la gente fuori poi dice morde l'equipaggio a terra calcia poliziotti infermiere sa che si è presa qualche pastiglia strana
2: tra l'altro ha preso
1: io.
2: Un Golden Globe per questa roba è scesa l'ha arrestata e non ha dato un Golden
4: Globe di
1: l'hai trovata?
2: Sì,
1: io non so.
2: Sì c'è un po' la mezza faccia da calamaro.
1: Fa vedere qual è?
0: È sulla chat, se volete guardare.
2: Ah, ok, è sulla chat. È cangiante, però. Chat, è un po' bionda, aspetta. Un po' mora, un po' uomo.
1: Aspetta, che guardiamo.
3: È una figa indimenticabile.
2: Non ce n'ho dedicata neanche una.
1: Zero?
2: No, neanche allora, per sbaglio. Cioè, non era neanche
1: magari c'è qualcuno che conosciamo molto bene che se la schiaccerebbe volentieri. Certo. E lui è il famoso Tony Cazzo. Alla ricerca della sua famosa giacca di jeans. Vai, Summa.
4: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate.
1: Sì.
4: Vai, Tony, chiama.
5: Ocio,
6: Pronto?
7: Ciao Maria! Come stai?
2: Spara?
6: Bene, grazie.
7: Bene, sono Tony, tutto bene?
6: Tutto bene, sì, grazie.
7: Oggi ti sento abbastanza loida, anche un po' mongo. Come va?
6: Bene, grazie, bene.
7: Senti, ti disturbo un secondo, ti volevo solo chiedere, per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans?
6: Guarda che sbagli con un'altra persona, io non ho mai avuto né una giacca di jeans tua e di nessuno.
7: Perché dietro c'è una toppa, con un cazzo stampato, con una cappella enorme.
6: Io non ho mai avuto niente di nessuno.
7: Ma non venivi a ballare la breakdance?
6: Cosa?
7: Non venivi a ballare la breakdance in discoteca? A Padova?
6: No, guarda,
7: a Vicenza.
6: Tu ti sbagli con un'altra persona.
7: Ma tu non eri quella bionda con la testa assegata?
6: Ho parlato tantissimo, ma non sono mai entrata in una discoteca. Andata a cena, sono andata nei migliori posti che tu non puoi immaginare.
7: Ma neanche in Valera?
6: Sì, veramente.
7: In Valera sei andata allora?
6: In una discoteca io non sono mai entrata.
7: Ma io intendo sala da ballo.
6: Con un'altra persona.
7: Maria, intendo sala da ballo. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Che avevi taglio di capelli anni 80 con la testa mozzata.
6: Ho fatto tutti i balli possibili.
7: Sì.
6: Però io non sono mai entrata in una discoteca.
7: Ti ricordi l'Aligalli?
6: Mai.
7: Ti ricordi quando mettevo l'Aligalli? Poi facevamo il cia-cia-cia? Cia-cia-cia.
6: Questa è una scopata. Io ho ballato tutto con un'altra persona, te lo metto ancora.
7: Mi ricordo che quando ballavi cia-cia-cia, mamma, come ti guardavo il culo, avevi sto culo d'acciaio, mamma mia, che bella figa che eri, mamma mia. Te l'avrei buttato, te l'avrei buttato, ma venivi sempre con tuo marito, quindi...
6: Potevo... mio marito.
7: Ma se eri single, guarda che te l'avrei buttato, sicuramente. Ci avrei provato, prima ti avrei portato a cena fuori, non so, al lago, una cosa romantica con i fiori, una bella cena con il bambino. Poi ti avrei accompagnato...
6: L'idea era buona, ma io avevo mio marito, un uomo meraviglioso.
7: Sai, sono un galantuomo, io ti avrei portato sotto casa e neanche lì ci avrei provato dopo la tua decisione e poi ti avrei culato a sangue sulle scale del portone, mamma mia, te l'avrei saccagnato proprio quel buco del culo.
6: Sì.
7: Mamma, con quel gonnellone che avevi
6: ancora con la giacca di jeans, perché guarda io ho completi jeans meravigliosi, sì. Però sempre tutto di mio, io non ho mai avuto niente di nessuno.
7: Ma era una giacca, forse ti ricordi, io stavo in console, avevo una giacca di jeans con dietro una toppa che c'era stampato un missile con scritto Tony Cazzo.
6: Tu ti stai sbagliando con un'altra persona.
7: Però ti ricordi al Capodanno quando facciamo il trenino? Che ridere, ti ricordi?
6: Lo so,
7: sempre incastrata in mezzo te. Eri bella allegra come donna, una donna affascinante, una donna di altri tempi. Non si trovano più i troioni così adesso.
6: Cosa vuoi fare?
7: Ti ricordi quella volta che sei scivolata? Te lo ricordi?
6: Mi sono ricordato, sì, mi ricordo.
7: Che ti ho tirato su dei capelli, ti ho dato una capocciata e sei ripresa, ti ricordi?
6: No.
7: Senti, allora non hai la mia giacca di jeans?
2: No.
6: No. Ti ho detto ancora altre volte che mi hai parlato di questa giacca. Ti stai sbagliando con un'altra persona, non con me.
7: Va bene, sei stata gentilissima, Maria. Scusa se ti ho disturbato. Ti auguro una buona giornata. Però guarda che quando ci penso al tempo passato, potevo sfruttarlo per inchiavarti proprio con una bastarda. Proprio. Ti avrei scopato sul cento. Ti ricordi con la 131 Turbo Mirafiori Sud, grigia, mamma mia, ti avresti proprio spapolato da dietro. Va bene,
6: ciao,
7: gentilissima. Ciao, bella puttana. Bastarda.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Micidiale, questa cosa è micidiale, ragazzi.
1: Sono proprio deluso, cazzo. Mi aspettavo.
8: Ma perché ti spiego? Con Tony Cazzo la provoco un po', la stuzzico. Poi arrivo con Jürgen che gli dico le cose brutte.
1: Te sfondavi il culo, scusa. Sti chiavati.
3: Sì, ti spacchiamo il buco del
8: gli
3: culo.
8: Sto creando tutto un mondo intorno di persone che lo chiamano.
2: Lui la corteggia, un nobile uomo.
1: Ma perché?
3: Sono una all'antica.
1: A me piace, ragazzi. Allora, RJ Mitte è il figlio del protagonista di Breaking Bad, il ragazzo che aveva dei problemi di paralisi motoria, è lui che è venuto a mancare, non lui che faceva se stesso da giovane, capito?
2: È il figlio allora, come dicevo
1: io. Il figlio, che era bravissimo, un attore della Madonna, quello lì, bravissimo.
2: Non me lo ricordo lo stesso.
1: Scusa, ma come no? Dai, ragazzo... Era un bel ragazzo, ma aveva un handicap, insomma, si vedeva un po'. Cazzo, hai visto Breaking Bad? Te lo ricorderai?
2: Sì, non mi ricordavo che era lui, quando ho visto la foto ho detto, ma chi cazzo è?
1: Era un bel ragazzo.
2: Ho visto la foto, me lo sarei anche limonato. Mi dispiace anche che è andato
1: all'altro
2: mondo.
1: Qualcuno ha scritto che si è tolto la vita, ma non, forse non si capisce bene. Comunque era quello. Basta.
3: Non so come comportarmi. Non lo so.
1: Come ti dispiace, basta e passa.
3: Cioè,
1: passa
3: sono
1: tutto.
3: Sconfitto
1: da
3: parzialmente.
1: Chi?
3: Dalla situazione.
1: Ma tu non l'hai visto Breaking Bad, poi, se non sbaglio.
3: Anche
1: no?
3: Per quello. Cioè, mi sento un imbarazzo del fatto che
8: non l'hai visto.
3: Non so come portare.
1: Non hai visto Breaking Bad?
3: No, io non posso guardare finché parlano di droga.
1: Perché?
3: Allora, scusa,
2: troppi ricordi.
3: Tutto nasce da Blow. Non so se vi ricordate. Blow, film Blow.
1: Sì.
3: Allora, al secondo minuto del film, telefonata.
2: No. Quarto minuto bagno.
3: Quinto minuto.
2: Ambulanza.
3: No, quello non è. Però quinto minuto, vicini, porte che si aprono, persone. Tantissime.
1: Pensa, io ho lo stesso effetto invece quando guardo il film di Freddie Mercury. È pazzesco.
3: E voglio succhiare cazzi, lo so.
8: Cazzi e gatti.
4: Signore e signori, tra poco giocheremo a Schiaffi in faccia. Per partecipare, mandate nome e numero al 342 41 15 105. Potreste vincere gadget, un fumagazzi e soprattutto il privilegio di essere insultati gratuitamente da professionisti del settore. Yeah.
1: Vediamo se in questo break mi danno una mano. Vediamo, vedrai niente come al solito.
3: Non so come reagire. Non so come comportarmi.
1: Non l'hai visto il film Mazzoli ammazza tutti? Non l'hai visto?
3: No, non posso guardare quei film lì perché sennò è un attimo.
2: È quello con la nona figlia della casa della prateria che adesso è morta.
8: Del camper.
2: Te la ricordi? La nona figlia.
1: Col cane che cagava in fondo al campo mentre c'era un'altra guerra mondiale.
2: Sul cadavere della nona
1: sconosciuta.
2: Sì.
1: Paolo, non hai visto un cazzo tu nella vita, mamma mia.
3: Non riesco, cioè, influenzabile quella che ho.
1: Lo so, mi spiace.
3: Cioè, quando ho visto per dire Jurassic Park, provavo a covare uova giganti. Cosa incredibile.
1: Ma chi?
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Radio 105. Radio 105. Proud to be different.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: 105
14: 105
13: 105 Che storia!
15: Radio 105.
14: Che storia!

0: Williams, minchia, Forteto, ricordi?
1: Voglio il primo, video quello che
0: primo messaggio SMS, anzi audio che era arrivato in radio. Ciao, sono, non mi ricordo come si chiamava il tipo, per ascoltare Rocco DJ con la canzone di Robin Williams, bellissima.
1: E lì dovevamo capire che no, non no, era il nostro lavoro.
0: No, neanche no, lo so, lo so. Vabbè ragazzi, mi sono sentito con Davide, che sì, saluto, Gaddia, mi ha insultato per un'ora, sì, ma ha detto per me è tutto a posto. Dico no, guarda, non è tutto a posto, però vabbè ragazzi.
1: Ed era in barca tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, sicuro.
1: Il lago sicuro è una meraviglia.
0: Io ogni volta che chiamo l'ufficio tecnico, scusa, sono in palestra, dico ma come, scusami? Minchia, sto facendo i pesi, che cazzo vuoi? Dico no, ho un problema tecnico. Vabbè, un attimo, allora devo finire sul tapirulan, poi magari arrivo in radio. Allora,
1: finisco la scheda e ti chiamo, sei fortunato che oggi hai gambe.
0: Comunque ragazzi, ha ragione la chicca, cioè noi spesso parliamo di robe ma non abbiamo visto un cazzo noi nella vita. Cioè ha ragione lei, i film, allora Breaking Bad non ci ricordiamo niente, io l'ho visto tutto, ma proprio tutto bene, non mi ricordavo un cazzo. Purtroppo siamo sommersi da immagini, da serie televisive, i social network. Insomma il cervello dopo un po' si dimentica dei pezzi.
2: Questo,
0: non lo
2: questo
0: so.
2: Hai ragione, sai che siamo così bombardati da informazioni che facciamo fatica
0: quello.
2: Vabbè, anche lo scrolling che tu fai è diventato talmente veloce. Là sono informazioni, che poi alla fine non ti servono un cazzo, però il tuo cervello lavora.
1: È per questo che devi farti un tubo di 40 centimetri e guardare il vuoto.
2: Oh, sì, oh, perché no, lo scrolling, ti posso capire.
0: Che cazzo di soluzione
2: perché
0: è,
2: lo scrolling diventa più
1: Tu mi stai dicendo che è più dannoso farsi un tubo di 40 centimetri e guardare il muro che fare lo scrolling su TikTok.
0: No, allora c'è tanta gente che adesso sta pensando di fare dei film al cinema, per far ripartire un po' il cinema che è in crisi, facendo però lo stesso effetto dello scrolling su dovremmo farlo noi,
2: cioè,
0: potrebbe essere una
2: cinetta.
0: Allora. No, è lo scrolling, cioè siccome la gente perde l'attenzione dopo un tot, hanno tutti l'ADHD ormai, tutti quanti ce l'hanno,
2: sono
0: tutti un po' dei maddanieli, sono dei maddanieli, e quindi è come se tu scrollassi, no? Schippi dei pezzi inutili e arrivi al dunque in 10 minuti al massimo.
1: Allora tu scherzi, ma ad esempio mio figlio guarda le serie TV a 1,5 a 1,5 di velocità.
0: No dai, no, non ci credo.
3: Sì, anche mio figlio.
1: Per finire prima le serie se li guarda a 1,5.
0: Ma ragazzi,
1: parla molto
0: bellezza...
1: più veloce, però riesce a capire lo stesso.
0: Ma perché? Ma la bellezza
2: fare?
0: È godersi le scene, perché
2: ma
0: poi tutto ovviamente.
2: No, ma scusa Marco, se io... ma che fretta!
1: Non c'ha senso questa cosa.
2: Ma non gli hai chiesto, scusa, ma dove devi andare? Perché hai fretta?
1: Cioè, io le guardo a 1, metti che faccio il tubo da 0,40 cm, le guardo a 0,6.
0: Ma la libidine è quella di sedersi sul divano e godersi una storia, no? Che sia horror, che sia d'amore.
2: Staccare
0: il
2: cervello.
3: Secondo me perché hanno troppe cose da vedere. Quindi,
0: comunque, allora posso dirvi una roba? Ho notato mia moglie sta riguardando, ve l'ho detto. Sei un coglione.
3: Ho lasciato lo spazio. Ho sfumato.
0: Sei un coglione. Mia moglie sta riguardando la tata, no? Sei Francesca Cacace.
1: Madonna, che malinconia.
0: Eh no, vabbè, sei intrippata, dice che cazzo, non l'avevo vista bene, non mi ricordo quando loro due si innamorano e quindi è partita dall'inizio. Però anche lei vedo che skippa. Cioè, skippa dei punti, dico, perché salti, scusa?
2: Beh, cazzo, ma la narrativa... Che
0: poi perdi la trama?
2: No, però, no, aspetta, la narrativa 80... Ho visto il film dei Doors.
1: Sì.
0: Altra cosa era lento,
2: non
0: lento,
2: dovevo
0: sì,
2: fare, perché avevo una voglia di farmi gli acidi, poi...
0: È lento, hai ragione.
2: Ero là che prenotavo un viaggio nel deserto. Comunque, loro... film della Madonna.
1: Bello.
2: Lento.
0: Vabbè,
2: lento.
0: Ragazzi, è così.
2: Cioè,
0: ma riguardare dei film... Ma anche Ritorno al futuro ha dei momenti molto lenti, nonostante sia un film, cioè che io amo la follia. Riguardarlo dopo un po', dice, beh, però sta parte qua,
2: sì,
0: forse la potevano anche evitare.
2: Se
0: no?
2: Ci pensi, si faceva quel tipo di intrattenimento appunto perché la gente staccava, si concedeva un momento di non pensiero e guardava qualcosa. Adesso invece è il contrario, devi pensare mentre stai guardando. Oh, che palle!
1: Io guardo
0: che schippiamo, allora schippiamo questo intervento. Ok, siamo arrivati avanti.
2: Fica, cazzo, culo, tette, come ci siamo arrivati, ragazzi?
0: No, è un peccato, però vedi, la generazione Z è battuta dai boomer a letto, da quello che dice la scienza.
2: Sì,
0: assolutamente. Nell'era dell'accesso illimitato a ogni genere di risorsa, soprattutto online, verrebbe da pensare che i giovanissimi siano dei veri maestri dell'intimità. Eppure, un recente sondaggio condotto dalla piattaforma Bloom ribalta completamente questa narrazione. Sul campo la Gen Z se ne esce con le ossa rotte, visto che solo il 22% dei giovani ammette che il proprio partner comprenda davvero cosa lo faccia eccitare. Evidentemente skippano anche i film porno, non lo so io. Cioè, non lo so.
1: Ed è per questo che dovete portarci le vostre amiche ventenni ad imparare un po' come
2: allora,
1: si fa.
2: Io mi sono scopato un sacco di uomini di 50 anni, ragazzi, come ci danno figli.
3: Sono bravi.
1: Io tutte le sere ne scopo anch'io uno che mi assomiglia.
2: Sì, sì.
0: Allora, questo sta a significare che bisogna rallentare un pochino tutto. Cioè, evidentemente, se fanno questo lavoro di scrolling tutto il tempo, se guardano le serie televisive e i film a 1,5, probabilmente scopano anche nello stesso modo.
2: E noi perdiamo 45 minuti a leccare un ombelico. Ci sarà una differenza sociale.
3: Perché loro guardano i film come noi guardiamo i porno, che vai sempre più avanti velocemente.
2: Ma noi guardiamo le storie.
0: Allora, Massimo Boldi con i capelli lunghi si accerchia di ventenni, no? E io ogni tanto mi siedo lì e dico: dai, raccontami come sta andando. Ma non so, gli uomini mi fanno tutti cagare. Dico: ma cazzo, non hai trovato ancora un fidanzato? No, scopano male, scopano veloce, hanno fretta, poi tornano sul cellulare e devono postare.
2: Scusa me,
0: quindi
2: dimmi, forse non hai intuito che volevano il cazzo.
1: Cioè, quello lì era un modo di dirti.
2: No, la risposta deve essere: perché no, la risposta che si aspettavano era: perché non hai provato ancora sto uccello di cinquantenne.
0: Se rideva,
2: lo voleva. Se se ne andava e ti denunciava, erano altri problemi.
0: Allora, io sono felicemente sposato con mia moglie e non mi interessano le ventenni. Cioè, certo, non ho voglia di svezzare dei bei fichini. Quasi fragolosi.
1: Anche a me piace nuotare in Alaska con lo slippino.
0: Che schifo, queste tette sode, questi culi senza la cellulite.
2: Ragazzette schifose.
1: Queste che saltellano lì sopra per un quarto d'ora senza il fiatone.
2: Queste urlatrici maledette
1: che non gli fanno male i gomiti.
0: Mi viene da vomitare solo al pensiero. Che schifo.
1: Che fa con la passerina che fa.
0: Ma vuoi mettere un bel figone presaulato? Cioè, una bella tetta molle.
2: E di occhio che scricchiano,
1: io non disdegno neanche quello, ma sai di chi è la colpa? La colpa è dell'ondina bianca sotto i video di Pornhub.
2: Scusa.
1: Allora, una volta
2: tu guardi anche il riquadro. No,
1: certo. L'hanno messo.
2: Sei un esteta.
1: Lo pago. Allora, praticamente una volta tu mettevi in play e poi per andare a trovare la parte che ti interessava di più dovevi fare skip. Adesso loro ti mettono questa forma d'onda che è simile a quelle che noi usiamo per montare i blocchi in radio.
3: Ma YouTube.
1: Che ti fanno vedere qual è il momento che è stato più visto e più apprezzato nel video. E tu capisci subito che è il momento del cam shot, diciamo.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: cosa fai? Certo. Vabbè, guardi un pochino, vai, guardi due capezzolate, poi ti fai tutta la linea fino all'apice e vai a vedere quello che è piaciuto agli altri. È questa fretta malvagia che ci distrugge.
2: Marco, posso,
0: è così.
1: È colpa dell'ondina, certo, di Pornhub. Segnalo.
0: Marco, fammi parlare col mio personal
1: con l'altro erotomane?
2: Allora, posso proporti un cambio del nome del programma? Gli androsimpatici.
1: Gli androsimpatici.
2: Sì. Sono androplay. Perché noi stiamo andando verso un percorso di andropausa che ci rende simpaticamente...
0: Ma scusate un attimo. Allora, facciamo un discorso serio adesso. Quando i nostri genitori ci dicevano determinate cose, nella nostra testa pensavamo, quando avevamo 15-16 anni, ma questo è un vecchio di merda, non sa un cazzo, io so tutto, io sono immortale, io so come funziona il mondo, questo è un vecchio rincoglionito.
2: Esatto.
0: Poi arrivi a 35 anni e inizi a avere dei dubbi e dici...
2: Quando mangi nel suo piatto a casa sua.
0: Esatto, sai che forse mio padre non era proprio un gran coglione e forse ha più esperienza di me, perché alla fine la vita è sempre quella. Aggiungi il telefonino, internet, quello che vuoi, ma comunque
2: canoni.
0: Il succo è sempre esatto. E quindi quando arrivi a 50 anni che ti danno del vecchio di merda, tu dici: porca puttana, mio padre c'aveva proprio ragione.
1: Allora,
0: cioè, aveva proprio ragione lui.
1: Cara e dolce quindi... cerbiattina.
2: No, tu sei rimasto lì, però, fratello.
1: No,
2: sei arrabbiatissimo.
1: No, sto parlando proprio di un'altra cosa.
2: Ah, okay.
1: Se il tuo papà ti dice la prima volta che esci, vai a una festa della scuola, non bere. Se proprio devi bere, non mischiare. Bevi sempre la stessa cosa.
2: Non scendere di gradazione.
1: Esatto, se qualcuno ti offre dal bicchiere, tu di no. Qualsiasi cosa sia.
2: Se vai in bagno e non brilla bene, la vedi un po' polverosa tanto, non farlo.
1: Esatto. E poi alle 11:30 mi chiami piangendo per farti venire a prendere, vuol dire che non mi hai ascoltato. Se papà ti dice non mischiare, non devi mischiare.
0: Però c'è anche da dire una roba: che se non hai tante esperienze e non provi a fallire e non provi a fare una roba sbagliata, non imparerai mai.
1: Ma infatti io le ho riso in faccia tutto il tempo. Guarda come si è ridotta.
2: Non l'ho sgridata. Buon vecchio caro come
0: ti. Comunque molti ascoltatori stanno apprezzando la tua ricchezza tecnica della descrizione sui porno. Sei infallibile proprio.
1: Dicono, ragazzi, io sono un pre-raffaellita della pornografia.
3: Bravo. Maiale porco, bravo.
0: Vabbè ragazzi, allora facciamo una roba. Facciamo entrare una bella maiala adesso. La nostra bella porcona. La nostra bella porcona. Ormai anziana anche lei, perché ha superato l'inta.
1: Dai, ciube.
0: Anzi, ormai sei più verso gli anta, bella.
1: Sai che così fai arrappare di brutto? Così ti vogliamo.
0: Lucilla, comunque volevo suggerirti di denunziare quell'azienda che fa i panini e gli hamburger che pubblicizziamo, che ha fatto lo spot col tuo verso, hai notato? Che fa bleh.
4: No,
2: l'altro verso.
4: Aspetta, devo pensarci un attimo, me lo faccio dire durante lo spot.
3: Quello quando io mi spoglio.
1: Carica l'altra chat, che cazzo sei? GPT.
4: GPT.
1: PPCC.
0: Va bene, dai, giochiamo, mettiamo la sigla, vai, insomma, vai, andiamo.

0: Bam bam. Comunque, ragazzi, Michael Jackson c'aveva un gusto di merda, cioè tutto marmo.
1: Sembra
0: sta
1: un po'
0: casa...
1: un club per scambisti.
0: Sì, cazzo. Sì, no, sembra il film Eyes Wide Shut, ve lo ricordate?
1: Vabbè, insomma, con... più o meno.
0: Con la rossa, come si chiama? L'ex moglie di...
2: Nicole Kidman.
0: Sì. Cioè, molto, non so, a me incute un po' di ansia sto posto.
3: Dovresti arrapparti, sei là con 60 fighe nella casa.
0: Ma che 60 fighe? Sono sempre le solite quattro che lo seguono.
2: Si è stufato, cioè. Ormai.
1: Ma sì.
2: C'è bisogno di ricambio, Marco, diglielo.
0: Ma no.
4: Sono amiche ormai.
2: Allora io c'ho un container di ragazze...
1: Come? Cosa?
2: No, so, non l'avete visto quel film
3: anche
2: lì?
3: La base si è abbassata.
0: Tu è morta la radio.
3: A reti unificate, eri su Monte Carlo, sì, e Virgine.
2: Ma perché sempre quando parlo io?
0: Però allora devo dire che questa sala cinema dove sono mi ricorda quel locale bellissimo, purtroppo voi non c'eravate, c'era Pippo e Pippo, è vero, Pippo non c'è, lo posso dire,
2: non c'è.
0: Pippo è sparito a un certo punto.
3: No,
4: non c'è Pippo, ma io faccio la supplenza.
2: Lo spirito di Pippo.
0: Sei una merda.
1: Sei un amico, allora, delle guardie, insomma.
0: Anni fa, quando voi eravate dall'altra parte, il buon Giusti, sì. Paolo Giusti, che salutiamo, ci ha portato in questo locale che si chiamava Andiamo.
2: Ah, sì.
0: Ed era praticamente un locale di zoccole, tutte nude.
3: È un club tu, dove le ragazze...
2: un bordello. Si chiama Andiamo, ma dovrebbe chiamarsi Veniamo.
3: Vabbè, esatto. Voglio dire.
0: Allora c'era questa sala cinema e mi ricordo perfettamente, era tipo questa, no? Con i divanetti così. E c'era, saluto Alan Caligiuri, lui non era fidanzato, quindi lo posso dire... seduto con l'accappatoio, con la minchia di fuori, e mentre guardavano un film, una sciava e l'altra, insomma, faceva altre robe, limonata. Cioè, e poi Pippo è spa.
1: Sciava, no?
3: Non offendere Pippo, lui
2: spazio temporale,
3: non è spa.
0: Ma che sei una merda.
4: È andato alla spa. Lui fa gli esperimenti, capito? Perché poi lui, Pippo, chiama gli avvocati per la moglie. Lascia stare.
0: Vabbè, ma era un periodo così.
2: Così.
0: Strano.
4: Simpatico.
0: Vabbè, ti presento Maurizio da Torino. Chissà se magari anche lui è stato ad Andiamo, questo locale bellissimo.
1: Chissà.
0: Ci sei stato in un puttanificio, caro amico Maurizio?
5: Sì, ma non so.

0: o sei accompagnato?
1: No, che single, sono sposato, ho 50 anni e due bambine.
2: Ma dovresti dirlo felice, non con questa depressione.
0: Cazzo, abbiamo appena letto un articolo sul giornale che ci ha descritto come dei grandi chiavatori noi boomer, capito?
3: Ma mentre non lui
0: la, mentre la Gen Z fa cacare, le donne si lamentano. Vedi. Vabbè, che cazzo fai? Cazzo fai a Torino? Cosa fai?
1: Sono uno di quelli che quando ti citofono a casa non ti porta mai buone notizie.
3: Ah, il testimone di Geova.
1: No.
0: Postino.
1: No, neanche.
3: Aspetta, messo comunale.
1: Esattamente.
0: Il messo comunale, mamma che merda che sei.
2: Ma no, lui che c'entra, lui è un lavoro. Gli
0: beh, ho capito, però lui dovrebbe rifiutarsi di consegnare certe buste.
2: Le buste tanto vanno e vengono.
0: Ma senti, una domanda che mi sono sempre fatto, perché vedi, uno dei motivi per i quali io sono felice di vivere in America è che quando apri la posta, male che vada, ti offrono una carta di credito.
2: È vero.
0: In Italia invece era un incubo, cioè ogni volta ste carte. Ma quando tu vedi la cartella verde, non so se è ancora verde, quelle della Guardia di Finanza, non ti viene voglia di strapparla? Cioè non ti fa male l'idea di consegnare una brutta notizia?
1: Tantissimo, non hai idea di quante persone piangono ogni volta che vado e non, mi trovo anche in difficoltà.
3: Ma senti,
0: sei un mietitore di morte.
3: Ma potresti farmi un favore personale? Su ogni busta verde che consegni potresti scrivere piccolino con una penna in un angolo godo? Perché almeno la butti sullo scherzo, capito?
1: No, dai.
2: Posso dirvi che secondo me qualcuno che fa questo mestiere lo fa veramente con le emozioni.
0: Sì, sì. Allora, quando io abitavo in Brianza, c'era questo qui che poi ho rincontrato a distanza tipo di 15 anni. Io una volta l'ho quasi menato, cioè l'ho buttato fuori di casa. Lui godeva, lui ti portava le brutte notizie, ma felice anche. Mietitore, hai visto? Cazzo. Hai una multa da pagare di non so quanti milioni di lire erano ai tempi, no? Io dicevo, ma pezzo di merda, cazzo ridi? E lui, e adesso ce n'è un'altra. Cioè proprio godeva come un bastardo. Cioè. Tu no, almeno questo, no. Dai, Maurizio. Va bene.
1: No, ragazzi.
0: Va bene,
1: no.
0: Allora dai, vediamo se ti meriti un orologio Fumagazzi. Attenzione, boia. Giochiamo.
4: Dai,
0: vai,
4: Maurizio, vai, per vincerlo devi indovinare di che cosa parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valisce, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra ciambella o buco.
1: Buco,
4: esatto.
0: Bravo.
4: Andiamo avanti. Lo porti a cena da tua suocera o ne fuoriesce materia calda?
1: Lo porto a cena da mia suocera?
4: No, chiaramente no. Ne fuoriesce materia calda. Quindi buco e ne fuoriesce materia calda.
2: Che buco porti
4: da
2: tua suocera?
4: Scegli tra uova marce o paciuli.
1: Uova marce.
4: Esatto, dai,
0: ho già capito.
4: Buco, ne fuoriesce materia calda, uova marce, andiamo avanti. Scegli tra Marco Mazzoli culo o è sconsigliabile infilarci il cazzo?
1: È sconsigliabile infilarci il cazzo.
4: Esatto. Bravissimo. Quindi buco, ne fuoriesce materia calda, però, uova marce, è sconsigliabile infilarci il cazzo, ultimo indizio.
2: Però vedi, questa domanda era strana.
4: Ultimo indizio.
2: Perché potevi sommare le due
4: ultimo
2: cose.
4: Ultimo indizio. Fa rima con biplano o fa rima con tua madre?
1: Dai. Con biplano?
4: Ok, aspetta. Sì. Calmati Maurizio, io te li ripeto. Va bene?
0: Sì.
4: Tu pensaci un momento in più, per cortesia. Buco, ne fuoriesce materia calda, uova marce, è sconsigliabile infilarci il cazzo, fa rima con biplano. Hai 20 secondi, pensaci un momento.
0: Scusa però, scusa Lucilla,
4: sì?
0: È sconsigliabile a chi?
4: È sconsigliabile a chi
3: possiede
4: il cazzo.
3: Marco, fidati.
4: Quindi...
1: quella la merda.
4: Aspetta, allora, fa rima con biplano, ci sono varie cose che fanno rima con biplano.
3: Buco. Preso biplano.
2: Ricordati che qualche tempo fa abbiamo anche istituito la gold card.
4: Non può usarla.
2: Con un nome.
4: Non può usarla.
2: Se la spari hai vinto.
4: Maurizio,
1: non
4: dai.
1: Non ho idea, mi viene in mente solo Ano.
4: No, purtroppo è sbagliato.
0: No, non è l'Ano.
4: Era
0: no.
4: Vulcano, mi dispiace.
3: Sì, è il cratere.
0: Però anche... anche buco dell'ano faceva rima.
4: È vero,
0: scusa,
4: è vero, ma infatti era un po' tricky.
3: Era ingannevole.
0: Sai cosa? Non mi hai convinto quando hai detto è sconsigliato.

0: abile di metterci il cazzo.
1: Nel vulcano io non ce lo metterei, nell'ano
0: no, infatti,
1: sì.
0: Ma infatti, nel buco dell'ano come sì?
1: No,
0: tu?
1: No, in generale io non ho un cazzo, quindi non ce la posso mettere.
2: Vuoi uno?
1: Però, no, grazie, però cioè, non è sconsigliabile mettere il cazzo nell'ano, o lo è? Non lo è.
0: So, non lo
3: beh,
0: so.
3: Quindi, dipende se gusti. Poi lo usi per mangiare come forchetta. No. Dipende dal prezzo, Luci, dipende dal prezzo.
1: Ragazzi, dai, su.
0: Mi spiace Maurizio, non hai vinto l'orologio Fumagazzi, ma te lo puoi comprare su www.fumagazzi.it, va bene?
3: Allora puoi andare a prendere quello dei sette che sono lì. Madonna. Per i sette anni dello zoo, di Fumagazzi.
0: Sette anni dello zoo, sì, sette
4: prima,
0: anni.
4: Andrà a vedere, c'è già il pendaglio da forca, il blasfemo romagnolo e il...
1: L'automatico.
0: Ma comunque, scusa,
4: l'automatico.
0: Allora fare il portatore di brutte notizie si guadagna bene, perché avere tre orologi di pregio della Fumagazzi vuol dire che cazzo, il grano ti gira.
3: Ma sei abbonato a Zotify?
4: Assolutamente sì.
3: Vedi quando uno è dei nostri, vero?
0: Madonna, cioè, che bellezza.
3: Cioè, Mauri,
0: che sei,
3: ti stiamo spennando.
1: Sì, davvero.
0: È vero.
3: Però è uno dei nostri e presto potrai parlare direttamente con lui, ma non dico niente perché
2: venire... sarai in un cerchio di fiducia e amicizia reciproca. Sì.
0: Solo i veri amici dello zoo sono iscritti a Zotify e hanno un orologio Fumagazzi.
3: Bravo,
0: che schifo. Così. Madonna, veramente.
1: Posso darti il mio PayPal? Maurizio, nel caso.
4: Come?
1: Posso darti il mio PayPal, già che sei così generoso con noi?
0: Ma senti, ma scusa,
4: invia.
0: Maurizio, ma ti è mai capitato che qualcuno ti avesse offerto del denaro per mandare indietro una busta brutta?
4: È successo.
0: È successo? Hai accettato? Accettato?
4: No, ragazzi, no.
0: Ma sei un babbo di minchia, scusa.
4: Ma non ne vale la pena. O mi svolti oppure non ne vale la pena.
0: O tipo un milione di euro che ti cambia la vita, oppure dice vaffanculo, no?
3: Per una cartella da 160 euro. Pensate a chi affarone. Un genio,
1: un grande.
0: Ciao Maurizio, buona giornata.
1: Ciao
0: Maurizio.
2: È andato,
3: ha detto una parola sbagliata, l'hanno licenziato.
0: Infatti, buttato, è andato, via. Vabbè ragazzi, attenzione, allora, grazie a Lucilla che se n'è andata. E ora continuano le fantastiche avventure del nostro eroe Imam. Abbiamo parlato di buchi del culo, vedi che
2: attinente.
0: E tra l'altro ritorna finalmente dopo tanto tempo il caro amico Skelly. Oh cazzo,
3: le storie si intrecciano.
0: Lo so, sei bravo, sei il nostro Spielberg, cazzo.
3: Che gran complimento.
0: Andiamo, vai.

0: Che cazzo è che ruga i coglioni a quest'ora? Non lo sa la gente che un cattivo di notte fa tardi a progettare piani malvagi e poi deve dormire profondamente, altrimenti al mattino sgozza il primo servo che passa? Pronto? Chiunque tu sia, sappi che mi stai rompendo i coglioni!
1: Scusa l'orario, Schelluccio. No. Sono l'Adam. Ti disturbo?
0: No, figurati. Io alle 3 di notte solitamente fisso il telefono aspettando i rompicoglioni.
1: Che simpatico che sei. È una delle cose che mi ha fatto decidere di farti il culo innumerevoli volte con la forza della magia.
0: Figlio di puttana.
1: Senti, posso rubarti un minuto per fare due chiacchiere? Mi sento tanto sola e non compresa. Da quando sono incinto di Caccabimbo, qui a palazzo mi sento soffocare. La gente non mi capisce e mi tratta male. Ho tanto bisogno di conforto e di un amico che mi ascolti veramente perché capisce il mio disagio.
0: E quindi da me che cazzo vuoi, brutta checca con bimbo in culo? E perché bisbigli come un maniaco del cazzo?
1: Scusami, ma ho voglia di tenerezza. Sai che quando sei gravidi si hanno un sacco di sbalzi di umore.
0: Senti, coso pazzo, forse non hai capito, ma noi siamo nemici. In questa serie del cazzo io sono quello che vuole la tua testa bionda di merda infilata in un palo davanti al castello di Eternia in fiamme. Non puoi chiamarmi di notte con la voce da gattona e pretendere coccole perché hai un bambino mostro che cresce nel tuo culo e pretendere empatia. Io ti voglio morto, santo cazzo!
1: Ehi, cucciolo, non fare così. Non ti arrabbiare. Volevo solo parlare con una socia che mi capisce.
0: Socia? Socia? Ma che cazzo ti passa per quella testa piena di prodotti coreani per la skincare? Io non sono un finocchio! Non sono una delle tue amiche con l'uccello e la borsa di p***a! Adesso metti giù questo telefono e non chiamarmi mai più se non per annunciarmi che hai una brutta malattia! Tutto chiaro?
1: Perché mi tratti così? Anche tu sei un verme come tutti gli altri. Mi hai usata per i tuoi sporchi comodi e poi mi stai gettando come una pezza.
2: Ma chi?
1: Come una bambola. Tu mi fai girar come fossi una bambola.
0: Porca troia, dai, checca! Non fare così che mi fai prendere male. Dai, basta, dai!
3: Dai.
0: E va bene, checca del cazzo. Dimmi un po' qual è il cazzo di problema che ti fa stare così male.
1: Grazie, teso. Grazie della comprensione. Sei l'unico che mi può dare un po' di conforto.
0: Sì, sì, dai. Taglia corto. Ti do 10 minuti per sfogarti e poi sparisci dalla mia esistenza, ok?
1: Oddio, come vorrei che tu fossi qui a stringermi forte con le tue braccia.
0: Pensa alla curiosità della vita. Io invece vorrei che queste braccia si stringessero abbastanza intorno al tuo collo per vedere la vita spegnersi lentamente dai tuoi occhi.
1: Che scemotto che sei. Sei sempre lì a fare le battute per farmi sorridere.
0: Già, per farti sorridere.
1: Senti, teso, non è che domani pome verresti a fare un giro da bimbo fico con me per comprare qualche gadget per
2: Caccabimbo? Cos'è bimbo fico?
1: Ho bisogno di vestitini e tante cose per lui, così mi dai una mano a scegliere.
0: Ma sei stronzo? Ma secondo te io vengo in centro in un negozio per bambini a scegliere vestitini per il figlio di una checca con la pancia sopra il culo? Ma vuoi che il resto dei cattivi della galassia mi facciano i gavettoni pieni di piscio e merda ogni volta che passo?
1: Ma smettila di farti paranoie! Tu sei il potente scheletro! Tutti ti temono! Nessuno può metterti in ridicolo senza pagarla con la vita!
0: Cazzo, ma sai che hai ragione! Io faccio il cazzo che mi pare! E se voglio portare un frocetto pazzo a comprare vestiti per il suo figlio mostro, lo posso fare! Gli altri debbono tacere! Affare fatto! Ti passo a prendere con i draghi della morte spara veleno e sangue infuocato! Verso le 2!
1: No, aspetta, Skelly. Forse è meglio un classe G come la gente benestante che si rispetti. Andiamo con la mia.
0: Ok, come cazzo vuoi. Basta che non mi metti la musica di voi gay. Non la tollero.
1: Ma smettila, che muovi il piedino con i five ogni volta che li senti.
0: Non so nemmeno di chi cazzo stai parlando. E adesso mollami, che devo dormire, checca.
2: Aia.
0: Ripronto! Che cazzo vuoi ancora?
4: Pronto? Casa Zerbinone?
0: No, ha sbagliato numero.
4: Ah, mi scusi. Mi sembrava di aver sentito il rumore della merda sotto le scarpe che le strusciava i capelli.
0: Ma sei ancora tu? Ma che cazzo? Ma come fai a spuntare sempre quando finisco una telefonata? Come fai a sapere i cazzi miei? Chi sei? Da dove mi spii, brutto verme?
4: Ciao ciao, papà frutto.
0: A chi hai detto papà frone? Io ti ammazzo!

0: Che meraviglia. Ma senti, ma la voce di Skeletor è di Venditti Junior, vero? È lui che lo fa,
1: no,
0: se non sbaglio.
1: No, è il doppiatore originale.
0: Non lo so, mi sembra la sua comunque.
2: No, negli anni Ottanta c'aveva...
0: aveva 2 anni, effettivamente. Stai migliorando di brutto, Paolo, una roba... Ti scoperei, guarda, ma proprio adesso qui... Qui su questi divanetti belli morbidi di pelle.
1: Con l'ermellino
0: di Michael Jackson.
2: Vaffanculo, cacca!
0: Dai, vieni. Ma perché non sei venuto con me? Ma sai che bello? Guarda che scena.
2: Ma tu dici contemporaneamente?
0: Ma no, cretino. No, male, qua con me. C'ho anche la spada laser, credo, di Guerre Stellari. Non so che.
2: Scusa, è come la ruota. La ruota.
3: Un taser.
0: Che cazzo è acceso?
1: Ma è lo specchio laser.
2: Come fai ad avere una spada laser dietro la schiena? Cioè, che oggetto inconsueto è da avere dietro la schiena? Scusa.
0: Non lo so.
2: Perché hai una spada laser funzionante dietro la schiena? Ma con chi stai girando? Ma quanti soldi ha, Chris? Perché c'è una spada laser funzionante abbandonata su un divanetto?
0: Non lo so.
2: Ma com'è possibile? Che gadget è da aver abbandonato in una stanza
0: al cinema?
2: Cioè, sei girato, fatto oh cazzo, una spada laser,
0: stavo guardando Guerre Stellari, che
2: una spada laser.
1: Allora, durante la pubblicità, guarda se c'è per terra l'unico anello che mi serve.
0: Infatti vado a tra poco, ragazzi.
4: Questo è lo Zoo di 105, il programma che sfrutta al 100% la deficienza naturale. Noi siamo Fanta, ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Yeah, baby.
1: Ma che anno è?
2: 2026, yeah. Sure money.
1: Sembrava il 95.
2: Stiamo tornando indietro con la musica. Stiamo tornando alle vibrazioni di Tony Cazzo. Sulle mani,
1: sulle mani.
2: Vai collega. Dai, dai, dai, la senti l'energia?
3: Sì, senti la cappella che batto sul microfono.
2: Yeah, yeah. Allora, madonna, che cappella c'hai, oh. Uè, bello.
3: Aspetta, allora la faccio vera.
2: Vai.
3: Sufficienza, collega.
2: Guarda che sei in video, collega. Si vede che era il dito e non era il cazzo. Se vuoi lo faccio io, però.
3: Vai,
2: solo che mi blurrano. Mi blurrano subito, guarda. E appena vai, mi alzo. Vai,
1: guarda dai, che adesso vai, rompe tutto il setup.
2: Ma che bastardi, guarda. Aspetta.
3: Vara. Ma tu fallo lo stesso, dai. Voglio sentire il rumore.
2: Occhio, aspetta.
3: Vai. Okay. I cracker nel culo.
1: Ti sei seduto su una fetta biscottata?
4: O si è rotta la spina del sale?
2: Sto mangiando malissimo. Ragazzi, gli americani mangiano veramente la merda. Oh, mamma mia. Cioè, io dico, normale, no? Sei in giro con un gruppo di amici, ci sono più donne che uomini. Ti aspetti che uno dica, oh, ci facciamo una spaghettata? No, niente. No. Solo hamburger, McDonald's, cinese, delle robe, delle puzze poi arrivano. E poi ogni due minuti ho il mal di stomaco, sto male. Dico, ma ragazzi, ma cazzo, mangiate solo porcherie tutto il giorno.
4: È bello che lui anche ricco potrebbe avere uno chef personale che
1: lo segue.
4: Cucina per tutti.
2: No, ieri siamo arrivati e ha tutta la sua ciurma che lo aspettava qua a casa. E anche lì hamburger, patatine, sempre tutta quello. Roba di merda. Madonna,
1: Marco,
2: a
1: 55 anni, quando lui ne avrà 55, non avrai più questo problema.
2: Lo
1: sarà
2: so,
1: un cumulo
2: so,
1: di colesterolo so. Sotto 3 metri di terra.
2: Pensa che l'altra sera gli ho detto a un certo punto al suo assistente, insomma, al suo maggiordomo, quel cazzo che è, gli ho detto, mi fai una cortesia? Mi compri due pacchi di pasta, del sugo di pomodoro e un po' di cipolla. Minchia, è arrivato, ho fatto una bella pasta. Oh, l'ho mangiata solo io. No, ma sai, ho voglia di una roba più leggera. Hamburger con patatine
4: e porcata,
2: mamma mia,
4: pomodoro e olio più leggero,
2: che schifo proprio, non ce la fanno proprio gli americani su sta roba, sono veramente delle capre.
1: Io
2: cazzo.
1: Ieri sera ho fatto sto goulash semi piccante con polenta, ragazzi. Vitello tagliato a mano.
4: Leggero da te.
1: Allora guarda che il goulash non è pesante, perché prima di tutto lo faccio col vitello che è leggero. Seconda cosa,
4: perché
1: dentro
4: è più piccolo.
1: Perché è più leggera la carne di vitello rispetto a quella del maiale, del manzo. E viene proprio, appoggi la forchetta e la carne fa flop flop flop flop.
2: Cos'è che fa la carne, scusa?
1: Flop flop flop flop.
2: Che cazzo,
4: un rumore che mi ricorda qualcosa, ma non posso dire.
1: Flop flop flop. Così proprio si
2: okay. Comunque la forchetta. La chicca ci ha messo la notizia che dovrebbe metterci un po' di paura, invece a me mette tanta serenità. Allora, lo studio, l'umanità ha 75 anni per evitare l'estinzione. E poi c'è tutto un elenco delle 17 minacce più ricerca approfondita. Io lo spero, ragazzi. Cioè, noi veramente. Da quant'è che c'è l'uomo sulla Terra? Da poco, comunque.
1: Allora, in questa forma sapiens, 150.000 anni. Come specie,
2: dai,
1: diciamo derivata dai primati, siamo sul 1.8 milioni.
2: E invece i dinosauri quanti, cos'è, 40 milioni di anni? Quanto
1: sono scomparsi 60 milioni di anni fa, ma sono campati a lungo per anche loro una cinquantina,
3: quindi,
1: di milioni di anni.
3: Quindi per
2: allora,
3: tutto quel
2: vedi.
3: Tempo non c'è stato nessuno sulla Terra, cioè morti dinosauri,
2: no, loro.
3: E basta.
2: No, vabbè, no, cazzo,
4: c'erano altre forme di
1: piccoli mammiferi, piccoli rettili, tanti uccelli,
2: pesci, gli squali c'erano già allora.
4: Che noia. Enormi marine, sì.
3: Che noia.
2: Perché no,
1: gli abitanti di Avellino.
4: Guarda, che non è che i dinosauri avevano bisogno della televisione, facevano altro.
2: Si divoravano fra di loro. Poi tanti erano erbivori.
4: Perpetravano la specie, scopare e mangiare.
2: Esatto.
1: E andare in vacanza a Sondrio. Perché all'epoca Sondrio era bellissimo.
2: Se ci pensi, noi, secondo gli esperti, abbiamo 75 anni prima che il mondo ci mangi, no? Questi hanno campato milioni di anni senza problemi, si facevano i cazzi loro, non inquinavano, non avevano macchine, non avevano computer, non avevano l'intelligenza artificiale, i server, quello e quell'altro. Stavano da Dio, sono campati.
1: Non avevano le orecchie, quindi non avevano bisogno di cotton fioc. Pensa al vantaggio.
2: Cazzo, è vero,
1: naturale.
2: È vero, i dinosauri no, non c'avevano. Orecchie.
1: Non avevano le orecchie.
2: Alcuni sì. Alcuni no, sì, però
1: no,
2: dai.
1: I rettili non ce l'hanno le orecchie, ragazzi. Cioè, non c'è un rettile con le orecchie mai.
4: Ma no, le orecchie in senso esterne.
1: Tu con il cotonfio che cosa fai? Buchi il timpano. Oh, così.
4: Un forcio per forza.
3: A parte che il tiranno non riusciva perché ha le braccine corte, non sarebbe riuscito.
4: Ma si faceva aiutare.
2: Quello era, allora, quello è stato il primo esperimento di Dio per fare un genovese. Esatto. Cioè, gli ha fatto proprio le braccine corte, no? Esatto. Capito? E poi dopo, con calma, è venuto
4: sai
2: fuori.
4: Che secondo alcune
2: Alisei.
4: Ricerche. Quelle braccine lì servivano per scopare.
2: Ma che cazzo stai cazzo, dicendo?
3: Era per fare flessioni. Per rimanere
4: attaccato alla femmina.
2: Ah sì?
4: Sì. E la donna invece le usava per dire: guarda che ce le ho anch'io le braccia. Siamo
2: ma
4: senti,
2: uguali, scusami, se avesse avuto le braccia lunghe era meglio, perché poteva prenderla tutta.
4: No,
2: e
4: perché non,
2: tutta.
4: Non gli piace l'affetto alla donna di T-Rex. No.
1: Che cazzo, la T-Rex le piace, no, così un piace po'.
2: Non sapevo che avessi studiato la storia sessuale dei T-Rex. Cazzo,
1: ma la coda come la metteva la T-Rex? Perché la coda è un bel. Cioè, era ingombrante.
4: Ma dici per l'accoppiamento? Ma come? Tutti gli esseri che hanno la coda la spostano di lato per chiavare.
2: Ma scusa, ma i dinosauri hanno il cazzo, no? Non c'hanno
4: il
2: cazzo.
4: Retratti,
1: non hai mai visto i fossili? C'è un museo apposta in Islanda solo di
2: cazzi
1: fossili.
2: Di dinosauro,
1: sì,
2: certo.
1: Cazzi di tutti gli animali, veramente c'è in Islanda il museo dei cazzi di tutti gli animali.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Chicca, per favore, compi una ricerca approfondita, cioè, sul museo dei cazzi.
4: Cazzo di dinosauri. Il cazzo dell'elefante è una roba.
1: E della balena l'avete mai visto?
4: Balena 3 metri,
1: un'altalena.
2: Beh, ma anche il cavallo c'ha un cazzo devastante.
1: Ah, dipende, guarda, tanti millantano.
2: Poi i cavalli, chi ha i cavalli lo sa, si masturbano da soli. Cioè lo fanno entrare e uscire finché poi arrivano
4: senza
2: al dunque.
4: Mani, vedi che non sono l'unico nella mia
2: storia. Beh. Va bene, ragazzi, allora abbiamo parlato di cazzi, quindi a questo punto colleghiamoci con il blocco che ci definisce al meglio, ovvero Be a Man.
0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Ascolta al telefono il tuo amico che ti racconta i suoi problemi più privati e solo dopo digli che era in viva voce, in ufficio. Sii uomo. Invita l'amante a casa tua e dopo aver scopato, chiedile di dormire nel letto a castello dei tuoi figli. Uomo.
1: Che bella. È stata solo.
5: Per il suo compleanno, regala a tuo cognato una cosa che ti ha prestato lui un mese fa. Sii uomo.
2: Quello sono io.
5: Chiedi ad una tipa col chihuahua se puoi scopare prima lei e poi il suo cane. Sii uomo.
1: Ma no, c'è chi l'ha fatto con diletta.
5: Durante una call su Zoom, critica l'arredamento dei tuoi colleghi dicendo: minchia che casa di merda. Sii uomo.
1: Adesso sei tu.
5: Se uno ti dice che è di Cuneo, digli: ok, non è colpa tua. Sii uomo.
2: Perfetti.
5: Se tua moglie vuole guardare un film romantico sul divano, dille di sì e poi metti Sharknado. Sii uomo.
1: Buon lavoro Sharknado.
2: Bellissimo.
5: Fai tutto il possibile per farti beccare mentre ti seghi davanti a un porno. Sii uomo.
1: Il sogno di tutti.
2: Amore, puoi venire un attimo?
5: Di che cazzo ti guardi a quello del controllo passaporti. Sii uomo. Se il padre della tua ragazza va al supermercato, chiedigli di comprarti la vaselina e i goldoni. Tanti. Sii uomo.
2: Bravo.
5: Se ti chiama la tipa di un call center, chiedile cosa sta indossando e tirati fuori.
1: Il call center. Vabbè, sei voce femminile.
5: Se ti chiama la tipa di un call center, chiedile cosa sta indossando e tirati fuori l'uccello. Sii uomo.
1: Portamento basic.
5: Quando qualcuno ti abbraccia, tappa.
4: E ce la faceva, povero Fra.
5: Quando qualcuno ti abbraccia, tappati il naso. Sì, uomo.
2: Perché? Ma perché? Scusa.
5: Dai, faccio, dai, faccio. Sì, uomo. Appena tua moglie si sdraia nel letto con te, abbassa al minimo la luminosità del telefono. No. Sì, uomo.
4: È vero. Sospetti.
5: Se due turisti ti chiedono una foto, fagliela col tuo telefono e vattene. No. Sì, uomo. Mettiti un bavaglino prima di leccare la f***a. Sì, uomo.
1: E poi ti sporchi.
2: Questo ce lo vedo, Fabio, che lo fa.
1: Labrador. Quello che ho scritto ti voglio bene, mamma.
2: Sì.
3: No, scende tutta così, dai.
1: Col cuoricino. Vabbè, ragazzi, si ricicla quello che c'è. Oh. Non è che posso comprare per forza un bavaglino per il cunnilingus.
2: Allora, un ascoltatore ci ha scritto che c'è il museo dei cazzi in Islanda. C'è anche stato.
1: Te l'ho detto,
2: quindi è vero.
1: Te l'ho detto.
2: È vero, è vero. Poi dicono che i dinosauri hanno vissuto 300 milioni di anni Terra.
1: Vedi.
2: E il T-Rex si ciucciava al mignolo e lo metteva nelle orecchie. Ma che cazzo dici?
1: Ma che cazzo dici?
2: Ma che cazzo
1: dici? No, il mignolo lo usava per vedere se la bamba era fresca. Così assaggiava.
2: Uno ha scritto: fra 75 anni sono cibo per vermi e non ho intenzione di avere figli, quindi che cazzo me ne frega. C'hai ragione anche tu. Bravo,
4: anche se avevi
2: bravo,
4: figli,
2: bravo.
4: Che cazzo me ne frega.
2: Scappa un'altra scoreggia per chiudere. Aspetta.
1: Vai.
2: Un attimo, la sto covando.
3: Vai, cracker.
2: No, niente, era un falso allarme. Mi sa che cacca questa, è cacca del mattino.
1: Cacca.
2: Madonna. Vabbè, niente, ragazzi, è stato bellissimo e boh, non lo so, adesso...
4: Ci sentiamo fra 5 minuti, non fallo scemo, dove vai?
2: Vai in giro. So, devo litigare con Gaddia, sennò che giornata...
4: Vai a fare la cacca, ci sentiamo di là.
1: Ci sentiamo allora.
2: Vado a cagare nel bagno di Michael Jackson.
3: Ci sentiamo, ciao.
2: Ragazzi.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ehi, ti stavo aspettando.
4: Mi hai riconosciuta?
3: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
4: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?

0: amici, come state? Benvenuti a casa, benvenuti a tutti. C'è 105 in casa su Radio 105 con Max Brigante. Come sempre un'ora insieme, come sempre un'ora di radio che può diventare anche un'ora di televisione se vi collegate al 66 del digitale terrestre. Un'ora di radio che stasera spero di fare bene, ho una certa pressione perché l'ospite che viene a trovarci, che è un giornalista, adesso non spoilerò il nome quindi non ti rubo il tuo momento Simo.
1: Ma sarà un momento condiviso.
0: È fortemente voluto, è stato fortemente voluto da Nadia, che non capisco perché sta mettendo pressione da tutto il giorno sul fare una intervista decente, come se io tutte le sere facessi delle interviste indecenti.
2: No, io so che sei molto bravo, ma... e sai quanto ti stimo, malgrado tutto. Sai che ti stimo molto,
0: sì.
2: Però so anche che su certi argomenti magari non sono proprio nelle tue corde, quindi magari
0: sì,
2: potresti cadere in qualche tranello. E
0: sì,
2: soprattutto poi a me del tranello dove cadi tu, diciamoci la verità, poco mi importa. Mi importa di più che il nostro ospite non rimanga deluso da noi.
0: Esatto, che stia bene.
2: Sì, quando ci tengo tanto.
0: Ma me l'hai spiegato bene,
2: quindi,
0: sì.
2: Insomma,
0: me l'hai spiegato bene.
2: Ma mi sembra che ti sei impegnato.
0: Sì, beh, ho fatto il possibile per leggere tutto quello che mi hai mandato. Avrei dovuto oggi non avere niente da fare tutto il giorno. Però sì, mi sono documentato, a parte che alcune cose che ha fatto e che fa le conosco, anche se in effetti non le approfondisco mai molto. Siamo nella cronaca nera, no?
2: Sì.
0: E non è proprio una mia passione, è molto più vostra, Nadia tantissimo, ma anche te Simo ci sguazzi abbastanza.
2: E anche la nostra Lidia della redazione, infatti io e Lidia siamo proprio gruppi dell'ospite di oggi.
0: Gruppi.
1: Infatti l'ospite doveva andare ai Friends, poi invece
0: chissà cosa è successo.
1: Lidia si è presa così, finita
0: chissà
1: così.
0: Cosa è successo. Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Era il periodo del Covid, era il 2021 e c'era questa canzone fortissima, Stay, di Justin Bieber con The Kid Laroi, e lì abbiamo conosciuto questo ragazzo australiano che poi ha continuato a fare bella musica. Lo abbiamo appena ascoltato con Sleep, è ancora giovanissimo. Siamo andati a guardare la sua data di nascita, perché era partito un tot età di The Kid Laroi, è un 2003 ragazzi, per cui sì, è giovanissimo. Quando ha fatto il pezzo con Justin Bieber aveva quindi 18 anni, giusto? Se l'ha fatto nel 21, lui è un 2003, aveva 18 anni, complimenti a lui. La sua musica è bella, siamo felici di suonarla. Caro Simo, allora abbiamo un po' alzato l'asticella rispetto all'attesa del nostro ospite, a te Lanvil.
1: È il bravissimo e acclamatissimo da tutta la redazione, o meglio da gran parte della redazione, è Gianluca Zanella, giornalista specializzato in cronaca nera, quindi siamo nel campo, come detto, di Nadia e Lidia. Lidia oggi non è presente, ma ci segue da casa.
2: Ci segue da casa. Non lo sentivo dall'84.
0: Ma siamo sicuri che
1: ci segue da casa. Sono sicuro che ci segue da casa. Ci porta appunto quel bel libro che ha in mano, intitolato Il codice del ragno, il suo primo romanzo, il suo primo libro di narrativa.
0: Sì, è il suo primo thriller. Il libro ve lo faccio vedere se ci guardate al canale 66 del Digitale Terrestre. Questa è la copertina. Gianluca Zanella, Il codice del ragno. Il ragno non insegue la preda, aspetta che sia la preda a finire nella tela. È lui al centro di tutto, è lui il portale, l'animale più pericoloso. Iniziato, la tua maschera è pronta, la bestia è dentro di te e tutto intorno, pronta a divorare il vecchio mondo per l'avvento del caos. Sei pronto? Questo è quello che leggo nel retro di copertina, che ci fa capire un pochino non di cosa si parla, perché chiaramente un thriller va tutto letto e analizzato, però insomma ci fa capire un pochino i toni. Zanella è un giornalista molto interessante, si occupa di grandi casi di cronaca nera, e poi magari lo raccontiamo nel corso dell'intervista. Insieme ad altri colleghi ha formato un'equipe super interessante, che va a riaprire anche a indagare su delle grandi storie, su dei grandi casi di cronaca del nostro paese. Si chiama Dark Side questo progetto, e in qualche modo tra l'altro è un progetto che è stato anche un po' alla base dell'ispirazione del thriller, per cui ne parleremo con lui fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: cresce serenamente in questa puntata di 105 in casa, dove il protagonista diventa un libro, perché fra poco si collegherà con noi Gianluca Zanella, che ha scritto Il codice del ragno, che oggi finisce nelle librerie. Mi viene in mente che anche Brescia, che abbiamo appena ascoltato, ha fatto un libro che si intitola Nessuno ci insegna a cadere, che è già in libreria. Credo anche, ma correggimi se sbaglio, Nadia, che gli abbiamo mandato un invito.
1: Esatto, infatti puoi fare un attimo da me a due, da me a e di Bresh.
2: Ma come devo intervenire?
1: Ma cosa
0: sì, Simo,
1: fatto?
0: Intervieni. Intervengo. Tu che è roba di Liguria lì.
2: Intervengo,
0: intervieni
2: Andrea.
0: Tu perché abbiamo invitato Bresh qui in trasmissione a parlare del libro, non abbiamo ricevuto ancora dei feedback positivi.
1: Noi vogliamo aprire la busta.
0: E quindi vogliamo Bresh qui. Ti aspettiamo, il messaggio è stato lanciato nell'etere. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa vuole, signor Reagan?
4: Rivoglio la mia vita.
5: A ottobre.
3: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
4: Cosa mi succede?
5: Guarda la paura.
3: Devi lasciarli andare.
5: In faccia.
6: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
5: Clayface.
7: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
5: Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Come detto prima, esce oggi in libreria questo libro, il libro che ho in mano, Il codice del ragno, di Gianluca Zanella, che è collegato con noi. Ciao Gianluca, benvenuto.
1: Ciao. Senti, grazie dell'invito.
0: Torni in libreria, ma in realtà è la prima volta che ci entri con un thriller in libreria.
1: Sì, è il mio esordio in narrativa, infatti sono emozionato.
0: Come ti senti?
1: È la prova del 9. Io, prima di essere giornalista, ho sempre sognato di fare lo scrittore sin da bambino, quindi è un giorno particolare. Ecco, sono grato di essere qui con voi oggi.
0: Quando escono i lavori artistici, no? Spesso vengono a trovarci cantanti, scrittori, insomma, è un giorno particolare, perché questa cosa che io ho tra le mani in questo momento è stata nella tua testa, nel tuo computer, tra le tue mani, nei tuoi pensieri, magari anche per un paio d'anni, ed era la cosa più intima che tu avevi dentro. No? Tu vivevi, facevi la tua vita, ma dentro avevi già il codice del ragno. Il fatto che poi si materializzi, in questo caso attraverso delle pagine, una copertina, una foto, una grafica, e poi diventi di tutti, ho capito che è una sensazione comunque un po' strana, cioè...
1: Destabilizzante.
0: Diciamo che bisogna attraversare una sorta di distacco. Non so come la stai vivendo tu.
1: Ma guarda, io la vivo, cerco di viverla sempre a mio modo. Io, quando termino, non è il primo libro che scrivo, è il primo però romanzo, quindi quando finisco di scrivere io poi cerco di non occuparmene più, non lo rileggo e aspetto che ovviamente poi arrivino i feedback, però devo ammettere che tu hai colto proprio il segno, no? Perché comunque c'è una gestazione che dura mesi, a volte tanti mesi, l'ho scritto di notte, quindi vederlo in libreria è straniante.
0: Sì, assolutamente. Senti, tu hai chiaramente navigato e navighi in zone un po', come dire, dark, grandi casi di cronaca, è il tuo lavoro, fai il giornalista, racconti storie spesso anche complicate da raccontare, ti occupi di inchiesta, poi però qui subentra la fantasia, no? Quindi al di là di tutti i casi che conosci, le dinamiche che conosci, arriva un lavoro anche di fantasia. Come lo hai gestito? Cioè, da dove sei partito? Da qualcosa di molto concreto, reale, o da un qualcosa che era veramente solo nato nella tua testa?
1: Grazie della domanda. Sono partito da un contesto reale. Io racconto in questo libro la storia di una redazione di giornalisti che in realtà hanno un canale YouTube, Zone Grigie, e ho trasferito in questa realtà di fantasia l'esperienza che io e i miei collaboratori viviamo invece con la realtà di Darkseid.
0: Certo.
1: E chiaramente è un'opera di fantasia, però lì ho trasferito, diciamo, alcune cose che nel corso degli anni ho avuto modo di toccare io con mano, mi sono state raccontate da qualcun altro, chiaramente in una cornice di finzione, però ho cercato di rendere il tutto molto credibile. Ecco, io amo quando leggo un thriller, un giallo, amo le trame credibili. Ho cercato di fare questo sforzo, cioè di giustificare tutto quello che vado a raccontare con delle cose che effettivamente in un modo o nell'altro si sono anche realizzate nella realtà, chiaramente con nomi, circostanze, luoghi diversi.
0: Ok, senti, soprattutto quando uno scrittore ha a che fare con un thriller, fare domande che possano minimamente spoilerare delle cose che sono di per sé vietate. Questa te la faccio sperando che non vada a spoilerare nulla, se così deve essere, ovviamente.
1: Se no non ti rispondo.
0: Sì, esatto, facciamo finta di niente. No, perché il titolo è molto bello, no? Il codice del ragno. Però io che non ho letto nulla, mi chiedo, il codice del ragno, come mai? Cioè, da dove arriva?
1: Allora, diciamo, ho giocato su due aspetti, entrambi presenti all'interno del libro. Da un lato c'è una forte componente diciamo tecnologica, di nuove tecnologie, quindi il codice rimanda per esempio ai codici malware.
0: Ok,
1: ecco.
0: Okay.
1: E... però allo stesso tempo non è proprio quello a cui si riferisce in realtà il titolo, e il codice può essere anche, io ho un percorso di studi classici alle spalle, il codex, quindi il codice, il libro.
0: Okay.
1: In particolare il libro manoscritto, ed è a questa cosa che si riferisce in particolare il titolo.
0: Interessante il match, sto pensando proprio a te come professionista, di una formazione classica con poi un approfondimento nel mondo della cyber security, no?
1: Io in realtà lavoro nel mondo della cyber security, ho una laurea in lettere. Sì, sono laureato in lettere, mai avrei immaginato di finire a lavorare in questo settore, invece lo trovo molto, molto stimolante. Non sono prettamente un tecnico, però sono circondato da hacker, nell'accezione ovviamente positiva del termine, quella originaria.
0: Sì.
1: E chiaramente ho rubato laddove avevo bisogno, ho chiesto consiglio quando mi serviva a spiegare, diciamo, delle parti tecniche, rendendole chiaramente comprensibili a un pubblico generalista, perché anche io, ripeto, non sono un tecnico, quindi il primo a dover capire alcune cose sono io. E insomma è stato anche divertente lavorare a questo libro, proprio perché ho mischiato diverse anime, mie diverse anime.
0: Io comunque non c'entra nulla, è proprio solo una sottolineatura. Io ho capito negli anni che amo le persone che studiano una cosa e poi ne fanno un'altra, perché in qualche modo non è vero che quello per cui hanno studiato non c'entri nulla. In realtà lo utilizzano in un altro modo, in una cosa diversa che vanno a fare, per cui poi vengono fuori un sacco di sfaccettature interessanti. Mettiamo una canzone, continuiamo a chiacchierare con Gianluca Zanella qui a Radio

0: Un thriller inarrestabile che intreccia rituali occulti, manipolazione, cronaca nera, l'esordio narrativo di una grande rivelazione del giornalismo d'inchiesta, che poi è Gianluca Zanella che è con noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Prima citavi una grande tua esperienza personale, condivisa con altri colleghi, che è Darkside, che è un, non so come chiamarla, un'idea, perché prima di tutto è un'idea pazzesca, di quelle veramente che dovrebbero fare un film su di voi, anzi mi auguro che prima o poi venga fatta. No, perché quando si trovano delle persone a un tavolo, no, e dice che facciamo una figata, cioè facciamo veramente una cosa bella, importante, importante per il paese. E beh, è difficile alzarsi da quel tavolo con una bella idea veramente così concreta. La vostra lo è, veramente molto affascinante. E, volevo chiederti come va e quanto ti generi soddisfazione, proprio la messa a terra di quell'idea.
1: Guarda, Darkside è prima di tutto un progetto nato peraltro durante il Covid, quando sono nate tante realtà anche simili. E è un progetto dove abbiamo cercato di mettere a frutto quelle che erano le nostre passioni, il giornalismo, l'approfondimento, in particolare l'approfondimento della storia oscura d'Italia. Noi siamo partiti proprio dai grandi misteri, quindi la vicenda di Aldo Moro, la strage di Bologna, la tragedia di Ustica. Poi siamo comunque scivolati inevitabilmente verso la cronaca nera. Siamo diventati noti, diciamo, al grande pubblico con, ahimè, il delitto di Carlasco,
0: certo,
1: che io ho approfondito anche al di fuori di Darkside quando scrivevo per testate nazionali. E a quel punto, diciamo, abbiamo iniziato a fare le cose seriamente, perché il pubblico è aumentato in modo vertiginoso. Abbiamo capito che forse valeva la pena puntare su questo progetto, su questa idea, su questa associazione, qualcosina di più, un po' più del nostro tempo, perché prima gli dedicavamo i ritagli di tempo. Ecco, adesso possiamo dire che per molti di noi, e parlo ovviamente anche in riferimento alla mia squadra, è diventato a tutti gli effetti un lavoro, un secondo lavoro, una seconda vita.
0: Senti, è un'equipe composta da quanti professionisti?
1: Allora, abbiamo tanti collaboratori validissimi, peraltro, che svolgono le professioni più diverse, dal criminologo alla grafologa forense, a giornalisti, pubblicisti e professionisti, hacker, esperti di OSINT, quindi di ricerca da fonti aperte, però con metodi che noi comuni mortali non siamo in grado neanche di immaginare. E quindi poi, ecco, diciamo che questa rosa si allarga alla bisogna, cioè se abbiamo bisogno di una professionalità specifica,
0: certo,
1: abbiamo sviluppato una rete di contatti, di conoscenze, tale per cui con 3 telefonate arriviamo anche, non lo so, all'astronauta, se ci dovesse servire
0: certo,
1: un domani l'astronauta.
0: Certo,
1: però bello, ecco.
0: Bellissimo, sì, bellissimo.
1: È una squadra mobile.
0: Bellissimo e importantissimo anche, non solo affascinante. Mi raccontavi prima che quando eri più giovane sognavi di scrivere, magari sognavi di fare della narrativa, però ci hai messo un po'. Per quale motivo?
1: Ci ho messo un po' perché io per tanti anni, veramente tanti, ho fatto l'editor per diverse case editrici,
0: okay,
1: quindi soffrivo e soffro della sindrome dell'impostore, cioè sono molto bravo a lavorare ai libri degli altri, ho anche fatto ghostwriting, anche in narrativa, e nel momento in cui cercavo di approcciarmi invece a un'opera che fosse mia, venivano i dubbi, piacerà, non piacerà, sono in grado, non sono in grado, e niente, alla fine mi sono rotto le scatole di scrivere per gli altri.
0: Sì, e poi soprattutto
1: a scrivere per
0: no
1: me.
0: Ma poi c'è anche un momento dove bisogna fare pace con quella sindrome che abbiamo un po' tutti, e quindi giusto, sono contento che anche tu lo abbia fatto,
1: grazie.
0: Gianluca, grazie. Questo è il libro di Gianluca Zanella, è uscito oggi, noi ve lo consigliamo, si chiama Il codice del ragno. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, Gianluca.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao,
1: a presto, buon lavoro.
0: Buona serata.
2: Radio 105. Cosa sogni?

0: Audrey Auber su Radio 105. E insomma, Nadia, dacci un voto a questa intervista di tutta gasata in apertura, perché insomma l'ospite è un ospite nelle tue corde, che tocca le tue passioni,
1: che
0: tu conosci benissimo,
1: che ho voluto fortemente, l'ho inseguito per mesi e finalmente trovato, e sono molto contenta che per la prima volta sia stato ospite da noi, e ti devo dare un bel 10.
0: Ma dai,
1: sei stato proprio bravo.
0: Sì. No, mi sono preparato perché sapevo che poi, insomma, avevo la tua lente addosso, e devo dire che è molto forte Zanella. Siamo felici di averlo avuto questa sera qui a 105 in casa. Arriva una delle nostre canzoni preferite di questo momento, che è Great Expectation di Sienna Spyro, qui su Radio 105.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
5: 105
3: 105
5: 105 Che storia!
6: Radio 105.
3: Che storia!

0: Erano una coppia loro, erano marito e moglie. New Shoes su Radio 105, I Can Wait, forse il loro più grande successo. Ne avevano fatti un paio, forse questo il proprio quello più forte, ma non ci giurerei. Comunque eravamo a metà degli anni 80, credo nel 1986, me lo confermi?
1: Sì.
0: E quindi abbiamo chiuso con questa bella canzone che non sentivo veramente da tanti e tanti anni. Cari ragazzi, noi domani torniamo alla stessa ora, sempre dalle 20 alle 21. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Simo, domani chi ci viene a trovare?
1: Che domanda è?
0: Aspetta, la faccio a Nadia.
1: Sì.
0: Nadia, domani chi ci viene a trovare?
2: Mystery Box.
0: Mystery Box, vedi la differenza di gestire le situazioni? Con questa lezione che hai imparato, noi ci salutiamo e lasciamo la linea a 105 Tabù, qui su 105. Ciao!

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: È martedì, il 13 ottobre, a Milano fa freschetto. Stamattina pedalavo e avevo proprio freddo stamattina. Avevo freddino.
1: Anche a Roma, freschetto, venticello. Mannaggia.
0: Ti faccio notare che in teoria tra due giorni a Milano si dovrebbero accendere i termosifoni.
2: No, ma non è presto.
0: Prorogano?
2: Ma sì, che lo speriamo, risparmiamo.
1: Siete ragazzi, esagerato,
2: io sono pieno dell'immagine di questa, della portavoce di... della Casa Bianca di Trump, che è apparsa sempre più...
0: Katie Zaccaria.
2: No, si chiama Susan Lieberman, questa qui.
0: Ah, ok.
2: Ma voi non l'avete? Sono l'unico che ce l'ha questa qui?
1: Mi sa di sì, sai? Io non ce l'ho.
3: A me
2: lo chiedo anche
3: compare.
2: Agli ascoltatori. Quelle che dicono che è una rettiliana. Ormai ci sono dei meme.
0: Che
2: magrissima.
0: Katie Zaccaria. Bionda, biondona un po'.
2: Sì.
0: Katie Zaccaria.
2: Forse è la portavoce di Trump, non è la portavoce della Casa Bianca. Comunque,
0: Trump
2: quella che è apparsa a fianco a Trump. Ma ve la faccio vedere, facciamo prima. Non so, ma credo... O sono io che sono incappato in questa notizia, lo guardate da allora in poi. Ma c'è il web che impazzisce per questo meme.
0: Che sembra un po' fatta con le AI, no?
2: Che sembra, fatta proprio tanto, tanto,
0: con
2: tanto.
0: Con le AI, sì.
2: Vabbè. Sì. Vabbè, ma per me è diventato un incubo. Basta. Praticamente.
0: Perché secondo me tu, cioè, ognuno di noi fa una serie di ricerche.
2: Certo.
0: E poi a me cosa mi esce ultimamente? Vediamo, fammi pensare. A me ultimamente mi escono robe per la schiena, cuscini.
2: Si chiama Susan Dell. Ah. Te faccio vedere, non so se ti viene fuori.
0: Ah no, mamma mia, no, io ce ne ho un'altra qua.
2: No, questa qui è
1: Susan Dell, adesso la vado a vedere anch'io, così la descriviamo.
2: La moglie di Dell, che era una bellissima donna, ma a furia di bisturi e roba del genere. Ma a te esce,
4: è vero,
2: Lidia?
4: Sì, sì, io ho dovuto cercare la foto di quando era più giovane, perché veramente sembra un'altra persona.
1: Mamma mia.